0: Ecco qui, definitivamente finito il mio tentativo di fare la pennichella. Apro bene gli occhi e cosa sento e cosa vedo? 1979, che è anche il mio anno di nascita. Fantastico.
1: Oh. Beh, è un bel modo per entrare un po' nel mondo della dormiveglia. E, a proposito di dormiveglia, avrei un aneddoto che però non posso svelare, di cui vi parlerò nelle prossime settimane.
2: Gli Smashing Pumpkins stanno ad ottobre, un po' come Michael Bublé sta a dicembre, secondo me, no? O Alvaro Soler a giugno,
3: sì, autunnali.
2: La sua stagione.
1: O Alvaro Vitali a tutte le stagioni, insomma, vero, no? Perché comunque ci sono anche quelle cose che vanno bene, che van bene sempre.
4: Grandi ragazzi. Oggi vi chiedo un saluto per mio figlio Matte, di 13 anni, che è stato operato stamattina per una frattura all'avambraccio. Torna più forte di prima. Vai Matte!
1: Vai Matte!
3: Un po' di riabilitazione e torni più forte.
1: Tanto ormai è successo, bisogna fare tesoro di quello che succede, sì. Pensare sempre che poteva andare peggio e poi godersi, perché no, anche quelle settimane, no? Perché poi non sarà per tanto, no? Il gesso.
3: Più giovane sei e più le ossa si ricalcificano velocemente.
1: No, ma sono anche belle le attenzioni che, diciamo, il prossimo ti dà, sì, quando hai un braccio ingessato.
3: Le firme, per esempio, le firme.
5: Volevo
3: quelle
5: salutare
3: buffe.
5: Il nostro collega Simone Paleari, che si è rotto.
3: Oh, grande.
1: Cosa si è rotto stavolta?
5: Il polso, andando in skateboard.
1: Ciao
5: Simo.
2: Ciao Simo.
5: Dai, Simone, mi raccomando, forza.
3: Con il tuo look da santone, vederti sullo skate è un'immagine meravigliosa. Ti voglio proprio immaginare così.
1: Ma sai, nei primi tempi del cosiddetto thrash metal, cioè i Metallica, gli Anthrax, i Slay, tutti facevano skate, soprattutto la scena di San Francisco. Una volta sono stato cazziato per questa cosa proprio da un partecipante della scena. E i Metallica, per esempio, ogni 2x3 avevano le braccia rotte
3: per lo skate.
1: E James Hetfield si spaccava e faceva il concerto col braccio ingessato e la chitarra la suonava il cosiddetto Rodi, no? Il tecnico delle chitarre.
5: Ma scusa, i Metallica nella sfera a Los Angeles?
1: Sto guardando.
5: Incredibile. Assurdo.
1: No, ma poi la cosa bella della sfera è che i biglietti te li regalano.
3: Sì, ma è la cosa, è economico, veramente.
1: È a sottoscrizione. Tu entri, un po' come ti ricordi a Leon Cavallo, quando dai quello che
3: fino all'esaurimento posti.
1: Non lo so, un mio amico ai tempi per U2 ha pagato $1,000.
3: $1,000
1: la sua ragazza.
3: Però era lontano, non era nelle prime file, era proprio su quei
1: posti. Non lo so, non ho guardato. Devo dire, questo è un argomento molto caldo, quello dei prezzi.
2: Di sfere ce ne sono tante oppure
3: no? E basta.
2: Una e basta.
3: Okay. E basta.
2: Sì. Mia figlia apprezzerà questa battuta. Sì, questa è per te.
1: Figa cringiata.
3: Non ha cringiato sto giro.
1: Ci sentiamo tra poco, Summer Camp.

0: aumentare il cortisolo.
1: Ci trovi qua, DJ.
0: Bisogna
2: fumare
0: tanto.
3: Fumare. Aia. Raga, volete salutare me? Sapete cosa mi sono rotto?
4: No, vabbè, abbiamo capito.
5: Cosa ti sei rotto? Cosa? Si possono ingessare?
4: C'entra con il cortisolo, secondo me, in qualche modo.
5: Ah, io stavo pensando a quella plurale femminile. Invece tu hai pensato anch'io, a singolare
6: a quello del professor Lamer. Quello che il professor Lamer tratta, sì, pensavo sì, anch'io.
5: Che poi tra le altre cose, pur non essendoci un osso, si può rompere tecnicamente, sì, no? È una di quelle cose che giravano.
6: Sì, è vero,
5: sai,
6: sì, è vero, eh.
5: Quando avevi 14-15 anni. No, Marta, che si può davvero rompere.
6: È tutto vero.
7: Ciao ragazzi, comunque non si può più dire cringiata, perché mia figlia 14enne mi ha detto che è cringe dire cringe, quindi comunque sono sempre più vecchia, sono sempre più indietro coi tempi. Ciao, ciao Francesca da Cavaller Maggiore.
6: Ciao.
5: Ma pensa,
6: dire cringe,
5: io l'avevo sentita dire dai ragazzi giovani, per quello l'ho fatta un po' mia.
4: Vede che a Cavaller Maggiore, provincia di Cuneo, non ci funziona più.
5: Come per esempio, sai, anche nel rap, no, si sente tanto word alla fine, no?
4: Sì.
5: Cioè,
4: sì,
5: tu dici qualcosa e poi fai word. E l'altro giorno ero sulla 57 direzione Quarto Giaro e c'erano queste due ragazze che avranno avuto 16-17 anni che stavano parlando tra di loro, sai, le orecchie è difficile chiuderle, anche se non guardi, continui a sentire.
8: Stavi andando in posta?
5: No, stavo andando a casa, che è un po' prima delle poste, e alla fine di ogni frase dicevano parola.
8: Ah sì,
6: parola.
5: E ho detto, cacchio, vedi, parlavano malissimo degli uomini, ma c'era anche un fondamento che dice che brutto, non possiamo andare. Pensa che bello, un mondo senza uomini dove possiamo andare in giro la sera, no?
6: Sì.
5: E io stavo quasi per dire, ma guarda che non è che siamo tutti così, poi mi sono fatto i fatti miei, però ho imparato questa cosa del parola.
6: Parola lo dice chi sta parlando,
5: sì,
6: o chi risponde,
5: sì,
6: come dire, ho ricevuto.
8: Pensa che
6: Lino
8: Banfi era già
5: parola.
4: Poi c'è l'evoluzione internazionale, l'ho scoperto da Nicola Savino, è palabra, così almeno.
5: Ah,
6: perché c'è word, ma anche palabra in spagnolo.
5: Sì, ognuno dice la sua, in polacco, non so come si dice.
4: Ma eri sul 57 inteso come canale televisivo, scusa, no?
5: No, ma scusami, se no da quel punto di vista, nel mio cuore c'è solo il 69, che tra l'altro è anche tante belle cose.
9: Devo ringraziare un'altra radio che ha sponsorizzato il suo canale TV e mi ha ricordato di girare su 69 e vedere Summer Camp.
4: Vabbè, grazie, molto grazie all'altra
5: chi
4: radio
5: era?
6: Chissà, radio, infatti
4: abbiamo un altro canale televisivo, lui si è ricordato di noi invece, grazie.
6: Pensavo che l'altra radio avesse ricordato di mettere sul 69 quei gesti così sportivi.
4: Detto, accendi la TV e quindi sei andato.
5: Eccoci ragazzi, allora siamo pronti per cominciare un programma che si chiama Summer Camp, che trasmette anche in autunno, no?
4: Poi adesso è arrivato l'autunno, finalmente.
5: È arrivato l'autunno,
6: sì.
5: E una cantante che si chiama Wednesday, che sarebbe mercoledì, ma noi, giovedì, ma noi
6: siamo tutti pazzi.
5: Ma
6: qua,
5: veramente,
6: da queste
5: guarda,
6: parti,
5: questo è il punk.
6: Mia.

0: pochi casi in cui i nomi degli artisti e il titolo della canzone iniziano tutti con la stessa lettera. Questa volta è ancora più strano perché viene fuori proprio www, come l'internet, no? I Weezer, i Wednesday, o meglio la cantante dei Wednesday, sì. E We Might As Well Be Strangers, un fatterello di cui sicuramente non frega una cippa nessuno, però boh, lo stavo notando,
1: quindi potremmo dire www mi piaci tu,
2: sì, esatto,
0: per dire
2: un'altra grande band che io oserei dire seminale, i Gazzosa,
3: esatto. Gazzosa
2: seminale degli anni 2000.
4: Non ho capito, ma Nicky era sulla 57esima strada a Milano,
0: sì.
4: La chiamiamo così adesso le strade anche a Milano, come a Nuova York,
2: i ragazzi della 57esima,
0: la 57 è sempre nel mio cuore, una delle tante linee, sì. Questo è un filobus, direi, o un bus, no, non ha bisogno della cosa sopra,
2: non lo ricordo,
0: e va dalle zone, parte dal Kashmir per arrivare,
2: esatto,
0: ad altri,
2: dal Kashmirino, dal Kashmir, la regione del Kashmir,
1: devi fare la profilassi tu per andare
0: allora il capolinea nella zona più centrale è Cairoli, quindi vicino al castello sforzesco, insomma, che tu conosci benissimo, cioè, e dall'altra parte, esatto, c'è Quartogiaro, poi insomma in mezzo come sempre ci sono tante sfumature, è un po' un volume, no, che parte da
2: sì,
0: da Cairoli,
2: esatto,
0: e va di là.
5: Io, professore di scienze motorie, educazione fisica, l'altra volta ho avuto i complimenti delle mie alunne perché mi hanno detto: adesso già che sai che cosa significa prime, essere nel prime,
1: certo.
5: Stai avanti. Però poi, certo, adesso non puoi usare cringe.
2: Sì,
5: cringe.
2: Bello. Io essere nel prime è una cosa che ho imparato a capire, bello, che cosa significa, boh, forse 3 mesi fa.
1: Sì, anch'io.
0: Beh, ti ricordi la canzone dei Daft Punk? Prime time, obvious, una, giusto, delle più belle di Human After All.
1: E poco prima di arrivare al prime fai il cosiddetto glow up, cioè quando proprio stai sbocciando. Questo è
2: glow up, sbocci, prime,
1: capito,
2: sei nella tua,
1: sei
2: fase migliore.
1: Okay, ok.
0: Allora devo dire che per capire i neologismi dei ragazzi spesso basta anche una conoscenza dell'inglese,
2: sì,
0: no?
2: Certo, perché assolutamente.
0: Poi in realtà hanno lo stesso significato nella lingua,
2: sì,
0: madre,
2: sì, sì,
0: sia prime sia glow up, no?
1: Io in Piemonte non l'avevo mai sentito,
2: no,
1: ragazzi, scusate.
2: È così.
0: Allora, dobbiamo parlare un po' di Piemonte, perché per esempio stamattina,
1: sì,
0: nella puntata di DJ Chiama Italia si è parlato tanto di fica.
2: No, ma nel senso.
1: Beh, no, è vero, però, cioè,
2: nel senso.
0: Dai, insomma, anche noi ne abbiamo parlato spesso della pausa, dalla tipica pausa svedese.
2: Quello, certo, quello con la K, dai, scritto,
0: no,
2: così.
0: No, ma questo per esempio io non lo sapevo, lo diceva Linus stamattina, perché è coffee.
2: Sì,
0: capito, che
2: sì,
0: è,
2: certo,
0: stato un po' a Rio Contra,
2: sì,
0: no?
2: Sì, a Rio Contra, esatto.
0: Io per esempio questa cosa non la sapevo, però nella mia fase cameriere di New York avevo tanti amici svedesi che la prima volta che hanno detto: oh, Fabrizio, let's go fica, io ho detto: no, dai, scusami, in che senso? Cioè, e loro ovviamente totalmente inconsapevoli,
2: certo,
0: del doppio senso italiano.
1: Eri nel tuo prime nella fase cameriere.
0: Lì sì, proprio prime, sì, a cannone, sì, glow up totale.
2: Poi lo svedese diciamo che è abbastanza chiuso, non è proprio toscano. Oh, ora si va, vieni qua. Andiamo
0: allora, loro devo dire, no, secondo me è per quello che bevono tanto. Non so,
2: forse,
0: se avete mai provato a stare dietro a uno svedese.
2: Io voglio, ho tanti amici. il mio migliore amico vive a Stoccolma, quindi lo vado spesso
0: e diventano
2: a
0: più estroversi. No? Però
2: sì,
0: un'altra,
2: sì,
0: delle cose di cui parlavano stamattina, dice che in Italia è appunto questa paradiso degli introversi. No?
1: Sì, sì, perché è stato pubblicato proprio uno spot per invitare gli introversi di tutto il mondo a passare le vacanze in Svezia, appunto,
2: sì,
1: perché così almeno non c'è nessuno che ti
0: rompe. E dove c'è un banco un po' più rispetto della,
1: certo,
0: privacy, insomma,
1: che io dico, devi andare fino in Svezia.
2: Ma ci sono,
1: capito,
2: posti anche più economici,
1: per dire,
2: se posso dire, perché comunque,
1: cioè,
2: in Svezia, insomma, pesta.
1: Basta oltrepassare il

0: vicino qua, vai da Novara in
1: di cosa parli? Del Piemonte,
0: sì,
1: il Piemonte.
0: Infatti, vai, Piemonte. Non so, anche in Valle d'Aosta, in Liguria, sì. In quelle valli lì, capito?
2: Per assistere magari a dei musical, andate a teatro e assistete a dei musical.
0: Comunque non hai bisogno di spendere tutti, che moneta c'è in Svezia, scusate?
2: La corona, la corona svedese.
0: Con l'euro, tranquillo. Allora, vai,
1: quello qua, che no? Forse non sapete è che anche in Svezia c'è una campagna che fa per noi svedesi Visit Piemonte.
0: Capito, certo.
1: Volete andare in Italia? Sì. Non andate dove vi fanno battute, ho arrivato
0: a Svezia. Non so che apprezza in particolare. A parte gli introversi, sì, beh, come loro, anche il vino,
2: anche il vino,
0: il tartufo,
2: le lame, cioè,
0: i laghi, ad esempio, sapete che il nord europei, ad esempio, adora,
1: è vero,
0: i laghi,
1: è vero.
0: Magari noi italiani non tantissimo, perché c'è sto fatto che non ci piace camminare.
2: No, ma più che altro il problema dei nord europei è che sui laghi ci camminano davvero, perché per gran parte dell'anno sono ghiacciati con la neve sopra e ci passeggiano o ci pattinano addirittura. Camminano sulle acque, effettivamente. Almeno
3: Summer Camp, voi siete nell'orario ideale per fare fica, come diceva Linus stamattina. La verità non so se state migliorando voi o peggiorando lui, però vi adoro tutti.
0: Non ho capito.
1: Noi
0: figa,
1: lasciamola lì così, dai, non commenterei.
2: Noi quella figa lì facciamo di solito 5-10 minuti prima della diretta e poi
1: comunque con la K, tu mi sa che l'hai detto un po' all'italiana.
2: No, ho aspirato okay.
1: Giusto,
2: va
1: giusto.
2: Bene la Svezia, ma sono sempre uno scampo.
0: Invece qua trasparente, diciamo, facciamo fica ma trasparente.
1: La pausa caffè trasparente. Fai del surf in pausa caffè trasparente.

0: Wicked, che ormai però è finita da un po'.
1: È finita, ma se ascolti Madonna non finisce mai.
0: Allora, è anche vero che io ero a Milano, ma proprio non ci ho fatto neanche. Diciamo no. Che sulla 57 non si percepisce quell'aria di.
2: Ma durante la Fashion Week a Milano si fa quella cosa che fanno in Svezia lì.
1: Sì,
2: cioè,
1: quella
2: un po'
1: la pausa caffè, dici? Sì,
2: la pausa caffè.
1: Secondo me sì.
3: Raga, io faccio parte del gruppo FICA, eppure vi ho ascoltato volentieri sulla Svezia. Sono una viaggiatrice anch'io, nonostante sia

0: io non mi scrivono e gli ho detto vabbè, non puoi scrivergli te. Vabbè, perché devo scrivergli?
1: Ma no, è una legge, una legge non scritta.
2: Scrivi se hai bisogno di qualcosa, devi comunicare qualcosa, no, scrivi
1: come stai. Ma che perdita di tempo.
2: Comunque ci sono un sacco di altri posti in giro per l'Italia, non solo Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, pieno di introversi.
3: Ah,
2: sentite,
3: sì,
2: sentite qua.
4: Oh ragazzi, mi posso considerare un'esperta in questo senso, avendo vissuto in 9 regioni diverse d'Italia? Beh, anche gli umbri non scherzano affatto. Io ho vissuto anche in Friuli, in certe zone, ragazzi, introversione a manetta proprio.
2: È un valore, ragazzi.
1: È un valore. Poi è sempre strano generalizzare, no? Sì, se no si entra in quel mondo. Gli americani, loro sì, sì che, cioè, e quegli altri.
5: I toscani, tutti simpatici, che fanno gli scherzi.
1: Quello sì, quello è vero. No, però una cosa che mi ha colpito dei messaggi vocali di Jackie Metallica, non di Summer Camp, qualcuno diceva che l'introverso si cura in solitudine. Quello col brutto carattere si scarica sugli altri, cioè questa, perché spesso vengono messe un po' nella stessa, però sono due cose,
5: sono belle diverse,
1: sono due cose diverse, ma mi è piaciuta.
2: Comunque prima gli introversi italiani.
5: Sì, sempre gli introversi italianissimi, ti dirò di più.
1: Beh, la prossima cantante non la vedo proprio come appartenente alla categoria introversi.
2: No, direi italianissima.
1: Ah, sì, certo. Sì.

0: ricorda?
1: Mi dia anche mezzo chilo di zucchero.
0: Ma certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quel di splendito splendente. Buongiorno.
2: Capolavoro, Fantozzi contro tutti, il terzo, quello che è quello degli anni 80, che forse io ho visto più volte.
3: No, ma dopo c'è zio Antonello.
2: Dei conti se ne occupa più zio Antonello, eccetera, eccetera.
4: Comunque Pagai, a proposito di introversi in Brianza, sta su de dos, sta su de dos, sta su de dos.
2: Non importa andare in Piemonte.

0: quindi
1: no.
2: Mi ricordate un attimo, sta sudando, che mi piace moltissimo, stai alla larga,
3: sì,
2: eh?
3: Stai suda addosso letteralmente,
0: cioè fuori da me, insomma, cioè, dai, non t'appoggiare, via.
4: Comunque, al di là di introversi ed estroversi, che quello è carattere, poi c'è gente che ride sempre. Che cazzo c'hai sempre da ridere? Cioè, ridi quando bisogna ridere, ma poi non avere, togliti sto sorrisino dalla faccia. E anche le ciabatte, tra l'altro, dei piedi.
0: Cosa c'entra le ciabatte? Perché vanno di pari passo a volte. Chi,
3: cioè,
0: sorride,
3: chi sorride, sorride va in giro in ciabatte. Vabbè, non lo so.
2: Ma siamo sicuri di aver capito bene.
0: Anche le ciabatte.
3: Volete chiamare un VAR?
0: Chiamiamo un VAR.
2: Sì, dai, che tanto.
3: Chiamiamo un VAR.
0: C'è la macchina del VAR, sennò che se non la usi si inceppa.
4: Sto sorrisino dalla faccia. E anche le ciabatte, tra l'altro, dei piedi.
0: Dei piedi, le ciabatte dei piedi.
3: Faccio anche queste ciabatte dei piedi. Vabbè, grazie.
0: Dei piedi.
3: Numero.
5: Perché magari quelle che ridono molto sono spesso al mare, sono sempre al sole.
0: Ecco perché.
3: Però rigorosamente con le calze bianche.
0: Cioè, sono quelli, vivo in Thailandia, al mare, dimentico le scarpe.
5: In montagna non ridono sempre.
0: No, è vero. Ecco perché. 347 è il prefisso per scrivere al Summer Camp, il numero poi.

0: Sempre più difficile, ragazzi. Ogni volta che stiamo per suonare, prima c'è un classicone che ha fatto la storia della musica ai tempi, poi in questo caso l'ha addirittura rifatta nei tempi recenti. Incredibile,
1: sì.
0: Non capita.
1: Sono sceso nel sottosopra per recuperare questo bastone.
2: Hai fatto bene, sì, di Via Massena di Radio DJ. Senti la base di Stranger Things.
0: Hai cercato di sconfiggere il Demogorgone suonandogli Master of Puppets.
1: Sì, ovviamente.
3: A proposito di serie, non so se l'avete vista, questa canzone è stata usata in una serie che ha fatto, secondo me, abbastanza successo.
0: Qual è?
3: Si chiama Stranger Things, ve la consiglio.
1: Noi ce lo dici. Grazie.
0: Noi invece torniamo a un mondo un po' più rock and roll e oggi onoriamo Johnny Ramon, che era uno dei quattro Ramon.
1: Esatto.
0: Che infatti, non per niente, quando erano in quattro aggiungevano la S, no? Il plurale, diciamo.
2: I Simpson e i Simpsons.
0: Beh, esatto, esatto.
2: Sì, sì, sì.
0: Attenzione, non Joey Ramon, il cantante, ma Johnny Ramon. Quello che ci dava giù di... Cioè lui praticamente faceva questa cosa dell'accordo un po' da oratorio, sai, col il barré, l'avrete sentito nominare,
2: sì, certo.
0: Quando devi mettere tutto il dito.
1: Come difficilissimo.
2: Ci ho anche provato io, ma mi sono arreso dopo poco.
0: Però lui ci dava giù come un treno con questi... Cioè una sorta di punk da oratorio, ma lo dico in bene, cioè bravissimo, mamma mia, ti fa una capa tanto, potrebbe dire qualcuno, insomma, è il motore dei Ramon.
2: E poi andava a bere una spuma da 100.
1: Scusate, ragazzi,
2: esatto. Sono fermi.
1: Ma ha fatto una precisazione doverosa perché Paolo dice: non ho capito, ma Max Pezzali farà il seguito di Stranger Things?
0: No, stiamo mischiando le cose.
2: Non c'entra niente. No. Noi prima stavamo parlando di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883 di Sidney Sibilia.
0: A noi piace fare le advocacy, poi che sia, cioè, no,
2: esatto. Non facciamo gli advocacy del diavolo, per favore, ragazzi.
0: Giusto, ma facciamo invece gli auguri, insomma,
2: facciamo la musica del diavolo,
0: esatto. Con questa canzone dei Ramon che faceva all'incirca.

0: fuori ci sono 17 gradi e piove, ma in cabina, grazie al summer camp, ce ne sono 28 e si surfa. Ragazzi, vai al cambio, sono The Road, ma sempre su DJ, perché una radio così, come fai a non amarla?
1: In cabina di pilotaggio.
2: Esatto.
3: Che poi tra l'altro Rockaway Beach, cioè è una spiaggia molto bella anche che dà sull'oceano aperto, però non è niente a che vedere con, che ne so, le spiagge dell'altra costa, Malibu, cioè non è chic, anzi è una spiaggia che si raggiunge anche con i mezzi, per questo un po' una spiaggia dei newyorkesi. Loro chiedevano un passaggio, perché col metro sì, effettivamente sì. Lunga, perché le fa tutte
1: Weekend Hitch Ride,
3: e con l'autobus ancora più lenta, e poi oltretutto sull'autobus ci sono tutti quelli, già allora c'erano quei problemi,
1: sì, sì, sì,
3: di quelli che mettevano la musica brutta dalle,
1: guarda,
3: con le casse Bluetooth.
1: Guarda Johnny, Joey, non ci siede più, però voi dovevate venire in Salento, sì. Se volevate vedere il mare bello, le Maldive, dovevate venire in Salento.
4: Oppure anche potevano spostarsi un pochino più a nord, i Ramones sarebbero diventati costoro.
5: Sì, infatti per esempio qui a Bari, quando i Ramones erano tre, li chiamavano i Tremons.
3: Va bene.

0: Ma questa qua poi tra l'altro è anche impossibile fare la cover, perché solo Mick Jagger lo sa dire, quel sì. Mr. Chums, cioè ha solo lui, ha lo charm per poter dire Mr. Charm,
1: sì.
0: Se non ce l'hai lo charm al massimo ti tocca una canzone che parla di uno che non ce l'ha.
1: Sì, no? Cioè al massimo senza sei fasce. Un charmless man, proprio sì. senza

0: senza fascino.
1: Tipo quei genitori che accompagnano i bimbi, che non tutti hanno una grande personalità.
0: Beh,
1: no?
0: Tutti sono personaggio, come quando DJ Aladdin si veste scuro.
2: No, sono dovuto tagliare i capelli perché mio figlio mi ha detto: papà, mi fai fare brutta figura.
1: Ma come? Ma a che punto siamo arrivati, ragazzi?
0: Te li sei tagliati
2: no,
0: davvero?
2: No, già volevo, però mi ha detto proprio così: dai, fai bene, tagliali. Perché
0: ma perché a scuola gli altri
2: capelli...
0: papà non hanno
2: no,
0: i capelli
2: nessuno
0: lunghi.
2: C'è capelli lunghi.
1: Vabbè, ma un giorno capirà. Dirà: scusami, papà, che ti ho fatto tagliare i capelli.
0: Ma ai vostri figli piaceranno.
3: E ovviamente le hai chiesto i soldi per andare dal parrucchiere.
2: No, ho usato il suo conto.
1: Ah, okay. Vabbè, certo. Che domande? Ma scusa. Domande sono.
0: Ah sì, eh?

0: Oh, ma che mezz'ora, ragazzi. Che Max Pezzali, Rolling Stones, i Blur.
1: Sì, ma non abituatevi
0: anche
1: bene.
0: Anche Kate Bush,
1: oh,
0: perché calma, però, non mamma mia, bene. Che emozione.
1: Aspetta che arriva.
2: Allora, prima ricordiamo la grande differenza tra la dance e il rock. Stavamo notando i giubbottini fighissimi che avevano i Blur, che sembrano dei giubbottini di pelle, ma non lo sono. In realtà sono dei piumini e delle giacche a vento,
0: sì,
2: ma opache.
0: Opache, è vero, mentre nel mondo della dance i piumini sarebbero lucidi.
2: Sì, sì, sì, li capisci subito.
1: Sì, sì. Guarda che c'è Raffaele sotto che spiega.
2: Vai, Raffaele, dai.
3: Ragazzi, mio padre sta prendendo gli antibiotici perché gli sono venute le placche.
2: No.
3: Ho guardato e manco una era placcata in oro.
0: Ciao, ah, carina, ah, carina questa. Raffaele. Raffaele, prendimi anche te gli antibiotici, che sento che c'hai un po' di mal di gola, c'hai un vocione.
2: È la voce che sta cambiando, una... è proprio quella tipica perché. Età.
4: Ciao Summer Camp, io e il bomber degli amatori calcio Caorle stiamo andando a fare la visita medico sportiva, che venerdì abbiamo la prima giornata di campionato. Purtroppo siamo in ritardo con la visita e non potremo giocare. Il bomber è molto dispiaciuto, perché purtroppo, non avendo la visita valida, non potrà fare il guardaline. Però ci tenevo a salutarvi.
5: Ciao Tameket!
0: Ciao bomber! Ti giuro che per un attimo, dato che abbiamo parlato
2: non, non solo non puoi fare il bomber, non puoi fare neanche il guardialino.
1: Ma tra l'altro, scusate, sto bomber è lucido o
0: ma infatti, parlando di giubbotti, io pensavo che lui ce l'avesse con il bomber della squadra proprio, cioè nel senso parte della divisa. Invece no, è il capo cannoniere.
1: Degli amatori, giusto?
0: Gli amatori Caorle.
1: Sì, si diverte. Sai,
0: certe mannaggette in campo. Sì. Eccomi, guardami, eccomi, eccomi, dammela qua sulla destra. Giù mannaggette. Vabbè.
2: Io pensavo che amatori si voleva collegare a quel genere. Quel genere cinematografico. Ma parliamo comunque di cinema. Tra poco i biglietti per l'Ocean Film Festival, l'occasione per andare a vedere dei film piccoli, a volte anche medi, dedicati al mondo degli oceani, del mare in generale, ma anche di sentire una canzone legata
0: perché,
2: a questo mondo.
0: Ci sono, giusto, dici bene, ci sono sia i libri, i book,
2: certo,
0: i mini book, c'ha da fare un book ma piccolo, e ci sta pure il film piccolo, il cortometraggio.
5: Poi ragazzi, ma Raffaele mi fa sentire vecchissimo, cioè aveva la vocina di un bambino qualche anno fa e ora c'ha sta voce, pare un pensionato che ha fumato per 20 anni Marlboro Rosso.
0: Non sappiamo se fuma, non glielo abbiamo mai chiesto.
6: La pinza,
0: eccolo qua.
2: Senti com'era una volta
6: la pinza,
1: come Stranger Things tra la prima stagione.
0: Bravo i ragazzi Stranger Things, che sono ormai in pensione. Esatto, la stessa cosa.
2: Vai ragazzi, ci sentiamo tra poco. Poteva chiudere meglio questo intervento, però ormai è da chiudere.
6: La pinza.

0: Film Festival The World Tour Italia 2026. Regno
1: Fedeltà. Ci colleghiamo proprio con Caorle, East Coast, provincia di Venezia. Gianmarco è in collegamento con noi, lavora nel settore energia, la situazione è poco rosea. Non capisco se nel settore energia o in quello calcistico, adesso lo capiamo.
2: Perché prima parlavamo degli amatori, erano di Caorle, no? Prima gli sì. amatori di cui parlavamo
1: Gianmarco,
2: prima.
1: Ciao Gianmarco, Gianmarco, benvenuto.
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao Gianmarco.
1: Che ruolo giochi te?
3: Allora, io gioco dove mi mette il mister, in realtà, esterno, di centrocampo, di difesa, dove serve.
1: Ok.
3: Poco e male gioco.
2: Vabbè, quindi esterno vuol dire o terzino o diciamo
3: io centrocampo.
2: Oppure un quinto, come si dice nel 3-5-2, o comunque un'ala, dai, un terzino ala.
3: Esatto,
2: okay.
3: Pochi metri ma fatti bene.
1: Infatti quello ti stavo per chiedere, perché a volte il mister, a chi è in quel ruolo lì, chiede di fare tutta la fascia oppure di andare solo nella seconda metà. Quasi nessuno vuole fare tutta la fascia perché è molto dispendioso. Tu a quale categoria appartieni?
3: Io faccio parte della categoria che non ce la fa a fare.
2: Sì, quella che
1: mister, non ce la fa, gli ho detto non ce la faccio.
2: Che non rientra, cioè sale ma poi rimane lì.
3: Corretto.
1: Ok. Sì. Senti, siete voi che andate a fare la visita, no?
3: Siamo noi, siamo arrivati in anticipo, ce l'abbiamo alle 4.
1: Ok.
3: Siamo carichissimi.
2: Ma cioè, bomber, la visita della squadra.
3: La visita medica per poter poi giocare il campionato.
2: Certo, sì. Ok.
1: Allora, non è un po' tardi, visto che la prima partita è domani, mi chiedevo.
3: Sì, ci siamo persi un po' tardi, però ci siamo presi un po' tardi, però sì.
2: Sì.
3: Il bomber lavorava, faceva la stagione estiva e prima non riusciva a farla, mi sono un po' perso quei giorni e
2: Ok.
3: È arrivato un po' lungo.
2: Vabbè, tanto i risultati te li danno quasi live, cioè non è che devi aspettare dei giorni, domani sei pronto, ok?
3: Esatto.
1: Chi ci avete domani?
3: Domani col Casale okay. Sul Sile in trasferta.
1: Ah, pensavo Casale Monferrato, ho detto mamma mia ragazzi, un girone comunque molto ampio. Di che categoria stiamo parlando?
3: Beh, amatoriale. Amatoriale. Quindi...
1: Ma tra gli amatori non c'è anche lì Serie A, Serie B, gironi, no? Come funziona?
3: No, nel nostro caso è un girone unico.
1: Ok.
3: E le squadre sono, diciamo, sempre quelle ogni anno e ci ritroviamo sempre a scontrarci con gli stessi.
1: Certo. Allora, in questo momento, adesso scusami, faccio un po' l'avvocato del diavolo, sì. Secondo me quelli del Casale stanno un po' gufando, no? Stanno sperando che non vengano rilasciati i certificati... medici, insomma, speriamo che vinca lo sport, mi verrebbe da dire,
2: vinca il calcio.
3: Diciamo che il resto della squadra ce l'ha, che siamo noi un po' in ritardo.
2: Siete proprio voi.
3: Il nostro bomber è in realtà il nostro guardalinee, praticamente. Troveremo un sostituto.
1: E cioè, visto fammi capire, lui è lì che sta per segnalare il fuorigioco, ma poi zitto se ne va davanti e la butta dentro.
3: Sì. Ma perché lui è sempre pronto, diciamo, a entrare in campo.
2: Sì.
3: Poi dipende dal mister. Purtroppo spesso la speranza è vana, però ogni tanto
2: Di che colore è la maglia della squadra che immagino compriate voi, essendo amatori?
3: No, in realtà ce la fornisce la società. Rosso-blu.
2: Il nostro
3: colore.
2: Un classico. Bene.
1: Sentiamo Francesco, che su queste cose è ferrato.
4: No. Foggia.
1: Foggia rosso-nero.
4: Come il Genoa, come il Bologna.
5: Il Cagliari.
4: Come il Cagliari. Come il Cosenza, come il Taranto. Dai, come la San Benedettese, eccetera.
1: Gianmarco, in bocca al lupo, soprattutto per la partita di domani, no? E poi vi mandiamo al cinema visionario, bellissimo, di Udine, dove anche lì arriverà l'Ocean Film Festival 2026.
3: Molto volentieri, grazie. Devo portare il bomber o posso andare con mia moglie?
2: Puoi andare come con chi vuoi, c'hai tempo fino al 22 ottobre, guarda, per decidere, perché è quella la data del festival a Udine. Ciao!
1: Grande Gianmarco!

0: immagine del mare, diciamo, diversa, no? Da quella dei documentari, lungometraggi, mediometraggi, sì, dell'Ocean, sì, sì, Film Festival, sì. Però comunque stra affascinante, no?
1: Comunque l'oceano Adriatico,
0: sì, bravo.
2: Comunque. Il sottotitolo, sì, di questa canzone, certo, è Bologna Riccioli.
0: Bologna Riccioli. Mamma, ragazzi, a me quando c'è, cioè, le ragazze che sghignazzano e mi fanno sentire, guarda, proprio mi viene, cioè, mamma, mi hai parlato al cuore, Luca. Cioè, ogni volta mi tocca quella canzone.
2: Quasi come questi vocali.
3: Ciao Summer Camp. Allora, se per questo, mia mamma era assistente sociale e lavorava in carcere, mio papà invece era un amministrativo presso un'azienda ospedaliera, e quando mi dicevano cosa fanno i tuoi, io da piccola rispondevo: mia madre è in carcere, mio papà in ospedale. In modo da lasciare immaginare un bellissimo, stupendo quadretto. Ciao da Simona
1: anche
3: Monza.
1: Anche lì ci voleva il sottotitolo, secondo me.
0: Ma è molto simile al messaggio di Francesco, che dice: il babbo di mia moglie lavorava in manicomio, quindi insomma parliamo di un'era lontana, no? Perché sì, la legge Basaglia,
1: fine 70,
0: fine,
1: no?
0: 70. Comunque dice, lui lavorava in manicomio e anche in carcere come psichiatra. Quando da piccola alla moglie di Francesco le chiesero che lavoro fa tuo papà, lei disse: la mattina va in carcere e la sera in manicomio. Che comunque, detta così, con l'innocenza di un bambino, può far preoccupare anche magari un po' i professori, no?
1: È un pochino, sì, un po',
0: dai,
1: sì,
0: sì. Va bene, ragazzi, che dire, se ne va un'altra puntata di Summer Camp, ci rimane quella di domani, stasettimana. Domani vi ricordiamo ci sarà Ariete con noi, che ha un nuovo disco pubblicato già venerdì scorso,
1: sì,
0: quindi abbiamo,
1: sì,
0: detto,
1: realtà,
0: l'ho detta,
1: sì,
0: io, mi assumo le responsabilità. Sono andato a vederla anche, che presentava le nuove canzoni, me ne sono goduto queste due o tre che ha suonato in questo luogo splendido di Milano, che altro non è che un appartamento, no?
1: Sì,
0: che viene spesso prestato.
1: Di un famosissimo designer.
0: Esatto, ma è, sì, molto bello, me ne sono godute, e era venerdì, era,
1: vabbè,
0: giovedì scorso,
1: sì,
0: non
1: come,
0: oggi, quindi
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: ho fatto,
1: sì,
0: un po' confusione. Comunque,
1: comunque lei viene venerdì domani,
0: domani,
1: cioè, nel senso, domani, 9 ottobre,
0: non c'è dubbio,
1: su questo non c'è
0: dubbio.
1: Sì.
0: Buona serata a tutti,
1: ciao,
0: a domani,
1: ciao.

0: Joey Gonzalez.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: Così.
1: San più come stupirci.
2: No.
1: C'è di buono che ci stupiamo facile.
2: Sempre.
1: Facile.
2: E poi oggi.
1: Sigla.

0: buonasera, buonasera. Buonasera.
1: Appena fatto, lo trovate su Pinocchio DJ, un account Instagram straordinario del programma, delle piccole lezioni di punto croce in ufficio da noi. E devo dire, insomma,
2: essendo io esperto di suture,
1: capisce, no, the doc
3: quasi è... uno vuole farsi male per farsi ricucire, capito? Perché da quelle manine,
2: un certo stile,
1: dei punti smerlo, come si suol dire. Allora, intanto benvenuto.
2: Grazie.
1: Bentrovato. Dal 1 ottobre, tutti i giovedì su Rai 1, 8 prime serate, 16 episodi in tutto, torna la quarta stagione di Doc, per cui adoratissimo, l'adoratissimo Doc dovrebbe essere questo il titolo. Vogliono un bene a questo Doc, che
2: devo dire di sì, c'è un affetto che gravita attorno a questo progetto che io poi sento per la strada, non il venerdì mattina con gli ascolti, lo sento proprio perché le persone mi fermano e mi manifestano questo bene nei confronti di questo
1: medico.
2: Ci sono
1: tanti temi, secondo me, di cui possiamo parlare stasera, tra cui anche la longevità delle cose, cioè le cose che tornano, noi ne sappiamo qualcosa andando in onda tutti i giorni, però le cose che tornano creano affezione, e l'affezione è un valore che in realtà si sta tanto riscoprendo, no?
2: C'è un miracolo rispetto ad Doc, che non c'è solo affetto e affezione al progetto man mano che va avanti e di stagione in stagione, c'è che crea un effetto familiare, cioè sì, forse è lo stesso del vostro programma, della radio. Più persone che normalmente vedono cose diverse si ritrovano sul divano a vedere la stessa cosa. La mamma, la figlia, la nonna, il papà addirittura, che normalmente guarda la partita su un iPad da un'altra stanza, il giovedì sera, e quindi mi raccomando stasera,
1: ma infatti i medical drama sono un fenomeno interessante
2: molto,
1: di cui mi piacerebbe un po' parlare stasera. Io farei un sunto per quelli della famiglia che invece escono e vanno a rubare le gomme
3: quei tre che non sanno cos'è Doc
1: o che gli hanno staccato la corrente, non lo sanno. La Vale ha preparato un suntino.
4: Il Doc in un minuto. La serie è liberamente ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, primario che ha perso 12 anni di memoria a causa di un incidente stradale. Nella fiction, il protagonista è Andrea Fanti, Luca Argentero, un brillante e cinico primario di medicina interna al Policlinico Ambrosiano di Milano. In seguito a un colpo di pistola alla testa sparato dal padre di un paziente deceduto, Fanti sopravvive, ma perde la memoria degli ultimi 12 anni. Al suo risveglio dal coma, non ricorda della morte di suo figlio né del conseguente sgretolamento del suo matrimonio, non ricorda di essere diventato un medico algido e distaccato, non ricorda della sua nuova relazione sentimentale con una collega. Senza potersi più occupare del ruolo di primario, Andrea rimane in ospedale come aiutante degli specializzandi. Questo percorso gli permette di riscoprire un'empatia profonda verso i pazienti, diventando per tutti semplicemente Doc. La prima stagione si focalizza sull'incidente di Andrea, la seconda stagione affronta l'impatto della pandemia di Covid-19. Nella terza stagione Doc riprende il ruolo di primario, nella quarta stagione Doc dovrà affrontare una nuova gestione spietata del policlinico.
1: Allora,
2: ma
1: intanto
2: che meraviglia, mi è venuta la pelle d'oca, guarda che roba!
1: Non mi dire così, Luca, non mi dire così.
2: Bellissimo, utilissimo anche
1: allora,
2: per me.
1: Non vi dico, inutile dirvi i messaggi che arrivano di amore, di affetto. Qualcuna dice, vi dico solo, il mio compagno sul telefono è salvato come Luca Argentero. Va un po' oltre, come al solito.
3: Vabbè, proiezioni.
1: Però parleremo di perdere la memoria, parleremo di prepararsi a un lavoro come questo, parleremo di medical drama, cioè ci sono tante cose di cui vogliamo parlare. Io direi, cominciamo subito con una canzone e tra poco entriamo proprio nel merito. You Remind Me.
5: Yeah.

0: Thatcher, 2001. 17:14, Radio DJ, tornato dal 1° ottobre, tutti i giovedì su Rai 1 Doc, ospite a Pinocchio c'è Luca Argentero e stavamo chiacchierando appunto della quotidianità, del poter lavorare a un progetto che non è una edizione e via. Fa parte del successo di The Doc il fatto che sia una storia lunga, sono 4 stagioni e la gente si è affezionata. C'è anche però un po' a un certo punto forse la necessità di dire chiudiamo, grazie.
1: Allora dipende sempre dalla bontà della storia, cioè ogni anno Doc era studiata come una trilogia, quindi le prime 3 stagioni di Doc erano pensate fin dall'inizio.
0: Ok.
1: Questa 4ª stagione già è il risultato di questa trilogia che è andata molto bene, no?
0: Certo.
1: E quindi ci si ritrova con gli sceneggiatori, con i produttori, si dice: cosa facciamo? Facciamo una 4ª? Abbiamo un'idea forte? Perché il pubblico si merita con così tanto affetto un'idea forte. Ed è nata la 4ª stagione.
0: L'idea forte è quella di aderire anche alla
1: realtà.
0: Alla realtà.
1: Oggi la,
0: ecco,
1: medicina, anche rispetto a 7-8 anni fa, quando abbiamo iniziato a scrivere, è molto cambiata. Oggi le dinamiche di un reparto e di un ospedale in generale rispondono molto di più a delle dinamiche economico-finanziarie che non
0: infatti
1: di gestione.
2: Tu ormai sai tutto, non solo, cioè tu potresti fare le ricette ma anche controllare i bilanci degli ospedali, sì, pubblici, ormai sai fare tutto.
1: Di fatto un primario di un ospedale si deve occupare tanto di quello quanto del paziente ed è lì che Doc non ci sta. Per Doc non c'è

0: nulla se non il paziente. Invece purtroppo oggi la nostra classe medica si trova a fare i conti con una gestione che è sempre più legata al risultato economico. Indipendentemente che la struttura sia pubblica o privata, le dinamiche finanziarie
1: entrano in gioco,
0: condizionano la gestione del paziente.
1: Domanda, mica mi diventa palloso dal punto di vista narrativo?
0: No, anzi, perché noi ci mettiamo ovviamente una linea thriller, esasperiamo la dinamica di cui stiamo parlando, diciamo, non ci mettiamo lì sui libri contabili a fare i conti della serva.
1: E ci vogliamo mettere comunque anche, certo, che comunque con queste dottoresse magari succedono anche dei
0: ovviamente,
1: fattini.
0: Ovviamente. Ma quello come nella realtà, perché insomma noi abbiamo parlato tanto con medici a qualsiasi grado di livello.
1: Ma adesso su questo
0: come qualsiasi ambiente di lavoro, però dai.
1: Ma infatti, però diciamo che i medical drama sono sempre molto piaciuti, e se ci pensi comunque non è così scontato, perché tu stai parlando di ospedali, cioè di luoghi dove generalmente non è che proprio dici oddio non vedo l'ora di andarci, no?
0: Noi eravamo terrorizzati, la messa in onda della prima stagione, che è coincisa con il primo lockdown a cui tutti abbiamo in qualche modo prestato un pezzo della nostra vita, noi personalmente eravamo terrorizzati, mi ha detto ma noi andiamo in onda in piena emergenza mondiale a parlare di ospedali e malattie, ma
1: e
0: la
1: invece
0: gente...
1: è storica questa
0: invece
1: passione.
0: È esplosa, Doc, è letteralmente esploso durante il lockdown, un po' perché eravamo tutti a casa, quindi c'è anche i dati d'ascolto erano viziati da questa cosa, immagino anche i vostri.
1: Però
0: all'epoca.
1: Diciamo che proprio il genere ha un suo seguito molto sincero, molto affettivo, forse perché ti aiuta un po' a elaborare delle paure.
2: Sì. Quello che eviti magari, no? Quotidianamente nella vita cerchi di evitare certi argomenti e invece ti vengono... vengono trattati bene.
1: Esatto, però quello che dico è che forse proprio il segreto perché abbiano il successo, che poi adesso ci sono quelle americane tipo Pitt che hanno vinto premi, cioè è proprio una roba che non è che dici di un tempo, continua a essere un tema e un
0: super
1: genere
0: fortissimo. In Italia non era mai stato fatto una serie medicale che si ispirasse, che avesse come benchmark di riferimento le grandi serie internazionali,
1: perché la preparazione secondo me fa tutto, ed è quello che adesso sentiamo una canzone, però mi piacerebbe parlare di come uno riesce a rendere credibile una roba del genere, perché tu fai tanti ruoli, per esempio sei anche avvocato, però quello è più, cioè per esempio io avvocato penso di poter
0: non è così scontato,
1: no, però medici è troppo difficile perché la gestualità anche, cioè, c'è tutto una, quelle scarpe, quegli zoccoli poi anzi,
2: anche
1: di gomma,
2: feticismo,
1: capito? Sì, certo. Cioè devi essere credibile in quello e quella è la cosa più affascinante.
3: Devi
1: di
3: anche
1: tutto.
3: Saper recitare con la mascherina.
0: Quello nella seconda stagione è stato un grandissimo problema. Se vi ricordate c'era una grande serie internazionale, forse lo stesso Grey's Anatomy, che si erano inventati delle specie di caschi illuminati per parlare ma con i visi illuminati, perché è un grossissimo problema. Ma abbiamo doppiato tantissime cose durante la seconda stagione perché recitavamo l'emergenza Covid, ma in realtà si stava tanto con la mascherina.
1: Certo, era un casino. Certo. Dai, tra pochissimo, perché come le

0: parli più.
1: 17:23 Radio DJ, ospite a Pinocchio stasera Luca Argentero con in onda da giovedì scorso la nuova stagione di Doc.
2: Yes.
1: E stiamo chiacchierando su come ci si presenta sul set pronti a essere. A parte la smemoratezza, che è tutto un altro tema su cui poi mi piacerebbe fare delle chiacchiere.
2: Un problema che non ho, grazie a Dio.
1: No, ok, certo. Però per essere credibili in un ruolo che è necessariamente credibile, sì. Perché sei all'interno di un ospedale, muoversi in quel micromondo che prevede gerarchie. Quindi anche yes. Semplicemente nelle relazioni devi esserne molto padrone, come se davvero l'avessi...
2: Hai detto una cosa molto giusta che viene molto sottovalutata e che ha fatto parte della grande preparazione iniziale. Intanto la preparazione e l'essere credibili parte dal dovuto rispetto nei confronti della classe medica, cioè tu non puoi sminuire l'operato... di un vero professionista, quindi non puoi sembrare un cialtrone mentre stai facendo quello che stai facendo, a prescindere dal risultato filmico.
1: Okay.
2: È una cosa che tu fai per rispetto nei confronti di chi fa questo
1: comunque
2: lavoro.
1: Le cose fatte
2: no?
1: Bene funzionano.
2: Primo,
1: e poi,
2: ma poi
1: sono
2: non puoi
1: giuste.
2: Mettere un accesso venoso messo sbagliato, non puoi fare sì, una palpazione certo. Dell'addome fatta sbagliata, perché in
1: per
2: qualche modo.
1: Per l'amor di Dio!
2: Sminuire.
1: Già la febbre a 40 a me.
2: Devi farlo con criterio, ma per fortuna siamo sempre affiancati sul set da
1: ecco.
2: Professionisti che ci guidano
1: però
2: nel momento.
1: Però quello è step by step.
2: Step by
1: ci
2: step.
1: Deve essere un lavoro
2: a
1: prima.
2: A monte,
1: ecco.
2: Che è molto più interessante, a monte ne abbiamo fatto qualsiasi membro del cast, ma non soltanto gli attori, parlo dei costumisti, scenografi, il regista ovviamente, il direttore della fotografia, hanno passato del tempo in ospedale. Noi siamo stati accolti da Policlinico Gemelli a Roma. Io personalmente sono stato passato un on and off un mesetto tra vari reparti, eravamo okay. Vestiti, mascherinati, stavamo in un angolo, cercavamo di dare il meno fastidio possibile, osservavamo, abbiamo fatto da PS a reparto a sala medici, proprio per quello che dicevi tu, cioè quello che non si sa, intanto vedi quello che succede fuori dalla camera del paziente, cioè
3: certo.
2: Chiunque di noi se ha un contatto con l'ospedale
1: certo.
2: Vede quello che succede dentro la camera, entra il
1: come
2: medico,
1: paziente o come parente.
2: Ma quando i medici escono dalla camera, tu non sai più cosa succede, cosa si dicono, come se lo dicono
1: no,
2: tra
1: anzi,
2: di loro.
1: Vedi sempre quelle salette dove
4: con
1: vedi che fanno brava
2: esatto.
1: Con delle schiscette, delle cose,
2: la
1: tutte
2: sala,
1: delle cose tra
2: la
1: di loro.
2: Sala medici dove sia si confrontano da un punto di vista medico e sia vivono, no? Perché passano la loro
1: certo.
2: Giornata lì dentro. Ma soprattutto ancora più importante quello che dicevi tu prima, la gerarchia, cioè
1: certo.
2: Un primario parla a uno specializzando in un certo modo, lo specializzando parla a un infermiere in un certo modo,
1: certo.
2: L'infermiere parla alla caposala in un certo modo.
3: Che tutto... sono le dinamiche che poi appassionano, perché è vita
2: certo.
3: Vera.
1: Ma che poi sono tra di loro strettamente interconnessi, perché qualunque ruolo è fondamentale per la riuscita del lavoro del ruolo sopra o sotto. Per questo poi secondo me c'è della ciccia dietro, capisci? Perché
2: c'è l'umanità che regola un lavoro... Il lavoro più umano che c'è, perché noi proviamo a farlo una finzione, ma io ho grande stima per chi decide di dedicare la propria vita.
1: No, ma infatti è come gli insegnanti.
2: A vivere,
1: cioè,
2: esatto, in mezzo a comunque alla sofferenza,
1: sì,
2: alla malattia,
1: sì,
2: alla famiglia.
1: Ti faccio una domanda specifica. È una cosa, una percezione.

0: i medici o comunque le persone che hanno un ruolo nel reparto è quella di riuscire a fare le cose che devono fare, che sono molte, senza incappare in giochi di sguardi, per esempio coi pazienti o coi parenti che chiedono continuamente. Quindi anche il modo di muovere gli occhi, di cosa fai, cioè quella roba là viene sì. spontanea.
1: Allora, noi raccontiamo comunque una verità molto molto meno concitata e molto meno problematica di un vero reparto. Cioè il Policlinico Ambrosiano viene raccontato un po' come se fosse un'eccellenza del nord, un ospedale milanese che comunque funziona molto bene.
0: Sì.
1: Io immagino che ci siano delle realtà molto più faticose, molto più difficili.
0: Certo, dove, capito benissimo
1: cosa vuoi dire.
0: Sì, certo.
1: Noi non ci confrontiamo con quel tipo di sanità, ci confrontiamo con una sanità già di un certo livello, cose... È vero che in questa quarta stagione ci confrontiamo con i demoni del bilancio, però,
2: con i medici a gettone.
1: Con i medici a gettone.
3: I medici a gettone.
0: Che di cui poi magari Diego
1: fa una turisti della medicina.
0: C'è polemica nell'aria. Va bene, ma non la cavalcheremo?
3: No.
0: Grazie, non lo faremo.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 96 Radio DJ Luca Argentero è venuto a trovarci e, dal 1° di ottobre tutti i giovedì alle 21.30 su Rai 1 per un totale di 8 prime serate.
1: Oh yes.
0: A botte di 2 episodi per volta, perché
1: è il minimo.
0: Doc va visto almeno 2 per volta. Di solito te le serie aspetti che escono tutti gli episodi e te le spari al traffico, ti piace aspettare?
1: A me piace guardarle man mano che escono, non sono un binge watcher, anche perché ho scarsissima autonomia avendo dei bambini piccoli, io sopra le 2 puntate in generale non vado.
0: non ce la puoi fare.
1: Non ce la faccio.
0: Allora, stiamo parlando di come ci si prepara a essere credibili e, per un certo verso, ma anche per poter eticamente affrontare un ruolo come quello di un medico, e quindi come ci si prepara per diciamo essere sufficientemente credibili da poter recitare senza concentrarsi continuamente su quello che devi fare, perché altrimenti staresti sempre con le dita dei piedi arricciate
2: con quelle ciabatte, non sei comodo.
0: Esatto.
1: Allora, per fortuna il grande controllo avviene a monte, cioè sì, le nostre sceneggiature sono già scritte

0: scritte con dei medici assieme agli sceneggiatori, quindi
1: certo,
0: arrivano già dei livelli di approvazione di credibilità non
1: però
0: indifferenti.
1: Però prima hai detto accesso venoso,
2: sì.
1: Allora ha scritto un botto di gente, soprattutto infermiere, che dicono l'accesso venoso lo facciamo noi, i medici non lo fanno.
2: Esatto, esatto. Bravi,
1: come
2: bravi,
1: lo facciamo
2: bravi.
1: Noi i medici non lo sanno fare.
0: Noi abbiamo una grandissima caposala, quindi l'accesso venoso lo mette la caposala, ma
1: caposala tutte in piedi sui divani, pazze di gioia. Poi come fate, come fanno le colleghe a concentrarsi con l'argentero di fianco?
0: Ci sono dei signori medici, dei gran bel pezzi di medici in giro per l'Italia, sì, non sì. è che c'è soltanto
3: però
0: il doc.
3: Ci hanno scritto, però come te è difficile.
2: Ma guarda che...
1: Allora, adesso non ti daremo una grossa novità dicendoti che c'è
2: l'Italia sogna
1: gente.
2: Di essere visitata dal dottore.
1: Esatto.
0: Sono a disposizione per palpazioni addominali a domicilio.
2: Scusa, più che... no, ma nel frattempo tu giri con un ricettario da firmare in bianco.
0: No, guarda, e diventa una scusa per attaccare bottone in giro per strada, mi capita spesso, però è un messaggio importante.
1: Cioè, sei venuto senza ricette?
0: Sono
1: noi
0: venuto senza ricette.
1: Avevamo delle necessità,
0: lo so, avete ragione. Ma il grande problema contemporaneo è l'automedicazione su Google. Quindi
1: no,
0: è
1: sì,
0: importantissimo,
1: no, no, no.
0: È veramente importantissimo rivolgersi a un medico.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Non si scherza, non si scherza.
1: Allora, no, qui la cosa di cui era bello parlare è anche appunto tutto quello che è, per esempio, l'abbigliamento. Perché è semplificativo, tutto sommato, se ci pensi, in ospedale hai la divisa.
0: Certo.
1: Cioè quella cosa ti rende
0: camicia
1: immediatamente...
0: Scrub.
1: Sì.
0: Ci sono, è un linguaggio anche, l'abbigliamento è un linguaggio, nel senso che i colori degli scrub, che insomma... quella sorta di divisa di cotone, pantalone e giacchino, a seconda del colore indica un ruolo, e per comodità e per efficienza viene lavorato così. Doc infatti ha un colore che non ha nessuno. In prima stagione lo scrub di Doc era un colore che ci eravamo inventati, perché lui non poteva essere
1: ufficiale,
0: non poteva essere medico, non era uno specializzando, non
1: era
0: lì solo
1: in aiuto.
0: Era così, era lì, era sospeso in questo limbo di
1: quindi non poteva avere un colore che è un codice.
0: Sì, quindi con la costumista avevamo inventato un colore che non esisteva.
2: Color suora laica, perché è quella roba che sei suora ma non hai il velo.
0: Esatto.
2: Un po' così.
0: Esatto.
1: Perfetto, lo visualizzo, sì.
0: E poi c'è il camice, quindi il camice e il tesserino identificano i vari gradi di medico, di dottore, strutturato, primario, specializzando.
1: Perché
0: il camice...
1: adesso, voglio dire, comunque anche il modo in cui lo tieni su, no? Cioè lo vedi.
0: Sai cos'era interessantissimo quando abbiamo fatto i sopralluoghi? E fateci caso quando vi capita, spero meno possibile. Le tasche dei medici.
1: Quello,
0: le tasche,
1: sai che te lo stavo per dire?
0: Le tasche dei medici, a seconda del reparto, della tipologia di medico, sono... pieni di, ad esempio, i pediatri hanno magari la pennina colorata perché stanno poi coi bambini, ci sono quelli disordinati che hanno 100.000 foglie, robe.
1: Ma rispetto a tutti quelli che sono lì a fare stage, per esempio, o semplicemente che accompagnano per un tot di tempo i medici, lo vedi da come indossano? I medici, già medici, hanno le tasche più lise, più,
3: sì.
1: Cioè,
3: sì.
1: più sbracati.
0: Come c'è invece il mega super primario che si mette il camice per fare il giro camere, quindi magari sta in studio tutta la giornata, poi in un paio di occasioni nel corso della giornata scende in reparto per fare il giro, allora c'ha il camice, quello impeccabile, quello che vedi
1: inamidato,
0: che inamidato, bello che sta su dritto,
1: da suora,
0: che è la prima,
1: professionale, allora la
2: vera,
1: suora vera,
2: la madre, in processione,
0: la madre superiore, no, che scende dietro di lui il codazzo, no, c'è il codazzo, c'è lo strutturato, c'è lo specializzando, ci sono gli infermieri tutti a fare il giro delle camere, per aspettando il grande luminare che viene a fare il giro. Però è molto, tantissimi aspetti, ma pensa che noi abbiamo questo è merito di Jan Michelini, che diciamo è il nostro showrunner, quello che ha messo a terra dall'idea su carta, ha creato la prima stagione di Doc, quindi ha avviato lo stile di Doc. Era importantissimo creare un ambiente, e questo è il nostro studio a Roma, dove vive il nostro reparto, che è completamente ricostruito, no? Noi non giriamo dentro un
1: oddio,
0: un
1: sai
0: ospedale.
1: Quando non mi dite che dentro il gabibbo c'è una persona?
3: No, figurati.
0: Però è interessante
1: Bezuca!
0: Decidere dove mettere i vetri. Cioè, la sala medici, nostra sala medici, è tutta vetrata e si intravedono alcune camere di degenza. Quindi tutta la serie è studiata in modo che un punto di osservazione possa essere molteplice.

0: tu dalla sala medici puoi vedere dentro una la stanza primaria, puoi vedere dentro la sala degli infermieri, puoi vedere dentro una camera di degenza. È stato interessantissimo all'inizio di questa stagione
1: lo studio di questo
0: immaginare,
1: meccanismo, certo,
0: immaginare
1: certo.
0: Il nostro reparto
1: ci scrivono storicamente i medici e statisticamente sono una delle classi professionali che più si sposano tra di loro.
0: Ti credo, allora, con tutto dai. Il tempo che passano là dentro, poverini.
2: Quelle notti,
1: quelle i turni di notte con quei microonde, vale.
2: Quelle tini.
3: Che faccio? Dico 33?

0: 02 05, Radio DJ, siamo a metà dell'opera. Ospite a Pinocchio stasera c'è Doc Luca Argentero con la quarta serie che è cominciata giovedì. Record di ascolti, gente fuori di testa.
1: Grande affetto. Raccogliamo dopo tanti anni ancora un sacco di affetto.
0: Ti dico di più, c'è anche paranoia, sì. Ma è vero che va via? È vero che non c'è?
1: Intanto dobbiamo arrivare alla fine della quarta stagione.
0: Okay. Che è girata.
1: Con questi risultati ovviamente si penserà a una quinta. E come ho detto all'inizio, ci troveremo, ma ci siamo già un po' trovati. Questo è uno spoilerone che regalo a voi per capire qual è questa grande idea per un Doc 5. E questa grande idea c'è.
2: Quella. Come l'hai detto bene.
0: Okay. Ha usato le basse,
2: sì. Okay. Tanto scusate, stasera ci sono due puntate, quindi intanto poi godiamocele.
0: Sì, sì, sono 16 in tutto, due per volta. Dicevamo appunto che ci sono tante scuole, c'è chi se le tiene, non le guarda, legandosi e imbavagliandosi per poi poterle vedere tutte in un weekend, indossando un pigiama e mangiando solo cose che fanno male, rischiando quindi di finire poi in reparto, certo, con la speranza di avere te come medico. Quindi è un giro perversissimo.
1: Ribadisco la disponibilità a casalinghe.
0: No, in realtà però diciamo è comunque da una parte, lo dico anche perché poi la radio è tanto ripetere le cose, però la longevità è un motivo di affezione, perché ci si lega, perché ci si conosce, perché si vede la crescita, si cresce insieme, si cambia, c'è una storicità che rassicura, lo diciamo noi che facciamo questo lavoro tutti i giorni uguale da 100 anni, anche noi ci chiediamo come ne possano ancora di noi, però diciamo che rispetto al lavoro che fai te c'è sempre anche un po' il rischio di essere fagocitati da un personaggio, no? E qui tu poi fai tante
1: me lo chiedono tutti, tutti i giornalisti tendenzialmente dicono: ma sei preoccupato di questa cosa, dell'immedesimazione delle persone?
0: La mia domanda non era questo, era proprio per te stesso, cioè le persone.
1: Io sono
0: non
1: super
0: credo.
1: Veramente felice di aver avuto l'opportunità di incontrare un personaggio come Doc nella mia vita e di vivere questa esperienza, che è un punto di vista unicamente mio, e cioè la possibilità di invecchiare con un personaggio. È una cosa che, se tu ci pensi, non succede mai nella carriera di un attore, a meno che tu non ti imbatti in una lunga serialità come questa.
0: Certo.
1: Perché come essere umano cambi in 6-7 anni, no? E quindi rimanere aderente al tuo personaggio è un doppio livello di sforzo, perché tu nel frattempo stai cambiando. Non è come in un film: il film in 2 mesi lo inizi, lo finisci, sei sempre la stessa persona. Io invece sono una persona molto diversa da 7 anni fa. Non avevo figli, e già quello basterebbe e facendoli, ad esempio, sono molto cambiato come attore e quindi
0: e anche come medico.
1: Anche come medico.
0: Comunque anche come medico, ragazzi, non è una roba a caso,
1: cioè, quello è il grandissimo lavoro degli sceneggiatori, che stanno dietro alla crescita dei personaggi man mano che le stagioni passano, quindi ti scrivono il tuo personaggio immaginando e vedendo questa crescita professionale. Giulia Giordano, che è nata come medico strutturato, delfina di Doc, e nella quarta stagione parte ed è primario, quindi ha avuto un'evoluzione incredibile. Io parlo proprio di noi esseri umani, io lo dico per me e lo dico per i miei colleghi. Se tu vedi la faccia di Pierpaolo Spollone nella prima stagione, sembra il figlio di Pierpaolo Spollone, cioè,
2: lo salutiamo,
1: ma è vero, siamo tutti cresciuti e nel mio caso invecchiati, perché ero un po' più grande del gruppo con questi personaggi, e noi ci portiamo dietro questa vita. No, noi la riportiamo nel nostro lavoro.
0: Soprattutto
1: la
0: forse
1: dentro.
0: In dei meccanismi rispetto ai quali poi sei così a tuo agio, no? Perché un film che parte da niente e sei totalmente una cosa nuova, mentre dove tu sei già stato e per diversi anni, davvero puoi portare te stesso un po'.
1: Un po' sì. Come ti dicevo prima, rimanendo aderente al tuo personaggio.
0: Certo,
1: però.
0: Ma infatti non ti chiederemo di fare un esame del sangue alla Vale, un prelievo.
3: Io me l'ero proposta, però.
0: Ci sono delle cose che davvero sapresti fare. Ci sono delle cose che davvero sapresti fare, ma dico, sono dettagli. Immagino gesti.
1: Io lo dico sempre scherzando, però poi in realtà mi rendo conto che reagisco così. Quando i miei figli un po' si fanno male, io mi rendo conto che in automatico mi comporto come si comporterebbe Dokic. Beh, ad esempio, quando sbattono la testa, no, devi vedere se i riflessi sono a posto, se sono confusi, se sono sonnolenti.
0: Cioè, con i bambini è un continuo.
1: Ecco, i bambini è veramente impossibile non trovarsi in queste situazioni.
2: Scusami, e se vai per caso alla toilette, quando ti lavi le mani, ti lavi le mani fino ai gomiti?
0: Poi esci con le mani tirate su in aria.
1: No, io se no.
0: Da sala operatoria, bravo, è vero.
1: Ma sai, imparare a mettersi l'alcol, quella roba lì, spalmarselo bene, sono tutte cose che noi facciamo ormai in automatico, perché magari le facciamo in scena. Però insomma, mia moglie mi prende tremendamente in giro quando vede che mi comporto come un medico vero. però è istintivo, mi sembra di saperne un po' di più di prima. È una conoscenza da settimana enigmistica, di fatto, perché sapere che cos'è.
0: Ma certo, non vieni frainteso in questa cosa.
1: Esatto,
0: fidati.
1: Però mi sembra dentro di me di saperne un po' di più.
0: E poi, comunque, dentro di sé lui le diagnosi le fa. Le nostre tre non sono buone, ok? L'idea non è ottima.

0: kills. Come on, everybody.
1: .13 Radio DJ. Allora, con Luca Argentero, che è qua per Doc, con tutto che fa continuamente mille altre robe, però Doc è il focus di oggi. Cioè, abbiamo parlato molto dettagliatamente di come avviene la preparazione per essere credibili come medico. Devi essere stato anche credibile rispetto alla questione perdita di memoria, cioè lo ricordiamo, poi la Vale aveva fatto un'introduzione magnifica, addirittura Luca ha avuto la pelle d'oca.
2: Esatto, comunque sì. il suo ruolo si ispira a quello di un primario che esiste realmente, che salutiamo, sì, che a causa di un incidente stradale ha perso la memoria per diversi
1: quindi
2: anni.
1: Quindi devi essere credibile anche come persona che ha perso la memoria, che non è da poco, cioè anche quella è una cosa.
3: Ho avuto un'enorme fortuna, e cioè che questa serie è a tutti gli effetti un biopic, è ispirata a una storia vera e il protagonista...
1: La Vale è diventa pazza alla parola biopic.
2: Mi sento ho la pelle d'oca, anch'io.
4: Ragazzi, mi sento di troppo.
3: Protagonista della storia reale esiste, è un amico, è una persona con cui ho avuto grande modo di confrontarmi, e quindi quella sensazione di perdita di memoria me l'ha spiegata lui direttamente guardandomi negli occhi. Quindi è lui che mi ha detto: guarda che io mi sono svegliato e il giorno dopo c'era il sushi. Il sushi prima non c'era.
1: Sì, il sushi, ma tu hai sposato della gente che non ti ricordi?
3: No, lui ha perso un... Ci sono 8-10 casi nel mondo come il suo. Cioè, tu puoi o perdere la memoria e poi recuperarla. Puoi perdere la memoria e non recuperarla più. Ma perdere un pezzo specifico di memoria è una cosa che è successa 10 volte nella storia dell'uomo. Quindi è un caso molto particolare.
1: Ed è completamente, cioè, totale.
3: E non c'è una... Quella perdita di quel blocco di 12 anni è totale.
1: È buio.
3: È buio e non ha nessuna forma di reminiscenza.
1: Non ha spot, non ha niente.
4: Cioè, erano 12 anni dentro un grande cassetto e quel cassetto non c'è più.
3: E non c'è nessuna ragione che siano proprio quei 12 anni da quel giorno a quel giorno.
2: Leggevo che l'ultimo suo ricordo era di aver lasciato il figlio di 8 anni a scuola.
3: Esatto, si è svegliato ed era un cristiano di 20 anni.
1: No, hai capito? Allora mi capita anche a me di vedere della gente qui che magari non vedi per qualche tempo nei corridoi e poi dei sandroni improvvisamente. Però, madonna!
3: Tanta roba, tantissima roba. È molto complesso spiegarlo. Lui ne ha fatto un incredibile esempio di resilienza, no? Cioè lui ha trasformato questa in una grande opportunità.
1: Poi il medico, secondo me, ha voluto anche comunicarla e ha saputo comunicarla in maniera speciale.
3: Certo, la cosa più, da un punto di vista medico, quello che lui dice, è che su cui si è basata tutta la prima stagione, cioè la perdita di competenza. Cioè io... Un medico si forma per tutta la vita, non è che si laurea in medicina e poi basta.
1: Secondo te questo dato nella storia ha un ruolo, ha un peso da 1 a 10 quanto?
3: 10, perché tutta la prima stagione, quindi il setup della nostra storia è: io non posso recuperare in pochi giorni quei 12 anni di esperienza sul campo che quel medico ha.
1: Che poi non è solo sul campo, è anche sentimentale, è anche...
3: Da un punto di vista professionale è un casino pratico, da un punto di vista personale è una tragedia.
1: Sì.
3: No, tu ti svegli e ti rendi conto, nel suo caso, per fortuna nel caso reale, i suoi figli stavano benissimo, ma nel caso di Andrea Fanti lui si sveglia e non si ricorda la morte di suo figlio. Quindi capisci che è un impatto... Nei primi 10 minuti della prima puntata della prima stagione, Doc si apre gli occhi e scopre che non sta più con sua moglie e che suo figlio non c'è più. Quindi è una tale bordata. Mi viene ancora la pelle d'oca oggi a pensarci dopo 7 anni, perché quando ho provato a immaginare quella cosa lì, quella cosa lì è più grande di...

E quando lui, vabbè, allora mettiamo una canzone e ripartiamo che io dicevo da copione. E quando lui te l'ha raccontato, ripartiamo da lì, eh.

0: Niente, ho dovuto far brutto fuori onda. Perché? Perché siamo con Luca Argentero, stiamo chiacchierando di Doc, c'è la nuova stagione, tutti i giovedì alle 21.30 su Rai 1. Ci stava raccontando di quando, essendo Doc ispirato a una storia vera, ha incontrato il medico che ha ispirato il personaggio che lui interpreta, che davvero ha perso la memoria in seguito a un incidente, ha perso la memoria di 12 anni della sua vita, spariti completamente. Qualcuno dice il mio vicino di casa rientra in uno dei casi estremi di perdita, cioè comunque sono pochissimi, ma ci sono. E stavamo proprio dicendo che flash il fatto che lui te l'abbia raccontato, perché adesso tu lo racconti a noi, ma è un rimando. La cosa, il caso di perdita di memoria, io me lo ricordo in Beautiful, in Mille, è una cosa estremamente affascinante.
1: Mm-hmm. Spaventosa.
0: Spesso affascinante e spaventoso, sì, sono azzeccati. Però dico, nella narrazione il personaggio, l'assenza di memoria permette intanto fantasie e cambi di, no, di certo, script, certo, di cose. E in più comunque evidentemente ha un fascino. Mi chiedo quel momento in cui vi siete seduti e lui te lo stava dicendo e lui
1: c'è un'altra conseguenza di quell'incidente, che nel suo caso fu un incidente d'auto, non lo sparo, sì, scenografico della nostra
0: del
1: serie,
0: del tuo personaggio,
1: esatto,
0: sì,
1: che questo incidente, e poi noi l'abbiamo messo in scena, lo rende prefrontale. Prefrontale significa che
0: medico,
1: non riesce
0: qui
1: a...
0: è medico, qui esatto, è agente medico.
1: Che non riesce a utilizzare lo strumento della diplomazia, cioè non c'è un filtro tra quello che pensa e quello che dice, okay, quello che pensa dice.
0: Madonna, okay? Io uguale, no, però mi ricordo tutto, sì,
2: la tua è menopausa.
0: È vero,
3: no, qualche buco c'è ogni tanto,
0: sì, ma non, sì.
1: Devi metterci che non c'è soltanto il cosa ti dice, ma anche come te lo dice. Pierdante, sì, che saluto, è riuscito a trasformare tutto questo in qualcosa di molto positivo, a scriverne un libro, a diventare un vero e proprio divulgatore, a raccontare questa cosa da un punto di vista positivo. Però di fatto è veramente una cosa sconvolgente, e anche questo essere prefrontale lo ha reso una persona estremamente interessante dal mio punto di vista, ma socialmente non sempre così... come dire,
0: facile,
1: malleabile, sì, facile, non, sì, è difficile inserirlo in un contesto. Infatti nella sua vita dopo l'incidente ha avuto tantissime fasi alterne, sia da un punto di vista professionale, perché lo hanno di fatto declassato, no, da primario, è tornato a essere un medico, un po' come succede nella nostra serie, però ha avuto tante difficoltà nel reinserimento nel mondo del lavoro, per poi invece avere un ruolo eccezionale. È stato lui è di... oddio, aiutami, dove è scoppiata la pandemia? Il primo caso
2: Codogno.
1: Era
2: Codogno,
0: Nembro, tutta quella parte,
1: esatto,
0: là.
1: Lui era proprio in primissima fila, era nell'epicentro della battaglia, nel momento in cui c'era da battagliare. Quindi poi ha ripreso diciamo un ruolo molto importante in quella fase lì, per poi adesso diciamo staccarsi gradualmente. Adesso non so di preciso in questo istante in, okay, che modo sia coinvolto rispetto al suo lavoro, ma ha vissuto tantissime fasi, proprio perché...
0: Beh sì, ragazzi, nella memoria c'è la professione, c'è, e quindi tutta la nozionistica, ma c'è anche tutta
1: ha
0: i
1: già
0: sentimenti.
1: Pubblicato un secondo libro, se poi cioè, dedicato a questa parte di vita, diciamo che...
0: Tu ti leghi alle persone, fai delle amicizie,
3: no, ma tu
0: che
3: sai
0: poi...
3: chi sei anche, la tua identità dipende tanto,
0: fatta,
3: no? Da quei ricordi fissati lì, per cui sai sempre, cioè in base a quando succedono delle cose sai dove ti posizioni.
2: Certo, no?
3: Perché...
2: non possiamo non citare Kelly, che quando ha perso la memoria non ricordava più che stava con Brandon.
3: Luca, se parliamo di Beverly Hills.
1: No, Luca, ho capito.
0: Io te lo voglio dire, non uscirai di qua senza aver parlato almeno 2 minuti di Beverly Hills, te lo dico.
1: È un pezzo della mia memoria.
0: Certo. Ma allora ragazzi, mettiamo la canzone e rientriamo con la sigla. Rientriamo, c'è prima la pubblicità? Allora c'è la pubblicità, dopo la pubblicità noi, cioè di Pinocchio, più Luca Argentero, sì, più Doc insieme, anche sì, lui.
3: E Candy che parla da bambina, sì, dopo il risveglio.
2: Esatto, ma a un certo punto dobbiamo mandarlo a casa perché tiene famiglia, eh?
0: Sì. Però purtroppo si è infilato in questa storiaccia di venire qua e adesso vediamo come va.
4: Pinocchio, solo su Radio di

0: non lo sa, non perché ha perso la memoria, ma perché non lo sa che noi nell'ultima mezz'ora del programma svacchiamo completamente. Lo dico per avvisare l'ospite Luca Argentero, che in occasione dell'uscita della quarta stagione di Doc, tutti i giovedì su Rai 1 dalle 21.30, sono 16 episodi, due sono già andati, piaciutissimi, la gente è già di nuovo nel trip totale.
1: E stasera altri due.
0: Stasera altri due. Come partiamo da questo. Come così, così. Yeah. Allora, ci ha preso male il fatto che Sky sta rimettendo le puntate, quindi chi
2: sì,
0: per
2: dopo
0: motivo?
2: Tantissimi anni, sì. Erano tantissimi anni che Sky non le riproponeva, quest'estate hanno cominciato.
0: Sono uscite tutte, sono 10 stagioni, una cosa come 200 milioni di episodi.
2: Di ore, sì.
0: Bello, sì. Bello. Dove ci sono alcune che si fanno tutti, alcuni che si fanno
2: ma
0: tanto,
2: base,
0: droga,
2: allora,
0: manetta,
2: droga, carceri. Ma qualche malattia, c'è il caso di Kelly che perde la memoria a un certo punto.
0: Motivo per cui non potevamo citarlo, non potevamo non citarlo. E però ci chiedevamo, tu anche l'hai visto all'epoca?
3: Come no, è un ricordo fondamentale.
0: La domanda in
3: è
0: questi casi
3: il giovane
0: è,
3: Holden.
0: Tu chi eri?
4: Bravo!
3: È il romanzo di formazione.
4: Che c'è, cioè. Gentile, il giovane ma Holden. Bravo.
0: La domanda è, tu sì. Chi eri? Perché non è... Cioè...
3: Allora, io ero... come fascinazione Tim Kelly, cioè mi piaceva la bionda, e invece come personaggio maschile ero un misto tra, ero comunque, non ero Dylan, cioè non ero il maledetto, ero un misto tra Brandon e Steve, esatto,
0: devi
3: lo sportivo
0: scegliere. Luca, devi scegliere, allora qui
3: forse lo sportivo cazzone, devo dire forse più Steve che
0: okay.
3: Non Brandon,
0: no, ma infatti
3: sì,
0: è
3: sì,
0: importante
3: sì.
0: Prendere una posizione,
2: è bella scelta, sì. Perché rivedendo Beverly Hills dopo tanti anni capisci che Steve è il vero figo della
3: sì.
2: Serie
3: sì.
2: Sì.
3: Perché sì, era positivo, allegro, sì. Preso bene, se non mi ricordo male, perché
2: sì,
3: evidente,
2: sì,
3: io
2: sì, sì,
3: sono
2: sì.
3: 30
1: sapeva
3: anni.
1: Di essere bello, ricco e se la godeva.
3: Se la godeva.
0: Per esempio Diego e la Zuckerman, non c'è niente, non se ne esce,
3: sì,
0: è stato anche se non vuole, capito? E questo è il problema, che gliela vale, l'abbiamo deciso, così è. Ma tutto questo per Manuel, entra un attimo al volo, dobbiamo perché voglio che ci sia anche lui, perché è giusto che ci sia anche lui.
3: Sì.
0: La Vale e Manuel a novembre andranno a Parigi, dove è previsto un incontro con gli attori.
3: No.
0: Sì. Sì. C'è una, come lo possiamo definire?
3: Meet and greet, certo.
2: Con alcuni dei celebri, cioè quasi tutti.
3: E dei sopravvissuti.
2: E dei sopravvissuti, assolutamente. All'interno di un hotel, loro ti danno...
0: A Charles de Gaulle, all'hotel dell'aeroporto, una cosa chicchissima.
2: Ti danno la possibilità di incontrarli e a seconda di quanto paghi puoi fare una foto, farti firmare un autografo, mangiare...
5: Non le due cose insieme.
2: No, non insieme.
3: Puoi comprare il pacchetto...
2: Sì. Puoi mangiare uno snack con loro per 5 minuti.
0: La Vale ha anche chiamato in francese l'hotel, ma non si è riusciti a capire qual è
3: fantastico.
0: Lo snack. Ma soprattutto abbiamo comprato i biglietti dell'aereo, abbiamo comprato l'ingresso, centone, comunque a persona.
5: Solo un piede dentro, 100 euro.
3: 100 euro.
0: Sì. Più ti devi comprare le foto, quindi tu con chi, perché per esempio Manuel, dilazionando in tre rate, farà qualche minuto con Kelly.
2: Manuel si mangia lo snack con Kelly.
5: E la foto con Steve.
2: Io faccio foto con Andrea Zuckerman, che costava meno,
0: costava 10 euro meno.
2: Ma mi prendo David Silver.
3: Sì. Bello, David Silver.
0: Sì.
3: Mi sta venendo un po' come
1: puoi venire anche tu.
3: Un viaggio nel futuro della mia vecchiaia, cioè dove farò dei meet and greet.
0: Allora, noi ti diamo le date.
3: Vestito da medico.
0: Noi abbiamo anche contattato la produzione nella speranza che ci offrissero degli snack con degli altri. Al momento stanno facendo gli ignorri.
3: È giusto,
0: per cui noi faremo delle collette e comunque ci stiamo
2: perché ci resta fuori donna.
0: Ci resta fuori donna che è la mia prefe. Gli outfit più pazzeschi li ha sempre avuti lei.
5: Io finisco di pagare la settimana prima che
0: arrivi. Esatto. Tra l'altro Manuel approfitterà di quei pochi minuti per poterci parlare, per dirgli: io mi ero fatto il taglio come te, Kelly. Quindi
5: quando c'erano ancora i capelli.
3: Ma lo snack chi lo decide?
5: L'ho pagato io sicuramente.
3: ma anche la, il che cosa mangiate lo, no,
2: allora abbiamo chiamato l'hotel e ci hanno detto che sarà una sorpresa. Nel caso di tolleranze dovremmo dirlo prima al bar in modo tale che prendano provvedimenti.
0: Sì. Il tutto con una telefonata fatta in francese dalla Vale. Bellissimo. Non ti dico di più.
3: L'avete
0: non
3: fatto in diretta tutto questo?
0: Sì, tutto giusto monto. Bien sûr. Quindi niente, nel caso tu faresti la foto con chi?
3: Forse con Steve a con questo Steve. Punto, sì, con Steve. Steve. Okay. E poi magari uno snack con Kelly a questo punto, essendo team Kelly, effettivamente mi sembra una scelta azzeccata.
1: Poi è quella che ha perso la memoria a un certo punto.
0: Esatto. Potreste confrontarvi su quello. No, che sogno! Sarebbe un sogno. Perché poi lei, quando si sveglia ad aver perso la memoria verso le ultime stagioni,
2: parla come una bambina piccola.
1: Tipo?
6: Ma chi sei tu?
3: Mamma, questo è il motivo per cui le grandi serie devono finire a un certo punto, perché la decima stagione non sai più che cosa inventarti, fai ste cagate.
0: Dai, no, infatti salviamo Doc prima che parli come un bambino piccolo.
7: Pinocchio torna domani alle 17 solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ segnala che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Sì, ciao Massimo.
4: Ah, no, scusa. No,
5: sei Davide Damiano.
2: Mi sono confuso. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che secondo documenti segreti sarà bersaglio dell'esercitazione nucleare NATO di settimana prossima.
5: Ma perché?
2: Abbiamo letto sui giornali che c'è un'esercitazione nucleare della NATO e forse il Massena Building sarà a bersaglio. Speriamo,
5: Speriamo
2: di no, lo diciamo per i vicini soprattutto.
5: No, esatto.
2: Tutto sommato è una bella zona. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, compleanno di due donne che hanno avuto a che fare con la pancia degli altri: Ursula von der Leyen, il populismo,
5: sì,
2: e Sigourney Weaver.
5: Ma la pancia
2: gli alieni che escono fuori.
5: Ma la pancia non era la sua?
2: No, in Alien.
6: No, è di un altro.
2: Lei
5: era di un altro.
2: Non avrebbe fatto gli altri sei film.
5: Ah, li ha fatti tutti.
2: Non hai visto Alien, mi sa, o l'hai visto troppo tempo fa? Anche io l'ho visto un sacco di tempo fa, comunque.
5: Se lo ricordo.
2: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, approvata la legge elettorale. Oltre al premio di maggioranza per chi vince, ci

0: sarà anche quello per chi perde, consistente nel gioco in scatola delle elezioni.
1: Come nei vecchi
0: lo porta Samira, eccoci.
1: Anni 80. Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grazie a tre persone, tra cui un gioielliere che sparò ad alcuni rapinatori, ma senza l'aggravante di stare simpatico a Salvini, che era tutta quella il discrimine, lì, evidentemente.
0: Italia, attacco hacker al sito della Farnesina, che ora dunque funziona.
1: No, no. No.
2: Beh, si capisce da quello se
1: non
2: è stato attaccato.
1: Non funziona così. Stati Uniti, Donald Trump chiede di nuovo il Nobel per la pace o ucciderà un ostaggio allora.
0: Beh, allora, però, cavolo. Nobel, il premio per la letteratura assegnato all'autore della tabella degli oculisti.
1: Secondo me è meritato.
0: Sì.
1: Chissà se anche lui, come la vincitrice del premio Nobel, sì, l'ha detto anche il notiziario, è in Islanda ad ascoltare il vento.
2: Ma la lasciate in pace, Ann Carson, che ha 76 anni.
1: Quanto mi piace pensare che il comitato del Nobel abbia chiamato la vincitrice, abbia risposto alla segretaria, che è il Nobel, che gli dico... Digli che sto a ascoltare il vento.
2: Tanto quelli che cascano.
1: Guardi, la signora non c'è, è
2: e
1: ad ascoltare il vento.
2: E con il vento intendeva.
1: Andiamo avanti, tocca a me. Roma, infastidito dal rumore della sagra, si affaccia dal balcone e spara con la pistola a gas, vincendo due pesci rossi.
2: No, bravo, che mira.
1: Complimenti.
2: Che mira.
0: Monza, la procura chiede il processo per evasione fiscale per il presidente del gruppo Campari e, se possibile, altri stuzzichini.
1: Sì, alcune salatini, patatine, cosa così. Venezia, tassista finisce nel canale dopo una violenta rissa con un collega. Era da tempo che voleva farmela pagare, ha detto la vittima agli inquirenti, ma aveva il POS rotto.
0: Sassuolo, nato con parto naturale, bimbo di quasi 6 kg. L'ospedale ha confermato che entrambe le metà della mamma stanno bene.
1: Così, è andata così.
2: Impegnativo, 6 kg.
1: Cinema, Steven Spielberg supervisionerà il nuovo Transformer, ottavo capitolo della saga sulle auto che si trasformano in film di merda.
2: Dai!
1: È proprio così, è nel soggetto, credo che sia così.
0: Amici, Ambra Angiolini sarà la nuova insegnante di ballo grazie al suo dottorato in Please Don't Go.
1: Please Don't Go!
0: Quelle braccia.
1: Please Don't Go. Peccato che non mettiamo quella oggi, ma mettiamo comunque una bella canzone, perché nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Se volete provare a indovinare
3: qual è
1: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo. Vai. Al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Diamo un aiuto, dai. Allora, vi dovete concentrare sul titolo. Quindi non Spandau Ballet, ma I'll Fly For You. E su una parola in particolare del titolo. È quello ciò di cui parleremo oggi in questa puntata di Chiacchiericcio.

0: Ciao Chiacchierici, in effetti è capitato anche a Sigourney Weaver, non mi ricordo se nel primo o nel secondo Alien, di avere un animaletto all'interno, ma ha fatto in modo che non uscisse, quindi c'è questa cosa importante.
1: Prendendo delle fave di fuca, come è riuscita? Però vabbè, comunque non lo
2: non
1: sapevo.
2: Chiedere.
1: Evidentemente anche io non ricordavo bene la trama del film Alien, comunque non è di quello che parliamo. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto I'll Fly For You degli Spandau Ballet ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione, cioè Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli. Tra i tanti, Massi.
3: Allora, avete scelto questa canzone perché l'argomento di oggi è i Duran Duran sono migliori degli Spandau Ballet.
1: Allora,
3: ho indovinato, vero?
1: No,
3: grazie,
1: no.
3: Ciao.
1: Non
3: ciao.
1: Ho indovinato, Massi, perché abbiamo già fatto una puntata croccante ieri, non ne vorremmo fare un'altra oggi. Però, in qualche modo, non sei andato lontano.
2: Perché in che senso?
1: Parliamo di musica.
2: Ah, vabbè.
1: No? È
2: vabbè.
1: Una puntata, non lo facciamo spessissimo, però oggi qui, per essere una radio, però qui,
2: qui
1: a Chiacchiericcio parliamo di musica.
2: Sì.
1: E in particolare di una notizia che oggi ci ha colpito molto.
2: Sì, perché allora uno pensa, vabbè, è ottobre, già ci sono le robe di Halloween.
1: Sì, anche
2: già
1: di Natale.
2: Trovi anche le robe di Natale. Ci sono già le robe di Sanremo? Sì.
1: Sì.
2: Perché oggi è stata annunciata la commissione musicale che deciderà chi partecipa a Sanremo Giovani 2026, cioè quello in preparazione alla partecipazione effettiva a Sanremo.
1: Chi è che c'è in questa bella commissione qua?
2: In questa commissione ci sono Carlo Pastore, olè! Che è il creatore,
1: certo,
2: del Miami Festival, così.
1: Certo.
2: Il maestro Pino Perris,
1: certo.
2: Noemi, la cantante,
1: perché
2: Emma,
1: no?
2: Stoccolma e... Udite, Fabio Volo.
1: Da cui fly, capito? Volo fly, I'll fly,
2: ragazzi,
1: with you.
2: Sì,
1: com'è stata presa questa notizia dal mondo dei social?
2: Vabbè, però, dai.
1: Allora,
2: ma com'è possibile?
1: Lungi da fare difesa del collega.
2: Ma perché lungi da fare?
1: No, nel senso,
2: non lo facciamo per aziendalismo.
1: Per aziendalismo.
2: O per amicizia. Lo
1: però,
2: facciamo
1: raga,
2: perché,
1: ha tutto il diritto di stare... Che è successo, Chiara?
2: Ma Fabio Volo ha una hit in Grecia.
1: Scusate, si è girata all'improvviso, Chiara Galeazzi.
2: Ho fatto
1: solo per fare la mossa, tipo Marisa Laurito.
2: Sì.
1: Ok, Fabio Volo ha una hit in Grecia.
2: Cioè, io mi ricordo che era hit anche in Grecia, oltre che in Italia.
1: La sua canzone, la canzone, sì, da cui tutto è cominciato.

0: Ora.
1: Allora,
2: seconda.
1: Seconda in Grecia.
2: Sì.
1: Vedi?
0: Ragazzi.
1: Chi era prima?
0: E adesso guarda per vendicarsi cosa hanno fatto i greci al gruppo Gedi, per dirti.
1: Ecco perché è successo.
0: Per dirti.
1: Comunque, insomma, poi soprattutto lavora in radio da un sacco di anni.
0: Sì, perché
1: quindi un po' di competenza.
0: Perché quello che si sta ovviamente scrivendo sotto i social è: ah, ma Fabio che ne capisce di musica. Ora, a parte che lavora in questa radio e quindi di musica ne capisce.
1: Noi dobbiamo fare esami su esami.
0: Primo, però la domanda in effetti che ci siamo fatti in riunione di redazione, coinvolgendo anche l'ufficio program, ne è nato un bel dibattito.
1: Sì.
0: È: ma esattamente per voi che siete all'ascolto, che cosa vuol dire capirne di musica? Una domanda difficile, perché si sono formate un po' due anime. L'anima Paganelli, che è il musicista, è Riccardone, quello appassionato di
1: Riccardone.
0: Che dice che cosa?
3: È che va fatta una divisione tra musicisti e ascoltatori.
0: Quindi per te capirne
1: qualcuno
0: di musica...
1: Qualcuno ha suonato anche il clacson.
3: No, capirne di musica non è per forza saper suonare, perché ci sono musicisti con gusti opinabili, sicuramente.
0: Ok.
1: Certo.
3: Però...
0: Vuol dire saperne di accordi, capire la melodia.
3: Di tecnica.
0: Mentre invece, mentre invece c'è un'altra scuola che dice: ah, la musica è un'arte, capirne di musica vuol dire ascoltare la musica e dire: ah, questa funziona, questa no, questa mi emoziona, questa no. È come quando, faccio una metafora, guardi un quadro e non è che sai la tecnica usata per il quadro, ma dici: questa cosa mi arriva, questa cosa no. Quindi non è tanto un'analisi tecnica, ma è un'analisi sentimentale, artistica. E da quel punto di vista magari Fabio ha tutto il sacrosanto diritto di stare lì.
1: Più che altro bisogna capire che tipo di competenza serve a Sanremo Giovani. Cioè, a Sanremo Giovani serve uno che ha l'orecchio assoluto, che sa suonare tutti gli strumenti, o serve qualcuno che abbia abbastanza orecchio da dire: ok, questa cosa è una novità che può interessare, questa roba è la solita solfa, eccetera eccetera.
0: Guarda, facciamo così, la domanda l'abbiamo fatta ed è: ma che significa esattamente per voi capirne di musica? E il numero lo sapete, è il 347 342 5220, perché è qui che stasera facciamo chiacchiericcio insieme.

0: la domanda è: chi seleziona quelli che vanno a selezionare i cantanti? Vabbè. E che competenze hanno per selezionare queste persone?
1: Vabbè, questo è facile. È Stefano De Martino, credo, che abbia deciso chi faceva parte,
2: credo chi farà parte della commissione
1: che seleziona Sanremo Giovani. Di quello stiamo parlando, delle polemiche nate dopo la scelta di questa selezione musicale. Non riguardano solo Fabio Volo le polemiche, hanno riguardato anche Emma Stoccolma, per esempio, no? Dicendo, ma perché, che ne sanno questi di musica, dice la Vulgata. E quindi ci siamo interrogati su che vuol dire saperne di musica. Ed è

0: vede una bella radio. Esatto. Sarebbe un peccato se gli accadesse qualcosa.
1: Aiuto. Con la testa di Darius Welly nel letto stanotte.
2: No.
0: Però in realtà sono arrivati un sacco di messaggi, quindi evidentemente il discorso, come dire, affascina.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Sì.
3: Buonasera, chiacchiericci. Beh, secondo me capirne di musica dipende dal contesto e dalla finalità. Se io sono all'interno di un conservatorio, allora capirne di musica vuol dire avere una conoscenza tecnica approfondita. Se io sono a Sanremo, come in questo caso, significa avere un minimo di conoscenza tecnica, avere un minimo di conoscenza anche storico-musicale, ma avere anche una conoscenza di tipo commerciale.
0: Ah, lui mi sembra che c'entri un bel punto. A parte che dice la parola contesto, quindi 90 minuti di applausi ogni volta che viene usata questa parola. Però effettivamente sposta un po' il problema. Allora mettiamola così: Sanremo è il posto, il regno della musica per cui servono gli espertoni, o è comunque un connubio fra musica e pop? Poi perché alla fine deve sbigliettare. Notare che il gesto del, il suono dello sbigliettamento è lo stesso del fatto col pugno che va avanti e dietro.
1: Sì, ma con esperto intendiamo uno che ne sa molto di storia della musica o uno che ne sa tanto di tecnica musicale, cioè di canto, di strumenti. Cioè, è complicato sto discorso, è approfondito, è sfaccettato.
0: Infatti,
1: eccoci.
0: Fabio ci manda un altro messaggio.
1: Ecco, cosa dice?
0: Che dice: non era mica una minaccia, che è proprio la tipica cosa che dire.
1: No.
0: Era solo per dire che se non cambiate discorso diventate noiosi.
1: E la pausa è perché ci sono tre puntini di sospensione e quei tre puntini sono pallottole nella nostra, sulla fiancata della nostra mano.
0: Sentiamo Fausto.
4: Buonasera, chiacchiericcio. Fausto, docente di chitarra. Io, per me, capirne di musica vuol dire capirne la qualità tecnica, la qualità canora, quindi tutto ciò che le concerne, proprio la complessità e la bellezza dietro a un brano scritto o a quello che si fa. Quindi non è buttare lì delle frasi, mettere l'autotune e mettere una base truce, quello non è musica.
1: Truce Baldazzi.
4: O magari apprezzare vera. Quello non vuol dire capirne necessariamente di musica, però poi c'è anche il filone di quello che può essere commerciale, quello che può essere commercializzato e quello che no, nonostante magari la complessità tecnica, la bellezza che può esserci dietro a un brano o a una composizione rispetto a quello che effettivamente può essere apprezzato dalla massa.
0: Vabbè, però
1: se cerchi la complessità
0: non andare a Sanremo, mi viene da dire, almeno di rare eccezioni che storicamente ci sono state. Ormai a Sanremo ci si va per sbigliettare, ragazzi.
1: Ma anche perché il pop difficilmente è complesso.
5: Ma anche perché le persone votano e quindi non
0: questo è un grave problema. Mary J. Sarebbe bello se decidesse tutto una sola persona, non trovate? Questa cosa chiamata democrazia è sopravvalutata.
1: Bella questa democrazia, sarebbe un peccato se le succedesse qualcosa.
0: Ah, eccolo un bel disco. Chi dice che non siamo liberi? Raga, questo è un bel disco.
1: Santana. Che gli vuoi dire?
0: No, come? No, questo voglio dire.
1: Vogliamo dire un po' Riccardone Santana.
0: Sì, no.
1: Molto Riccardone.
0: Bel disco.

0: vuoi dire a Santana?
1: Che gli vuoi dire?
0: Scusa, senti che te fa con quelle tre dita?
2: Perché tre?
0: Perché si dice che Santana suonasse la chitarra? Suona la chitarra? Suona
3: la chitarra.
1: Vabbè, in effetti,
0: non so se,
1: con quante dita si suona la chitarra?
0: No.
1: Tutte e cinque.
0: Sì.
3: Quattro al massimo. Con la sinistra, quattro al massimo.
1: Col mignolo dei suoni.
0: Questo dialogo dimostra che noi di musica non è, cioè possiamo così orientarci. Per cui abbiamo chiesto agli ascoltatori che cosa significa capirne di musica secondo loro. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220, ma facciamo così. Ci fermiamo un attimo e li ascoltiamo dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Taylor Swift, che per lanciare questa sua nuova Patient Zero, cioè paziente zero, ha organizzato questa cosa della peste in Russia.
1: Brava.
0: Bravissima. Un lancio di marketing come non se ne vedevano da anni.
1: Stupendo.
0: State ascoltando Radio DJ, sono le 19.39. Questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Oggi abbiamo toccato un nervo scoperto dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, perché siamo partiti dalla notizia di Fabio Volo nella commissione musicale di Sanremo Giovani, yeah, e ci siamo domandati, viste le polemiche che ovviamente sui social ne sono seguite, ma a quelli non gli stanno mai bene,
1: ma non gli sta mai bene niente.
0: Ci siamo domandati, vabbè, allora che cosa vuol dire capirne di musica per voi? Sì. Apriti cielo, sono arrivati un sacco di messaggi al 347 342 5220.
2: Ciao chiacchiericci, capirne di musica significa non ascoltare la musica napoletana.
1: Ma
2: ciao Umberto da Brindisi.
0: Umberto, ma sciacquati la bocca.
3: Non sappiamo mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
0: Vedi, se non avessi mandato questo messaggio,
1: di quel tempo
0: non avresti ascoltato questa
1: come
0: canzone.
1: Ci stringeva,
0: tutta peraltro.
1: Bocca,
3: e i nostri riti sui capelli e gli occhi,
1: immaginando un figlio.
3: Tu disegnavi pure il suo profilo,
1: vabbè, e poi strappavi il foglio.
0: Vabbè, a posto così, grazie. Basta, paga, basta. Abbiamo un ascoltatore, ci scrive. Un ascoltatore ci scrive: io di musica me ne intendo 10 anni, che indovino chi vince X Factor, ho cannato solo i Maneskin. Ma un dettaglio!
1: Beh,
0: si è aperto proprio un dettaglio.
1: Gruppo minore, un gruppo minore.
0: Sentiamo Alessandro.
4: Ma io lo dico da musicista, da ex musicista. Scappare da chi, come l'ascoltatore di prima, dice che chi capisce di musica, chi capisce la tecnica, la bellezza, no ragazzi, io dico sempre: chiudete in una stanza il miglior chitarrista uscito da un conservatorio, vincitore di premi di tecnica chitarristica, lo chiudete in una stanza per 10 anni, chiudete in una stanza per 10 anni Jimmy Page,
0: Davide,
4: che tecnicamente non è un grandissimo chitarrista, e poi vediamo chi fa le canzoni migliori.
0: Ok, ok.
4: Di successo, quelli che rimangono più memorabili.
0: Sì.
4: Chiudete Paul McCartney che non sapeva leggere la musica, e chiudete un
0: pianista
1: jazz fusion.
4: Vediamo chi fa le canzoni più memorabili. Scappare da chi sostiene che la tecnica sia importante.
0: Sì, lo faremo, però non chiudiamo messaggio di pubblicità progresso.
1: Allora,
0: non
1: voi
0: chiudiamo,
1: prendete Paul McCartney, lo menate, no. Poi gli date,
0: no, però
1: spezzate le dita.
0: È chiaro,
1: poi vedete che canzoni vi fa comunque.
0: È chiaro il punto di Alessandro. Sentiamo Davide. Davide, ci sei?
5: Ciao chiacchierici, ecco, cari.
1: Ciao.
5: Allora, tutti quelli che si lamentano di Fabio Volo, la commissione, vorrei ricordare che l'anno scorso qualcuno ha scelto,
0: ma
5: votato, fatto vincere,
0: ma
5: fatto Vinci.
0: Ma cosa?
5: Anche perché si chiama Da Vinci, deve vincere.
0: Ma Davide, ciao. Sciacquati la bocca.
1: E te per sempre non sta andando.
0: No, con qualità orrenda, però.
1: Posso dire una cosa? Non solo c'è qualcuno che ha vinto, cioè che ha votato per farlo vincere, c'è qualcuno che ha scommesso e ha vinto.
0: E anche te l'hai votato.
1: È questo programma
0: per farlo vincere. C'era un bellissimo messaggio, vediamo se lo ritrovo, di un ascoltatore, ecco Francesco, con il quale forse chiuderei questo capitolo.
6: Sì. Ciao chiacchiericci.
1: Sì.
6: Io ho studiato musica da piccolo e sul libro di teoria c'era scritto: la musica è l'arte dei suoni che dà gioia alla vita. Quindi capire di musica potrebbe significare capire ciò che effettivamente dà gioia alla vita. Mo la vita possono essere gli spettatori di un programma televisivo quale Sanremo, di un pubblico di radio che ha bisogno solo di compagnia all'interno del traffico, o di chi è tecnico e quindi vuole vedere fin dove si può spingere la bravura umana. Ciao.
0: Che bel messaggio
1: ecumenico.
0: Vabbè,
1: però se sei saggio non fa ridere.
0: Non ci divertiamo più.

0: Tecnicamente, però, questa non è una canzone napoletana, ah, è un cantante napoletano con un spiccato accento napoletano, ma la canzone mi sembra tutto che al di fuori di essere napoletana.
1: Va bene, allora andiamo all'in, Pagax, vai. Vai.
2: Felicissima sera a tutti sti signori in croatà.
3: In croatà.
1: Femmine chic. Deve arrivare, dai. Femmine chic e femmine pittate.
3: Lascia.
1: Questi ultimi 4 minuti li facciamo così, vai.
4: Dura 4.
5: Tutto che fra chi c'ha, sti signori.
1: Pensa se Linus accende la radio adesso.
3: No, no, raga.
1: Aspetta, aspetta, dobbiamo arrivare a musica musicanti. Vabbè, basta, finiamo qua, va, che
3: ci teniamo al nostro posto di lavoro.
1: Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui voltiamo pagina, perché oggi è successa una cosa importante per la nostra democrazia, per la nostra Repubblica. È stata approvata la nuova legge elettorale.
3: Sì.
1: E non è facilissima da capire.
3: No.
1: Cioè, le leggi elettorali sono quelle che regolano un po' come funzionano le elezioni. Sono sempre difficili da comprendere. Qualcuno le dovrebbe spiegare come le spiegheremmo a dei bambini, no? Cioè, ogni tanto la facciamo questa cosa.
3: Stiamo per rifarlo. Allora, questa cosa.
1: Chiara.
3: Su cosa l'avevamo fatto l'altra volta? Non mi ricordo.
1: Sul nero, sul tetto al nero. Ah, non mi ricordo. Una cosa del genere. Allora, legge elettorale spiegata ai bambini.
3: Ok.
1: Proviamo.
3: Allora
1: lo stabilicum lo chiamano.
3: Si chiama Melonellum. Legge proporzionale. Come spieghiamo una legge proporzionale?
1: Allora
3: aspetta. C'è una famiglia dove c'è una mamma e tanti bambini.
1: Ok.
3: Non tantissimi. Ci sono un po' di bambini.
1: E questa mamma.
3: Questa mamma ha 400 dolci, merendine e 200 caramelle.
1: Ok, quindi 400 okay. Sarebbero i deputati.
3: Deputati, quindi... e 200 senatori.
1: Perfetto.
3: Okay. C'ha tutte queste caramelle, caramelle e merendine che deve distribuire ai suoi bambini.
1: Come distribuisco queste caramelle, queste merendine?
3: Organizza una caccia tipo quella, sai, delle uova di Pasqua. Che
1: sì,
3: sono nascoste le uova. Una
1: mi
3: caccia
1: piace. Mi piace.
3: Chi trova più uova ottiene più merendine e caramelle.
1: Però qui la domanda è, ma il bambino, se metti, ci sono 100 uova.
3: Ci sono 100 uova.
1: Se io ne trovo 51.
3: Bravissimo.
1: Cioè vuol dire che la maggior parte delle merendine me le mangio io.
3: Ma io ti dirò di più, che se tu trovi più di 42 merendine, ottieni 70.
1: No, se io trovo 42 uova.
3: Dai, 42 uova, tu ottieni 70 merendine in più e 35 caramelle in più di quelle che ti spettavano facendo la media.
1: Non ho capito, Chiara, devo essere sincero. Allora, facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro.
3: Sì.
1: Respira.
3: Sì.
1: Allora, io sono un bambino.
3: Sì.
1: Stiamo giocando ai bambini.
3: Stai cercando le tue uova.
1: Di queste 100 uova ne ho trovate 30.
3: Sì. Bravo.
1: Quante caramelle e merendine mi spettano?
3: Il 30%.
1: Cioè in proporzione.
3: In proporzione, sì, quello lì, quella roba lì, okay. Sì, più o meno, sei lì, no?
1: Ok.
3: Sì.
1: Va bene, fin qui è tutto chiaro. Quindi Mary J che ha trovato 25 uova.
3: C'ha il corrispettivo delle 25 merendine.
1: No, 25.
3: Un po' più di 5%.
1: In proporzione,
3: esatto,
1: diciamo.
3: Esatto.
1: Però c'è una differenza. Che se io ne trovo 42 di queste
3: 43,
1: uova
3: 43, 44, 57 tu ottieni, oltre alle uova che ti spettano, delle altre merendine, delle altre, un sacco,
1: okay.
3: Se pieno torni a casa ti vengono tutte le carie, è un casino.
1: Ok.
3: Ora ovviamente tu magari da solo fai fatica.
1: Certo.
3: Ti metti insieme ad altri tuoi fratellini.
1: Fate una coalizione
3: di fratellini.
1: Ho una
3: per
1: domanda,
3: trovare le uova.
1: Ho una domanda.
3: Sì.
1: Però chi decide chi va dalla mamma a chiedere le merendine, se io e Mary J ci mettiamo insieme?
3: Lo dovete decidere voi.
1: Quando?
3: Dovete dire una persona. Prima di iniziare a cercare le uova, dovete dire chi di voi due parlerà con la mamma.
1: E se io e Mary J litighiamo tantissimo e non ci mettiamo d'accordo?
3: Ciao, andate da soli.
1: Siamo
3: ognuno
1: il centro-sinistra. Questo praticamente.

0: Posso dire che sentire Giorgia che dice fottutamente mi fa un po' lo stesso effetto che mi faceva mio papà quando bestemmiava, che era uno che non lo faceva, per cui quando gli capitava facevo chissà che cosa ho combinato. Comunque è finito il tempo a nostra disposizione. Chiara, brutte notizie, non hanno capito nessuno, neanche io ho capito, devo essere sincero, come spiegare la legge elettorale ai bambini.
1: No, ma ragazzi, non l'ha capita nessuno sta legge elettorale.
0: Magari ci riproviamo, perché non è così difficile in realtà. Non oggi però, grazie mille a Mary Jane in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli, noi ci risentiamo domani alle 19, ciao!
1: Ciao!
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Come on, baby. Canzone dei record, l'abbiamo già detto un sacco di volte, Mariah Carey che non ci dorme al pensiero che non riuscirà a riprendersi la pole position. Quella che avete appena ascoltato è una giovane cantante americana del Tennessee che si chiama di nome Ella e di cognome Langley, che è la città dove c'è la sede della CIA.
1: Esattamente.
0: Stiamo aspettando che esca il disco di sua sorella.
1: Che è?
0: Essa Quantico.
1: Quantico di che si...
0: FBI. Quartier generale dell'FBI.
1: Le sai tutte, voi filo americano.
0: Ho fatto il militare.
1: Bravo, perché ricordiamo che Linus è stato, diciamo, indottrinato dagli americani.
0: Sì, ha fatto catechismo all'Angley.
1: Sì, esattamente, erano lui, Cossiga, Andreotti, quelli lì, no? I fratelli Borla.
0: La vecchia guardia,
1: per promulgare la cultura americana in Italia.
2: Nelle puntate precedenti di DJ Chiama Italia.
0: Ieri mattina abbiamo parlato per esempio dell'orso Backpack, no? Questo concorso che premia l'orso più grasso del mondo.
1: Esatto.
0: Dopodiché abbiamo parlato di Bologna la grassa invece.
1: Bravo.
0: Dove c'è questo weekend il Salone del Gusto.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, e
0: stiamo in attesa di sapere
1: chi è il barman.
0: Salta il riassunto.
1: È vero, bravo.
0: Mi sono rotto le palle.
1: Sì, salta il riassunto.
0: Guarda. Ricordiamo che salta il riassunto. Assunto vale soltanto se il giorno prima avete visto una puntata.
1: No, se il giorno stesso.
0: O il giorno stesso.
1: Quando fate binge watching, che bisogna...
0: cosa che me lo devi raccontare, ho appena visto.
1: Va bene che sono di età avanzata.
0: Beh,
1: però...
0: a meno che il vostro partner non si sia addormentato.
1: Questo mi capita.
0: Non faccio nomi, ma Nicola per esempio spesso
1: mi
0: perde il filo del
1: spesso.
0: Discorso.
1: La
0: stessa cosa si può fare anche con la sigla, no? Perché
1: Perfetto.
0: Le prime volte che tu guardi una sigla, la sigla è bellissima. Alla 20ª puntata un po' la salti. Mettiamo la nostra, va.
1: Vai.
3: DJ, chiama Italia.
0: Vabbè, salta la sigla, Alex.
3: DJ, chiama Italia.
1: No. Ah, via, ma che tempi veloci che sono, ragazzi.
0: Funziona così, ragazzi.
1: Lo so.
0: Ti è piaciuta?
1: Salta la sigla. Skip intro. Sì.
0: Buongiorno Matteo.
4: Buongiorno.
0: Come stai?
4: Bene.
0: Hai trovata la macchina?
4: Non l'ho cercata.
1: Ancora?
4: Domani la devo prendere.
0: Ma quanto sei splendido.
4: Domani pomeriggio la vado a cercare perché mi serve.
0: Ah, meno male.
1: Quindi, a te ti deve capitare, e lo dico con grande rispetto, avendo il papà buon'anima di Foggia, di andare a vivere a Cerignola.
4: No.
1: E lì la macchina...
0: No, se ti capita che ti sparisce, non è che hai dimenticato dove l'hai parcheggiata. È proprio passata miglior vita.
1: No, non è passata miglior vita. È in buone mani.
4: È passata nelle mani qualcuno.
1: Ma
4: altro.
1: Se dai 200-300 euro
4: e
1: la
4: poi
1: ritrovi.
4: Poi questi luoghi comuni.
0: No,
4: dici,
0: basta. Però secondo me lì ci deve essere tipo un ITIS specializzato
1: anche
0: in meccanica.
1: Sì.
0: Si smontano le macchine
1: bravo,
0: degli altri.
1: Bravo, esatto.
0: Madonna.
1: Molto veloce.
0: Vabbè, oggi è una vera giornata autunnale. Per cui per tutta l'Italia che è bagnata da un po' di pioggia ed si è svegliata sotto un cielo grigio un po' plumbeo, l'autorizzazione a smettere di parlare delle vacanze che sono appena finite e cominciare a pensare alle vacanze dell'anno prossimo.
1: Così perché... si fa! Così!
0: L'essere
1: si
0: umano
1: fa.
0: È questo. Cioè,
1: bravo,
0: come l'amore è una parentesi.
1: Rosa,
0: io non me la ricordo mai la frase, no?
1: La vita è una parentesi.
0: No,
1: tra le parole t'amo. Tamo,
0: esattamente.
1: No? L'apostrofo rosa.
0: Quella roba lì, esatto. L'anno di lavoro da settembre a maggio è una parentesi fra la vacanza di ieri e la vacanza di domani.
1: Giusto.
0: Nel caso stiate cercando un posto dove andare, vorrei fare i complimenti all'agenzia turistica svedese che si chiama Visit Sweden, ovviamente l'ente turistico nazionale, che ha lanciato una campagna che ti piacerebbe molto, che si intitola The Introvert Travel Agency. Cioè la campagna di vacanze per quelli con un brutto carattere,
1: sì,
0: fondamentalmente.
4: E che cosa propone?
0: Loro dicono: vi siete rotti le palle di andare in posti magari anche belli ma troppo affollati?
4: Sì, la risposta, ovviamente. Anche se uno non è introverso, ma avere a che fare con tutto.
0: A meno che non hai 15 anni, il resto sì.
4: Anche
0: allora
4: se uno non trovare
0: venite
4: qualche...
0: in Svezia perché? Perché c'è per esempio rispetto dello spazio personale.
1: Certo.
0: La riservatezza è una delle caratteristiche del popolo svedese, quindi nessuno vi importuna. Niente chiacchiere di circostanza, le conversazioni superficiali sono viste come una perdita di tempo,
1: sia
0: dai turisti che dai locali. Soprattutto c'è la tipica pausa svedese, che è un po' l'equivalente svedese del tè inglese, la fica.
1: La fica. La fica, stiamo parlando della fica.
0: In Svezia c'è fica.
1: C'è la fica, che è stata protagonista di una della serie TV di Valerio Lundini. Valerio Lundini ha fatto tutta una puntata sulla fica senza mai fare la minima allusione, risatina, dritto, è andato,
5: certo,
1: dritto,
5: certo.
1: Tutto su-
5: perché la malizia è nelle orecchie di chi ascolta,
1: di chi ascolta. Naturalmente, certo, si scrive con la K.
5: Anche voi da casa adesso, sì, che state
1: ridacchiando.
4: No, ma ne ha parlato, vi ricordate, anche Aldo Rock quando era tornato dalla Svezia.
6: Sì. Nel senso, voglio dire, bisogna amare la fica, no? Amare, certo, la fica e non, certo, aver paura.
1: Allora, che di che
4: senza
1: cosa stiamo
4: paura
1: parlando? Seriamente.
5: È una merenda.
1: È una merenda,
5: è
1: bravissimo,
5: una merenda a base di bevande e dolci.
1: Esattamente. Sì. Guarda, caffè americano e fetta di torta,
5: sì,
1: per,
5: sì,
1: esempio.
5: Sì.
1: Quella per loro.
5: Guarda, di là ci sono quattro fette di torte che sono arrivate e,
1: sì,
5: tre fiche.
1: Bravissimo. Non c'è...
5: I conti non tornano.
1: No. C'è fica comunque in generale, perché comunque tu puoi andare e fare la tua merenda.
5: Ragazzi, questo mondo è meraviglioso, come direbbe Snoop Dogg.

0: Snoop Dogg e Pharrell, si può dire che sia la prima canzone in cui Pharrell insomma, ha avuto un ruolo importante? Insomma, io me lo ricordo un po' come l'inizio della sua carriera musicale, che poi è sfociata anche in un'altra carriera stilosa.
1: Della moda.
0: È ancora consulente di Louis Vuitton, che tu sappia, ma sì.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Potrebbe essere.
1: In ogni
0: sì.
1: caso, molto stiloso.
0: Molto stiloso. Beautiful, con quel bellissimo video girato a Copacabana, Rio de Janeiro, le Caspita. Famose scalinate con le piastrelle colorate. Sulla confusione fra introverso e brutto carattere, scrivono alcuni ascoltatori, non capisco se un pochino offesi o semplicemente vogliosi di puntualizzazioni. Claudia, e da quando essere introversi equivale ad avere un brutto carattere?
1: È vero,
0: un luogo
1: è
0: comune, Claudia.
1: È vero, dai, Linus.
0: Sì, sì, sì.
1: Mo tu non è. Tu hai abbastanza. Insomma, adesso mi duole.
0: Abbi coraggio.
1: Mi duole.
0: Silvan, abbi coraggio.
1: Hai abbastanza.
0: C'è la giacca di Silvan oggi.
1: No, Silvan è un altro.
0: Il mago Silvan.
1: Senti, Silvan è un altro,
0: ah, no,
1: l'abbiamo
0: è vero,
1: detto.
0: È vero.
1: Stai buono.
0: Non hai i capelli.
1: Che
0: di
1: oggi
0: Silvan.
1: Viene Max Pezzali con Sidney Sibilia. tu hai abbastanza un buon carattere. Non ti posso definire
0: un estroverso.
1: Un estroverso.
0: No.
1: Cioè, è bello ogni tanto, no?
0: Crogiolarsi
1: nell'introversione.
0: Per carità, io sono orgogliosamente introverso. Ma no, non è neanche vero, insomma. Sono,
1: però
0: sono trattenuto, guarda.
1: Beh, sì, ci sta.
0: Poi un altro messaggio: un introverso si ricarica stando da solo. Uno con un brutto carattere si scarica stando con gli altri e scaricando sugli altri i suoi problemi.
1: Sì.
0: Sono due cose completamente diverse, ma quanto siete
1: profondi
0: e preparati. Ci sono argomenti che lasciano proprio poco nell'aria e altri invece che si capisce che gli ascoltatori sono motivati. Per esempio la fica svedese è piaciuta molto.
2: Madonna, una pioggia di messaggi.
0: Il feedback è buono.
2: Benissimo.
1: Allora, a parte che abbiamo
2: molte esperienze.
1: Abbiamo un sacco di ascoltatori in Svezia. Devo dire che in particolare a Stoccolma c'è una colonia di radio
0: DJ
1: molto
0: radicale.
1: Ma non
0: sono tutti svedesi quelli che hanno scritto, no.
2: Sono tutti italiani che sono lì, che hanno esperienza appunto, che qui non riuscivano
0: perché sai cos'è? Che una volta la fica svedese veniva in Italia.
2: No, adesso
0: c'era Rimini, ti ricordi l'estate? C'era Zanza che ne approfittava.
1: Stiamo sempre parlando della merenda.
0: Della merenda. Nel caso uno si fosse appena sintonizzato, oppure c'è il tassista con la signora.
1: La signora.
0: La merenda svedese si chiama fica con la K, caffè americano e brioche, fetta di torta.
1: Sì, roba bella sostanziosa.
0: Molto perché lì fa freddo, hanno bisogno di calorie.
2: Adesso da quando ci sono i voli low cost è facile andare in direzione della fica, perché prima arrivava soltanto.
1: è così, ridacchia.
0: Non lo so perché.
1: Guarda che è una cosa pazzesca.
0: L'Italia è spaccata in due.
1: Bravo,
0: ragazzi,
1: sì,
0: perché al sud c'è molto caldo ancora, per esempio Gianfranco da Mesagne, provincia di Taranto, o Lecce,
1: Taranto Brindisi,
0: da quelle parti
1: Taranto,
0: lì, insomma,
1: Brindisi,
0: 26 gradi, sempre
1: sì.
0: estate, però ho visto che ieri a Roma ha fatto un temporale
2: la
0: pazzesco, come avrebbe detto Venditti, la città è allagata.
3: Tutta la città è allagata da questo temporale.
0: Due giorni di fila che nominiamo Antonello in questa prima mezz'ora. Ricordiamocene anche domani mattina.
1: Assolutamente.
0: Chi è?
1: Sono Stefanino Palermo.
2: Di Mesagne.
1: Io sono di Mesagne. Sono di Mesagne e lavoro a Radio DJ.
0: Ma perché ti sei messo giù?
1: Ma non ti preoccupare, un po' di body shaming. Sto uscendo con una 62.
0: Sì, svedese? Svedese?
1: Ah, ragazzi,
0: e
1: tutti i pomeriggi fica.
2: Alle 5?
1: Tutti i pomeriggi.
2: Insieme al caffè.
1: La merenda, tutti i pomeriggi.
0: No, ha piovuto forte, l'ho visto al telegiornale.
2: È stato un brutto momento perché c'è stata la bomba d'acqua, sono caduti come al solito tanti alberi, ci sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, i pali del telefono.
0: Chissà
2: che sono andati
0: traffico,
2: giù.
0: Dio mio.
2: No, il traffico già in condizioni normali.
0: Per quello che lo dico.
2: No, ti posso dire com'era Roma, in particolare il raccordo?
1: Tutto bloccato.
0: Che poi per arrivare a bloccarsi il raccordo deve essere un casino all'interno.
2: No, si blocca anche
0: automatico.
2: È stato progettato
0: per bloccarsi.
2: Quindi quando si blocca vuol dire che funziona, che corrisponde
0: che c'è
2: all'idea
0: vita,
2: iniziale,
0: mettiamola così. Tra l'altro, a proposito di macchine e di traffico, ho visto un'altra stupidaggine ieri che mi ha colpito. Questa volta arriva da Philadelphia. Hanno organizzato una specie di campionato di parcheggio S.
2: Bello.
1: Il parcheggio
0: che tu devi fare quando c'è un posto libero sulla tua destra, sì, nella direzione corretta dove ci, sì, si parcheggia, sì, abitualmente, sì, e c'è spazio. La prima cosa è avere l'occhio per capire, sì, ci sto, non ci sto.
2: No, non è soltanto l'occhio, è la disperazione, perché ci sono anche dei momenti...
0: Ma la disperazione ti fa sembrare di entrare in posti dove non entrerai mai.
2: Infatti entri ugualmente per merito della compenetrazione della materia che comunque tu inventi perché hai fretta e lo,
0: sì,
2: devi fare.
0: Perché il problema è questo, che è attualmente con tutti gli ausili che abbiamo in macchina... le telecamere, gli allarmi, è diventato più facile. Qui è un po' come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Io stavo dicendo prima, quando parlavamo di questa cosa, che mi sta sulle scatole, e invece Alex diceva: eh no, adesso è più facile, è fantastico.
2: No.
0: Cioè,
2: no,
0: è vero,
2: sono d'accordo.
0: Io ero campione mondiale di parcheggio, ero molto orgoglioso della mia abilità nel parcheggio. Da quando la mia macchina, le macchine hanno mi manda talmente a...
1: Allora, perché non matti. È, attenzione, no, l'abbiamo già detto, non è più ma è anche questo.
0: Sì, ma certo, perché ogni suono è diverso per ogni ruota.
1: Bravo, bravo.
0: Ti ricordi incontri ravvicinati,
1: uguale,
0: del terzo tipo? Così. E io impazzisco. Allora, sì, quando devo parcheggiare lo tolgo. Al limite uso un po' la telecamera, sapendo che la telecamera, anche lei, insomma, è fatta apposta per farti paura, no?
1: Sì,
0: perché ingrandisce, avvicina un pochino.
1: Esattamente.
0: No? E quindi... Pum, pum.
1: Dai, pum, le bottarelle.
0: Bella bottarella.
4: Beh, però con l'angolo, sì, della telecamera il parcheggio viene perfetto.
1: Perché ti dà la telecamera. Cioè, la telecamera ti dà anche l'invito, cioè,
4: certo,
1: ti dice bene,
0: sì,
1: Alessandro,
0: sì,
4: le strisce,
0: certo,
4: verdi,
1: ti dà,
4: cioè,
1: le strisce.
0: Però
1: verdi.
0: Se quando hai fatto scuola guida il tuo insegnante ti ha imparato bene anche l'italiano,
1: sì, posso dire, ma
0: non sbagli.
1: Allora si fa così, no? Io mi accosto con il mio specchietto
2: tu
1: contro
2: superi
1: l'altro,
2: superi il parcheggio, dove devi,
0: certo, certo, ti accosti alla macchina davanti,
1: alla macchina davanti, il mio specchietto, sì, accanto al suo specchietto,
0: no, ma sei,
1: e
0: da lì
1: inizio,
0: è troppo presto, devi tornare indietro dritto finché il tuo specchietto non è più o meno all'altezza della ruota posteriore della macchina che hai davanti,
1: così, sì, tanto,
0: certo,
1: e poi
0: Dai tutto sotto.
1: Tutto?
0: E una volta che hai superato col muso l'altra macchina, dai tutto sopra.
1: Ok.
0: E
2: ma
0: con
2: scusa,
0: una S
2: tu con la tua
0: arrivare.
2: Tecnica non ti sei accorto che non funziona?
1: Allora io ho la ruota dietro destra, posteriore destra.
0: Ma la macchina di Nicola c'ha tre ruote. Perché quella posteriore destra ormai non ce l'ha più.
1: Guarda dov'è, la posteriore destra è
2: sopra il marciapiede.
1: Ma poco, mezza.
0: Sì.
1: A volte anche... Spum, poi
0: e quando scendi e stai andando via,
1: sì,
0: non la guardi la macchina ferma con un po' di imbarazzo?
1: Sì, perché è messa bene,
0: ma non benissimo.
1: Ma non benissimo.
2: No,
1: ma non benissimo.
0: Domanda per il tecnico: ma se io lascio la macchina 4 ore con la ruota posteriore sul marciapiede mezza, succede qualcosa?
2: Forse ti fanno la multa.
0: Vabbè, ma a parte questo,
2: secondo me a Milano approfittano anche di questo.
0: Ma si rovina la macchina? No,
2: no,
0: l'ammortizzatore,
2: no,
0: il cerchio.
2: No, no, no.
1: 4 giorni?
2: Quanto?
1: 4 giorni.
2: No, secondo me no.
1: Perfetto. Va bene.
0: Con cosa sei venuto stamattina?
1: No, Vespa.
0: Hai preso l'acqua?
1: No, zero.
0: Cazzo, io sì, in bicicletta.
1: Ti vedo.
0: C'ho ancora il posteriore umido. È passato attraverso i pantaloni e anche le mutande. Per fare i reumatismi.
1: Vabbè.
0: Per voi, ragazzi, solo per voi. Non voglio più.

0: Anna Castiglia.
1: Secondo te Anna Castiglia, forse il suo papà, avrà mai sentito Vienna degli Ultravox? Che potrebbe essere, ma
0: ci potrebbe anche stare. Parcheggio solo a spina di pesce, vecchia maniera, con la vecchia Mini senza sensori. La tua macchina ce li ha comunque, no Matteo?
2: No, non ce l'ha. Non c'è niente. La mia macchina è come se fosse gli anni 80. Servosterzo ce l'ha, cristalli elettrici ce l'ha,
0: Bracciolo
2: ce l'ha.
0: Sai che secondo me
1: c'è il bracciolo.
0: Questa è nuova, c'è il bracciolo.
2: Bracciolo, finiti gli optional.
0: Secondo voi, se uno volesse così per sfizio comprarsi una macchina con gli alzacristalli manuali,
2: no,
0: non c'è
2: me
0: più,
1: non
0: è
1: credo
0: possibile.
1: Che esista,
0: non li fanno più.
1: Vabbè, nuova, di fabbricazione nuova, non credo.
0: A Perugia, dice Daniela, siamo campioni di parcheggio ad S in salita, perché Perugia è molto su e giù, insomma. Che bello essere poveri, la mia Lancia Y del 2012 a malapena il clacson, dice Fabrizio. Poi c'è Giovanni di Novara, che ha già prenotato tutto il 27 di viaggi, quindi
1: bravo,
0: che ne so, settimana bianca, febbraio, Pasqua,
1: allora,
0: giugno.
1: Vostro onore, obiezione, dipende dai viaggi, perché se sono viaggi aerei tu puoi prenotare fino a agosto, sì, agosto lo puoi fare, è 11 mesi prima. Cioè tu hai i biglietti aerei di 11 mesi avanti.
0: Beh, io ho comprato già i biglietti aerei per la fine di giugno. Sì, ci sta. Pensavo non fosse possibile.
1: Volevo invitarvi
0: per andare a Manchester, scusa.
1: Grande, bello, bellissimo. Beh, per gli Oasis. Yeah. Invitarvi alla riflessione, tornando indietro di due messaggi sulla parcheggio in salita a Perugia.
2: Sì, senti questo messaggio a Genova anche.
3: Ok. Ciao Nicola. Tutti bravi a parcheggiare in pianura, venite a Genova a parcheggiare in salita, c'è da divertirsi.
1: Okay. Allora, però fermi.
0: Perché
1: tu
0: mi tagli sempre dei messaggi?
2: No, ma che taglio? Non ti salutano gli ascoltatori.
1: È un bastardo, bastardo.
0: Cioè, allora, me lo ricordo, amico di Genova.
1: Ascoltami. Se tu devi parcheggiare in salita, vuol dire che la retro la fai in discesa.
2: Infatti è meglio.
0: È un po' più facile.
1: Ma se invece
4: sbagli.
1: Ah, se sbagli sì.
2: Ciao. No.
0: Non è che vai giù a rotta di collo,
1: volevo sottoporvi.
4: Se non hai il cambio automatico.
1: No, il parcheggio in discesa volevo sottoporvi, perché il parcheggio in discesa
2: no.
1: Vuol dire retro in salita.
0: È più quello facile. È brutto.
2: Sarei più che è più facile, perché quando tu hai il cambio automatico e devi andare comunque è più difficile.
0: Ci siamo capiti. Allora, il termine fika deriva da kaffi, cioè caffè in svedese, scritto invertendo le sillabe. Fika, kaffi.
1: Come Diego Godi.
0: Esatto. E prevede appunto caffè, un dolcetto che in Svezia è molto popolare, ed è il Kanelbulle, che è
1: un
0: rotolo al
1: il tatuaggio
0: al
1: di René
0: cinnamon. Cos'è che è il cinnamon?
1: La cannella,
0: bravissimo.
2: How
0: sì.
2: do you say you in Italy cinnamon?
1: Penso in inglese. Scusate, ma io Linus, ciao, sono Cristiano Malgioglio. Hai nominato il tonnokatsu?
0: Cos'è?
1: Il tonnokatsu, a me piace tantissimo il tonnokatsu al giapponese, il tonkatsu è un piatto fantastico, perché sento tutto il tempo, mi veniva da vomitare, parlare a me proprio fica, no, tonkatsu sì, metti, mi piace il salato.
0: Metti un po' di pubblicità, Ale. DJ, Yama Italia.
5: One nation, one station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel,

0: Medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Te che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Lisa Loeb, su Radio DJ. Buongiorno ragazzi, a proposito di traffico romano, stamattina dal quartiere Infernetto, quindi diciamo Ostia a grandi linee, all'Eur, circa 16 chilometri, due ore precise.
1: Bello.
0: Giuliano
1: però,
0: che le ha appena spese in macchina.
2: Io ho molta nostalgia della mia città, trovo che sia la più bella del mondo, ma c'è un piccolo problema sulla viabilità.
0: Il traffico.
3: Dici? Io lo risolverei asfaltando il Tevere, così se scorre.
0: Dove si mandano i messaggi?
4: 342 522 1012. Forza spirici.
0: Potete mandare messaggi di qualunque genere su qualunque tipo di argomento. Per esempio, ce n'era uno molto bello, quello di Mauro, che dice: ieri vi ho ascoltato in differita sull'app mentre ero in palestra sul tapirulan. Nel momento di massima velocità e sforzo ve ne uscite con la storia del porco spino.
3: Certo, succede.
0: A cui mi è capitato di pensare anche durante il resto della giornata.
3: Hai visto?
0: Mannaggia. Perché poi il porco spino a cosa serviva, se non ricordo male? Era una di quelle immagini su cui focalizzarsi quando ci si sveglia di notte
2: e per riprendere sonno.
0: Per riprendere sonno. L'ho fatto stanotte. Sì.
2: Ci hai pensato al porco spino?
0: Sì, ho anche detto porco spino due o tre volte.
2: Ha funzionato.
0: Porca miseria.
2: Vedi?
0: Porca anche lei, vedi. Mio marito ha una macchina di 20 anni fa e quando parcheggia fa lui i suoni se si avvicina troppo all'ostacolo. Lo amo anche per questo, dice
3: certo.
0: Daniela da Bergamo.
2: Perché la fa ridere. Gli uomini.
0: Perché alle donne piacciono gli uomini che le fanno ridere.
2: Gli uomini che fanno ridere le donne hanno più facilità a farle innamorare.
0: E invece agli uomini piacciono le donne che sanno parcheggiare, per esempio.
5: Sono Max, il camionaro, 32 anni di camion, 25 di autotreno. Quando dobbiamo parcheggiare la macchina lo faccio fare a mia moglie, non sono capace.
3: Bravo.
0: Capace. Mia figlia Aurora, 6 anni, è molto introversa, le piace stare da sé in un mondo ipersociale. Ma dopo la mia prima maratona mi ha detto: papà, quando sono grande la faccio anch'io con te. Mattia, tutto orgoglioso per questa promessa.
3: Bello.
0: Che Mattia, te lo posso dire, non verrà mai mantenuta.
3: Almeno fino ai suoi 35
0: Guarda,
3: anni.
0: Forse
3: quindi
0: tua figlia farà anche lei una maratona, ma quando tu sarai passato il miglior vita.
3: Per ricordarsi di te.
2: Con la maglietta con il tuo nome scritto sopra.
0: Papi, scritto papi, dietro. Sì.
3: E mi fa ridere che adesso lui, te, fa gli scongiuri così, come se fosse immortale. Come tutti noi pensiamo di essere immortali.
2: Mica abbiamo detto che muore domani.
3: No, infatti, che noi tutti moriremo è l'unica certezza.
0: Allora, vi do una piccola indicazione sulla canzone di Natale che uscirà tra qualche settimana. Tra i grandi protagonisti di questa canzone, le disavventure di un gruppo di produttori musicali, cioè noi, qua alle prese con i diritti d'autore.
3: Certo.
0: E con la segnalazione. Nel senso che negli anni passati è stata veramente una lotta, no? Riuscire a.
2: Sì. A questo punto, siccome un passaggio della canzone ricorda quei momenti dicendo spesso son volate madonne, secondo voi una frase di questo tipo è un po' forte per una canzone di Natale che parla di fiocchetti e di focherelli o è una cosa che si può
0: ammettere? È una canzone da ridere e quello è autoriferito.
2: Okay.
0: Io secondo me il direttore artistico non avrebbe niente da dire.
2: Facciamo due versioni così.
0: Ma
2: il terzo giorno quando ti scrivono poi mettiamo quella.
0: Quando ci scrivono da Lourdes.
3: Esatto.
2: Okay.
3: Bisognerebbe trovare un modo per il quale Volate Madonne sia ambivalente con la cantante, ma non dovremmo rivedere.
0: Comunque Renato, ti ascolto tutti i giorni a te Linus, non a Nicola, perché adesso devo compensare
3: questa
0: che
3: rivalità.
0: Ti ascolto dall'Inghilterra. Ieri ero con il mio gazebo, non il cantante, a un evento street food nella zona di Lancaster con la cassa accesa e l'app di Radio DJ sintonizzata per farmi fare compagnia da voi anche qui.
3: Okay?
0: Peraltro a Lancaster tutti abbronzatissimi.
3: Sì.

0: sai che crema mettono a Lancaster? Che crema mettono a Lancaster? Bravissimo.
1: A un certo punto la manager del mercato mi dice che non posso tenere la radio accesa perché dovrei pagare le royalties alla radio che sta... io con il mio inglese da chef italiano le rispondono: right, I'll ask the boss of the radio then. E quindi dice: chiederò. Eccomi qui, davvero devo pagarvi per farvi ascoltare dal mio gazebo anche se uso l'app della radio? Sì!
0: No! No. Nel frattempo in sottofondo gazebo.

0: Ale, dimmi qualcosa.
1: Cos'è?
2: Mi commuovo,
1: va bene. Linus, puoi
3: quando
1: riprendere...
3: avete finito di lavorare, di rovinare il mio lavoro di una vita.
1: Sai che cosa è successo, Linus? Sì. Tu sei un fantino del trotto.
3: Sì.
1: Il cavallo
3: è andato
1: a galoppo. Ha rotto il cavallo, quindi puoi sempre riprenderlo.
3: Sai che ho scoperto, a proposito di trotto e galoppo, leggendo un libro che è ambientato nell'America, diciamo, di fine 800.
1: No, così.
3: Quando stavano finendo gli indiani, c'erano i cowboys che però facevano i cowboys, insomma, che esiste anche un tipo di cavallo, di andatura dei cavalli che si chiama ambio.
1: Ok.
3: Cioè, il trotto è quello con...
1: Il galoppo.
3: Allora, il trotto
1: è la marcia.
3: È una zampa alla volta.
1: Esatto.
3: Ok. Il galoppo sono le due davanti e le due dietro.
1: Okay.
3: Tipo la corsa di una pantera o di una tigre.
1: O di un
3: quello
1: uomo.
3: È il galoppo,
1: sì.
3: Giusto?
1: Sì.
3: E poi c'è il passo ambio, che è.
2: Sì, due gambe alla volta, ma dallo stesso lato.
3: Esatto.
2: Ma è difficile.
3: Mai sentito.
2: Come fa a rimanere in equilibrio?
3: Che ne so, però pare che per chi lo cavalca sia molto comodo.
1: Ah, pensa te, vedi. È come glielo insegni al cavallo.
2: No,
1: sto
2: leggendo qui che il cavallo ha
3: un'attitudine sua.
2: È una differenza, c'è un gene che permette al cavallo di andare in modalità.
3: Sì, non glielo insegni, nasce con questo tipo di... Nasce imparato, bravo. Vedi che c'è sempre da imparare a leggere un bel libro.
1: Esatto.
3: Se il libro addirittura è un buon libro,
2: ragazzi,
3: c'è tutto il mondo proprio. Sai che sul Kindle, se c'è una parola che non conosci, premi e te lo spiega?
1: Sì.
4: Dai, che nome dai ad un sogno?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco Ernie, mi raccomando, l'importante è che quando parcheggi usi comunque i sensori, perché okay. C'è un messaggio ironico da parte di un ascoltatore, Andrea Tartaglia, della carrozzeria Tartaglia di Castano Primo in provincia di Milano.
2: E come hai questo affetto verso la carrozzeria Tartaglia? Perché... Forse perché ha un nome, uno dei cognomi evocati nel Padrino, Frank Tartaglia.
1: Tartaglia, esatto. No, perché mi piace che ci siano ancora come dire, attività commerciali che usano come nome il cognome del titolare, una cosa che una volta era la regola, adesso si è completamente persa. Dice: bravi, continuate a non usarli i sensori, come dire, non usate i sensori, ammaccate la macchina e noi lavoriamo e la sistemiamo.
2: Giusto.
1: La carrozzeria Tartaglia.
2: Chi è?
3: Philip Tartaglia, Philip. Di Brooklyn.
1: Grazie,
2: di Brooklyn, Alex. Tra l'altro, non di Castano Primo. Quello di Brooklyn fa un po' più paura.
1: È il cugino americano.
2: Sì.
1: Prima ho detto di questa illusione di un giovane ma non troppo maratoneta di un giorno prima di smettere la carriera poter correre insieme con i figli. Certo. Difficilmente succede, però qualche eccezione c'è. Carla scrive: mio marito, 59 anni, e il mio secondo genito, 26, a dicembre a Reggio Emilia faranno insieme la loro prima maratona.
2: Bravo.
1: Nel prestigioso Parli Sempre di Corsa, il più autorevole libro sulla corsa italiana.
2: Sì, certo. Sì, certo.
1: Guarda che ho preso una borsa di studio dal CONI io.
2: Davvero?
1: Per quel libro lì.
2: Oh, la la la lai, siamo a un millimetro dalla laurea honoris causa di Vasco Rossi.
1: Figa,
2: di ieri a
1: tutti,
2: Salè.
1: A me niente.
2: Porca miseria. Ui, è perfetto, hai capito?
1: Manco solo io. Beh, insomma, la fine di quel racconto, che era il racconto di una edizione della Maratona di New York, davanti a me, vero, avevo due che correvano con la stessa fisionomia, uno adulto e l'altro più giovane. Quello più adulto aveva scritto Today 50 e quello più giovane Today 80.
2: Cioè, beh, quindi, bellissimo.
1: E correvano la maratona, detto, prima o poi lo farò anch'io.
2: L'hai fatto?
1: Un cazzo.
4: Ma può ancora succedere.
1: Sì, certo, con la mia bara, uno davanti e uno dietro, portano la cassa da morto.
2: Come quelli, sì, che ballano, di quegli africani, certo.
1: Vabbè.

0: Ok, con questo assolo lasciato fino alla fine, fino al tagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadag terroristi che stanno
1: Linus,
0: sentendo.
1: Guarda quanta sfiducia che generiamo. Ora vediamo se mi rovinate la mattinata togliendo la solo di chitarra, Roberto D'Arezzo.
0: Mi raccomando, non tagliarla.
1: Anonimo. Ma te, vedi come te lo dico, se stacchi la solo cambio radio.
2: Con Alex Regia non succede.
0: Sto imparando
2: tranquilli.
0: Proprio Hotel California con la chitarra, e sentirla messa da voi adesso mi gasa bestia. Adesso spacco la chitarra, dice Maurizio. No, l'ho messa perché ieri sera, tornato a casa, ho visto un documentario su Netflix. Bellissimo e irritante al tempo stesso, sulla storia degli Eagles, o quantomeno sui loro primi 10 anni, che sono i 10 anni veri. Poi hanno fatto altre cose anche buone dopo, ma insomma gli Eagles veri sono quelli di quegli anni lì. E dico irritanti perché loro erano bravissimi, tutti suonavano le chitarre, tutti gli strumenti, tutti cantavano, però non facevano altro che drogarsi e litigare. Però era abbastanza tipico di quell'epoca, mettiamola così, insomma. No? E in un momento del documentario, Joe Walsh, che è il chitarrista che arriva in un secondo momento, che è quello che fa tagatagatagatagata, dice all'altro chitarrista: ti dispiace se ti faccio sopra questa cosa?
1: Ok.
0: E quindi è
1: questa cosa è il papa.
0: Esatto. È un'aggiunta che non c'era all'inizio, l'hanno fatta in studio ed è rimasta.
1: Scusami Linus, è quello con la chitarra con i due manici?
0: No, quello
1: o
0: è Don Felder che ha la chitarra a due manici, perché uno è a 6 corde e l'altro a 12.
1: Bello.
0: La voce di questa canzone era del batterista, che tendenzialmente era quello che cantava negli Eagles, che deve essere una cosa non facilissima.
1: Difficilissimo,
0: no?
1: Sì, cantare e suonare
0: non
1: la batteria.
0: Anche cantare e suonare la chitarra, per carità.
1: Anche cantare e suonare il basso, cioè suonare le due cose ritmiche. Che non è facilissimo,
0: sì,
1: ma
0: sì, c'è Don Henley, che poi forse vi ricorderete per questa canzone. Però questo è

0: Era meglio I Like Chopin, ma è bello.
1: Sono ancora alla sfera di Las Vegas loro?
2: Loro saranno alla sfera fino alla fine di gennaio.
1: Fino alla fine dei loro giorni?
2: Sì, loro
1: perché
2: hanno
1: comunque
2: iniziato,
1: sono tutti molto avanti.
2: Hanno iniziato a metà settembre e sono lì fissi, però non lavorano tantissimo.
1: Beh, ma ti dico, hanno parecchi anni e della formazione più o meno originale sono rimasti in due. C'è Don Henley, questo che avete appena sentito, c'è Joe Walsh, che è quello del taga taga taga taga taga taga. Non c'è più Glenn Frey, che era il fondatore, c'è suo figlio, però come succede spesso nella storia del rock and roll. Anche Glenn Frey a un certo punto aveva cambiato strada. Questo era degli Eagles. Gli anni 80.
0: Ma sì. Top down ketchup.
2: Questa è la colonna sonora di Top Gun.
0: Sì. No,
1: Beverly Scop. Questa è la scena di Eddie Murphy appeso al camion. All'inizio quasi. Sì.
0: Non cercarlo, Matteo, su questo non ci batti, Matteo! No! Ho bevuto il caffè, Matteo!
2: No, viene sempre associata.
1: No, Beverly Scott, sì. Io e mio fratello abbiamo corso la 100 km del passatore con il nostro babbo Alfredo.
0: Ehi.
1: Caspita, non è una maratona, è due maratone e mezzo. Mia moglie ha corso due maratone con suo padre, due maratone di Parigi. Si allenavano sempre insieme. Ai tempi lei aveva 35 anni e lui 65. Sì. Lorenzo da Torino, orgoglio di mamma. A dicembre io ed entrambi i miei figli correremo la maratona di Valencia. Non sapete che fatica, ma resisto pur di correre con loro. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Promotion.
1: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con
12: Troni. Non ci sono paragoni.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Una manciata di secondi alle 6. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ, un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che incassa almeno il 42% dei voti. E questo in sintesi lo stabili con la legge elettorale che la Camera ha approvato ieri in via definitiva. Vengono reintrodotte le preferenze, sulla scheda ci saranno 6 nomi per ogni partito sotto a capolista bloccato. Una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Giorgia Meloni, che definisce surreale il dibattito sulla data del voto. Le opposizioni parlano di legge truffe e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro dell'Economia Giorgetti. In Ucraina è di almeno 33 vittime il bilancio del raid russo che ieri ha colpito due autobus di linea a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Intanto i negoziatori di Kiev saranno oggi a Miami per vedere gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Tensione davanti al Presbyterian Hospital di New York, dove è stato portato un uomo ferito da un colpo di pistola sparato da un agente dell'ICE, il servizio immigrazione. Un gruppo di manifestanti si è radunato per protestare contro le violenze dell'agenzia federale. Il ferito, un cittadino domenicano, si trovava nella sua auto insieme con un bambino di 5 anni quando è stato colpito dagli agenti. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Restiamo negli Stati Uniti. Il segretario alla difesa Esget ha reso noto che la fucilazione dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, sarà pubblica. La gente ha detto deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Il Pentagono ha aggiunto che l'esecuzione, la prima in pubblico negli Stati Uniti dopo 90 anni, sarà trasmessa in diretta streaming. Oggi a Oslo verrà annunciato il Nobel per la pace. Intanto la 76enne scrittrice canadese Anne Carson, che ieri ha vinto il Nobel per la letteratura, sta pensando di dare i 12 milioni di corone svedesi del premio, circa 1 milione di euro, in beneficenza.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Buongiornazzo guerrieri, ci siamo, dai che venerdì!

0: Eccoci qua.
1: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sì, guerrieri, guerrieri della mattina. Il nostro punto d'arrivo, il venerdì. Quando vi siete alzati stamattina avete detto sì, è venerdì. Sì, è venerdì.
2: Sì, domani lavoro perché anche di sabato si lavora.
1: Minchia, porca puttana, pure il sabato e la domenica.
2: Dai, subito sondaggio. Quanti lavoreranno anche domani e anche domenica? Quanti invece finalmente vedono la luce al fine della settimana? 347-342-5220. Siamo qua con Enzino in regia e in redazione stamattina al posto della dottoressa Stellin, alla quale facciamo un grande in bocca
0: grande
2: al lupo.
0: Grande in bocca al lupo, perché oggi intorno alle 17 ci sarà l'intervento sul ginocchio della Stellin che noi seguiremo in diretta sul nostro canale YouTube. Quindi dalle 17 in poi, qualche minuto prima, insomma, ci collegheremo con l'Humanitas San Pio X, dove tra l'altro eravamo ieri sera.
2: Sì, li salutiamo.
0: Li salutiamo, li abbracciamo. Ci sono tanti, insomma, operatori del settore sanitario che ci ascoltano di prima mattina. Seguiremo l'intervento live. Andrea farà il ferrista, sarà di fianco al professor Damario, sì, che è un po' come il Sassaroli.
2: Eh beh, certo, la riporti in corsia, ti ricordi?
0: Esatto. Beh, ma come, sta morendo?
2: No,
0: ho qualcosa di più importante da fare.
2: La zingarata, amici miei, vi ricordate? Beh, al posto della dottoressa Stellin, la nostra Ila.
0: Ciao Ila. Che tanto ci ha voluto male nel weekend, eccola qua.
3: No, mi mancate.
2: Anche tu ci manchi. Quanti sabati pomeriggio abbiamo fatto
0: la
2: insieme?
0: Ila non sa manco dove cazzo è, guarda,
2: no,
0: la faccia che ha.
3: No, devo dire,
2: Ila,
3: pensavo
2: scusa,
3: peggio, eh?
0: Ma no, sì? Riesci a mettere in fila tre parole che abbiano senso?
3: Oggi sì.
0: Bene.
2: Ila, ti manca Meci Meci?
3: No, sì.
2: La rubrica dei single.
0: Non la facciamo farla tornare.
2: Ogni tanto, una volta al mese, viene la mattina che facciamo Meci Meci.
3: Se mi volete la facciamo.
2: Ma noi certo che ti vogliamo. Cose belle del weekend. Vi aspettiamo,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: ci sono tanti appuntamenti.
0: Ma a parte quello, ma poi sta già scrivendo gente a rullo come se non ci fosse un domani.
4: Buongiorno Sandy e Mike. Qui piove, stiamo andando al lavoro ancora per qualche oretta, ma cose belle del weekend. Si va a Ibiza a fare le chiusure.
0: E certo, è il round.
4: Speriamo di trovare una diavolina pronta all'uso. Ciao,
0: grazie.
4: Mike, siete i migliori.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, vi vogliamo bene. Quanto tra l'altro ti invidiamo. Cioè, è il round del closing dei locali bizenchi, c'è un po' di tutto e di più. Ma sono tanti gli italiani che vanno comunque.
2: Lo so, Mike. Tra l'altro, ieri mi è capitata la notizia di David Guetta, ancora DJ numero uno al mondo.
0: Sì.
2: Grande David. Beh, poi lì de gustibus, nel senso che magari ti piace andare a vedere Guetta all'Ushuaia, cose da festival un po' commerciali, o magari sei da DC10 Circo Loco,
0: sì,
2: o da Pacià. Cioè,
0: sì,
2: dipende.
0: Sì. Beh, allora,
2: tutto.
0: Ascolta, il mercato ibizenco è talmente vario che può accontentare la chiunque, anche quelli un po' come noi, più anziani, definiamoci così. Vuoi buttarti dentro un flower power con Roger Sanchez al Pacià di Ibiza?
2: Che voglia, come ci andrei?
0: Con The House Music 92.000 strepitosa?
2: Che voglia, che voglia. C'è voglia anche di ca, c'è voglia di ca, c'è voglia di
0: calcio.
2: Calcio, calcio, perché
0: torna la Serie A, finalmente.
2: Sì. Poi ne parliamo di Serie A, perché non vedevamo l'ora. Vi aspettiamo, guerrieri!
5: Guerrieri!
6: Ragazzi, ascoltate. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: Ah, così?
2: Senti qua cosa vi mettiamo, Warriors.
0: It's Raining Man!
2: Wow!

0: forza ragazzi, forza, forza, prendere posto che siamo sul finale. Aperto Landy and Mike, autoscontro, forza ragazzi, forza, forza, salire in vettura si va.
1: Oh yes, Nico, ragazzi, quando è partita la canzone ho accostato la macchina, ho aperto il baule, mi sono cambiato, adesso sto guidando con i leggings, gli scaldamuscoli.
0: Così si fa.
1: Non è un bello spettacolo, ma
0: No, però invece. va bene così perché i guerrieri devono interpretare al meglio la musica di Radio DJ. Tu sei uno dei nostri.
1: Mike, scusa, chi c'è? C'è gente che lavora?
0: Pieno.
2: Ciao guerrieri, grande weekend, domani torneo All Drag a Sesto San Giovanni con pomeriggio musicale e il figlio che debutta con il suo gruppo alla batteria. Buon weekend a tutti!
0: Allora, un saluto a tutti i papà e alle mamme che hanno dei debutti dei figli.
1: Sì, tu
0: in tutti
1: vai?
0: I sensi.
1: Tu sei impegnato?
0: Io sono in trasferta, ragazzi, vado a Mantova per un match.
1: Bello.
0: Fantastico, sì.
1: Cioè, tra Orciana Calcio e
0: Curtatone, se non erro.
1: Curtatone! Salutiamo gli amici di questa località in provincia di Mantova. Quanti chilometri ti spari per andare lì, Michele?
0: Allora, sono 1:10 di strada.
1: Comodo, 1:10, comodo. Vai. Poi lui fa riscaldamento, fa la partita, fa la doccia. E poi cioè praticamente un sequestro di persona.
0: Un sequestro di persona perché dunque la partenza sì. È prevista intorno alle 12.
1: Uh-huh.
0: Perché tu devi arrivare 1:15 prima della partita.
1: Sì.
0: Ok. E il rientro è previsto intorno alle 18:30.
1: Comodo,
0: bene, no?
1: Comodo.
0: Poi, è un bel sabato.
1: Eh sì. Salutiamo Denis da Trieste. Ciao, in partenza da Trieste, destinazione Corsica con il camion. Quindi presto week si lavora. Ah no, questo week. A proposito di Trieste, più tardi parleremo della Barcorana.
0: Certo.
1: Che c'è questo fine settimana.
0: Ma molti magari dei nostri ascoltatori questo fine settimana avranno scelto Trieste come meta perché è un noi ci siamo stati per 2 anni, è un evento pazzesco.
1: Che bella,
0: che riunisce centinaia e centinaia di migliaia di persone.
1: Diamo il benvenuto invece alla nostra guerriera della mattina di oggi dalla provincia di Milano, Sara.
0: Sara,
3: buongiornazzo.
0: Ciao, buongiornazzo.
3: Buongiorno.
1: Allora.
3: Buongiorno.
1: Guarda Sara, questo di cui stiamo per parlare è un argomento che tocca tantissimi di noi e tanti guerriere all'ascolto, perché tu prima di andare a lavoro stamattina cosa stai facendo?
3: Sto stirando.
1: Olè!
0: Certo.
1: Evviva!
3: Guarda. Mi devo portare avanti.
1: Eh sì, giusto. E quindi hai la montagna da stirare?
3: No, allora io ho una tecnica. Mano a mano che lavo, stiro poco alla volta in modo tale da non farmi le montagne appunto di roba da stirare, trovarmi magari nel weekend a passare le ore con l'asse da stiro.
1: E adesso intanto allora, che parli con noi hai in mano il ferro?
3: No, l'ho lasciato giù da banda, l'ho lasciato un attimo giù perché sennò non mi sento bene, quindi
1: certo.
3: Mi sento parcheggiarmi.
1: Ok.
0: Senti, e chiaramente lo fai a quest'ora perché così ti rubi un po' di tempo su quella che è la giornata lavorativa e...
3: Esatto.
0: Sì.
3: Esatto.
0: Che
3: esatto,
0: belle le nostre guerriere della mattina, bravissime.
1: Sara, bravissime. Ma scusa, intanto che stiri, ascolti la radio, non so, o guardi una serie, perché c'è anche chi si piazza lì.
3: No, ascolto la radio, no, mi piace ascoltare la radio mentre stiro. Quindi...
1: Teniamo compagnia. E mi usi l'appretto anche?
3: Sì, su alcuni capi di cotone che fanno fatica a venire belli lisci, sì.
0: Senti, sei fidanzata, sposata, accoppiata?
3: Sono sposata e ho una figlia.
0: E hai una figlia, senti, quindi devi farti anche le camicie del marito?
3: No, fortunatamente fa l'elettricista, mi accontento di t-shirt di cotone.
0: Ti è, ok. Ragazzi, guarda che anche mia moglie... Io non ho mai messo una camicia, ho avuto il rigetto della camicia dopo i miei anni in collegio e io ho solo t-shirt, quindi questa cosa qua la fa rendere veramente molto felice.
1: Eh sì, se
0: perché
1: no.
0: La stiratura di camicia è una rottura di palle, penso,
3: esatto,
0: mondiale.
3: Esatto.
1: A Oglia, e sì, davanti, sì. E dietro, il colletto e i polsini. Senti, ma cambiamo un attimo argomento, c'è una domanda per te.
4: Sei figa o no?
1: Perché vogliono sapere qua,
3: Sì. Lo farò dire agli altri.
1: Di sì. E invece cosa fai di bello questo fine settimana?
3: Allora, domani pomeriggio avrò una cresima.
1: Ma come adesso? A ottobre?
3: Sì, la mia figlia la fa addirittura il 31 di ottobre Halloween, quindi molto bene, direi.
0: Una volta si facevano a maggio, no? Sai che adesso poi fanno la combo,
3: sì,
0: fanno cresima e comunione insieme.
3: E invece qua tutto ottobre.
1: Ok, e vestiti da Halloween?
3: No, purtroppo no. Tanto mi sono vesto già Halloween tutti i giorni, quindi va bene così.
1: Ok, ok, quindi cresima, e anche tu devi fare un po' da taxi, immaginiamo, portare in giro tua figlia.
3: Ma
1: no?
3: Siamo, no, vabbè, in teoria siamo invitati, quindi me la prendo easy domani.
1: Ok, ok, bene, bene, bene, bene. Allora sì, grazie, sì, è stato un piacere, ciao Sara.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Buona stirata a te, ciao.
3: Grazie, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao. 347-342-5220. Cose belle del weekend.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bella, serenamente Julie Brescia su Radio DJ, le 6:20. Senti qua Giorgio da Como. Buongiornazzo, io questo weekend ho proprio 12 cresime da allestire e gestire. Il periodo è proprio questo.
1: Ma pensa a te.
0: Pensa, è cambiato il mondo, Mike. Fanno le cresime ad Halloween.
1: Non l'avrei mai detto. Beh, meno male che non arrivano a farle i morti, perché sennò sarebbe veramente l'apoteosi.
0: Sì, sì. Chi c'è?
2: Nazzo, ragazzi. Mike, non ti lamentare che vieni a Mantova. Dai, va là. Almeno vieni a mangiare lo stracotto d'asino, i tortelli di zucca, la brigiolona, l'Elvezia. Dai, va là.
0: Dai, va là.
1: Guarda che è una
2: weekend,
1: bella roba.
2: Salvatore da Mantova.
1: Bravo, Salva, bravo, bravo. Perché mi hai elencato i piatti tipici un po' della bassa mantovana e io farò così.
0: Che buono.
1: Perché se partiamo a mezzogiorno, scarichiamo gli animali intorno all'una, all'una e mezza, noi potremmo tranquillamente andare a sederci a tavola e poi ripresentarci per le 15 quando inizia la partita.
0: Ma io parto da Cremona, vengo a Mantova solo per il tortello di zucca.
1: Certo.
0: Poi cose belle del weekend, Lazzo, di tutto.
3: Andy e Mike, cose belle del weekend. Stasera pizzata con lo staff 2014 del calcio di mio figlio. E domani grigliatona con il mio amico Ivan, costine a bassa temperatura, fagioli, funghi e quant'altro. Ma il weekend non finisce domenica, perché lunedì andiamo a Firenze al Viola Park a visitare il centro sportivo della Fiorentina, essendo noi affiliati con la Fiorentina come scuola calcio.
0: Bene,
3: quindi gran bel weekend mi aspetta. Ciao da Roberto.
0: Ciao Roberto. Hai detto calcio e noi chi siamo per non parlare del grande ritorno della Serie A? Quanto c'è mancata,
1: quanto c'è
0: A,
1: mancata. Allora, questo spazio che è fortemente voluto dal DJ Andrea Marchesi e che noi, cioè io e Enzino, sosteniamo tantissimo, perché col ritorno della Serie A lui può finalmente rileggere quelle che sono le partite e le classifiche. Vai.
0: No, la classifica no, ve la risparmio, però
1: no,
0: le partite
1: no,
0: sì.
1: No,
0: no, no, non ce l'ho. No. Non ce l'ho la classifica.
1: Te la trovo io.
0: No, ma aspetta.
4: Le formazioni.
1: Di tutte.
0: Allora,
1: le formazioni di tutte le,
0: ragazzi,
1: squadre.
0: Non fate finta, vi è mancata la Serie A, ammettetelo. Domani ore 15 Genoa Fiorentina, a proposito di Fiorentina e del Viola Club. Poi alle 18 Inter Parma a San Siro e Napoli Frosinone alle 20:45 al Maradona. Questo per quanto riguarda sabato 10.
1: Sì.
0: Domenica 11 ore 12:30 il big match
1: Como
0: Roma.
1: Bella partita.
0: Molto bella.
1: Bella partita.
0: Alle 15 Lazio Monza Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan e alle 20:45 di domenica Cagliari Juventus.
1: Sì.
0: Stanno già dormendo sulle partite.
1: Ma no, figurati.
0: Oh, sveglia.
1: Dai, raga.
0: C'è il Monday Night.
1: C'è il Monday Night, non perdetevelo, vai.
0: Atalanta Venezia alle 18:30, Torino Udinese alle 20:45.
1: Benissimo. T'ho recuperato la classifica.
0: No, grazie.
1: No, dai.
0: No,
1: ma almeno le prime,
0: ma
1: dai.
0: No, non la leggo. Un po' di saluti al volo. Paolo da Foligno: vero che venerdì oggi è l'ultimo giorno di lavoro, ma devo fare Umbria-Sardegna in giornata via Roma. Comodo, tra l'altro, comodo. Mettiamo una canzone per voi guerrieri, una canzone di un po' di anni fa, ma sempre molto molto bella. Anno 1976, Boston, More Than a Feeling.

0: Ragazzi, ma perché è venuto Aldo Rock stamattina a fare il programma invece di Michele?
1: No, non è Papa là, figurati.
2: Ma no, è Michele, non è Aldo Rock, anche voi, non fate confusione, eh. Attenzione, salutiamo Aldo.
1: Sì, salutiamo Aldo, è piaciuto tantissimo il momento del calcio.
3: Sì. Lazio, ragazzi. Ah, culo fa il calcio, vaffanculo. Baci, Fabiola da Jesolo.
1: Adesso, vabbè, insomma, la Fabia ha il suo pensiero.
4: Che violenza. Non so perché, ma quando legge le partite la diretta alle 8 sembrano più interessanti.
1: Come mai? Come mai? Cosa lei che io non ho? Infatti io non capisco, ragazzi. Comunque Landy ha il suo perché. Poi magari la chiamiamo anche la diretta alle 8.
2: Perché no, perché no.
5: Buongiornazzo Andrea Michele, Pietro dalla Dispoli. Andiamo a lavorare con questo tempaccio, ma parlando di calcio, domani mattina io e mia figlia, quella più piccola, prendiamo il treno Frecciarossa direzione Milano e dopodiché direzione San Siro per vedere la nostra amata Inter. Inter Parma, forza Inter!
1: Forza Inter, campione d'Italia, lo diciamo fino dal primo minuto dell'inizio del campionato, l'Inter è la squadra da battere, l'Inter è già campione d'Italia.
6: Grazie ragazzi, Massimo da Trieste, previsioni barcoliana, Borino leggero, andiamo verso i 1700 iscritti, è arrivata la Vespucci, figa in quantità, mancate solo voi.
2: Bene, ciao ragazzi. Beh, peccato non andare.
1: Mannaggia.
2: Guarda, di Barcolana parliamo tra poco col presidente della Barcolana, dopo la pubblicità.
1: Sì, gli chiederemo proprio la figa in quantità, secondo me.
2: Barbara da Cantù, senti qua, sveglia dalle 5 a sfornare biscotti per la colazione a mio figlio ventenne che non è ancora rientrato dal MIB, discoteca di Milano. Pensa, cioè lui a far serata a Milano.
7: Oi, a Milano, ragazzi. Sì, siamo ancora nel bel mezzo del seratone, alle 6.27.
2: Ma sono le 6.27, questo non è ancora tornato dalla discoteca. E tu, Barbara, sei a casa a fargli i biscotti. Ma due schiaffazzi, altro che biscotti. E invece no, Mike, siamo schiavi dei nostri figli.
1: Ma le mamme, ormai, le mamme.
2: Ho capito, ho capito.
1: Non mollano mai.
2: Poi c'è gente che va a fare un bel weekend con due classi, due terze medie, in montagna sopra Canzo. Siamo in provincia di Como, credo. Giusto, Enzo? È zona tua? Cioè, dall'altra parte. Rispetto
8: a Canzo, pian del Timano.
2: A sto Canzo.
1: Famosa la frase, ma che canzo vai a fare lì, scusa?
2: Sai chi ti saluta, sto canzo? No, pranzo in un rifugio con un ottimo piatto di pizzoccheri. Sogno da giorni. Enza, ti invidio. Ma guarda che tra i tortelli di zucca,
1: mamma mia,
2: Mike, i pizzoccheri e poi i biscotti, insomma, stamattina tanto, tanto cibo. Facciamo una pausa?
1: Facciamo una pausa, ma voi state lì e continuate a messaggiarvi, anzi a messaggiarvi, si tratta di voi, a messaggiarci con le cose belle del weekend, anche... Posso dire una cosa? Se avete dei weekend piatti e schifosi, massaggiateci lo stesso.
2: Ma sì.
1: Perché vi tiriamo su noi. Con la parte motivazionale di Andy e Mike. 347-342-5220.
2: A tra poco. Con Andy e Mike. DJ sei tu. Su DJ.
9: Radio. DJ.
10: One Nation. One Station.
11: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
12: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A -25% a 399 euro.
13: Expert, gli esperti sempre.

0: sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
2: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
10: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
18: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
17: Che ossessione però sti libri, eh?
18: Una produzione One Podcast.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: che non è una parolaccia, ma è l'accrescitivo di karaoke.
1: Siete pronti, ragazzi? Questo è il nostro regalino del venerdì, come sempre. Vi facciamo cantare per entrare al meglio nel weekend.
0: Ragazzi, tutti insieme, io non posso.

0: restare, Mike.
1: Dai,
0: dai, lasciatemi, lasciatemi.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Super Classifica Show ci sono gli Adriano Pappalardo. Che bella era la canzone Cara o Cazzo di oggi.
1: Avete cantato 347-342-5220. Se avete delle richieste fatele in merito al Cara o Cazzo, perché venerdì ritorna e durante la settimana cerchiamo di maturare il pezzo che poi vi mettiamo al venerdì, per farvi stare un po' meglio, per farvi entrare nel weekend col piede certo.
0: Hai detto weekend, cose belle del weekend. Una di queste è la Barcolana. Ne parliamo con il presidente Mitja Jaluz.
1: Mitja!
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, ben svegliato e benvenuto su Radio DJ. Allora, parliamo di Barcolana, che a noi due, cioè Andy e Mike, è rimasta nel cuore. Abbiamo potuto godere dell'edizione 2021 e 2022, due edizioni tra l'altro completamente diverse, una con 40 nodi, quindi abbiamo sfrecciato come dei missili, e un'altra invece con poco vento ce la siamo goduta in un altro modo.
0: Bonaccia, ecco. Diciamo, sì. Mitja, allora, che bella la Barcolana numero 58, è già in corso praticamente, anche se la regata sarà poi domenica, no? Domenica 11.
2: Siamo partiti venerdì scorso con tante iniziative, tanti sport diversi, il SUP, il nuoto, abbiamo avuto Gregorio Paltrinieri in splendida forma domenica scorsa.
0: Ah sì, ha nuotato lì?
2: Ha nuotato lì e ci ha detto insomma che c'era un'acqua cristallina splendida, non proprio come quella della Senna. È stato divertentissimo.
1: Hai voglia, ragazzi.
2: No, è stata una bella manifestazione. Poi abbiamo avuto i bambini della Barcolana Young con gli Optimist, la Barcolana per il sociale con tante attività diverse a supporto di persone con fragilità, e adesso insomma andiamo avanti alla grande verso la grande regata di domenica prossima.
1: Esatto, tra l'altro guarda, ti diamo voce molto volentieri, perché avendola vissuta sulla nostra pelle sappiamo che è un evento allora molto seguito, importantissimo dal punto di vista velistico chiaramente, ma poi molto seguito anche dalle persone. Io mi ricordo ancora il fiume di gente all'arrivo, veramente emozionante, no, da quel punto di vista lì, perché poi è molto, sì, molto partecipativo anche il pubblico della Barcolana.
2: Decisamente è una manifestazione popolare con decine di migliaia di persone stipate sulle rive, sul Ciglione Carsico di Trieste, per vedere quello che è uno spettacolo unico, quasi 2000 barche tutte assieme sulla stessa linea di partenza. Alle 10:30 c'è il colpo di cannone, nei minuti precedenti si assiste a una vera e propria danza, sì, delle barche che si allineano, ed è il momento più emozionante.
1: Mamma momenti mia, frenetici, sì, vissuti da noi là proprio sulla barca. Devo dire che quelle proprio minuti che precedono la partenza e la partenza stessa, minchia, è adrenalina pura proprio. Adrenalina pura.
2: Per voi adrenalina pura, per me che assisto l'orologio non va, no? Io ogni tanto lo scuoto e il tempo non passa, quei 10 minuti sono i più lunghi dell'anno.
0: Eterni praticamente.
2: Eterni, però è bellissimo, con Bora c'è una bella adrenalina, e credo che il 2021 l'avete vissuto con 40 nodi, era bello.
1: Guarda, tanta roba. Senti, invece cos'è previsto per questa domenica?
2: No, è previsto sole, un po' di borino al mattino e poi riscalda la giornata, e quindi entra un po' di vento termico, quindi condizioni ideali per divertirsi per tutti, perché poi non ci sono solo i primi più veloci, i maschi, ma, certo, ma ci sono tanti che si portano in barca un po' di vino, un po' di prosciutto,
1: che se la godono, è una gita, no, diciamo, più che una regata quella delle barche un po' più piccole. A proposito di barche meravigliose, ci sarà anche la Merigo Vespucci?
2: Ci sarà la Merigo Vespucci, è arrivata ieri, fa bella mostra di sé sulle rive di Trieste, sempre uno spettacolo eccezionale, è rientrata da un tour negli Stati Uniti e siamo onorati di avere la nave più bella del mondo a Trieste per questa edizione della Barcolana.
1: Sì, Amerigo Vespucci, che abbiamo avuto l'onore e il piacere anche noi di visitare, proprio ce l'hanno fatta vedere per filo e per segno. Ringrazio anche chiaramente la Marina Militare Italiana per la possibilità che ci hanno dato. È veramente un fiore all'occhiello del quale ci possiamo fregiare, no, in giro per tutto il mondo.
0: Sì, Mitja, poi avevamo scoperto che erano due inizialmente, erano due barche gemelle, sì, e una andò poi, credo se non sbaglio, in Jugoslavia. E poi finì forse rottamata, adesso non mi ricordo.
1: Nelle mani di un armatore, sì, comunque ci avevano raccontato.
0: Chi lo sa. Sì. Viva Trieste!
2: Sì, ma è sempre un'emozione. Guarda, io sono salito a bordo tante volte, ma ogni volta che ritorno a bordo della Merigo Vespucci si scoprono storie, aneddoti nuovi, diversi, che fanno arricchiscono una storia quasi centenaria, che è una storia poi dell'Italia, della marineria italiana.
1: Bene, Miti, allora, cose belle del weekend: andate a Trieste e godetevi questa giornata di sole, vedendo la barcolana e insomma, stando lì anche non solo a fare il tifo, magari a degustare anche dei prodotti tipici e qualche vinello che so essere molto molto buono.
0: Sì, in Friuli Venezia Giulia
2: si beve bene, dal Carso al Coglio si beve davvero vino di qualità, ci sarà tanta musica, divertimento, è una grande festa della città, quindi vi aspettiamo a Trieste.
1: Dai, certo, e l'anno prossimo veniamo anche noi, promesso.
0: Vediamo l'ora di tornare. Grazie mille a Mitja Jaluc, presidente della Barcolana.
1: Ciao,
0: buon weekend.
2: Ciao, buon vento.

0: out of it.
1: Earrings, bellissima canzone. Malcolm Todd alle 6.45 su Radio DJ. Qualcuno dice: beh, intanto ci sarà stato un mare di gente alla Barcolana, non un fiume, giustamente.
2: Beh, sì. Però vi ricordo che, ragazzi, che tutti i fiumi poi alla fine arrivano nel mare. Quindi
1: sì, cose belle del weekend. In studio con noi la nostra Ilaria, che si è fatta un paio di appunti sugli appuntamenti. Appunti sugli appuntamenti. Ti piace?
3: Bella.
1: È una nuova rubrica: gli appunti sugli appuntamenti del weekend.
3: Allora, partiamo con le giornate fai di autunno, dove sia sabato 10 che domenica 11 ottobre potrete visitare, diciamo, molti luoghi in giro per tutta l'Italia. Basta andare sul sito del FAI e trovare quelli che sono aperti.
1: E che fai?
3: Spesso sono inaccessibili, quindi è un'occasione.
1: No, è una bella occasione, molto. Sai che qualcuno ci sta mandando delle foto, diciamo, del foliage.
2: Ci classico. Siamo, ragazzi. Foliage, lo stavamo tanto aspettando, insomma, dopo tutta quella calura estiva, cioè cominciare a vedere questi colori pazzeschi, queste palette che vanno dal marrone quasi al bronzo, no? Ti fanno stare bene. È il momento di andare, per esempio, in montagna. Cioè, sì. è una stagione che magari viene un po' snobbata, che è quella di mezzo tra rimettersi gli sci e andare magari per funghi, ma è una stagione pazzesca dal punto di vista dei colori e delle immagini.
1: Sì, bellissimo. Poi quali altri eventi abbiamo nel nostro bel paese?
3: Allora, qui a Milano c'è una mostra mercato che si chiama Flora et Decora.
1: Flora et Decora.
3: Vediamo se a questo riesco a dirlo. Sì. Dedicata al florovivaismo di alto livello.
1: È chiaro. Bello.
3: Artigianato e anche giardinaggio.
2: Poi guarda che ci sono dei malati di florovivaismo.
3: Sì.
2: Hai sentito come l'ho detto velocemente?
3: Bravissimo.
2: A quest'ora, tra l'altro.
3: Infatti. Beh, tu sei abituato. E poi a Milano c'è anche il Festival del Ballo Swing and Milan. Un festival di swing, appunto, fino all'11 ottobre al Superstudio Village.
2: Sì. Posso dire, ragazzi, che ho visto dei video pazzeschi di gente che va a ballare, sai, l'Indy Hop, swing, cose di questo tipo, ma gente di 70 anni che hanno una fisicata e viaggiano come i missili. Cioè, dovessi fare io quei passi lì, perdo le anche le ginocchia.
1: Ti devono operare. Grandi ballerini sono Ciccio Lancia e la Chiara Galeazzi.
3: Davvero?
1: Di Lindy Hop.
2: È vero, è vero, loro vanno spessissimo.
1: Ma invece, tornando a te, Ilaria, c'è una domanda.
4: Ma è figa o no?
2: Certo, ma non la conoscete, ragazzi. È stato il nostro must del weekend per 2 anni.
1: Seguite la chiocciolina Ilaria Salvaggio su Instagram. Adesso vediamo quante richieste
2: ci sarebbe. Anche una richiesta di match in corso.
1: Sì,
2: che ho salvato da qualche parte. Figurati se la ritrovo. Sono arrivati 1.800.000 messaggi nel frattempo. Metto delle cose a caso.
5: Nazza guerrieri, Andy e Mike, cose belle del weekend. Stasera si esce a mangiare la pizza con il mitico staff 2014 dell'Alto Academy.
2: Questa l'avevamo già messa.
1: No, non lo so, non credo.
3: No,
2: mi ha skippato praticamente. È basta. Il aiuto.
3: Aspetta.
2: Serve il tuo.
3: Aspetta,
2: ecco, ce l'ho fatta. Sono tornato
3: più
2: al
3: più forte che mai.
2: Sì.
6: Ti amo. Ricominciamo.
2: Il karaoke eruttato è qualcosa di eccezionale.
1: C'è questa cosa degli audio della canzone del caraocazzo. Bene, Mike, mettiamo una canzone carina. Sentite qua. Questa piace molto. E su questa canzone voglio salutare Arianna e Matteo, che scrivono questo. Ragazzi, stiamo andando alla clinica Mangiagalli a Milano. Forse oggi diventiamo genitori.
2: Bella, che bel messaggio oggi. Non hai nessuna dedica da fare per il weekend su questo pezzo?
1: No,
2: tu?
1: Su questo pezzo direi di no.
2: No, manca.
1: The Rhythm is Magic.

0: Beh, ma con questo pezzo qui che cosa vogliamo dire? Che buffate voi qui!
1: Ok, buffate
0: grande
1: voi
0: il ciclone!
2: Sì, il ciclone, questo non è agriturismo, è scasolar de noi altri.
1: Mamma ragazzi, quanti hanno scritto quel film lì? Comunque ha lasciato un segno importante, devo scherzi, dire. Il buon Pieraccioni.
2: E poi non solo, quando c'è la scena Dos los Ramatos,
1: certo. Guarda, poi questa canzone, come tutte le canzoni, ha un potere evocativo speciale. C'è Carlo, sì, che ha una dedica da fare, io gliela faccio fare perché è talmente bella.
3: Buongiorno, io spero che mandiate questo messaggio. Questa canzone mi ricorda il film, ovviamente, il ciclone, e io avendo ai tempi la fidanzata, la mia attuale moglie, Napoli, e figuratevi a Torino tutti i colleghi, piripi. Io volevo solamente dire al mio amore che l'amo tanto,
1: sì,
3: e che supereremo tutti i nostri problemi.
1: Bravo.
3: E che saremo insieme tutta la vita. Un bravo abbraccio a voi da Carletto.
1: Ciao Carletto, bello messaggio, bello.
4: 2013, villaggio turistico in Egitto, parte questa canzone. E ci siamo resi conto che non soltanto noi italiani ci mettiamo a fare deficienti e evitare la famosa scena che dava il ramato.
1: Ceccherini è rimasto storico
2: col gesto della mano. Amici, incombe la pubblicità, poi le news delle 7, poi torniamo. DJ sei tu.
5: Come Andy Mike.
2: A tra poco.
5: Andy Mike.
2: Dos los Ramatos.
6: Radio. DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
9: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com. Yeah!

0: Sostituisco.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituisco.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
10: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
9: Che ossessione però sti libri, eh?
10: Una produzione One Podcast.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 7. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione, una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Giorgia Meloni commenta il via libera definitivo della Camera alla riforma elettorale. Sul piede di guerra le opposizioni che parlano di legge truffa e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale.
3: Il cosiddetto Stabilicum prevede un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che incassa almeno 42% dei voti. Vengono reintrodotte le preferenze con un capolista bloccato.
2: Andiamo negli Stati Uniti. Il segretario alla difesa americano Hesget ha reso noto che la fucilazione dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, sarà pubblica. Il Pentagono ha precisato che l'esecuzione, la prima in pubblico dopo 90 anni negli Stati Uniti, sarà trasmessa in diretta streaming.
3: Intanto Krista Pike, la condannata a morte sopravvissuta in Tennessee a una doppia iniezione letale, si è alzata e ha mosso qualche passo senza essere sostenuta. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, aggiungendo che la donna è mentalmente confusa e presenta un forte rigonfiamento di braccia e gambe.
2: Restiamo negli Stati Uniti. Tensione davanti al Presbyterian Hospital di New York, dove è stato portato un uomo ferito da un colpo di pistola sparato da un agente dell'ICE, il servizio immigrazione. Un gruppo di manifestanti si è radunato per protestare contro le violenze dell'agenzia federale.
3: Il ferito, un immigrato illegale domenicano, si trovava nella sua auto con un bambino di 5 anni sul sedile posteriore quando è stato colpito dagli agenti. L'uomo non è in pericolo di vita.
2: Ancora dall'estero, in Ucraina di almeno 33 vittime il bilancio del raid russo che ieri ha colpito due autobus di linea a Kramatorsk. Intanto i negoziatori di Kiev saranno oggi a Miami per vedere gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner, invitati all'incontro anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
3: E Florida, ma anche Alabama e Mississippi sono in allerta per l'arrivo dell'uragano Isaias, che si è rafforzato e ha raggiunto la categoria 2 nel Golfo del Messico. Isaias, il primo uragano della stagione atlantica, dovrebbe toccare terra stanotte.
2: Oggi a Oslo verrà annunciato il vincitore del Nobel per la pace. Intanto la 76enne scrittrice canadese Anne Carson, che ieri ha ottenuto il riconoscimento per la letteratura, sta pensando di dare i 12 milioni di corone svedesi del premio, circa 1 milione di euro, in beneficenza.
3: Il meteo, nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le isole maggiori, dal pomeriggio maltempo soprattutto al sud, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, temperature in calo, le previsioni di ilmeteo.it tornano stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi tre prodotti e ne paghi solo due. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Ehi, hai visto questi prezzi?
10: Mai!
9: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
15: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Chaperone. Mi piace sempre dire Chaperone. Ma vada via i Chaperone. Era Good Luck Babe. Quindi auguriamo buona fortuna a tutti voi. 7 minuti di questo venerdì 9 ottobre. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato nella prima ora alle cose belle del weekend. 347-342-520. Siete in tantissimi e non vi offendete, chiaramente, se non sentite le vostre note audio in onda, non possiamo metterle tutte, ragazzi. Però ci sono tante belle cose e tante cose anche ricche d'amore per quanto riguarda i nostri ascoltatori nel weekend. Questa cosa mi fa molto ma molto piacere.
0: Sai che ci sta ascoltando anche Kendrick Lamarta, che stamattina si è svegliata presto, mi ha mandato un messaggio. Ciao Kendrick, passa in radio, porta le brioche, dai,
1: bacioni.
0: Ma a questo punto vogliamo tutti sapere come andrà il fine settimana dal punto di vista astrologico.
1: La Ginny!
2: Eccomi ragazzi!
0: Ciao Ginny, buongiorno!
1: Ciao, ben ritrovata!
0: La classifica dei segni più energici o meno energici del weekend.
2: Ma prima bisogna dire che sabato sera verso le 6 ci sarà la luna nuova dell'amore.
1: Ecco, sono già terrificato io da questa cosa.
2: Ma fai bene, sarà un amore un po' contrastato.
1: Figurati, mai che arriva con una notizia buona. Oh.
0: Perché?
2: Perché luna nuova nel segno della bilancia, che è il segno dell'amore. Ma proprio in quel momento Venere retrograda e Marte si battibeccano.
0: E quindi che cosa succede?
2: E quindi diciamo che vogliamo rimettere in discussione la nostra vita sentimentale, ma lo facciamo partendo dalle problematiche. Ci lamentiamo, insomma.
1: Che bello, tutti? Che bello. Mia moglie va via per il weekend, quindi io sono a posto, sono salvo.
0: Tutti
2: alcuni
0: segni?
2: Più di altri, che perfetto, adesso vi racconterò. Però diciamo che per tutti il sabato sera è meglio non prendere impegni sentimentali. Okay. Guardatevi una bella partita, ci sarà.
0: Meglio. Esatto. Partiamo come sempre dalla 12ª posizione.
2: E partiamo dall'acquario.
1: Vai.
2: Dato come stanno andando gli allineamenti planetari, acquario di questi tempi, potresti aver bisogno di una dose extra di fortuna per arrivare al lunedì. Nel dubbio, prima della luna nuova potentissima di sabato, ti dai una sentimentale e accorata ravanata ai gioielli di famiglia. Ecco, là sotto, che non si sa mai. Ti senti come un cittadino di Los Angeles quando il suo presidente dice, riferito agli iraniani, lasciate che distruggano la città, è un prezzo irrisorio da pagare per la pace finale.
1: Tutti felici, tra l'altro, appunto, i cittadini, un pazzo totale.
0: Non commentiamo.
2: No comment.
0: Comunque un po' sfigato l'acquario, l'abbiamo capito.
2: Sì.
0: Undicesima.
2: Lo scorpione.
0: Tu,
2: ahimè, sì. Ti piace un casino farci incazzare, scorpione, questo weekend, e lo farai con quella strafottenza che irrita anche se stai zitta e ovviamente ci godi, sadica. Diffondi messaggi intimidatori, ti devo parlare, e poi sparisci godendoti il panico. Sei meglio di Rihanna, che alla sfilata di Dior a Parigi arriva con un'ora di ritardo perché sa che senza di lei non si può iniziare.
0: Ah, ho capito, la star, diciamo.
2: Sì,
0: un
2: ci
0: po'
2: piace
0: altezzosa.
2: Farmi arrabbiare.
1: Quindi sto weekend ti chiudo in casa?
2: Sì, è probabile.
1: Bene.
2: Dovrei.
0: Decima posizione.
2: Il leone. Niente, leoncino, ti svegli già incazzato questo weekend e la cosa può solo peggiorare. Non riesci ad usare la tua forza, tanto che ti senti come Hulk quando gli chiedono di aprire il barattolo della conserva di pomodoro. Occhio che finisci come Medved, che colpisce con la palla da tennis uno spettatore e viene pure eliminato.
1: Sì, ma non l'ha fatto apposta.
2: No, però era un po' arrabbiato, era un po' alterato.
1: Sì, quindi, però certo che beccarsi una pallata
0: di Medved non è male, eh. Medvedev, poi andrebbe detto.
2: Ah sì, scusate.
0: Sì. Nona posizione.
2: Il toro, appunto.
1: Eccomi.
2: La situa è quella che è, torone, e la luna nuova ti mette malinconia e pure disagio, ma tu decidi di riderci su e prenderla con ironia, come Giorgina Meloni, che al leader lituano ha detto che gli pareva cresciuto in altezza dall'ultima volta.
1: Pare cresciuto,
2: sì,
1: mi pare.
2: Sì, è così gli ha detto proprio.
0: Sì.
2: Venere retrograda, non ti temo.
0: Ah, ecco. Ok, dai Mike, dai.
1: No, ma io
0: dai,
1: ci rido sopra, che
2: esatto,
1: ce frega. Vai.
0: Ottava posizione.
2: Il capricorno. Non avere fretta di rimetterti in gioco e anche sulla piazza, capricorno, perché dopo una settimana che ti pareva di essere pronto, nel weekend vorrai solo chiuderti nel sarcofago come zio Fester degli Addams, muto e disconnesso. Tranquillo, perché persino quella bomba sexy di Kim Kardashian ha detto che dopo la fine del suo matrimonio è rimasta single e in astinenza per 5 anni, ma poi ha ritrovato l'amore in uno sportivo multimilionario.
0: Ah,
2: così
0: è, però 5 anni, sì, ho capito, supermercato.
1: Ma ci crediamo?
0: 5 anni sono 5 anni,
2: non lo so,
0: di astinenza,
2: ragazzi, così ha dichiarato lei. Non so,
1: Naso pazienza. Naso da Pinocchio.
0: Chi lo sa? Siamo alla settima posizione.
2: La Vergine, sei saggia, cara Verginona, e sai bene che devi dare retta ai fax che ti manda il tuo cuoricino via acciacchi vari e prenderti il giusto tempo del riposo, già nel weekend. Non strafare, che non è il caso. Se vuoi fare del bene, cucina. Così ha fatto anche Sinner, che ha terminato qua la stagione mandando tra l'altro in fumo pure una ventina di milioni di euro di sponsor. Ma ha fatto bene.
0: Sì, e sì. Tu dici?
2: Sì, perché il suo mercurio, che è importante per gli sportivi perché la velocità fisica, sta messo malissimo, quindi ha fatto molto bene.
1: Cioè, come poi cosa vuoi che siano 20 milioni? Ma ragazzi, mica cambia la vita alle persone, figura. Ma.
0: Finisce qui la prima parte, quella dei segni un po' più sfortunati. Mettiamo una canzone e tra poco la seconda parte dell'oroscopazzo con la Ginny. Let's go!

0: Siamo nel bel mezzo dell'oroscopazzo con la Ginny che è di nuovo con noi.
1: Eccomi ragazzi.
0: Allora ci Ginny, siamo. ci siamo, breve recap.
2: Vai con il recap dei segni flop.
0: Sì, allora, segni flop: Acquario, Scorpione, Leone, Toro, Capricorno e Vergine. E adesso i segni cosiddetti hot. In sesta posizione abbiamo
1: l'Ariete. Sei maldestro, caro Ariete, ma anche coraggioso, pronto a buttarti nelle sfide più ardue, fosse anche lì che al sabato mattina. Tu pensi di poter far tutto e vincere tutto e adorerai sfidare e provocare chi hai intorno. I weekend tranquilli sono roba da anziani, mentre tu ti senti scoppiare di vitalità. A Filadelfia ci sarà la prima gara di parcheggio a S. Vince chi fa meno manovre e tu sei già pronta a sgasare massaggiando il volante.
0: Sai che dovrei mandare le mie figlie? Non sì, sono capace.
2: Io comunque, scusate, ho fatto di meglio. Ho fatto l'IKEA al Ferragosto. IKEA Ferragosto nella mia lunga vita è stata veramente una cosa eccezionale. Pensavo non ci fosse nessuno, c'era il mondo.
1: Certo,
2: erano
1: immagino.
2: Tutti lì.
0: Ma in che anno era mai questo?
2: Bisogna tornare indietro 7, no, 10 anni, dai, 10 anni.
0: Vabbè, andiamo avanti, siamo alla quinta posizione.
1: La Bilancia, sarai low profile tutto il weekend, Bilancia impegnata a travasare i fiori, pettinare le frangi del tappeto e spazzolare il gatto di peluche. D'altronde senti di aver ricevuto tutte le gratificazioni necessarie e di essere circondato d'amore più di San Nicola da Bari. Per questo faresti anche tu come il premio Nobel per la fisica Francis Haldane, che ha festeggiato da solo in albergo a Torino, ordinando al massimo il dolce doppio a cena al ristorante.
2: Vabbè, che tenerino. Scusa, ognuno può festeggiare come vuole.
1: No, ma certo, poi lui si trovava lì, stava lavorando.
2: Sì,
1: e
2: poi
1: niente,
2: da
1: gli
2: solo,
1: detto,
2: lo
1: sì.
2: Sappiamo che era da solo.
1: L'ha dichiarato lui.
2: E allora?
1: Comunque c'ha 80 anni suonati.
0: Bene, ci sta.
1: Signore.
0: Scusa, ha un passo da Bob Dylan, direi.
1: Esatto.
0: Che non l'aveva ritirato, vi ricordate?
1: Esatto.
0: Saliamo di una, quarta posizione.
1: I Pesci, sei sexy Enzino. E passionale, Enzino. E soprattutto sei consapevole di esserlo. Quindi userai la tattica più vecchia del mondo per farti amare ancora di più. Ovvero sfuggi, ti dimetti come Sanchez con un discorsetto piccato che chiede agli elettori di scegliere tra lui o il disastro sociale.
2: Sti pesci tra la settimana scorsa e questa settimana viaggiano.
1: Ci da dentro, sì.
0: Non gliele ha mandate a dire Sanchez. Siamo arrivati al podio, terza posizione.
1: Il Cancro. Questa luna nuova ti ricorda che il vero piacere è quello della pancia piena, caro Cancro, e poi sì, anche quello dell'amore condiviso, ma viene subito dopo. Weekend all'insegna delle coccole, prima di tutto a te stesso, vivendo come massima espressione del liberalismo sociale un bel panino con la mortadella al pistacchio. Come te solo l'Aurona Nazionale, che in un concerto è scappata via con la focaccia che le hanno donato i fan.
0: Dai, che bella scena, è vero,
1: molto,
0: brava.
1: Molto.
0: Oh, ma sai che mi è venuta una voglia di panino con la mortazza adesso, ragazzi,
2: ragazzi.
1: Sì.
0: Come lo mangerei?
2: Comunque, quest'ora è droga, è stupefacente.
1: L'Aurone è del Toro, quindi gli piace mangiare.
2: Certo,
0: sì, è come Michele. Seconda posizione.
1: Il Sagittario.
0: Eccomi.
1: Da topo di biblioteca a topo di discoteca, Sagittario mio, questo weekend è un attimo il tuo essere intellettualoide, va fiero di sé e agli appuntamenti sentimentali ti presenti con la pagella e i commenti dei prof, altro che quelli delle ex. Tutto viene vagliato dalla tua testolina e per allettarti dovremmo sussurrarti in latino. Ti sei già iscritto al prossimo book rave, cioè si va nei locali dove c'è musica ma lo scopo è leggere, non ballare, e il cocktail a base di caffeina.
0: Sì, ma non è
1: rum e cola.
0: Certo, ma non è noioso, scusa.
1: Non lo so, no. Lo devi dire tu. No, pare di no, si divertono un sacco sti giovani a leggere.
0: Te lo so per dire, Ginny.
2: Ma perché stanno ancora a leggere i giovani?
1: Oh, sì, dai, leggono i giovani.
0: E adesso, signori,

0: Signore e signori, la numero uno!
1: I gemelli!
0: Olè!
2: Eccoli!
1: Ti senti così bene in sintonia sia col cosmo che con gli altri condomini, in qualsiasi grado di parentela, che vorresti congelare questa situazione di benessere. Meglio di così non puoi proprio sperare. Ti senti come un abitante di Bolotana in Sardegna, che soprattutto se donna ha tre volte più probabilità di diventare centenaria.
2: Vedi? Ah, sì, tutti bello. A Bolotana! Perché
1: no, senti, prezzi delle case aumentano a Bolotana.
2: No, dico, perché evidentemente la qualità della vita
1: è
2: altissima.
1: Certo, proprio questa è la notizia.
0: Siamo un po' tutti figli di Bolotana, tra l'altro. Grazie Ginny, grazie mille.
2: Ciao.
0: Ricordiamo le tue pagine social.
1: Una parola buona per tutti.
2: A mai più.
0: No,
2: ciao.
0: Dai, a venerdì prossimo. Ciao.
1: Ciao.

0: Goya, ultima canzone di stamattina. Erano Fabri Fibre, Pinguini Tattici. Mike, ci tirano un po' le orecchie su come abbiamo pronunciato Bolotana, ma non è Bolotana, è Bolotona.
1: Sì.
0: E quindi lo dico a tutti gli amici.
1: Ragazzi, non è che tutti nascono imparati, scusateci. Però, ragazzi, è giusto avere anche degli ascoltatori che sono tassonomici e ci fanno così, ci segnalano quando diciamo qualcosa di sbagliato.
0: Sì,
1: è bello anche di avere degli ascoltatori preparati.
0: Tra l'altro, un saluto a tutti gli amici della Sardegna, perché lì siamo nel cuore,
1: certo,
0: della bella isola. Abbiamo finito cose belle del weekend, ve le auguriamo tutti,
1: sì,
0: voi. Se non fate qualcosa di straordinario, riposatevi e dormite.
1: Mamma, che bello!
0: Dai, grazie a Enzino. Enzo, ciao, vai in vacanza? 2 settimane, mi hanno detto.
2: Mike mi ha mandato in un posto che non posso dire.
1: No, ragazzi, è una destinazione X.
0: Sì,
1: è una destinazione X, però Enzo se ne va per 2 settimane, lo ritroveremo a fine ottobre.
0: Beato te, grazie Ilaria.
3: A voi.
0: Ciao Ila, grazie,
1: ciao,
0: grazie. T'ha seguito in tanti stamattina?
3: Sì, seguitela. Avete rotto Instagram.
0: Perfetto, tra poco il Trio Medusa, noi ci sentiamo lunedì alle 6 da Andrea.
1: E Michele.
0: È tutto, buon weekend.
1: Ciao, guadagnatevi la vita. DJ sei tu. Radio DJ One Nation.

0: One Station.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte

0: mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
4: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
5: Con il software PeopleLink, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
6: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
5: www.sistemi.com.
7: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
8: Dai mamma, solo il blazer.
9: E il denim M.
7: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
10: M, sempre con me.
11: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
12: Alle 5 del mattino.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
14: Amore, non rompere le uova.
15: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina. Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Quando Maurizio Crozza torna...
21: È tutto pronto?
20: Si sente...
21: Vado subito al punto...
22: De chi? De che? Ma de quando? De come?
21: Non lo so.
23: E come non lo sa?
21: Hai capito?
23: Veramente no. No.
24: Prova microfono, sa de tappo.
25: Beviamo!
21: Ma che... Ci siamo capiti.
25: No.
22: Grazie a tutti,
25: no,
22: davvero.
25: No.
22: Grazie,
25: no.
22: Graziella e grazie...
23: No, presidente.
22: Tante, dai.
20: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
26: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
27: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Adesso uno vorrebbe rimanere anche serio, ma purtroppo se avete perso la puntata straordinaria delle canzoni travisate che vengono raccontate da Andrea Prevignano il lunedì dalle 8.30 alle 9, cosa sono le canzoni travisate, ascoltatore nuovo? Molto semplice, un disco generalmente in inglese o lingua straniera sembra ricordare qualche cosa in italiano.
1: Parole in italiano ci sentono.
0: Poi dentro. Vabbè, poi ricostruisce una storia
1: bellissima, sì, dal suo
2: però
1: libro
2: questa, quando ce l'ha fatta ascoltare, sì, ce l'ha detta, c'è entrata in testa, ragazzi, e mi dispiace, non esce più.
0: Quindi per noi è, Patrizio, metti un po' a puttana.

0: È così.
1: Io
0: è così.
1: Capisco lo sforzo di Fraquarna di mettere i titoli esatti, cioè, ma ormai, no, ormai se mette puttanate noi non la troviamo.
2: Allora abbiamo detto che fai una serata a Circo Massi, no scusami, a Piazza del Popolo.
3: Piazza
2: corretto?
3: Del Popolo.
2: Quando?
3: Domani
2: quando?
3: Sera.
2: Domani sera ore?
3: Allora c'è il concerto dei The Colors. Ah, io dovrei fare l'apertura e la chiusura.
2: Bellissimo.
3: Oppure
2: bellissimo.
3: Solo la chiusura, non lo so, me lo dirà okay. Maiolo.
2: Te lo dirà Michele Maiolo.
1: C'è
2: Michele...
1: dietro,
4: allora si fa.
1: È sicuramente una roba figa.
2: Fate una cosa, se andate in piazza a guardare gli amici The Colors con Rudy Zerbi, corretto?
3: Sì.
2: Mi raccomando, urlate a Patrizio, Patrizio, mettici puttanata, puttanata.
4: E lui ce l'ha pronta, via.
2: Beh, però un po' ti invidio, è una serata a Piazza del Popolo molto
3: figa. Bello, figo. Bello. Io c'ero stato con Radio Capital quando fecero il concerto dei Chic. Dei Chic?
2: Dei Chic.
3: Dei Chic. Degli Chic,
2: grazie. L'ho anche ridetto con, prendendo le cose di.
3: E poi non erano gli Chic.
2: Era solo un errore.
3: Diciamo che lui è il 90%.
2: Il 90%. Sì. Ma Rogers è degli Chic.
3: Dei Chic.
2: Gabriele è del Triomedusa.
1: D'altronde, quanti erano? Due, quindi un paio dei Chic.
2: Un paio dei Chic. Niente, purtroppo c'è questa cosa che. Proprio questo inciampo verbale è abbastanza comune. Buongiorno Veronica.
5: Buongiorno.
2: È il tuo figlio scemo, eh?
5: Sì.
4: Più si lo guarda sempre, cioè, con gli occhioni, come dire, poverino.
2: Ti dà più pensiero Patrizio o tua figlia Violante?
5: No, Patrizio, perché alla fine Violante è abbastanza facile.
2: Cioè,
5: sai, i piccoli hanno le loro routine, quindi una volta stabilita quella, è lui che ogni giorno
1: hai la preoccupazione di lasciarlo da solo. Cioè, adesso sì, che combina?
5: No, infatti sono

0: Sempre, non è mai solo, cioè, se non ci sono io c'è sempre la compagna di
1: base
0: qualcuno.
1: Radio Verità, sì. Oggi Patrizia e Veronica sono arrivati un po' al limite, noi siamo arrivati tutti molto presto, verso le 6 e un quarto eravamo tutti quanti qui. A un certo punto abbiamo detto: ma Patrizio dov'è? Patrizio dov'è? Lo vediamo arrivare mano nella mano con Veronica.
0: Sì, che certo,
2: che l'ha portato, diciamo, l'ha portato qui.
1: Che succede?
0: L'ho trovato nell'ascensore che faceva su e giù, su e giù.
1: Ma io dico, ma
0: sono 5 minuti che sono fatevi scendere.
1: Quanti anni sono?
0: No, è che è meno uno, zero, uno. Se,
1: due sono
0: se
1: due.
0: Hai la sfortuna di trovare chi va al primo, e
2: non si ferma.
0: Vabbè, comunque è chiaro che il problema è.
3: Noi abbiamo
0: è,
3: l'ascensore è veramente più lento d'Italia. No, è vero.
2: Però c'è
3: una rampa di scale.
1: No,
3: no, era tutta bagnata, era pericoloso.
0: Lui non fa le scale da solo. Se non ha la compagna, le scale non le scale.
2: Però c'è il corrimano.
0: Abbiamo delle regole.
1: Sai che questo spiega perché su alcuni ascensori c'è scritto vietato l'utilizzo ai minori di 14 anni, certo. E a Patrizio Mattei.
0: È che lui ha il problema che supera, certo, l'altezza quella, certo, regolamento, e quindi però sembra più grande.
1: Io ricordo quando ho fatto 14 anni che andai da solo in ascensore.
2: Sì, adesso subito con questa.
1: A proposito di numeri, 342 00 00 700, andiamo con il lancio della sigla.
4: Ripeti piano piano, baby steps, piano piano. No, ho detto piano piano, baby steps, piano piano. Poi mo mi fa striato, se lo dico ampress ampress, e lancio la sigla.
3: Sigla! Bene.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, eccoci qua pronti a intrattenervi per un'ora e trenta. Grazie Andrea e Michele per aver aperto la giornata. Tra poco parliamo di un argomento che ogni anno tocchiamo e che vi appassiona particolarmente: capelli, ma con acconciature, scommesse, parrucchieri,
2: pegni pagati,
0: parrucchieri, barbieri improvvisati. Te li faccio io i capelli, ci penso io. Apriamo subito la grande, loro sono YouTube con Silenzio.

0: Perché questo è come il ristorante, che tu dici, ma è dal 1927 che facciamo la carbonara, la matriciana. Ma la fate molto bene. No, la voglio fare destrutturata.
1: No,
0: la
1: non
0: fare,
1: toccate. Non toccate le cose che funzionano.
0: You due sanno fare questo.
2: E lo fanno bene. Devo dire, questo gli è venuto particolarmente bene.
0: Perché secondo me hanno avuto il momento, facciamo la carbonara destrutturata. Quelli prima di dischi non erano. Questo è proprio per i grandi fan degli U2 e tutti dicono che è perfetto. Radio DJ, chiamate Roma 3131. È venerdì, ce l'abbiamo fatta superare non solo la settimana, ma ben due settimane senza calcio, ragazzi.
2: Vabbè, io
0: senza Serie A.
2: Casi di dipendenza ormai, di associazione incredibile, gente che non sapeva dove sbattere la testa.
0: Cosa riguardo? Cosa
1: voi che non siete di Roma, cosa stanno passando le radio romane, locali? Certo. Non sanno più, non sanno parlare più di, non sanno cosa dire.
0: Ma i collegamenti con Formello, con Trigoria, chi li fa?
1: C'è niente.
0: Vabbè, paginate chiaramente, si ritorna al campionato. Meno male.
2: Meno male, c'è mancato tantissimo.
0: Sei contenta, Veronica? Ok, perfetto.
3: Caspita, finalmente il weekend torna ad avere un senso.
0: Però dai, secondo me tu hai visto tutti i servizi e gli articoli sul Como con tutti i tifosi VIP, quello ti è piaciuto, dai.
3: Ma
0: no?
3: Sì, okay. Sì, vabbè, giusto così per rimanere informata,
1: per
3: però
1: sapere chi c'è.
0: Ma se ti dicessi un calciatore del Monza, lo conosci? No. No. Questa è tosta.
2: Ma sai perché è cambiato pelle parecchie volte, capito? Quindi sì.
0: Riccardo Mangas, conosci Riccardo Mangas?
3: Di Mangas.
1: Cielo mi mangas proprio.
3: Estemporanea.
0: Così. E voilà. Vabbè, guarda, lo riconosci perché ha un look straordinario, capelli lunghi, baffoni, la fascetta un po' anche da tennista, credo, giusto?
2: Sì, che è un classica. Po' un trend di un paio di altri calciatori della Serie A.
0: Anni 70.
3: Carino però, dai.
0: Sì.
1: Il primo McEnroe. C'aveva quei capelli ricci fuori.
2: Ora,
1: dai, capelli
2: sapete
1: uguali.
2: Che sto un po' uscendo dal tunnel calcio. Ce n'è anche uno della Juventus che ha più o meno questo...
4: L'attaccante nuovo che hanno comprato, Walter Maden, una roba simile.
2: È così.
4: Ora
2: ci darà una mano.
0: Lo sapete con chi giocava lui? Coi Chic. Tutti,
2: con tutti i Chic.
3: Nick Waltimade.
4: È tedesco, quindi Waltemade.
0: Ma perché ci avventuriamo in questi campi inesplorati? Stiamo nel nostro. Vabbè, comunque lui ha dichiarato che se il Monza si salva, cioè lui pensa già
1: al loro obiettivo.
0: Ha un obiettivo, si taglierà. Si spunterà i capelli, ma non i baffi.
2: No,
0: vabbè,
2: ma che promessa. Allora,
1: è un po' qua qua qua. La promessa l'ha fatta.
2: Cioè, ha detto che si toglie le doppie punte.
0: Noi quando la Lazio ha vinto lo scudetto abbiamo fatto quello che ha fatto la squadra. Tutti tinti di biondo.
2: Tutti di biondo, l'avevamo promesso, mi ricordo, durante un programma TV
0: Sex and the City.
2: Insieme al regista Sergio Colabona, che salutiamo. Perché...
0: Che però capelli non li ha. E
2: però mi ricordo che fece un tentativo ossigenato pure lui. E noi siamo andati in onda con grande vergogna di Giorgio e Gabriele completamente biondi.
0: Anche Linus si tinse i capelli biondo perdendo una scommessa.
2: Questa
0: è
2: lui relativa, se non ricordo male, all'Acquafana, un incasso.
0: Walkie Cup, il numero di persone presenti in discoteca Walkie Cup. Vabbè, casi eclatanti. Ibrahimovic non sapeva, ha scommesso con Tom Brady e si è dovuto rasare a zero in diretta televisiva.
1: Vero.
2: Sai che non me la ricordavo proprio.
1: Sì, roba statunitense, per cui è uscita sui social così.
0: Sì,
1: era relativa all'NFL, non relativa al calcio.
0: Haaland l'avete visto?
1: Come no?
0: Non per scommessa, ma semplicemente così per look.
1: Cambio di look.
0: E la prima cosa che fa è videochiamare proprio Ibrahimovic, che gli dice questa cosa. Blocca il mio numero.
1: Cancellami.
2: Però si è abituato a vederli con quel look. Okay, è un po' scioccante. Poi andava proprio un look particolare.
0: C'è un altro caso incredibile di questo Frank Hillett, che non è un giocatore, è un tifoso, che disse: se il Manchester vince 5 partite di fila, mi taglio completamente a zero i capelli. Questa cosa è diventata talmente virale che è finito sui siti di scommesse.
2: Quindi
0: la gente diceva si taglierà,
1: no? Scommetteva su quello.
2: Lì è facile da influenzare. Sto pensando a un personaggio.
0: Però non ti ho detto com'è finita.
2: Ah, no.
0: Com'è finita? Non se ne tagliamo.
2: Cioè,
0: 5 sono tante. Sono tante.
2: Stavo pensando a uno sportivo iconico che ha i capelli particolari, che è Andrea Lucchetta. No, avete presente? Io gli propongo questa cosa: se l'Italia finalmente vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi, parliamo di pallavolo maschile. Ti rasi a zero.
1: Lucchetta rasata a zero.
2: E lanciamogli questa sfida.

0: all'Aki.
1: Facciamo una cosa, chiamiamolo proprio, vediamo se,
2: se risponde.
1: Vediamo se, se risponde, gli diciamo, però glielo dici tu, eh.
0: Io lo dico, glielo dico.
1: Però la cosa più bella quando parliamo di questo argomento è mettere questo disco straordinario di Niccolò Fabi, anno 1997. Sì, però

0: parte di me che mi assomiglia di più. Io vivo sempre insieme ai miei capelli.
1: Sì, vabbè, è un tempo.
0: Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli.
2: Eliminata, già sbagliata.
0: Oh, vivo sempre insieme ai miei capelli.
2: La canta sbagliata.
0: Ragazzi, ti ricordi come ero giovane? Questa canzone è stupenda, grazie. Mi avete proprio fatto ricordare un periodo della mia gioventù bellissima. Ciao, sono Chiara da Genova.
3: Ma ciao, figurati Chiara da Genova, siamo qui per servirvi.
1: Ma figurati Chiara.
4: Poi. E subito quattro dischi senza interruzione.
2: Però con le parole giuste, Chiara. Altrimenti qui il conduttore di Don't Forget the Lyrics, un po' se ne ha male. Dicevo ai miei soci, io ho sempre cantato Giovanni senza una tresca, pensando che Giovanni fosse un amico dell'ottimo Nicolò. No, invece c'è un Don prima, è Don Giovanni.
1: Ah, certo.
5: Sparisce quel Don, perché mai
2: viene staccato, leggermente staccato. Adesso quando riascoltate va, oh, minchia trio, ma avete insegnato
1: Don Giovanni un amico.
2: Che mi avete imparato?
5: Scrivete il messaggio e ci correggete.
2: Allora, c'è una domanda alla quale noi la risposta l'abbiamo. Vediamo se ce l'ha anche Enrico.
6: Vabbè, ci siamo dimenticati nel 2006. Adesso non ricordo bene il nome del calciatore della squadra dell'Italia che alla vittoria si è fatto rasare in pubblico da tutti i suoi compagni
1: sul campo.
6: No. Ciao, allora. Alessandra.
2: Alessandra, in realtà gli tagliò i capelli Massimo. Base intensiva, Enrico, chi era il calciatore che pagò pegno?
7: Era un giocatore della Juve, adesso mi sfugge il nome, però era quello.
2: Non ci credo,
7: di origine, credo
2: pure. Lo sai.
7: Non mi viene il nome. Ma non mi viene il nome. Sì, con la C.
5: Cara sta facendo lo spirito.
7: Non mi viene. Camoranesi.
2: Bravo.
7: Mia. Perché della Juve, allora non mi viene da
5: per quello, infatti, ho capito che stai facendo lo spiritoso. Ai tempi era in forza la Lazio.
2: Camoranesi.
5: Abbiamo avuto un campione del mondo, Gabriele.
2: No, se no oggi pomeriggio mia moglie mi dice: amore, ma che stai pensando? Io.
5: Ma Camoranesi,
2: in quello.
5: Ma ti dico, Verona, Juventus. E poi
1: dove è finito Camoranesi?
2: Enrico, Verona, Juventus,
5: Stoccarda,
2: bravo Gianni.
7: Ma invece Oddo ha giocato anche nel Milan poi.
5: Certo, prima e dopo.
7: Per due anni è stato allenatore di Milan Futuro.
2: Bravissimo, bravo. Lo salutiamo se l'ascolta, una persona veramente a parte molto forte ma molto simpatica. Enrico, abbiamo un minuto e mezzo, cosa ci attende per oggi e per il fine settimana? Vai.
7: Allora, le ultime piogge di questa perturbazione, quindi che siamo nella sua fase conclusiva, piogge ancora fra Bassa Lombardia, Basso Piemonte, Emilia, ma soprattutto colpirà oggi il centro-sud, ancora di più in particolare il sud del Lazio e il nord della Campania. Ecco, su queste zone c'è anche un'allerta arancione, quindi
2: bisogna
7: fare particolare attenzione, potrebbero esserci dei temporali magari porte abbastanza forti, ecco. Però siccome siamo nella fase conclusiva di questa perturbazione, ecco, arriva aria un po' più fresca, perché sono precedute d'aria calda e seguite d'aria fresca, quindi temperature in calo. Ad esempio a Palermo ieri eravamo sopra i 30, oggi siamo sui 26 di massima, ecco, quindi un pochino in calo anche al sud. Non un crollo, ma un
5: però diciamo che non si suda per strada,
4: stando fermi,
2: anche se le notizie di ieri era arriva il Niño fino a fine dicembre, 4 gradi in più quest'inverno, molto bene. Enrico, noi ti ringraziamo tantissimo, l'appuntamento con te naturalmente domani con Laura e Rudy, e noi ci sentiamo lunedì alle 7:50. Un abbraccio,
7: grazie
2: Enrico.
7: Ciao.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Devo sigillare il pavimento.
18: Hai già la soluzione in mano.
17: Anche su superfici diverse?
18: Sì, hai la soluzione in mano.
17: Ma non voglio mica rifarlo domani.
18: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
19: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
20: Ma deve essere anche complicata?
19: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
20: La procedura Xpeed?
19: La attiviamo noi.
20: La conservazione digitale è a norma?
19: Ce ne occupiamo noi.
20: Ti servono Speed o firma digitale?
19: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
20: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
19: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
21: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi arriveranno le ore 8.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze.
4: Alla Camera il centrodestra ha superato la prova del voto segreto con 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ha commentato la premier Giorgia Meloni, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari.
3: Protestano invece le opposizioni che hanno esposto cartelli contro quella che definiscono una legge truffa, annunciando ricorsi alla Corte Costituzionale.
4: Intanto all'interno delle forze di maggioranza è già iniziato il confronto sulla data delle elezioni del prossimo anno. Fazzolari di Fratelli d'Italia indica giugno, il leader di Forza Italia Tajani vuole arrivare invece alla fine della legislatura.
3: In Francia non si fermano le proteste degli studenti. Ieri la manifestazione in Place de la Bastille a Parigi è degenerata in scontri con la polizia.
4: Disordini anche a Strasburgo e a Nantes, più di 500 le persone fermate. E per martedì è stata indetta un'altra giornata di mobilitazione nazionale.
3: In Spagna continuano invece le proteste per la casa, il cui simbolo è diventata Mari Carmen Abascal, l'87enne morta in ospedale dopo essere stata sfrattata dalla sua abitazione.
4: Ieri a Madrid più di 100 attivisti hanno impedito lo sfratto di una famiglia con 3 figli minorenni, ottenendo un rinvio senza nuova data.
3: È stato proclamato per lunedì prossimo lo sciopero per tutte le sedi ex Ilva, lo hanno annunciato i sindacati dopo l'incontro di ieri con il governo a Palazzo Chigi.
4: Acciaierie d'Italia ha comunicato che si fermeranno gli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Il governo intende portare al tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori.
3: Ci sarebbe un gruppo di hacker filorussi dietro al cyberattacco che ha colpito ieri il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto.
4: Il tentativo di hackeraggio è arrivato nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia.
3: Dopo 90 anni, negli Stati Uniti ci sarà un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito Nidal Hasan, sarà trasmessa in diretta streaming.
4: La gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, ha detto Hegseth spiegando la decisione. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre.
3: Per lo sport parliamo di motori, perché entra nel vivo il weekend del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Oggi si corrono le prime prove libere e le qualifiche per la sprint race che scatterà domani mattina alle 11, la gara in programma domenica alle 14.
4: I riflettori sono puntati sul leader della classifica piloti Kimi Antonelli, che con la sua Mercedes potrebbe fare un ulteriore passo avanti verso il titolo mondiale.
3: La MotoGP invece è già scesa in pista in Indonesia. Nelle prime libere il più veloce è stato Marco Bezzecchi su Aprilia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Yeah, yeah. Da Conad e Conad Superstore fino al 17 ottobre trovi bis, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
8: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona perché mia.
12: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
15: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Sono le 8.07, siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, lo abbiamo evocato, o meglio, lo abbiamo quasi sfidato a una scommessa.
1: Senza dirglielo però,
0: senza dirglielo. Però devo dire che quando guardi la pallavolo e quando c'è il suo commento, la capisci, la vivi e soprattutto ti entusiasmi. Ovviamente parliamo del nostro amico Andrea Lucchetta. Buongiorno, Lucky, come stai?
2: Ma buongiorno, sempre positivo, sempre grande, in piedi e soprattutto antigravitazionalmente eretto verso l'alto con il mio bulbo capillifero che è pronto.
0: È pronto.
3: Che ti è stato anticipato.
0: Perché? No, però prima di arrivare, diciamo, insomma, alla tua scelta, all'accettazione o meno, sei stato tra i primissimi ad avere una pettinatura, un taglio fortemente identificativo, Andrea.
2: Sì, nel senso mi sono sempre divertito, essendo il capitano della nazionale, a dare un taglio sempre ascensionale verso l'alto, al di là della pallavolo che è, ma una pallavolo è un gioco antigravitazionale, ecco, che il bulbo deve avere questo tipo di antigravitazionalità. E poi anche perché è un segno distintivo, infatti mi fregio di avere il fregio nel capello, non nel cappello come ovviamente molti dei nostri militari. Ripetilo?
0: No, hai il fregio nel cappello, perché sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera, chiaramente ha citato gli alpini. Senti Andrea, parliamo un attimo di quello che è avvenuto quest'anno. Sì. Innanzitutto siamo andati piuttosto bene con un finale forse inaspettato.
3: Questa è la bellezza dello sport, perché a differenza di altri sport, la nostra nazionale di pallavolo è una garanzia. Può succedere l'incidente di percorso, ma mai criticarla, giusto?
2: No, assolutamente, anche perché i trascorsi sono solidi, come negli anni 90 abbiamo vinto 3 mondiali di seguito, siamo sempre stati sul podio, la nazionale di Ferdinando De Giorgi e di Capitan Tannelli continua a mantenersi a questi livelli, fa anche rima, scusatemi, è venuta così,
3: detto questo,
2: non essendoci il pareggio, non essendoci i calci di rigore, alla fine poi nei calci nel sedere, se per caso non giochi al meglio e favorisci la squadra avversaria, in questo caso la Finlandia, che ha fatto esplodere un paese con 50.000 spettatori nel primo girone, veniva da una battaglia vinta 3-2 contro la Grecia. Noi abbiamo regalato, ti faccio solo un piccolo dato, 7 punti in un tie break dove si arriva a 15, va bene usare, va bene buttare via delle occasioni, peccato però perché la strada per la finale sarebbe stata completamente diversa.
1: È proprio vero, la pallavolo è quello sport dove 5 minuti di blackout ti giochi tutto il match lo mandi via.
2: Sì, assolutamente, non ti puoi assolutamente rilassare, perché una palla sbrodolata in mano sul palleggio di bottolo, una copertura buttata alle parti, una palla che cade tra i due, è bello che è andato. I problemi sono prima, no? Solida come la Finlandia doveva essere aggredita, il secondo set dove siamo mancati, il terzo proprio blackout totale. Poi con il coltello alla giugulare siamo riusciti comunque a impattare, perché i due livelli tecnici sono diversi, attenzione, siamo campioni del mondo, però... ci sta, purtroppo
1: ci
2: in una
1: sta,
2: manifestazione
1: ci sta, ma c'è, che, ci sta anche accettarlo
0: di venerdì alle 8.10 è accesissimo,
3: tanto ci rifaremo, perché ai mondiali pallavolo ci siamo, ci rifaremo.
0: Ecco, ma veniamo alla pettinatura, perché la mamma di Max da Milano, oggi 91enne, ti chiamava Colosseo per il taglio di capelli. È molto bello, perché sembra
3: allora io ho cercato profilo. E ora ce lo dirà l'ispirazione qual è, perché c'è chi dice un'onda, c'è chi dice una vela. Cos'è l'ispirazione?
2: Allora, l'ispirazione è stata la primissima spazzola di Carl Lewis, che adoravo, il figlio del vento, mi piaceva proprio come elemento, come importanza. Alla fine poi mi sono detto, devo fare qualcosa di diverso. Diventando capitano della nazionale, allora ho tagliato la spazzola più alta in maniera trasversale, ed è un taglio anche di vita, no? Dove se un buon marinaio non la prende dritta l'onda, la prende di mascone, quindi tagliando sempre l'aria. Il problema che, detta come va detta, l'ho fatto anche per un motivo, perché la mia traslocazione laterale verso destra aveva un sacco di problemi, perché la mia caviglia sinistra ha avuto una grave distorsione, quindi sono stato nella galleria del vento della Ferrari
3: insomma,
2: un lettone pazzesco, hai capito?
3: Certo, è tutto calcolato. Io sto capendo una cosa, che Andrea nella vita parla così, quindi stare vicino è complicato,
0: è aerodinamico proprio, anche è un funambolo della parola. Senti Andrea, ma veniamo a noi, mondiali di pallavolo 2026. 27, 10, 26 settembre in Polonia, 5 città diverse, c'è tempo, quindi ti diciamo, intanto pensaci, però noi abbiamo detto, ma saresti disposto, visto che si parlava di scommesse, insomma, sportive, 20, 27, sì, il prossimo anno.
3: Però io lo farei più sulle Olimpiadi, perché noi dei mondiali ne abbiamo già 4.
0: Vabbè, cioè, ma per, non vuoi vederlo pelato? Ma guarda,
3: ma
0: che
3: è le Olimpiadi, secondo me, lì.
0: Vabbè, scegli tu, in caso si vincesse o un'Olimpiade o un mondiale, ti raseresti a zero?
2: Io? Sono completamente ininfluente per quanto riguarda il risultato. Come posso avere delle garanzie che anche il mio sacrificio del mio bulbo capillifero ovviamente vada ad essere, non so, raso a zero?
0: Guarda,
2: che detto da De Giorgi, che eventualmente viene dal 1990.
3: No, noi lo vogliamo da te, perché è più simbolico il tuo. Allora, sappiamo, abbiamo vinto veramente tutto con la pallavolo, è una cosa incredibile. Ci manca l'oro alle Olimpiadi, che è incredibile.
0: O veniamo noi a farteli in campo.
3: Pur di...
2: Allora, facciamo una cosa, come spesso succede, siccome questa roba qua ha già portato male come capitano, che una barba d'alpino l'ho dovuta pian pianino frammentare e farti diventare un pizzo, ok? Sì. Perché l'abbiamo fatto tutti come voto,
0: certo.
2: Tenendo presente che i giochi del Mediterraneo l'abbiamo vinto mai cambiando le calze a Rabat in Marocco, perché le calze venivano con noi da sole in campo.
0: Mamma mia,
2: posso dire che se per caso noi dovessimo vincere le Olimpiadi, allora mi tingerò i capelli di azzurro.
0: Bello, bello,
3: sì, vabbè,
0: bello,
3: abbiamo
0: bello,
3: portato bello, a casa un risultato,
1: risultato c'è, ci sta.
0: Anzi, ci tingiamo tutti i capelli di azzurro,
3: se ce li avremo.
0: Certo. Ti vogliamo veramente bene. Grazie ad Andrea Lucchetta,
2: grazie,
0: un bacio, grazie. Ciao Lucky,
2: ciao.

0: 7:16, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Tantissimi commenti sulla sfida che abbiamo lanciato all'ottimo Lucchetta. Non credo che si raserà a zero in caso di vittoria alle Olimpiadi della nazionale di pallavolo, però comunque.
1: Beh, si rasa di colora di azzurro. Comunque, cioè, voglio vederlo poi.
0: Però ho ricordato che credo che lui l'abbia già fatto questa cosa. Quindi poi gli stanno anche bene perché ha il fisico.
1: Sì, o azzurro o tricolore, è vero. Adesso che me l'hai detto.
0: Attenzione a tingervi i capelli, soprattutto nel momento sbagliato. C'è il nostro amico Stefano che al 342 00 00 700 ci ricorda di essersi fatto biondo platino il giorno prima dell'occupazione. Visto che è un momento di fermento scolastico, se ti fai biondo platino. Ma quello non è Stefano,
1: è riconosciuto subito.
2: Certo. Si è tinto prima dell'occupazione.
3: Mesozzi,
1: l'unico identificato.
3: Ma cosa sta facendo?
0: Non sono io. Ti mancava la maglietta quella con la freccia che indica la faccia. E poi. I supposed to be sunshine. Hai sbagliato.
4: No, perché mi piaceva. Non ho fatto in tempo a dirvi che c'era uno che cantava il pezzo dei Jungle.
0: Ma perché la canta così poi?
4: Beh, perché.
1: Però è stato un bel momento di show.
0: Molto bello.
4: No, è uno di una scommessa.
0: Ok, sentiamo.
5: Io ho fatto una controscommessa con mio marito. Siccome una l'ho persa con lui, ho dovuto tagliarmi i capelli. Alla fine abbiamo fatto una scommessa, lui l'ha persa e siccome è pelato ha dovuto farsi la ceretta al petto. Questa sì che è una bella vendetta. Ciao Atena da Castano Primo.
0: Lo abbiamo fatto anche noi in diretta qui su Radio
1: DJ. Assolutamente.
0: Sì, mi ricordo.
1: Maledetta Italia dei mondiali. Ve lo dico, ve lo ricordo.
3: Lo fece Patrizio però.
0: No, non c'era.
1: Patrizio. 2006, no, ragazzi.
3: Prima, ok.
0: Patrizio l'ha fatto finta, solamente fingendo dolore, ma non è.
6: Voi avevate scommesso che dovevate girare tipo in mutande se vincevamo qualcosa sempre. Guarda, con l'Italia.
2: Noi mutande non è un problema.
0: Possiamo farlo, possiamo dire anche nudi, visto.
1: Tant'è.
0: E sai quando lo facciamo? Lo facciamo quando non siamo in diretta, in pausa pranzo. In realtà qui noi facciamo una pausa colazione.
2: Colazione, sì.
0: Che non è legiferata la pausa colazione, no. Cioè non è prevista. No. Mentre invece la pausa pranzo, sì, si parla tanto di pausa pranzo perché è fonte di stress per gli italiani.
3: Fonte di stress, soprattutto per quelli che la fanno in smart working.
0: E certo, perché.
3: Anche perché cosa succede in smart working? Che c'è una ricerca del Censis, certo, che insomma dà dei numeri su questa faccenda. Quando sei a casa, che fai?
0: Che fai?
3: Te cucina cosa, mangiucchi, stai davanti al monitor, comunque non stacchi.
0: Io vado lì, giro la ruota e faccio e dico, è un pollo.
1: È il pollo.
0: È uscito il pollo.
3: Poi mangi in solitudine.
1: Perché questo che è il prezzo giusto, capito?
0: Che è il prezzo giusto, hai ragione, no.
1: Però è la ruota della...
0: No, questa no, devi mettere ok il prezzo.
1: 100.
0: Scusa, devi mettere il pranzo è servito.
6: Il pranzo è servito. Infatti non capivo, ok, il prezzo è giusto.
2: C'è sempre una ruota, però di forma differente.
0: Ricordati Patrizio, ho sbagliato io, ma sbagli sempre tu.
2: Avresti dovuto saperlo.
0: Non so perché ho pensato che... È questo.
1: E poi il pollo c'è. E
2: di nuovo il pollo.
0: Anzi. Il dolce. Erano tre portate. Primo,
1: secondo. Era tre o... No, mi sa quattro.
0: Comunque, la domanda è... Che cosa si può fare in pausa pranzo? Ma soprattutto c'è una legge che prevede alcuni alimenti? Perché credo che, e sarete d'accordo con noi, 342 00 00 700, mangiare sul posto di lavoro, a parte che non è bellissimo, ma poi dipende cosa mangi e cosa mangia soprattutto il tuo collega e la tua collega.
1: E come mangi? Perché se sei una persona che insomma è abbastanza invasiva, le cose, no?
0: Ma a me gli odori spaventano. È perché non c'è una legge che prevede che alcuni alimenti sul posto di lavoro non li può portare.
3: No, c'è stato il momento in cui la nostra Veronica portava lo sgombro.
0: Lo sgombro, perché
2: ricordi?
0: Io stamattina ho fatto colazione alle uova sode. Però tranquilli, vado nello studio di Capital e le butto le cose là.
1: Giuro che ancora non si sono lamentati.
2: No. Vabbè, perché non lo sapevano, adesso sì.
1: Io oggi avevo la rubiola che diciamo era un po' più.
2: Però scaduta.
3: Oggi ci tengo all'ordine del giorno del CDR di Radio Capital. C'è questa puzza incredibile che a un certo punto la mattina.
0: E poi se sei come me, Gianni fa l'uomo che abbiamo il naso assoluto. Perché pure Gianni sente tipo il vicino che fuma, io sento quelli che fumano.
4: Ma con le finestre chiuse?
0: Anch'io, è assurdo.
1: Però,
0: è assurdo.
1: E allora, questa è una cosa tipica dei fumatori, perché mi capita pure a casa. A te il sigaro non dà fastidio,
0: zero. Però,
1: ma
0: Però quando fumo il sigaro mi metto sempre testimoni siete che mi
1: sì, ma è un odore forte. Io la mia compagna è uguale, cioè che fuma quelle maledette sigarette all'aroma di puzzetta di cane. Però poi ogni odore a casa viene passato al setaccio.
0: Chissà perché. Dicevamo pausa pranzo. Cosa prevede la legge? Allora, la legge prevede che tu abbia comunque del tempo a disposizione.
3: Hai del tempo, scatta il diritto alla pausa pranzo quando hai un'attività lavorativa superiore alle 6 ore.
0: Ok.
3: È regolato da questo articolo 8 di un decreto del contratto nazionale.
0: Ma quanto tempo ho a disposizione?
3: Allora, la minima è 10 minuti.
0: Ok.
3: Ma, immagino per attività particolari che non possono essere interrotte. E gli standard del contratto nazionale prevedono dai 30 minuti alle 2 ore addirittura. Però, insomma,
2: a Roma 2 ore. Roma, esci, ti siedi.
0: 2, 3, 4, 5, 6 ore minimo.
3: Molto comune. Molto comune è la pausa da un'ora o 45 allora, minuti.
0: Faccio una domanda più circoscritta. Gente che tipo non si muove, cioè, la domanda è il posto più strano dove hai fatto la pausa pranzo.
2: Fondamentalmente.
0: Mi domando sempre quando passo sotto le gru, il gruista, a parte il bagno, ma la pausa pranzo la fa su?
3: Si porta la schiscia.
0: Perché non fa il tempo a salire e scendere, no?
3: Credo di no.
1: Dai, ci vorrà un paio di minuti, però.
0: Dici solamente?
1: Beh sì, comunque un ascensore, ragazzi.
0: Ma non va a piedi?
1: No.
2: Non si cala.
0: Non va a piedi.
1: No, credo.
0: Gruista.
1: Ci sarà anche la scala in caso di assenza
0: gruista,
1: di corrente.
0: Gruista, ci rispondi 342 00 00 700. Abbiamo detto che è fonte di stress e la cantava questa canzone un gruppo molto molto nostro amico. Tra l'altro Pierre trasmette Radio Capital con Carolina.
1: E adesso ha capito quella puzza di uovo sotto dove viene, colpa tua.
0: È stressato. Boy Band, anno 2001.

0: se è la fretta, è perché la fretta, il nostro Jader Fabbri, certo, spesso ce lo dice, sempre: mangiate lentamente, masticate,
1: direbbe Luca Manzi, prima digestio in ore. Quindi va a masticare cosa? Allora, il trucchetto: prendi la forchetta, la porti alla bocca, posi la forchetta, mastichi, riprendi la forchetta, lo so,
0: con volendo l'alternativa di giochicchiare, lo vedo fare, sì, cioè, sì, mio suocero, che è una cosa incredibile, fa proprio la danza del cibo nel piatto, lo sposta mentre mastica e poi ricomincia, appunto.
1: Però devo dire che tutti quelli che mangiano lentamente, mia moglie per esempio, poi ingrassa molto poco e sta, cioè io mi
0: perché ingurgiti anche aria,
1: certo.
2: Io mangio lentamente però ingrasso lo stesso in questo periodo, non so sì, per quale motivo.
3: Dipende a che cosa mangi. Se prendi solo cose dalla macchinetta piena di zucchero,
2: anche quello che bevo.
1: Gianni e Previ, è un miracolo che siano vivi perché si alimentano solo a zuccheri saturi.
3: Sì, esatto.
1: Mai visto una roba del genere?
3: È incredibile.
1: E poi dicono: ma oggi avevo voglia di questo, una merendine tolte dal mercato.
0: Attenzione, ma davanti alla mala televisione.
1: Esatto.
3: Sì,
0: mala televisione. Non voglio dire altro.
1: Sono patiti di mala televisione.
0: Mala televisione.
1: E poi un altro messaggio audio.
4: Ciao trio, mi tocca fare pausa pranzo tutti i giorni nell'impianto di depurazione di una grande città del sud.
3: Che brutto,
1: ha preso il diafrore,
0: la voglia con l'aglio,
1: la voglia. Cioè, speri che c'è tutta gente che fuma le Aikos.
3: Mi prego,
2: però fermi. Può portare quello che vuole,
1: certo,
0: ci mancherebbe.
1: Anche il durian può portare, non lo so.
5: Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va con Fiorele. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Se mi chiedi di cambiare chiedese,
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
9: tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
18: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
19: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE 0373. Leggere le istruzioni.

0: Dinosauri in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
4: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
5: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
7: e Mauro Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
14: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: come dicono quelli bravi, Ray. E poi qui non è solo lei, qui è Ray 1, Ray 2 e Ray 3. Tutta Ray. Poi saluto gli amici di Ray Pubblicità. Poi cos'altro c'è?
1: Ray Play.
0: Che altro c'è?
1: Ray Cinema.
0: E cito così a caso Andrea Doria, il nostro amico regista della Rai, che ieri mi ha mandato un messaggio bellissimo dicendo che lo ferma la gente dicendo: ma ti citano spesso su Radio DJ? E cosa mi ha detto lui? Ma persone di un certo livello.
2: Andrea, ma che te credi?
0: Siamo ecumenici, siamo insomma persone che come dire trasmettono e hanno un pubblico vario e opinto. 342 00 00 700, parlavamo di, diciamo, di momenti
2: pause pranzo. Sì, che,
0: attenzione,
2: a seconda del posto di lavoro.
0: La prossima cosa che facciamo sentire, il prossimo messaggio, in realtà l'abbiamo fatto anche noi qui, eh.
3: Buongiorno trio, io ho la mia responsabile in ufficio che si è presa bene, ed è un periodo che proprio cucina, si fa i soffritti. L'ultimo è stato appunto soffritto con la cipolla, poi si è fatta le lenticchie, un'altra volta ha fatto le caldarroste, le uossode, insomma è una cucina con tutti gli odori di conseguenza che invadono l'ufficio. Ciao Luca.
0: C'è proprio, che è proprio, diciamo, quell'odorino, quello buono, quello.
4: Che profumine! Che avete cucinato buono? Cipulpette di merda!
0: Lo vuoi declinare a caldarroste?
2: Come vuoi? Cioè, vi ricordo, a onor del vero, che noi abbiamo approfittato di una piccola falla nel controllo sicurezza della radio. Per anni con Danilo cucinavamo in diretta.
0: Ed era tutto.
4: Che profumino,
2: esattamente.
4: Che avete cucinato buono? Cipulpette di merda!
1: Sì, non eravamo molto bravi.
5: Tra l'altro, in uno studio che era un terzo di
1: più, almeno.
0: Era proprio di gente che passava. Ma io sento odore di amatriciano.
2: Lascia fare.
0: E ricordo una volta durante un tour a Livorno che Danilo cucinò con l'acqua di mare. E tutti a dire: vabbè, acqua salata. Articoli su: è la cosa peggiore.
2: Ma certo,
0: fare.
2: C'è la concentrazione di ammoniaca.
0: Però poi l'abbiamo mangiata noi e siamo ancora qui.
5: E fosse solo quello. Esatto.
2: Lascia perdere.
0: Che profumino di benzina. Esatto, di benzina. Che avete aperta, molto secca.
6: Buongiorno, sono un capotreno, pausa pranzo tra un treno e l'altro, sì. Quindi presuppone che la mia pausa sia legata all'arrivo puntuale del treno. E sti
0: treni arrivano puntuali.
5: Capotreno. Povera Stella.
0: Povera mamma.
5: La sua pausa può andare da 6 ore a pochi minuti.
2: Dipende.
0: Previ, a te la parola.
5: Allora, la mia pausa pranzo la passo nel mio furgone, tutto attrezzato, col vassoio, tac, che si aggaccia al volante, tac, posate in ferro, mini televisione, tovagliolo infilato nella maglietta, sto da Dio. Il problema non è l'odore che produce il cibo, ma è l'odore stesso del furgone. Ha un tipico afrore di acqua di Gange. Mangia all'interno
2: lì, perché quando dimentichi tipo giornate come quella di ieri, i finestrini aperti e l'acqua ristagna.
5: Allora, ho dei colleghi che hanno istituito giovedì carne cruda con tantissimo aglio. Aglio tantissimo.
0: Carne, cioè tartare.
5: Cazzo. Aglio nella tartare.
2: Perdonami. Cioè, giusto in macelleria.
0: Ma che ce la porti giovedì cruda? Pesce, giovedì gnocchi, no. Giovedì tartare. Di cavallo, no.
2: No, non facciamo. Solo specialità.
0: Davvero? Io l'ho detto per cagare.
2: Di cavallo.
0: Vabbè. Dove lavora? Scusa, in Ferrari. Che mezzo,
5: hanno istituito il
2: frigo portatile.
0: Scusate, martedì qui ostriche e champagne. Ci facciamo il paninese.
2: Sai che non ti lamenti dell'odore in quel caso.
5: Qualcuno diceva delle gru, no? Che Furio diceva, insomma, si scende. Effettivamente sì, cioè si può scendere un po' in minuti. Però dice: una volta ci si arrampicava sulla scaletta interna e ci mettevi 5-10 minuti. Ma sulla faccenda dell'ascensore sulle gru sono tutti piuttosto titubanti. Tra l'altro dicono le gru si guidano da terra,
1: da remoto,
5: quindi è difficile che ci siano le cabine,
1: più facile anche come gestione del personale.
2: Beh, in realtà se ci pensi, schermi
7: dall'alto, proprio da casa in smart working.
0: Sì, sì, certo, vatti a fidare
5: mentre mangi.
0: Cioè, la gru adesso che fai lavori qua fuori in realtà è uno in India.
2: Vabbè, tu l'hai buttata là.
0: Va, però
2: c'è un indagine,
1: nuova frontiera.
5: E voglio chiudere con una cucciolona carpiata. Carpiata.
0: Salutiamo Veronica che è scappata perché stranamente la bimba ha preso la febbre all'asilo. Ma
2: strano, che è incredibile al nido, guarda.
0: È incredibile.
5: Fabio, si può sempre mangiare in macchina, certo. Naturalmente. L'auto pranzo.
1: L'auto pranzo con la posta, però poi puoi anche dirlo a
2: sé. Bravo.
1: L'auto pranzo, cioè.
0: Linea a Milano.
1: No, non ancora, dobbiamo andare avanti.
0: Arriva Ernia, questa è dedica, sono le 8:42. La radio che ascoltate ovviamente è Radio DJ.
8: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Caro amico Ernia, se esci con la macchina ti puoi fermare a fare la pausa pranzo. Abbiamo detto l'auto pranzo.
2: Certo. L'ho citata adesso un
1: l'auto pranzo. Io per tanto tempo ho mangiato sull'autobus che dall'università mi portava al, al teatro dove stavo facendo un corso. Sull'autobus, ah, corso. L'autobus di linea, quello io, normale, no? Sì,
2: beh, infatti, anche tu, però, ragazzo nato in periferia,
1: sì,
2: quando
1: sì,
2: ti spostavi al centro potevi fare
1: viaggio. Un'ora, un'ora e mezza, certo. E a proposito invece di guida, o meglio, teleguida delle gru.
3: Ma davvero in Cina le gru e anche tutte le macchine di movimento grosso le guidano da remoto? Ci sono dei video su internet che girano e ci sono questi cinesi che stanno chissà dove con tutti gli schermi e muovono da remoto tutti questi grandi macchinari. Ciao Maurizio da Roma.
1: Che paura, che paura,
2: allora, no, sì, paura o no, sì, certo, la sicurezza,
4: esatto,
2: per chi sta sopra è tutelata.
4: Manca quel piccolo passaggio del ok, si interrompe un lag, un ritardo, certo. Se stai lì è una cosa, se non ci sei.
1: Un amico ci ha mandato la foto in questo momento, lui è fisicamente nella gru, è anche alta.
4: Alta, bella.
2: A dir poco alta, sembra l'immagine di un elicottero.
1: Allora, faccio un check, no, tu siamo vestiti tutti con colori, no, io devo dire che poi in realtà lo disprezzo un po', ma il verde poi alla fine... No, no,
4: allora, quello è un verde militare, ci sta.
1: Ragazzi, qui c'è un problema grosso, Sì?
5: Perché la gente non definisce il colore, secondo lei? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Perché se sono venduti i colori? Coglioni?
1: Chi è che si è venduto i colori?
4: Se l'è venduti!
1: Tirate fuori questi colori, o meglio, se avete qualcosa, Pantone 448C, riponetelo nell'armadio. Che cos'è il Pantone 448C?
6: Quello, attenzione, è un marrone, però. Invece stiamo parlando dell'ugly green. Il marrone è usato in Australia per scoraggiare il fumo, quindi i pacchetti di sigarette vengono fatti.
4: Sì, è stata fatta una ricerca, hanno chiesto a 1000 fumatori accaniti il colore che gli dava più fastidio e hanno trovato che questo è il colore che ti caccia via dal pacchetto di sigarette.
1: Un verde marrone.
7: Esatto, è un verde, all'inizio si chiamava verde oliva questo 448C.
2: Sì, dipende di dove, oliva di dove, sai, esatto. Trana, Gaetana,
4: oliva al sole svariati mesi.
6: Esatto. Ve lo dico io, il 448C è un marrone acqua di fiume molto molto sporco.
1: Ma brutto. Gianni, non è quell'oliva quella bella, l'olivetta verde, no?
8: Ah, ciocioni, ma perché c'è ma che sa, olivette? Quelle verdi.
1: Questo è un altro colore.
2: È un altro tipo di verde. Molto gradito.
1: Molto
2: però,
1: è acceso. O meglio, ti accende tutto a un tratto. L'olivette verdi ti accendo. C'è sicuramente un colore del quale voi non vi vestite mai. Il Previ si veste solo di nero.
6: Quindi,
4: quindi assenza dei colori.
1: Io devo dire che poi mi dicono tutti che mi stanno le stylist. No, ti stanno benissimo i verdi marroni. A me i verdi marroni non è che mi facciano impazzire.
2: Però alla fine vedo che li indossi.
1: Si è regalato, certo.
2: Su quello. Regalateci anche il 448C.
1: Esatto, anche il Pantone me lo metto.
2: No, sempre per dare un'immagine pessima di me, ma io sapete che sono costretto a vestirmi ultimamente al buio. Oggi addirittura sono senza cinta. Quindi
4: stai perdendo i pantaloni
2: arrotolati.
1: Metti un pezzo di corda.
2: Stavo cercando una presa. Guarda.
1: Però si dice per esempio agli abbinamenti sbagliati. C'è un abbinamento classico tipo verde celeste che non si fa, no? Verde celeste, il burino si veste, si diceva. No,
4: a Roma c'è il
6: verde celeste. Anni anche il blu e il nero,
2: in realtà io ricordo che Armani l'ha proprio sdoganato,
1: solo, ma anche blu e marrone è stato sdoganatissimo.
2: Il giallo rosso.
1: Il giallo rosso.
2: Il giallo rosso.
1: Anche io
2: ho capito perché
4: è difficile da abbinare.
1: Comunque, insomma, il verde è un colore che
6: l'ugly green.
1: L'ugly green.
6: Verdone, brutto. Sì, brutto, è un colore che è rimasto fuori dalla moda fino a pochissimo tempo fa e adesso è arrivato proprio questa cosa nell'ambito del fenomeno della moda ugly chic, cioè tutto quello che è brutto, però alla fin fine la ciabattona con il è tornato anche questo verde terribile, ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Miu Miu in particolare a Milano.
1: A noi di verde ce n'è uno che piace, quello green, cioè quello dentro.

0: Trio, stavo cercando l'altra marcia, ma non ce la faccio. Sto già con la sesta, cercavo altre marce, tanto tempo. Dalla quinta dei Green Day. Grande ragazzi! Ciao Gigio De Grassano!
1: Ciao, piano, mi raccomando, esaggio piano. Sì.
2: Però carica, sto
1: carica,
2: pezzo.
1: Carica. Vi abbiamo dato la giusta carica, il giusto abbrivo per affrontare la giornata. E a proposito di colori.
3: A Napoli si dice verde e celeste, ma anche ciucci se veste.
1: Però qualche squadra di calcio c'è, sia internazionale,
4: sì,
1: che anche italiana.
4: Sì,
1: cioè,
4: le squadre riescono a abbinare i colori in maniera
1: possono fare, lì può fare qualsiasi cosa.
4: Anche violeggiare.
1: Grazie Gianni, grazie Maurizio, grazie Brevi, grazie a Vero che è dovuta scappare. Buon fine settimana da parte di
4: Giorgio
1: Gabriele da Milano. Ciao lunedì.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
13: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
14: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
15: Vimar. Energia positiva.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Sostituiscio!
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio!
19: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
21: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
22: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
26: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
25: Ok.
26: Largo massimo 1,90 m.
25: Altro?
26: Da rivenditore verificato.
25: Trovato.
26: Wow!
25: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.
0: Scarica l'app.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. La morte in diretta. Il 3 dicembre la fucilazione di Nidal Malik Hasan, l'ex maggiore dell'esercito americano, autore della strage avvenuta nel 2009 a Fort Hood in Texas, sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato il Pentagono.
4: Affronterà un plotone di esecuzione composto da soldati, come è giusto che sia, ha detto il segretario alla difesa Hexet. Faremo in modo che la gente possa vederlo, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni.
3: L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti avvenne nel 1936. Rennie Beatty, una giovane bracciante afroamericano che aveva confessato di avere violentato e ucciso una donna di 70 anni, venne impiccato a Owensboro in Kentucky davanti a una folla enorme tra le 15 e le 20.000 persone.
4: Nella notte a Firenze un incendio divampato nel deposito di Autolinee Toscane in viale 11 agosto ha distrutto 12 autobus, danneggiandone altri 7. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi. A causa del rogo, il servizio trasporti a Firenze potrebbe subire disagi.
3: Disagi in vista oggi anche a Milano per uno sciopero dei dipendenti ATM proclamato dai sindacati autonomi Cobas e Confial. I mezzi pubblici non saranno garantiti fino alle 15 e dopo le 18.
4: Sempre in tema di scioperi, dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi, i sindacati hanno annunciato per lunedì uno stop di 24 ore per tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva.
3: Intanto da oggi è sospesa l'attività produttiva dell'area caldo di Taranto, che sarà spenta definitivamente entro il 25 ottobre in assenza di un provvedimento favorevole della Corte di Cassazione.
4: In Messico 10 persone, tra cui un bambino in visita, hanno perso la vita in una rivolta scoppiata in un carcere nello stato di Sinaloa. 16 detenuti sono rimasti feriti, un'unità interforze è intervenuta per riportare l'ordine.
3: Nello stato di Sinaloa sono reclusi diversi esponenti dell'omonimo cartello della droga, coinvolto in una faida interna che dal 2024 ha causato più di 1.000 vittime.
4: In Brasile il candidato conservatore Flavio Bolsonaro, favorito nel ballottaggio delle presidenziali sul capo di Stato uscente Lula da Silva, ha ottenuto il sostegno di Augusto Cury, arrivato terzo al primo turno. Per il suo appoggio, il candidato centrista, che domenica ha ottenuto quasi il 3%, ha posto 8 condizioni, tra cui l'abolizione della rielezione del presidente.
3: E a proposito di elezioni, in Perù un candidato alle municipali ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. È Hitler Mussolini Simeon Flores, eletto sindaco nel distretto di Queropalca, che per ironia della sorte è un esponente del partito Ahora Nación, un movimento di centrosinistra.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento alle 10.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
14: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
17: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: oggi sono contento, ragazzi.
1: Bravo.
0: Ve lo dico, venerdì 9 ottobre, oggi sono felice.
2: Cioè, 9 ottobre, quindi 9, 1, 10.
1: No, è domani che è importante. Domani cos'è? È il 10, 10 di un anno 10, perché 2026 fa 10.
0: Ah, 20, e quindi?
1: 10, 10, 10.
0: Abbiamo preso tutti 10.
2: 10, 10, 10 è 1, 1, 1, 3.
0: È 3. Oh, la Trinità. Ecco. Del Padre, del Figlio, sì, certo, e dello Spirito Santo.
2: Certo.
0: Per mia colpa, mia colpa, mia grazia. Ah, sono molto contento.
2: E che vuol dire?
0: E voi
2: che
0: dice, ma perché c'è una ragione? A volte uno c'è una ragione, no? C'è una ragione che cresce in me. A volte invece uno si sveglia ed è contento. E come a volte uno è preoccupato, abbiamo detto la settimana scorsa, a volte tu sei, c'è un po' di ansietta e non riesci a dargli un nome. A volte sei triste e non riesci bene a dare il nome a quella tristezza. Dici, non lo so, oggi mi sento un po'.
2: Oggi
0: sto bene, ma io lo so. C'è una ragione. È passato giovedì. No, è passato giovedì 8. Perché a me ieri. La vita ieri non sono mai problemi, perché i problemi. No, ieri non c'è un tema.
2: Portale.
0: La mia giornata.
2: Stavo cercando di capire.
0: Non c'è, per carità, dobbiamo sempre distinguere i problemi dalle seccature. È importante, no? Quelli che a volte noi chiamiamo, abbiamo un problema. Quello, abbiamo bucato la macchina, un problema. No, quella è una seccatura.
1: Io ho una seccatura tutti i giorni verso quest'ora.
0: Questo, dalle 9 alle 10 mi si secca tutto. Si secca il grillo. No, ieri mi ha messo sotto. Cioè, due bambini con due allenamenti e due feste di compleanno.
2: Pensavo avessero investito.
0: E l'iPhone, ho preso il telefono dopo 9 anni. Che questo qui è l'iPhone 11. No, è sempre l'11. Ce l'ho da 2 settimane quello nuovo e non riesco a. Sono 2 settimane che cerco di passare questo qui di là. E non c'è, nessuno ce l'ha fatta.
2: Sto aspettando ancora la seccatura. Questa non è manco seccatura.
0: Tutte seccature così. Però ieri a un certo punto inizia a piovere. Porta un bambino, vai a prendere l'altro bambino. E ieri a un certo punto ho detto quanto manca alla fine del giorno. Ieri sera ho fatto camomilla con un grammo di melatonina a tutto il palazzo. Ho detto qua non nessuno deve cagare.
2: Ma dice che funziona quella camomilla lì.
0: Quella lì è la mia droga della sera. Io la prendo proprio. Ma mi piace il sapore. Mi piace il sapore. Ieri ho sdraiato tutti a un certo punto. No. Cioè io in macchina alle 10 andare a prendere un bambino di 11 anni. Di nuovo sto tema. Io dico. Ma io alle 10 di sera sono in giro a prendere un bambino di 11 anni. Ma io 10 anni alle 10 deve essere.
2: Ma soprattutto a 14 anni,
0: ma
2: cosa
0: voi
2: fai?
0: Pippano la calce, ci drogano, non lo so la cosa calce. Faranno. Perché. Ma sono troppo avanti. C'era il DJ che metteva la musica.
2: Il DJ!
1: Ma
2: un bambino DJ?
0: No, c'era era una festa col
2: un
0: DJ.
2: Un adulto DJ. Pagato.
0: Pagato. No, è stata una.
1: Ma non potevate chiamare me?
0: No, ma veramente? A fare il momento elettronico. Tu ce l'hai la versione per i bambini?
1: Certo!
0: Del momento elettronico.
2: Ma costi una playlist.
0: Il momentino elettronici.
1: Basta che mi dai i soldi e ti faccio tutto.
0: Che canzone si può mettere ai bambini? Mio figlio ascolta una che si chiama Culo.
3: Felicità.
4: Ciao.

0: un milligrammo di melatonina, non un grammo, qua dicono. Sì, sì, insomma, quella lì, so quella lì al supermercato, ma è buonissima. È buonissima, è buonissima. Bene, ragazzi. Sì. È venerdì. Ti ricordi quando facciamo It's Friday Day? E poi, e poi c'era anche quello figanastro, venerdì.
1: Quello non me lo ricordo.
0: Quello bestemmiava. Quello bestemmiava. Friday Day.

0: sembra ieri, lunedì.
1: Sembra ieri lunedì. Per me la settimana è volata. Io tra l'altro ieri nei miei momenti di difficoltà, ripeto cose stupide ovviamente, nei miei momenti di difficoltà pensavo, avevo solo una domanda: cosa starà facendo il nostro ascoltatore Carlo in questo momento? Carlo, ti salutiamo, sei piaciuto tantissimo, non indaghiamo, no, perché
0: truffa,
1: se indaghiamo salta fuori qualcosa, sì, sicuro, sì, però sì. Carlo, sappi che ti richiameremo, stai col telefono lì in tasca vibrante
0: nei pantaloni,
1: sì. Io passo, come a proposito di telefoni, passo le giornate a dire a mio figlio metti giù il telefono, sì, e passo le telefonate a chiamarlo e non risponde perché non ha il telefono.
0: Vabbè,
1: e io,
0: grazie,
1: e io vorrei dire ma figa,
0: fate cosa chiami?
1: Ma
0: cosa chiami? Cosa chiami?
1: No, adesso li sono monitorati. Vabbè, basta parlare di bambini, ragazzi, che è venerdì, parliamo di sesso, di amore.
0: Parliamo di sesso. Ma che stai dicendo?
1: Parliamo di feste. Dove vai a lavorare questo weekend, Maurizio?
2: C'ho 3 DJ set di fila.
1: Sì.
2: Mi prendete in giro.
0: Io non ho detto niente.
2: Non lo so.
1: Stamattina sai chi ha incontrato il Maurizio? Cari ascoltatori, sapete,
2: Maurizio,
1: la vita di Milano è così, cioè, Maurizio porta la bambina a scuola e chi ti incontra?
0: Chi?
1: Eros Ramazzotti.
0: Che va alla stessa scuola?
1: Che soprattutto tutti e due compiono gli anni lo stesso giorno.
0: Già,
1: guardano e si chiamano 28 tra di loro.
2: Ci siamo guardati.
1: Ieri io sono andato a prendere mio figlio, chi c'era lì all'ingresso seduto che aspettava la bambina? Barella.
2: Giocatore, lo vedo spesso anche lui, Barella. Sì.
1: Bravo ragazzo, bravo ragazzo.
0: Io non ho né bambini né VIP a scuola.
1: Niente.
0: Quindi
1: non vivere a Milano, è tutta gente così. Che tristezza. Bene ragazzi, voglio sapere, non vorrei, attenzione.
2: Salutiamo
1: Eros. Lo chiamiamo? Diciamo, hai incontrato Maurizio. Aspetta, vediamo se ce l'ho ancora.
0: E poi loro si guardano, ma non si sanno. Allora,
2: no,
0: loro sanno
2: non,
0: chi è chi.
2: Non voglio disturbare.
1: No. Volevo dire agli ascoltatori che per passare da un telefono all'altro, l'altro giorno ho cancellato 350 chat. Sì. Perché io questo telefono ce l'ho dal 2012, non mi ricordo.
0: Quindi perché devi cancellare i chat?
1: Per alleggerire un po' anche l'iCloud, così. Vabbè, cioè, comunque ho cancellato 350 tracciate e numeri di telefono su WhatsApp.
0: Numeri di telefono?
1: Sì, sì.
0: Cioè, che pastrocchio hai fatto?
1: No, ma tu ti rendi conto che io c'ho della gente che guardavo le foto e dicevo, ma questo che cazzo è? Perché è il mio telefono? Questo qua è il mio telefono.
0: È un hacker.
1: Eros.
0: Vai. Guarda come allontana il telefono dagli occhi.
1: No, perché siccome questi qua famosi cambiano il telefono in due giorni, sarà quello giusto questo o no? Aspetta.
0: Meno male si è registrato.
1: Dai, c'è le foto dei bambini, sarà quello, giusto? Vediamo un secondo.
0: Suona.
1: Aspetta, vediamo se suona.
2: Suona.
1: Mi dovete rispondere che io adesso sono giudice a Sanremo, se devi portare rispetto.
0: Saremo giovani.
1: Eros Ziacchini, questo è come Gasman. Si è sparsa la voce.
0: Se vi chiama Fabio Pomeroy.
1: Ma Eros, io faccio una figura di merda se non mi rispondete al telefono.
0: O magari ti ha bloccato perché che ti blocca.
1: No, si vedono le foto dei bambini quando ti blocca. Niente. Quello porta i bambini a scuola e poi torna a dormire.
2: Certo.
0: E due. Wow. Che
2: vabbè,
0: ritroveremo
2: il giorno del nostro compleanno, dai.
0: Esatto.
2: Ma
0: vogliamo mettere una canzone?
1: Che partenza. Ragazzi, che partenza priva di energia.
0: Flop.
1: Adesso lo scrivo, Eros. Eros, mi hai fatto fare una figura di merda.

0: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
1: No. Beh, intanto funziona. Dimostrazione che funziona.
0: Sono i miei figli che girano per casa e dicono: intanto li incontro, esco dal bagno, mi guardano e mi fanno: ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
1: Quando è che ci fai una bella reclame?
0: Ma magari reclame!
1: Proprio una bella reclame con faccione. Ma ciao, magari. Sono Fabio Volo. E anche io.
0: Anche io bevo, fumo, mangio, faccio quello che volete. Anzi, ma mica, ma poi col nome Volo, ma quante cose potrei fare? Air Italy, potrei fare mille cose.
1: Ma non importa, anche senza doppi senso. Ormai è vecchia quel modo di fare le pubblicità.
0: Non lo so, però ragazzi, sono se Fabio avete Volo, un'azienda seria, perché io dico sì solo alle aziende serie. Capito, cioè prodotti seri. Cioè,
1: e come fai a saperlo?
0: Io, cioè, non è che.
1: A testi.
0: Certo, testo.
2: Ma una ce l'abbiamo, no?
0: Dai, dai, ragazzi, portatemi un po' di reclame.
3: Buongiorno Fabio, buongiorno Viola. Hey. Era un po' che non vi ascoltavo perché ho imparato una grandissima lezione dal Volo del mattino. Sì. È meglio non farsi le domande poste al Volo del mattino per vivere molto, ma molto meglio.
1: Capito.
3: Buona giornata.
0: La beata ignoranza, sì. Si diceva.
4: Ciao a tutti, hey. Ciao a Carlo. Ieri è stato assegnato il Nobel per la letteratura.
1: Sì, e anche stavolta.
4: Ah, Fabio, ti vedo molto rilassato.
1: Sì.
4: Buona giornata.
0: No. Ma me l'ha andato? Ma chi l'ha andato?
1: Sì, ma è tutta roba, posso dire? Tu stessi camuffando la delusione con questo buon
0: umore. Roba, tanto lì si sa che è tutta roba di amicizie. Io purtroppo non conosco nessuno, sono in Svezia.
1: Svezia sono questi.
5: Ciao Fabio, sono Eros. Scusa se non ti ho risposto, ma stavo facendo altre cose più importanti di te.
0: Ma che sto?
1: Ma il naso turato. Col ecco naso
0: aspetta,
1: turato.
0: Aspetta, aspetta, aspetta.
1: Vai.
6: Non riesco a parlare.
1: Perché?
0: Mi ha mandato un po'. Aspetta, che io li ascolto sempre a. Guarda.
6: Non riesco a parlare.
0: Boh, mi ha mandato questo messaggio su WhatsApp.
1: Ma perché è impegnato?
0: Perché magari
1: è impegnato. Ho perso la voce.
0: No, credo. Potrebbe essere. È in tour? Non lo so. Fan di Ramazzotti, sapete se ha giù la voce.
1: Non vorrei dire.
7: Buongiorno, sono Gasman. Guarda che Ramazzotti è qui con me. Stiamo facendo una cosa, non ti vuoi rispondere. Ciao.
0: Ormai mi perculate su
8: Fabio,
0: tutto.
8: Fabio, ero su Ramazzotti, ti metto il numero.
0: Ma che rimettilo?
1: Ma cos'è?
0: Aspetta.
8: Fabio, ero su Ramazzotti, ho cambiato il numero.
1: Ma cos'è?
0: Ma che vuol dire? Un'altra che.
1: Vabbè.
0: Abbiamo finito.
1: Sì, abbiamo 9:20 abbiamo già finito.
0: Ah, ragazzi. Questo paese, sì. Che bello questo paese. Sì. Volevo dirvi una cosa, ragazzi. Cosa fate nel weekend? Ma soprattutto, quello che fate nel weekend è una cosa che vi viene meglio o peggio rispetto al vostro lavoro? Mi spiego meglio. Ti piace
1: meglio
0: perché dico così?
1: Perché
0: mi
1: qui non
0: spiego
1: ha attecchito.
0: Meglio. Faccio un esempio. Sì. Durante la settimana fai l'idraulico.
1: Sì.
0: Mettiamo. E il sabato e la domenica prendi la tua moto da cross, proprio il bresciano tipico, sì, bergamasco, sì.
1: E vai.
0: La carichi sul tuo carrellino della tua macchina e te ne vai a fare. Ecco, sei più bravo a fare l'idraulico o a motocross?
1: No. Lì sono le probabilità.
0: No,
1: che uno sia più bravo a motocross.
0: Avrebbe fatto quello. Però diciamo, quale ti dà più soddisfazione? Fare bene il tuo lavoro? O andare a pescare, prendere una tinca.
1: La tinca
0: al forno. Il culo invece mi fa ridere. È il film di Tognazzi. Perché qualsiasi lavoro fatto bene è un'opera d'arte. Il talento, che spesso viene associato alla parte creativa, in realtà il talento è anche nella capacità di fare le cose manuali, nel saper ascoltare, nel saper piegare una materia, nel saper fare le cose. Sentiamo Federico Fellini, un fiore all'occhiello.
1: Ma cosa stai blaterando?
0: Aspetta, devo abituarmi. Metti che vado alla Rai a fare la radio.
1: Fiore all'occhiello.
0: Federico Fellini, un fiore all'occhiello di questo paese.
1: Sì.
0: Ok?
2: ci racconta nella sua magnificenza, nella sua grandezza, sì, un giorno,
1: ma al contempo,
2: al contempo
1: sua semplicità
2: per farsi capire, ci racconta un aneddoto, ci racconta un aneddoto della sua vita, di un uomo che, nonostante la sua grandezza, gli Oscar e la fama, riesce ancora a guardare le piccole cose e a notare la bellezza, la capacità e il fascino.
9: Ah, ecco, l'altro giorno, dopo mesi che cercavamo uno che venisse a accomodare una pendola a casa mia, si è presentato un certo Aurilli, Sergio Aurilli, il quale ha tirato fuori da una valigetta un cacciavite e si è messo a lavorare lì per un'oretta buona. E questa pendola, che non suonava più da un anno e che altri tecnici con grande disinvoltura mi hanno detto: no, dottor, ma abbutti, non serve a niente. Questo qui invece, lavorando, parlando, cioè, in un certo momento l'ho sentito che parlava da solo alla pendola, invitandola a fare la pendola. Alla fine, mentre io già stavo per andare via, proprio sull'ascensore, ho sentito don, l'aveva fatta di nuovo vivere. Ecco, ammiro chi fa bene il proprio mestiere, cioè questo qui non vuol fare altro che aggiustare le pendole. Ho molta stima per chi fa bene il proprio mestiere senza vergognarsi di fare quel mestiere. Cosa detesto di più? Non so, l'approssimazione, le cose a orecchio, la cosa così detta tanto per dire. L'ignorante prepotente, ecco, il prepotente ignorante.

0: Io sono Deborah di Brescia e nel weekend costruisco le trombe. E manda la foto della tromba smontata. E amo i miei tubetti, dice. Vabbè. Ma che bello! Cosa fai tu? Costruisco trombe. Non avevi pensato di costruire una tromba?
1: Poi come passatempo del weekend.
0: Ma poi è difficile suonare la tromba, ragazzi. Bello, c'è qualcuno in ascolto che sa suonare la tromba?
1: Abbiamo ascoltatori di sei dita.
0: Quelli che c'è Louis Armstrong che gli vengono due guance come...
2: Allora, sono molto contento perché questo fine settimana io e mia moglie lasciamo i bambini dagli zii.
3: Oh!
2: E ce ne andiamo al concerto di Brunori al teatro Arcimboldi a Milano. E poi passeremo la notte insieme senza bambini da un bel po' di tempo.
3: Oh!
2: Ciao ciao, Maurizio da Cantù.
1: Bravi.
0: Quanti anni hai, Maurizio da Cantù? Perché
1: sembrerebbe
0: 50?
1: Meno
0: 40?
1: Ma c'è una voce così fresca, senti.
0: Io farei un
2: allora
0: giro.
2: Sono molto contento perché questo fine
0: 47. Io farei un giro in farmacia.
1: Okay.
0: Per tenerci un po' su per la serata.
1: Ma aspetta da 10 anni sto momento.
0: Esatto, giocatelo bene, capito? Perché la giocatela bene.
4: Io da stasera fino a domenica, quindi per tutto il weekend, devo fare l'addio al celibato.
0: Aia.
4: Che mi sposo il 7 dicembre, non vedo l'ora, sono carico come una molla. Vi farò sapere com'è andata poi lunedì.
1: Esatto.
0: Perdonami Viola, è carico per l'addio al celibato o è carico per il matrimonio? Non vedo l'ora.
1: Allora, sembrerebbe anche per il matrimonio.
0: Cioè, sono carico come una molla, è rivolto al matrimonio. Sentiamo, secondo me.
1: Senti, dice. Vabbè?
4: Fino a domenica, per tutto il weekend, devo fare l'addio al celibato.
0: Punto.
4: Che mi sposo il 7 dicembre, non vedo l'ora, sono carico come una molla.
0: Secondo me è più addio al celibato. Però vediamo. 7 di dicembre.
1: No, lunedì dobbiamo sentirlo per forza.
0: Oh, il 7 dicembre è il giorno più bello della tua vita.
1: Sant'Ambrogio.
0: No, nel senso che si
1: prima
0: sposa.
1: Della scala.
0: Prima della scala, perché dopo è una scala.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: L'attesa è finita. È tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Design.

0: Trainer Outlet.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Amore, non rompere le uova.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
8: Dai mamma, solo il blazer.
9: E il denim M.
7: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
10: M, sempre con me.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
13: tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin.
14: Ah sì, scusa, Plin Plin.
12: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
14: Plin Plin.
15: Ma questo tema non ha attecchito molto bene. Secondo me no. Oggi indietro l'euro.
16: Vuole indietro i soldi.
17: Qui c'è gente che rivuole i soldi.
18: Io stavo bevendo il caffè con Nicola Savino alle Farolfi e il mio amico Angelo che è tornato non l'ho neanche creato, ma lo porto via con

0: Ma perché devi sempre farmi finire i dischi?
1: Perché era bello, no?
2: Poi urlando, finisce
1: il disco!
3: Io durante il weekend insegno a chi non sa pedalare ad andare in bicicletta. Lo facciamo per qualsiasi età, dai 5 ai 90 anni. Ciao Antonio da Roma.
1: Perché c'è gente tipo 60, 50, 40 che non sa andare in bicicletta.
0: Mia nonna non era capace di andare in bicicletta.
2: Ora la tua nonna, classe
0: 22,
2: magari ci può stare.
1: Beh,
2: non
1: però
2: so.
1: Come si muovevano senza la bici?
2: No,
1: vabbè, ma magari lei lavorava in zona, sì, perché le mie zie andavano in bicicletta a lavorare, perché si spostavano.
2: È più raro adesso trovare un cinquantenne, quarantenne.
1: A volte c'è gente anche di 35-40 che non ha la patente.
2: Sì, quella è un'altra scelta, però è un'altra scelta che dipende magari da un'ansia.
1: Ansia di guidare.
2: Certo, perché comunque hai un'arma carica.
1: Sì. Allora, ragazzi. Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale il momento elettronico?
0: Quanto vale?
1: Ragazzi, abbiamo un problema.
2: Sì, è vero.
0: Abbiamo un problema.
2: Mauri, non mollare.
0: Oh. Io ho perso l'entusiasmo.
1: Ha perso l'entusiasmo.
0: Quindi, cari ascoltatori, se volete che il prossimo venerdì.
2: Estorsione. Ok, siamo arrivati a questo.
1: Siamo arrivati al ricatto.
2: Cioè, va bene, vai. Se volete
0: il momento elettronico il prossimo venerdì, tutto a un prezzo.
2: Vedete cosa potete fare.
1: Maurizio, è meglio nella vita un lavoro dove sei pagato bene o dove sei finisci appagato.
2: Mm-hmm. Pensaci
0: pagato
2: bene.
0: Pagato bene.
1: Anche un lavoro di merda.
0: Sì. È arrivato un messaggio.
1: Oddio.
2: Comunque appunto con tutte queste sponsorizzate.
0: Non funziona.
4: Dottor Maurizio, buongiorno. Sì. Allora, ho chiuso l'asta online un minuto fa. Ha vinto il dentista Martelloni, un dentista fenomenale a Milano, famosissimo. Allora, lei come al solito, dopo un minuto che è iniziato il momento elettronico, lei deve accusare un forte mal di denti. Mannaggia, che dolore. Oggi dopo la trasmissione passerò dal bravissimo dentista Martelloni. Un colpo di scena anche radiofonico, no? Sì. Mi raccomando, ragazzi, dentista Martelloni in centro a Milano, c'è anche il posto auto pagato in garage. È il solito trucchetto. Lei accusa il malessere.
0: Sì, ora lo faccio.
4: Ok, dottor Maurizio, alla prossima. Un abbraccio.
2: Ma quanto ti frutta ogni.
0: Niente!
2: E allora che lo fa?
1: Ma
2: fare?
1: Quindi questo potrebbe essere l'ultimo. Bravo,
0: se entro venerdì prossimo non raggiungerò 60.000 follower.
1: Lo faccio io, guarda, lo faccio io. Faccio io il momento elettronico, occhio.
0: Guarda, vedi che ho perso l'entusiasmo, guarda.

0: ruota della fortuna, anche il momento elettronico di Maurizio _ Rossato gira.
1: Ultima!
2: Potrebbe essere l'ultima. Godiamocela ancora.
3: Sei un ascoltatore del Volo del Mattino? Fai il DJ?

0: che goduria questa. Dove vai, Maurizio?
1: Non c'è.
0: Cosa sì, cerchi? Non c'è.
2: L'entusiasmo. Non lo trovo.
0: Oh. Guarda lì sotto che c'è la camicia. Lì forse sotto la camicia.
2: Fa vedere.
0: No, sono 50 euro quello lì.

0: Ho questo ricordo legato a questa canzone, un cielo, quello del tramonto, quando diventano, non so se mi è capitato, soprattutto nelle città molto inquinate, quel rosa arancio,
1: sì, per, quasi viola,
0: ciao Viola, con queste nuvole buttate lì un po' a caso, che con dei colori strani.
2: Ma dove e quando?
0: No, non voglio dire la città, sennò faccio un volo figo. Però non in Italia. Però era bello, sul ponte di Brooklyn, pensa a te. Con
2: no,
0: dietro,
2: non voglio dire.
0: Con dietro i palazzi, così. Sì. E c'era, io ero nel taxi, ho fatto una storia. Per quello che, e io ero nel taxi che andavo a Brooklyn, e mi sono voltato e c'era tutto questo arancio con questa. Quando c'è le nuvole a pecorelle, si dice?
2: Sì, pecorelle. Cielo a pecorelle.
0: Che c'ha tutte, sì, quelle cosine. Ah, era bellissimo. E poi arrivo a Brooklyn e chi ti incontro? Oh, canzone di Bruce Springsteen. Chi ti incontro?
2: Stai zitto.
0: No, mio amico Gaspar, che era lì che mi aspettava.
3: Fabio, tranquillo, se non ti fa il momento elettronico, te lo faccio io. Tanto è facile, cerco tre canzoni di merda elettroniche su internet, faccio copia e incolla, le attacco senza neanche mixarle come fa Maurizio.
0: Come fa
3: e
0: Maurizio?
3: Le mettiamo in onda.
1: Vedi?
3: Ti voglio bene, Maurizio.
2: Era uno scherzo.
0: Sì. Guarda che è proprio per questi messaggi che Maurizio ha perso l'entusiasmo. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore qui a City Live, dove vai sempre. Maurizio, sì, hanno trovato dell'entusiasmo.
1: Sarà
0: tuo,
1: il mio. Esatto. Oggi vado a vedere.
4: Beh, ormai Fabio puoi fare tutto. Visto che già fai il festival di Sanremo Giovani, puoi fare anche il momento elettronico. Ci sta tutto. Bravo.
0: Mi hanno detto ieri
2: il festival.
0: Mi hanno detto che è uscita questa notizia dove io faccio il giudice,
1: sì,
0: di
2: vostro onore,
0: il giudice di Sanremo Giovani.
2: Dove vivevate?
0: Ho detto l'altro giorno che ci siamo detti, che io l'ho sentito con De Martino, ti metto perché vi sentite, ho detto abbiamo delle cose in comune, io e te.
2: Lo so io.
5: Ma come 47 anni fai un passaggio in farmacia? A 47 anni è marmo, Fabio, marmo.
0: Questo è un tema che potremmo affrontare.
2: Posso la dire? Mattina dalle 6 alle 7 con Andrea Michele.
0: Vengo con Andrea Michele e affrontiamo questa virilità degli uomini che dicono che loro ci sei quanto, se sa, loro sono
2: Ma credigli, sarà vero, scusami. Vedi come sei.
0: Però ragazzi, posso dire?
2: Non ci credi.
0: Chiamate male. Cioè, se dovete fare quella roba lì di 9 minuti, 10 minuti, quant'è con la moglie, un
2: questo,
0: quarto d'ora?
2: Dalle 6 alle 7 con Andrea e Michele.
0: Se dovete fare la ciulatina del quarto d'ora e poi ti amo, amore, buonanotte, per buttare fuori il selvatico della giornata, va bene tutto. Ma quando si parla di fare l'amore,
2: come se ci fosse fare l'amore, mio zio,
0: no, l'amore, che fare l'amore. Ma fare l'amore.
6: Ciao Fabio, sono Davide, Ale e Teo da Brescia, ma in questo momento siamo sul lago di Bolsena per fare un weekend di pesca, soli soletti, tempo squallido ma passione fortissima.
2: Tempo squallido.
0: Tempo squallido.
2: Quindi pesca.
0: Pesca con gli amici. Bellissimo con gli amici. Weekend. Chissà se la fanno una birra in quattro.
2: Dici una.
0: Analcolica.
2: Piccola.
7: Allora, io sapevo che lei suonava il piano.
2: Questo dalle 6 alle 7 con Andrea
0: Michele.
2: Ok.
0: Ok. Basta, abbiamo finito?
2: Non abbiamo finito, ne ho mille però.
0: No, non ci fidiamo. Dopo questo. No,
2: infatti, la deriva quella.
0: Ce ne vorrebbero di Carlo. Che mandano messaggi sull'io genitoriale.
2: E poi.
0: Il pantalone.
2: Sì.
0: Olivia.

0: Guarda che magari io ti ho visto che hai avuto una defiance, Maurizio, dopo che hai fatto la serata a Napoli.
1: Ah,
0: non l'avrai lasciato là.
1: L'avrò lasciato lì.
0: E l'entusiasmo. Tu quando dico, dove lo tieni dentro nel beauty delle cose del bagno?
1: Sì,
0: e magari l'hai appoggiato sul lavandino.
1: E l'ho lasciato lì.
0: Madonna mia. Sai come mi manda i pazzi? Quando magari ho la borraccia, sono in albergo e dico la metto nel frigorifero, così dopo in viaggio la tengo fresca e poi figa vado via.
1: Classico.
0: E la borraccia è dentro il frigorifero.
2: Oh Maurizio, ma che volevo dirti che ieri a Chiama Italia Farolfi ha messo Eagles Hotel California e non ha avuto problemi a tenerla senza togliere nessun assolo, anzi ha detto con me non succederà mai, ha detto Farolfi. Quindi impara anche te, ciao.
0: Impara.
3: L'ha proprio dichiarato, con me
1: Farolfi può.
0: Perché ieri, scusami, Maurizio ieri mangiava la frutta secca.
3: Sempre.
0: E mi ha detto, vedi, la noce ha forma di cervello perché fa bene al cervello.
3: Il sedano è
0: a forma di ossa perché poi ci va tutta la noce.
3: La fragola
0: di cuore perché fa bene al cuore. Ho detto, Maurizio, ma che cazzo? E lui... Istruisciti. Ha detto stai zitto ignorante. Istruisciti.
3: Capito.
0: Va bene. Oh, speriamo che non sia stato l'ultimo momento elettronico. Sennò qualche ascoltatore.
1: Dove vai questo weekend?
0: Vado. Ma sai che forse sì. No. Forse sì, vado. Forse sì, forse vado al mare.
1: L'intorno, guarda se c'è il mio entusiasmo.
0: Sai che forse me l'hai messo in macchina a me l'ultima volta.
1: Sì.
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 €. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
20: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
21: Dai mamma, solo il blazer.
22: E il denim M.
20: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
23: M, sempre con me.
24: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
27: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
28: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
29: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
30: tanti cin cin.
31: Katia, Plin Plin.
32: Ah sì, scusa, Plin Plin.
29: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
31: Plin Plin.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. 7 persone sono state arrestate, altre 7 risultano indagate nell'ambito di un'inchiesta contro la pedopornografia online. Le persone finite in manette hanno tra i 38 e i 78 anni, vivevano tra la Lombardia e il Veneto e sono state trovate in possesso di un'ingente quantità di materiali di sfruttamento minorile. Nel Briz sono stati sequestrati oltre 100.000 tra immagini e video e 30 dispositivi informatici.
4: Nonostante le rassicurazioni di Donald Trump sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima delle elezioni di metà mandato, il Pentagono starebbe elaborando nuovi raid contro l'Iran.
3: Lo scrive il New York Times, per il quale 3 portaerei saranno presto dispiegati in Medio Oriente e sarebbero allo studio piani per colpire depositi di missili e droni e altri obiettivi militari del settore energetico di Teheran.
4: Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, oggi Witkoff e Kushner, inviati di Trump, incontreranno a Miami, in Florida, i rappresentanti di Kiev. Ieri, in un raid su un autobus a Kramatorsk, sono morte almeno 33 persone. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto che vengano sanzionate le armi russe.
3: Tra circa un'ora a Oslo sarà comunicato il nome del vincitore o della vincitrice del premio Nobel per la pace. Sono 287 le persone e le organizzazioni candidate al più prestigioso riconoscimento diplomatico e umanitario.
4: Tra i favoriti ci sono il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, Save the Children, e l'ucraino Mykola Kuleba, impegnato nella battaglia per il rimpatrio dei bambini portati illegalmente in Russia.

0: L'unico punto su cui gli esperti concordano è che il vincitore non sarà neanche per quest'anno Donald Trump, nonostante i continui lui ad affermare di aver posto fine a ben 8 guerre e la sua convinzione di essere il candidato che più lo merita.
1: E siamo a calcio. Dopo la pausa per la nazionale mai così lunga, domani torna la Serie A con le prime partite della sesta giornata. Si parte alle 15 con Genoa-Fiorentina, alle 18 la capolista Inter ospiterà il Parma, alle 20.45 invece sarà il turno di Napoli-Frosinone.
0: Il match clou che promette spettacolo è quello di domenica a mezzogiorno. La Roma, anche lei capolista, farà infatti visita al sorprendente Como. La Lazio, terza capolista con Inter e Roma a quota 13 punti, sarà di scena invece domenica alle 15 all'Olimpico contro il Monza.
1: Lecce-Bologna alle 15, Sassuolo-Milan alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45 sono le altre partite della domenica. Il turno poi si completerà lunedì con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
0: Nel fine settimana sportivo scendono in pista anche i motori, la Formula 1 a Singapore, la MotoGP in Indonesia.
1: Le monoposto oggi saranno impegnate nelle prime libere nella qualifica per la sprint race di domani, la gara in programma domenica alle 14.
0: Le due ruote sono invece impegnate proprio adesso, in questi minuti, nella seconda sessione di libere che è scattata con 35 minuti di ritardo. Nella prima il più veloce è stato il nostro Marco Bezzecchi davanti a Marc Márquez e a Jorge Martín. In questo caso la gara si correrà domenica alle 9 di mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sesse e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Have fun with
17: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky.
18: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube. Come

0: State ascoltando Radio DJ, era Cesare Cremonini che presto sarà ospite per presentare l'intero album che è pronto da qualche giorno, però insomma bisogna organizzare tutte le festicciole, sai, il percorso di presentazione.
1: Sì, a me va bene tutto purché porti quel microfono d'oro che vedo
0: che
1: nel...
0: ovviamente rimarrà qua.
1: Rimarrà qua.
0: Chi l'ha preso? Sì, chi l'ha preso? Chi l'ha preso?
1: No, lui, tu, Cesare, porta il microfono d'oro, noi, io e Lino, sportiamo due limette.
0: Prima di cominciare una cosa un po' più seria, la puntata che va in onda questa mattina va in dedica da parte mia ma anche da parte di tutti i miei amici che hanno fatto questo mestiere in questi ultimi decenni.
1: Ti chiedo di cointestare,
0: ma molto
1: perché
0: volentieri.
1: Io gli volevo un bene dell'anima.
0: Dedicata a Federico Van Stegeren, detto anche Federico l'olandese volante.
1: Fantastico.
0: Detto anche, Ulandese. Purtroppo
1: fantastico.
0: Federico questa notte ci ha lasciato, non stava bene da un po' di tempo, ma nessuno si aspettava qualcosa di così drammatico. E, io un ricordo, avrò un milione di ricordi, perché quando noi abbiamo cominciato a fare la radio, eravamo tutti, come dire, digiuni, cioè avevamo una fame pazzesca, ma non avevamo niente da mangiare a livello di istruzione, no? Colpa mia che c'ho la suoneria.
1: Ok.
0: E quindi non avevamo nessun maestro.
1: Certo,
0: era
1: certo.
0: Anche bello perché era democratico, nessuno sapeva fare niente, quindi eravamo tutti bravi.
1: Diciamo che lui è stato un pioniere.
0: Lui ha cominciato a Radio Veronica, che era la radio che trasmetteva fuori dalle acque territoriali, insomma, no? Olandese, come il cognome confermava, e con un buonissimo inglese, come tutti i popoli del nord, grande cultura musicale. Credo che sia passato per Radio Monte Carlo prima di arrivare alle radio private italiane, e poi nel 1980 è arrivato a Radio Music, che è la radio dove lavoravamo io, Albertino, Marco Galli, Fausto Terenzi.
1: Sì. Poi è stato
0: tanta
1: 105,
0: gente di quelle, poi dopo a 105, poi dopo in tanti altri posti. Però insomma era meraviglioso avere qualcuno che aveva già padronanza del microfono, che conoscesse la musica, che sapeva fare le interviste, che sapeva fare tutto quello che noi non avevamo neanche idea da che parte cominciare.
1: Sì. Ecco, basta. Perché essendo del 1950, nel 75 aveva già 25 anni.
0: Sì,
1: aveva
0: quei 5-6 anni più di noi che lo faceva essere appunto della generazione precedente, ma soprattutto la sua preparazione era internazionale, perché le radio italiane appunto sono nate quando c'era soltanto la RAI, e dalla RAI volevamo scappare, non imitarla, con tutto il rispetto.
1: Ripeto per la 40ª volta una cosa che ho detto per radio: è stato il primo DJ nell'epoca di wow, bene, fantastico, tutto bene, tutto bello. È stato il primo DJ che ha trattato non bene un ospite. Quell'ospite era Tracy Chapman, che faceva sì e no con la testa. E lui mi è piaciuto un casino, perché gli ha detto: tu non devi più fare interviste alla radio. Don't do radio interviews anymore. Mi è rimasta impressa la frase. Io ero un giovane sedicenne a San Donato, ho detto: questo è un figo.
0: Guarda, adesso a microfoni spenti ti racconterò alcune cose.
1: Ok, perfetto. però
0: della frequentazione.
1: Benissimo. Ribadiamo, dalla sigla in poi il programma è dedicato a lui.
0: Ciao Federico.
1: Ciao.

0: tutti e a tutte, tutti quelli che stanno ascoltando o che stanno guardando. Premi, premi, premi. Com'è che si dice in certi casi? Oh, siamo nei premi, che però non è una roba bella.
1: No,
0: giusto?
1: Questa non lo conosco, questa espressione. Racconta, raguagliami.
0: Guarda che siamo nei premi, siamo è un modo premi. Che si usa per dire le cose non stanno andando
1: aiuto.
0: Tanto bene.
1: No, per carità.
0: Ok, quindi non è che siamo in nomination.
1: Ok, ok.
0: Magari me la sono inventata io. No, ma l'ho sentita usare molte volte. Comunque, premi.
1: Sì.
0: Non nel senso di premere,
1: ma
0: nel senso di awards. Ci sono i Nobel in questi ultimi giorni, alla spicciolata ogni giorno vengono spillolati i nomi dei vari vincitori nelle varie categorie. Ricordiamo che manca sempre il premio Nobel per la matematica.
2: La matematica,
0: perché
2: sì.
0: Perché il signor Nobel era incazzato con un matematico che gli aveva ciulato la moglie.
2: Esatto, giusto? E quindi i matematici si sono fatti il loro Nobel, quindi, che si chiama medaglia fine.
1: Ah, quindi non esiste
0: non il premio. Esiste il Nobel per la matematica per scelta proprio di Gustavo Nobel, che è quello che ha creato il premio, giusto? L'inventore lui stesso della dinamite. Poi, chiuso la parentesi.
1: Okay.
0: Ieri hanno comunicato il nome della vincitrice del premio Nobel per la letteratura, è una signora canadese di 70 anni, del 1950, 76 quindi,
2: infatti,
0: 76, del 50.
2: E nei suoi 70.
0: Ancora.
1: Esattamente.
0: Credo coetanea dell'olandese,
1: sì,
0: volante. A
1: assolutamente,
0: punto.
1: Assolutamente.
0: Ed è molto bello il modo in cui questi personaggi accolgono ogni anno c'è tutto un racconto che riguarda il modo in cui vengono raggiunti.
1: Certo.
0: E perché è tutta gente un po' strana, no? Gente che magari fa una vita un po' alternativa, che magari non usa tanto il telefono. Lei era a casa sua quando le è arrivata la notizia, in Islanda. Mm-hmm. Lei è canadese, ma in questo periodo vive in Islanda.
1: È di strada, diciamo. Ma voglio dire, è lì.
0: Sì, c'è un pezzetto di Atlantico.
1: Dipende,
0: in mezzo.
1: Dipende da che Canada, di che Canada parliamo.
0: Esattamente.
1: Se sei del Quebec.
0: E quando poi finalmente l'hanno intervistata, che effetto le ha fatto ricevere questa comunicazione? Cosa stava facendo? Ma ero in cucina, stavo bevendo un tè con i biscotti e stavo ascoltando il vento. Perché la sua. Ed è. Non è un modo di dire, perché poi mi sono un po' informato, ho letto alcune cose. E la sua poesia è una poesia che proprio ha a che fare con queste sensazioni. Viene definita poesia fluida. Perché la sua teoria è che la vita stessa è fluida. C'è una frase bellissima sua che è: c'è un momento in cui l'acqua non è né in un vaso né ancora nell'altro. E poi quel momento esiste, insomma, no?
1: Certo, certo. Cioè, a simboleggiare il movimento della vita,
0: sì,
1: che ci sembra statica, sembra.
0: Cioè, noi
1: che
0: siamo
1: facciamo
0: alla ricerca di natura della stabilità. Vorremmo che le cose che ci piacciono rimanessero per sempre. Ma le cose cambiano e il cambiamento fa parte della vita stessa.
1: Certo,
0: insomma.
1: Certo, certo. E ha vinto il Nobel.
0: E ha vinto il Nobel,
2: sì,
0: per la letteratura.
2: E a parte questa storia del vento, ha anche aggiunto: voi siete pazzi. Ma siete pazzi veramente.
1: Tutti.
2: No,
1: sì.
2: Quando
1: per il Nobel,
2: sì,
1: certo.
2: Commentava il fatto che, appunto, con molta umiltà non pensava di meritarlo e quindi forse siete impazziti,
0: certo,
2: quando avete scelto,
0: certo,
2: me.
0: Ti leggo un'altra cosa sua,
1: bella,
0: questa è molto,
1: bella,
0: molto bella. Mia madre ci proibiva di camminare all'indietro. È così che camminano i morti, diceva. Dove avrà preso questa idea? Forse da una cattiva traduzione. I morti, dopo tutto, non camminano all'indietro, ma camminano dietro di noi. Non hanno polmoni e non possono gridare, ma vorrebbero che ci voltassimo. Sono vittime dell'amore, anche molti di loro.
1: Bella,
0: no? Che poi è una cosa che si dice non camminare all'indietro.
1: Quando facevo il cammino della Via degli Dei da Bologna a Firenze
0: e potevo morire
1: a un certo punto, cioè, per riposare la schiena ci siamo messi a camminare all'indietro e delle bolognesi hanno detto: no, non dovete camminare all'indietro, la mia nonna diceva sempre che se cammini all'indietro va nelle braccia del diavolo. Io dico, andrò nelle braccia del diavolo, ma la schiena è a posto.
0: Ne approfitto per salutare tutti quelli che credo abbiano smesso negli anni 2000, facevano la maratona al contrario.
1: Come no, il retrorun.
0: C'era un periodo che si usava, l'ho già raccontato, una volta correndo io la maratona di Roma, ero in mezzo a un gruppetto di questi che correvano al contrario e un romano, vedendolo, gli ha detto: oh, gira del pettorale.
1: Il pragmatismo romano, che meraviglia.
0: Allora, dal Nobel alla classifica dei bar migliori del mondo. L'altro giorno ne abbiamo parlato,
1: no?
0: E l'hanno comunicata la lista. Allora, il miglior bar d'Europa è italiano, non solo, ed è la città da bere, cioè milanese.
2: Wow. È vicino, non è...
0: È vicino alla stazione centrale.
2: 2 chilometri da qui.
0: È okay. Un cocktail bar, si chiama Moebius. È il più bello d'Europa e il secondo al mondo. Non ho neanche guardato quale sia il primo al mondo, non me ne frega niente.
1: Scusa un attimo, Kong, come lo chiami tu? Come lo chiami tu?
2: È Moebius. Francese, Moebius.
1: Moebius.
0: Moebius. Ma a Milano che...
2: Io lo conosco come fumettista.
1: Ok.
0: Noi milanesi lo chiamiamo Moebius.
1: Moebius.
0: Ok. Ed è, ripeto,

0: piaceva questa canzone, letteralmente uscivo pazzo.
1: Beh, ma
0: mi
1: tutti uscivano
0: pazzo.
1: Tutti uscivano pazzi. Cioè, questa era la canzone che le ragazze che parlavano con te dicevano: no, scusa, questa la devo ballare. Ma poi la ballavi anche tu, insomma.
0: Bellissima, bellissima.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, bei tempi poi. A parte che era l'82, quindi erano anni in cui succedevano cose divertenti, almeno per noi che eravamo giovani e rampanti. Sì.

0: Ma poi era bello perché a quei tempi la Premier League era ancora umana.
1: Sì, sì, erano, è vero, è vero, è vero.
0: Sono si chiamava Human League.
1: Stavo pensando forse agli non, stranieri.
0: Forse non si chiamava neanche Premier, sai?
1: Sì, tra l'altro.
0: Può darsi che la Serie A inglese negli anni Ottanta avesse ancora un altro, può darsi, sto dicendo.
1: Di sicuro non c'erano tutti quegli stranieri lì.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: Zero, no? Erano Senta, proprio chiuse le frontiere.
0: Nobel visse vicino a Torino, da dove tutto nasce, più precisamente ad Avigliana, dove c'è ancora la fabbrica di dinamite. Che si può visitare, vediamo
1: facendo?
0: Quanto ci mette a capirla. Lì è nato Matteo, lì è nato il premio Nobel, Torino,
1: cos'è?
0: Capitale del mondo. Cos'è? Francesco,
1: col microfono, cos'hai?
0: Sono un ragazzo giovane, faccio il creator.
1: Ah,
0: non hai visto,
1: scusa,
0: che adesso parlano tutti con in mano un cazzo di microfono quadrato,
1: sì,
0: col pelo?
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Non so se vi ricordate, ma a Dario Fo fu comunicato che aveva vinto il premio Nobel da un barista in un'area di servizio dove si era fermato per rifocillarsi. Gio da Bologna, ok.
2: Sì, perché lui stava girando insieme ad Anna la puntata di Milano-Roma
1: in verità è andata diversamente, tira giù quel peluche lì.
0: No, ma io voglio parlarne di questa cosa, ragazzi. Chi ha fatto la radio, la televisione, le interviste, i servizi, qualunque cosa, qual è la regola se tu non sei in uno studio dove c'è un super microfono?
2: Che non si deve vedere il microfono.
0: Nascondere il microfono.
2: Certo.
0: Ok,
2: certo.
0: Si fanno degli artifizi pazzeschi, no? Cioè i microfonisti degli studi televisivi ti attaccano l'adesivo sulla carne,
1: sì,
0: a volte, no?
1: Sì,
0: pur
1: sì,
0: di
1: sì,
0: nasconderlo.
2: Ma tu pensa che ci sono delle volte in cui i creator, non avendo a disposizione un microfono, usano un secondo cellulare soltanto per prendere l'audio. Uno
1: certo,
2: riprende.
0: Okay. E quella è una cosa tecnica. Questa cosa che fanno adesso tutti i creator, tutti, molti, di tenere il microfono in mano, mi sono informato, non è sbadataggine o trascuratezza, no, è fatta apposta per dare qualcosa in più all'occhio di chi sta guardando.
1: Sì, certo.
0: Perché l'algoritmo capisce che se tu sei stabile nelle cose che dici, dopo un po' ti distrai.
1: L'attenzione.
0: E allora questa cosa davanti, possibilmente col il quadratino, quello col pelo, bruttissimo. Adesso io questo l'ho rubato al gatto, è l'unica cosa che gli somigliava che ho trovato. Una volta era un topino, adesso
1: sì,
0: ha perso
1: perché se l'è mangiucchiato.
0: Vabbè,
1: sì.
0: È un mondo che sta cambiando e impareranno anche loro un mestiere piano
1: sì,
0: piano.
1: Sì, assolutamente.
2: Su se vuoi quel pennacchio.
0: Ce l'hai?
2: Beh, te lo porto.
1: Sì, bravo.
2: Alla pubblicità vado a prendere.
1: Oppure strappiamo dei peli del petto da Matteo.
2: Che sono neri.
0: Guarda.
1: Volevo dire che il Nobel a Dario Fo.
2: Ma questo parla con un
1: assorbente
2: interno.
1: Tra l'altro.
0: Sì, vabbè, questo
1: lei parla con un Tampax.
0: Il passo successivo.
1: No, il Nobel a Dario Fo fu diverso, glielo comunicarono, lui era dentro un'automobile, misero dei fogli su un'altra automobile affiancandolo con scritto hai vinto il Nobel, e lui l'ha visto, wow, come
0: grande miseriaccia. Mia nonna mi diceva che se camminavi all'indietro schiacciavi la testa a Gesù.
1: È una cosa così. Comunque sono riferimenti biblici, perché non cammini verso la fede, ma cammini in
0: all'indietro,
1: senso opposto.
0: Quindi te ne allontani.
1: Ti allontani
0: e
1: dalla
0: tra
1: fede.
0: Le braccia
1: da qui, diamo. Diciamo.
0: Può essere, 10:25, Radio DJ. Let's go.

0: dico, non senti questo odore nell'aria? La finestra è chiusa, sì. Non arriva da lì.
1: No, arriva da Miley Cyrus. Anzi, scusa, arriva da Miley. Sai
2: Miley,
1: che per tutto
2: sì,
1: questo
2: Cyrus
1: anno non si può chiamare Cyrus, poi si potrà tornare a farlo.
3: Ma è impazzita tipo Vididdi.
2: Sì, no, tipo tutti.
1: È impazzita tipo una buona parte del mondo
2: tipo
1: occidentale.
2: Tipo tutti, sì, sì.
1: No, lei adesso è in odore di halftime show del Super Bowl.
2: È quello l'odore che sentivi. Quello che sentivamo, odore di halftime. Manca ancora, manca mica tanto.
1: Sì.
2: Perché a fine Sanremo,
1: ma
2: c'è
1: guarda che fra 20 giorni c'è di nuovo Lakema. Io sono andato ieri a Lakema. Per un attimo, quando me l'hanno detto, il salone del
2: ciclo e motociclo. Cioè, paragonabile all'halftime show, se non mi sbaglio.
1: Io
2: sono
1: contenta di
2: quello. Giusto, è vero, bravo.
1: No, quando mi hanno detto, no, perché tra i primi del mese prossimo c'è Lakema, ma scusa, ma ne hanno fatto uno anche ad aprile. No, quello era quello di novembre.
2: Sì, vero.
1: Dunque, stavamo a dicembre. Miley Cyrus che potrebbe fare l'halftime show. Tanti hanno scritto per confermare quanto sospettavo, e cioè che la Premier League non si chiamava Premier League prima, si chiamava First Division. Figura. E aveva quel leggero problema degli hooligans.
3: Però è stato risolto, credo, in maniera molto risoluta.
1: Sì, non è che gli hooligans non ci sono più, sono nelle serie inferiori. Sì. Perché alla faccia di tutto quello che hanno raccontato, le celle negli stadi, la polizia più severa, hanno usato una tecnica molto semplice, molto inglese. Hanno alzato talmente tanto i prezzi dei biglietti che gli hooligans, che non sono tutti miliardari, non se lo possono più permettere, e quindi sono in second division.
2: Sì.
1: O in quelle più basse.
2: Quelle più basse. Andate a picchiarvi in Serie C, va bene.
1: Più
2: dai,
1: o meno quello.
2: Una cosa
1: meno.
2: Del genere.
1: È come Rudolf Giuliani, sai, no?
2: Sì.
1: Aveva fatto pulizia, tolleranza zero. Ma non è che erano spariti, li era semplicemente spostati di un quartiere.
2: Sì, e qualche avvisaglia c'è anche in Italia di questo fenomeno. Cioè, 3D. Si menano più serenamente.
3: Forse si menano ai concerti degli Oasis, per questo sono così alti i prezzi.
1: Ma guarda che i concerti degli Oasis sono pieni di hooligans. Oggi è il mio compleanno, la Dani. Ah, Dani piace questa.
3: Dani piace.
1: Che oggi fa cifra tonda. Dani, non dico la cifra, ma ti faccio gli auguri. Tanti baci a te e ai tuoi cani, soprattutto. Buongiorno ragazzi, vi ascolto ogni mattina dal mio ufficio a Rovereto. E niente, volevo solo salutarvi e dirmi che mi fate stare bene.
4: Mi fai stare bene. Stare bene, giocano i colori, non ti fermi mai.
1: Ma chi te la dedica una cosa come
3: bella
1: questa?
3: Bella però, senti come bravo piace.
4: È bello ritornare, bello per amore, in un giorno uguale ti ho visto.
3: Fino allo scialalà.
2: Scialalà, vabbè, scialalà dovete tenere.
1: Decidete voi.

0: E ti dico una cosa, 50 gol all'anno, qui era capocannoniere dei Bon. Lui 50 all'anno qua.
1: Tutte salentine o?
0: No, dopo le signore in Salento sono arrivato dopo. 50 gol all'anno. DJ, DJ, chiama Italia.
1: Gli anni 90 sono di nuovo qui, tornano Max e Mauro in Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, la nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Rivivete le canzoni, i sogni e l'amicizia che hanno cambiato la storia del pop italiano.
2: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, da stasera in esclusiva su Sky.
3: Radio, DJ,
4: One Nation, One Station.
1: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13.

0: 13, solo su Radio DJ.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Quando Maurizio Crozza torna...
6: Sei tutto pronto?
5: Si sente...
6: Vado subito al punto...
7: De chi? De che? Ma de quando? De come?
6: E non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
9: Veramente no. No.
10: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
6: Ma che... Ci siamo capiti?
7: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
5: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
17: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
22: E a chi produce cose buone?
21: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: niente.
1: Vedi, questo è il momento in cui si vede che noi siamo finta pelle.
2: Perché? Perché?
1: Perché alla fine noi siamo gente che suona la musica, ma che non la conosce. La conosciamo per le emozioni che ci provoca, so, e che... siamo bravi a capire quale canzone può provocare le stesse emozioni nel pubblico. Il lavoro del fantino del disco, cioè il disc jockey.
2: Che però non sa che tonalità è,
1: esatto,
2: se,
1: però,
2: se c'è la settima più o se è un
1: e qui ci sarebbe voluta adesso una persona, uno di quelli bravi, come si dice, o fatti vedere da uno bravo.
2: Bravo.
1: Che ci dice perché la musica di Adele fa piangere, perché sono arrivati 1000 messaggi di ascoltatori che si sono commossi, e non è soltanto legato a un ricordo legato alla canzone e a quel momento, sono proprio gli accordi, no?
3: Sì,
1: il minore,
3: proprio...
1: la sua voce, quel tipo di piano.
2: Se vuoi chiedo a Leonardo Frattini,
1: ma no, non disturbarlo, poverino, avrà tante altre cose da fare. Sì.
3: C'è una ragione tecnica per cui questa canzone fa piangere, ed è spiegato in un articolo del Post intitolato perché la canzone di Adele fa piangere.
1: È come meglio le storie, c'è sempre un articolo
3: e
1: del Post.
3: Il passaggio più importante dice questo: durante il ritornello Adele modula lievemente la sua tonalità alla fine delle note lunghe, fino al momento in cui l'accompagnamento passa alla nuova armonia. Questo creare delle piccole montagne russe di tensione e rilascio provoca
1: la commozione.
3: Non so
1: se si chiama salto di ottava, quelle cose, però è proprio il suo e giù che lei fa con la musica.
2: Sembrava che piangeva Adele. Minchia Adele, sembrava che piangevi quando cantavi.
1: Le 10.43, Radio DJ, non saremmo qui se non ci fosse stato un nostro amico a insegnarci questo mestiere. Questo nostro amico se n'è andato questa notte e, come abbiamo detto in apertura, la puntata è dedicata all'olandese volante.
4: Ciao a tutti, con questa pessima notizia di Federico, l'olandese volante, mi avete riportato indietro immediatamente a 12 anni fa circa, quando io e mio marito abbiamo fatto un viaggio on the road in Marocco e ci trovavamo a Essaouira. E in un chioschetto in riva al mare, tra surfisti e una birretta, abbiamo riconosciuto una voce familiare perché arrivava dalla radio da tanto tempo, e abbiamo conosciuto in quell'occasione Federico. Ci siamo fatte quattro chiacchiere con una birretta,
2: anche due
4: a Essaouira, un bel ricordo.
2: Anche tre, dai.
1: Se tu non trovavi Federico, c'era un sistema molto efficace: aprivi una birra, la mettevi lì e
2: arrivava
3: come il gatto con i crocchini,
1: come il gatto con i crocchini, uguale. No, ci sono un paio di ricordi anche musicali che Federico ha lasciato, no? Che sono chiaramente sintomatici dell'epoca in cui sono stati realizzati.
2: Stiamo
1: parlando di quel periodo inizio anni 80, in cui il fatto che si potessero usare non strumenti veri ma cose che li riproducevano ha permesso a tanta gente di improvvisarsi musicista.
2: Chiaro.
1: Forse il suo più grande successo fu Voi Tiwa Disco Dance, giusto? Rockstar comunque poi Tiwa in quel periodo, nei primi anni 80.
2: Sì. E poi comunque fece rumore questa roba qua, perché un po' dissacrava la figura del Papa, era comunque i primi anni 80.
1: Però c'era anche la Band of Jocks, che era un gruppo di DJ, 10 DJ con la puntina veloce.
5: Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce, con lo scherzatore ci conosci dalla voce. Sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio gli skin eventi, diverto con poco.
2: Vi diverto con
1: poco. Bello.
2: Molto bello. Vestiti da Blues Brothers.
1: Ne approfitto per salutare gli altri 9, o meglio, quelli che posso salutare, perché c'era anche Leopardo che faceva parte della banda: Betty Miranda, Gianni De Bellardinis, Max Pagani, Ronnie Jones, Claudio Sottili, Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persueder. E da questo elenco manca Gianni Riso, ma posso garantire che ci fosse anche lui. Questo è Jovanotti, che è un altro DJ della puntina veloce.
2: Assolutamente, subito dopo è arrivata Jovanotti.
1: Esatto, poco dopo.

0: fantastica.
1: Chiedo l'autorizzazione perché c'è in canna una battuta di merda, però secondo me è bellissima.
2: Deciditi però, o è l'uno o è l'altra. E poi a chi la chiedi l'autorizzazione? Chiedila a te stesso, fatti la domanda. Io non sarò complice di questo tuo scempio.
1: Ragazzi, due stuzzicadenti. Giovanotti, che è magrissimo, e Samurai Jay. No?
2: Cazzata.
1: Che finezza.
2: Sì, sì, proprio la finezza, Johnny Stecchino,
1: sì, esatto.
2: Che non sei altro. Samurai.
1: Allora, so che il nome fa ridere, dice un ascoltatore, ma la tecnica di Adele si chiama tecnica dell'appoggio.
2: Ah.
1: Tenere sospesa la nota in attesa della prima dominante. Anche se poi la ditta appoggi
2: è fallita.
1: È fallita.
3: Ma no, ha riaperto.
2: Ha riaperto
3: per
2: a
3: Adele.
2: Roma, tra l'altro, ce n'è un'altra di Appizzo. Se la non
3: Pizzo,
2: mi sbaglio.
3: Sì.
1: Cos'è Appizzo?
3: È uguale. Gliel'ha appizzato.
1: Cosa vuoi? Adesso me lo traduci.
3: L'ha
1: appoggiato?
2: No. Cosa vuoi che sia? È quello.
1: Marco dice anche Shallow di Lady Gaga fa lo stesso effetto di Adele. Adesso andiamo un po' a verificare.
2: Se vuoi, senza sentirlo, sì. Beh, altissimo rischio, mando in onda un messaggio di Frattini, ormai l'ho fatto.
1: Aiuto.
4: Anche il giro armonico è piuttosto usuale e tante altre canzoni si possono cantare. Tipo no, woman, no cry.
2: Per dire.
1: Con l'appoggio?
4: Oppure, donne, tu du du, in cerca di guai.
2: Capito?
1: Sì, per quest'anno.
2: Bravo.
1: Siamo a posto.
2: Per quest'anno, Frattini, siamo a posto. A posto così.
1: Il prossimo nel 27. Dai, manca solo tre mesi.
2: Che bastardo, dai.
1: Ragazzi, c'è una grandissima notizia. Questa è un po' in codice. Gioirete soltanto se siete veri ascoltatori di Radio DJ.
2: Sì,
1: ma siccome
2: sì.
1: Ce ne sono anche di nuovi, prima ve la spiego un pochino. C'è un ragazzo giovane, molto tenero,
2: sì.
1: Che si chiama Ciro.
2: Ciro.
1: Forse
2: Ciro.
1: È nato Niro e la mamma l'ha chiamato così.
2: Sì, perché non è. Questo Ciro non è di
1: non
2: Napoli,
1: è di giù.
2: Ma è di Lesa. Abita
1: no,
2: a Lesa.
1: No, è della provincia di Venezia, Pordenone, quelle parti lì.
2: Ma Meolo, per la precisione,
1: Meolo. Si è trasferito sul Lago Maggiore a
2: Lesa. Bravissimo.
1: E fa l'odonto tecnico e stava cercando
2: non
1: lavoro.
2: Fa, non fa, vorrebbe. Fare.
1: Forse lo faceva già nel suo paese, ma lo voleva
2: bravissimo.
1: Fare anche sul Lago
2: bravissimo.
1: Maggiore. E ci aveva mandato questo messaggio che ci aveva molto colpito.
5: Niente, so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico, sì che se qualcuno ha bisogno di un dipendente,
1: okay.
5: Io sono qua.
1: Benissimo.
2: Correva, ecco. Cos'era? I primi di settembre?
1: Sì, 20 giorni fa.
2: Primi di settembre.
1: Sì. 4 settimane. Forse la prima settimana dopo le vacanze.
3: Guarda, noi siamo. Posso dire la data precisa? 2 settembre.
1: Il terzo giorno dopo le vacanze.
2: Siamo
1: perfetto.
2: Fortissimi nel settore odontotecnico. Linus.
1: Abbiamo verificato perché eravamo un po' scettici e abbiamo avuto la conferma perché
2: siamo
1: tutti
2: fortissimi.
1: Gli odontotecnici ci hanno scritto confermando
2: esatto.
1: E devo dire anche altre categorie.
2: Cioè, Cruciani è fortissimo nel settore tassisti.
1: Sì, ma con gli odontotecnici poco.
2: Non va d'accordo con gli odontotecnici.
1: Adesso un po' di più.
2: Probabilmente sì. Probabilmente sì.
1: Ciao Beppe. Niente, questa è la novità.
5: Ragazzi, buongiorno. Sono Ciro, l'odontotecnico che si è trasferito a Lesa. E niente, volevo dirvi che il discorso del contratto sta andando a buon fine.
1: Capito.
5: Sì che adesso avanti tutta e grazie mille.
1: Ma grazie a te, grazie di esistere.
2: Però Matteo, io coltivo, lo so, qui c'è l'umanità si è divisa in ottimisti e pessimisti.
3: No, lui è scaramantico perché
1: esatto,
3: le origini prevedono, prevedono
1: cioè,
3: la scaramanzia.
1: Stasera è come se uno stesse andando a cena con la donna della sua vita.
2: Sì. Bravo.
1: Lei gli ha fatto capire in tutti i modi che ce n'è.
3: Sì, però
1: e lui
3: tu
1: scaramanticamente dice chissà.
3: Non compra
1: magari
3: i preservativi, ti compra dopo.
2: Bravo, c'hai ragione, c'hai ragione.
6: DJ, Roma Italia.
7: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. In esclusiva su Sky.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
0: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Arcaplanet, convenienza nostra.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
17: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
18: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
19: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
22: Lo vedo all'alba e al tramonto.
23: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
24: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
23: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
24: Mina.
22: Dracula.
23: Ascoltalo ora su Audible.
25: Bollettino Digiversario numero 1.
26: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
25: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
27: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
28: Sostituiscio!
29: Leo, si dice sostituiscilo.
28: Sostituiscio!
30: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
31: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono adesso le 11.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Non dar la colpa a me.
0: I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man. Un'ora fa abbiamo messo di Human League e adesso Human era il titolo invece di questa canzone. Riparte la MotoGP, tra due secondi ci colleghiamo con Guido Meda e il Gran Premio di questo fine settimana è in Indonesia, su un circuito che noi, così in maniera un po' superficiale, chiamiamo Mandalay, ma la pronuncia corretta sarebbe
2: Mandalay.
1: Ripetilo.
2: Mandalay.
1: Che dai, canzone da Tamarri, no, che era questa qua. Sì. Mi vergognavo a metterla, guarda.
2: Certo.
1: Guidone, buongiorno.
3: Io me la ballavo.
2: Certo.
1: Erano i tuoi anni d'oro, Guido. Buongiorno.
3: Brutto, buongiorno.
2: Buongiorno, Guido. Buongiorno.
1: Senti, la MotoGP, le torre, sì, il campionato, dopo qualche piccola polemica, perché per chi non lo sapesse, insomma, il mondo dei motori a due ruote è stato acquisito da quelli che avevano già comprato la Formula 1 e stanno cercando di adottare gli stessi, la stessa tempistica, il che significa che dall'anno prossimo le gare sprint, che usavano la stessa, diciamo, qualifica della MotoGP, avranno un turno di qualifica in più, e qualcuno ha detto questo ci accorcerà la carriera, ci accorcerà la vita. Cosa ne pensi?
3: Ah, sì, allora dicono questo perché pensano che 22 piloti in pista tutti insieme per 15 minuti in più sia un rischio aggiuntivo a cui si espongono i piloti, che già sono, devo dire, abbastanza acciaccati.
2: Sotto pressione.
3: Secondo me però è un po' sfuggito il fatto, si tratta di entrare un po' nel tecnico, cerco, sì, di renderla più semplice possibile, che in realtà gli daranno poche gomme, quelle con cui fare il giro matto, per cui non dovrebbero trovarsi per un quarto d'ora filato a fare i matti in pista, cioè hanno tenuto conto anche di queste cose.
2: Certo.
3: Poi è chiaro, quando c'è una rivoluzione hai sempre chi è un po' progressista o chi è rivoluzionario e chi è reazionario. Marquez per esempio è il capo di quelli che non vogliono. Ieri, sì, è stato lapidario, ha detto sì, ha ragione Acosta, dice che questa cosa accorcerà le carriere, ma tanto la mia è già finita.
1: Esatto, ha detto anche questo, sì.
3: È finita.
1: Però in effetti il loro impegno in sella e anche il loro impegno promozionale è molto molto impegnativo, insomma.
3: Sì. Sì, però se sei progressista devi anche pensare che in effetti da un lato non ti devi lamentare che hai meno attenzione della Formula 1, se dall'altro non ti rendi disponibile.
2: No, già, certo, spettacolarizzare un po', certo.
3: Un po' più,
2: certo,
3: coinvolto. Poi, certo, sai, è assolutamente vero che toccare il muro con la Formula 1 è un conto, se sei seduto in macchina allacciato, capisco loro che toccare il muro o per terra con la moto,
2: voli via, certo,
3: di una clavicola o di un gomito lussato, certo, per non dire peggio, è sempre più presente.
1: Senti,
3: però
1: come mai ci sono così pochi italiani in proiezione? L'altro giorno guardavo un po' anche le classifiche delle categorie minori, no? La Moto 2, la Moto 3, insomma,
3: allora,
1: non c'è ricambio, sembra a me che non ne capisco nulla,
3: Io non voglio essere critico, noi abbiamo una federazione da un lato che, come tutte le federazioni, come ha fatto quella del tennis che ci ha messo tanti anni per tirar fuori il gruppo di tennisti che abbiamo adesso, Sinner in testa, ha avuto un periodo di un po' di impasse, diciamo, mentre invece in parallelo funzionava da Dio l'Academy di Rossi, che ha per esempio in MotoGP direi i 4 sesti dei piloti che corrono in MotoGP, quindi
1: dei piloti italiani,
3: ma il privato ha prodotto di più dell'istituzione. Poi non è del tutto vero che non ci sono sti talenti, cioè non ce ne sono di fenomenali in Moto2 e in Moto3, ma fortunatamente arrivano dai campionati più piccoli, cioè ci sono tanti italiani che sono andati a correre nel Mondiale Junior in Spagna, che stanno facendo bene e quelli arriveranno. Quindi un po' solo in apparenza, secondo me, che non ci sono.
2: Senti,
3: vi faccio un nome, così Nicola può fare il figo col suo amico.
2: Sì?
3: Vedrai te quando arriva il Pritelli.
1: Pritelli sembra il protagonista di una barzelletta di Berlusconi.
3: Il Pritelli è un ragazzino che va veramente
2: bene,
3: forte.
2: bene. Invece dai ragazzini passiamo ai vecchiacci. Marquez ha detto: io la mia carriera l'ho finita, la finirà vincendo quest'anno? La mia domanda,
3: secondo,
2: molto semplice,
3: me,
2: sono un uomo semplice.
3: Hai ragione, sì. È altamente probabile che non la finisca, ma nel senso che vincerà quest'anno e secondo me potrebbe anche farsi l'anno prossimo.
1: Okay.
3: E dopo aver assaggiato le novità regolamentari che non gli piacciono, magari piantarla lì.
2: Mm-hmm. Ah, no, okay.
3: Cioè, se devi mettere 2 centesimi, adesso che ci sono 2 punti tra lui e Martin, su uno dei due, a giudicare da la sua progressione.
1: Eh sì, ricordiamo lui, che sì, tipo 3 mesi fa aveva più di 100 punti di ritardo rispetto al primo.
2: È molto lanciato, diciamo.
3: Raga, io ho finito di commentare 5 minuti fa il turno di prequalifiche.
2: Sì.
3: 3 Aprilia davanti con Raul Fernandez, bomba, che non incide nel mondiale ma può essere un alleato per Martin e per Bezzecchi, che sono subito dietro. Marquez quinto. Questa è una pista sulla quale il buon Marquez in 5 edizioni non è mai arrivato al traguardo. Più per sfighe, poveraccio,
1: certo,
3: più per sfighe,
1: certo,
3: che non per, certo, per errori suoi, ecco. Però è una pista un po' più difficilina per la Ducati. Questo potrebbe magari riequilibrare quella grande lotta che c'è, questo aspetto secondo me va ricordato, tra 2 case italiane. Aprilia e Ducati in questo, certo, momento sono le migliori del mondo. Noi parliamo sempre dei piloti, però questo aspetto qua pesa tanto.
1: Sì, a un certo punto si tende anche a dare per scontato le cose che abbiamo, invece hai fatto bene a ricordarlo. Vi ricordo gli orari, perché sono abbastanza insoliti, sempre alle 9 di mattina. Domani mattina alle 9 c'è la sprint, domenica mattina alle 9 c'è il Gran Premio. Grazie Guido e buon lavoro.
3: Sei un gigante, prima ci sono le qualifiche, prima delle 9.
1: Yes. Assolutamente. Dai. Per quelli che si svegliano presto, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Grazie, grazie.
1: Ciao.
4: DJ Chiama Italia. Ritornerei.

0: State ascoltando Radio DJ, era una bella canzone che girava tutta intorno al concetto di ritornerai.
1: Esatto.
0: No? Una cosa che finisce, però tu gli dici non ti preoccupare, ritornerai. Se c'è una cosa bella nella vita in assoluto è quando uno fa una promessa anche importante e poi la mantiene.
1: Sì.
0: Non sono ancora passati 8 mesi dalla fine delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Vi ricorderete che durante quelle Olimpiadi c'era molto entusiasmo per l'hockey a Milano, però Milano non aveva un posto dove far giocare la squadra di hockey.
1: Uh-huh.
0: E qualcuno che abbiamo al telefono gli disse: non vi preoccupate, ritornerete. Buongiorno, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera di Milano. Ciao Giovanni.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno Giovanni. Ha detto bene Linus? Cioè, è andata così?
2: Assolutamente sì, e posso dire oggi detto fatto.
1: Detto fatto, ragazzi. Oh.
0: No, perché era facile prometterlo, un po' difficile mantenerlo. Invece questa sera, a meno di 8 mesi, l'Hockey Milano, che sta giocando un torneo europeo, diciamo, ma che finora ha giocato sempre fuori casa perché non c'aveva la casa, finalmente giocano in casa e c'è la prima partita questa sera. È stato complicato, Giovanni?
2: È stato complicato come ogni sfida, ma alla fine l'abbiamo vinta, questo è quello che conta. Finalmente c'è la nuova casa del ghiaccio per tutti i milanesi, e dico non solo hockey, perché anche i bambini, i ragazzi si sono già allenati, potranno venire alla nostra Fiera Ice Arena a pattinare, a godere dell'hockey. Quindi è la casa ormai delle famiglie milanesi. Anche.
0: Senti, è una cosa che avevate in mente quando avete progettato di ospitare appunto una parte delle Olimpiadi, oppure è nata e cresciuta durante le Olimpiadi stesse?
2: No, sinceramente è nata ed è cresciuta durante le Olimpiadi, vedendo il grande entusiasmo, e non potevamo poi post Olimpiadi permettere che l'entusiasmo della fiamma olimpica si spegnesse, ma invece doveva continuare ad ardere, ed ecco perché abbiamo assunto questa decisione.
0: Certo. Che capienza ha a livello di spettatori?
2: 4.000 posti.
0: Ok.
1: 4.000.
0: Senti, ti devo chiedere 2 biglietti.
1: Ma telefonatevi lì.
0: No, ma non sono per me, sono per Chiara e Sara, che sono impazzite per l'hockey. No, e quindi
2: adesso sicuramente andremo insieme a vedere la partita, ma tenete presente che, tra l'altro, cosa molto importante, anche i diversamente abili potranno cimentarsi nell'ice hockey, nel curling,
0: okay,
2: e nel pattinaggio, perché è una struttura adeguata anche per loro.
0: Finalmente.
1: Sì. Senti, usciamo un po' dalla dimensione locale, perché insomma la notizia è che Milano ha un nuovo palazzetto, ma mi interessa di più invece un po' la parte sociologica. Secondo te, che ti risulti, appunto prendo spunto da questa richiesta di biglietti, esiste un pubblico femminile che va a vedere quei fighi che giocano a hockey?
2: Assolutamente sì, tra l'altro ho scoperto che c'è una serie
0: è quella, è bravo
2: Stati
0: Giovanni,
2: Uniti.
0: Ma è per quello che vogliono venire.
1: Non ho capito cosa ha detto. Che
0: c'è una serie televisiva che ha avuto grandissimo successo,
1: certo,
0: che ha fatto da motore.
1: Certo.
0: Ben vengano dunque.
1: Sì.
2: Esatto. E quindi ci saranno anche molte donne che verranno a vedere gli atleti sul ghiaccio.
1: Bello, mi piace.
0: Senti, si gioca di giorno, di sera, l'orario della partita qual è?
2: Stasera alle 19.45, domenica derby contro Bolzano alle 17.
0: Caspita, okay. Siamo già in odore di derby.
1: Di derby, certo. Anche qui domande, come si dice in gergo, larghe, cioè per chi non pratica questo sport, per chi non è spettatore di questo sport.
0: Avete un'infermeria già pronta?
1: No, la domanda è, mi devo vestire pesante se vengo al palazzetto del ghiaccio? Perché comunque
2: fa
1: freschino.
2: Allora, all'interno ci sono 15 gradi, quindi è chiaro che bisogna vestirsi abbastanza pesanti, restare fermi, in realtà i movimenti, perché io ho visto le partite di hockey e il pubblico è molto attivo, balla, canta, salta,
1: bello,
2: quindi alla fine c'è anche da muoversi, è una grande festa della città.
0: Bene, volevamo soltanto fare i complimenti per appunto la promessa mantenuta, grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie, vi aspetto alla Fiera Ice Hockey Arena.
0: Buona giornata, grazie.
3: DJ Chiama Italia.

0: lavorare, dai, c'è da lavorare.
1: Manuel, dai.
0: Allora, composizione modesta, se posso dire. Proprio è la scrittura.
1: Ma c'è tutto il gotta dei compositori mondiali.
0: La scrittura.
1: La produzione.
0: Questo porcaro che ha scritto è Robetta.
1: Che vada a fare il porcaro.
0: Vado a fare il porcaro. E poi tu.
1: La produzione, io voglio
0: deciditi,
1: sapere.
0: O ti chiami Michael o ti chiami Jackson. Prima cosa. Seconda cosa. Sul canto c'è da lavorare, produzione c'è da lavorare.
1: È un provino questo.
0: Per me è un no su tutta la linea. Fai cagare.
1: Sì, sì, scatenato. Comunque, Human per la terza volta. Devo dire questa su suggerimento di molti ascoltatori
0: che hanno
1: chiesto il tris. Potevamo mica esentarci da fare il triplete.
2: Perché
1: insomma.
2: Poi concludiamo con uomo. Dopo.
1: Woman.
2: Uomo.
0: Con uomo che è più
1: human di
0: noi.
1: Evviva! A proposito della notizia del palaghiaccio di Milano che finalmente ha riaperto. Evviva, lo dico da ex ragazza pattinatrice, Cinzia, che potrà rimettere i pattini ai piedi.
0: Meglio non. Non mentre c'è la partita di hockey,
1: no,
0: perché sennò ti travolgono.
1: Ad Abaro Terme vanno di più i giocatori di hockey che i calciatori del Padova.
0: Che ti devo dire?
1: Quella serie lì
0: è così.
1: Ha creato un
0: poi grossi, cioè hanno questi, queste.
1: La maggior parte credo senza denti.
0: Sì,
1: sì,
0: si danno delle botte.
2: Ma il casco, no?
1: Vabbè, ma è un incidente classico dell'hockey, i denti spaccati, che ti arriva la dischetto, una mazza,
0: però Radio DJ vi viene in soccorso, perché è la radio più ascoltata
1: dagli odontotecnici.
0: Bravissimi.
1: A proposito di sport invernali, una delle immagini che rimarranno, no, delle Olimpiadi scorse, ci sono quelle bellissime e quelle magari un po' meno, e addirittura alcune drammatiche. Vi ricordate l'incidente di Lindsay Vonn, no? La bionda sciatrice americana, la campionessa che a causa di alcuni incidenti e delle protesi al ginocchio, della protesi al ginocchio che aveva dovuto montare 4 o 5 anni fa, aveva smesso di gareggiare, anche perché era vicina alla quarantina. Colpo di scena, 2 anni fa ritorna a sciare e ricomincia anche a vincere, magari non tutto ma tanto. E durante, mi pare, la libera o il super G di Cortina, vabbè, lo sapete, no? Questo incidente terrificante nel quale rischiò che la gamba le fosse amputata.
0: Terribile,
1: incredibile. Lei ha pubblicato tutti i video, i documenti, insomma, di questa cosa, del percorso riabilitativo che ha fatto. Adesso sta bene, va bene, va in bicicletta, credo corra, altre cose. Beh, la nazionale americana di sci ieri ha reso noti i nomi degli sciatori professionisti della prossima stagione 26-27. E Lindsay Vonn è fra i convocati.
0: Non ci credo.
1: Cioè,
0: dopo che le stavano per amputare una gamba.
1: Non gli è basta. Oh.
0: Ma ragazzi.
1: Non gli è basta.
0: Attenzione, tra una settimana compie 42.
1: Esatto.
0: 42 anni. Complimenti.
1: Vabbè, da una parte è una bella notizia, perché significa che da qualunque incidente quasi ci si può riprendere, quasi. Dall'altra, ci si chiede che bisogno c'è, forse.
0: Certo.
1: Ognuno fa quello che si sente, e se lei se la sente,
0: pensa,
1: noi siamo contenti per lei.
0: C'è chi fa la radio sullo zerbino dei 70 anni, voglio dire, potrà lei.
1: Bravo, oggi poi in particolare. Senti questo messaggio, Chiara. Per osmosi siete al terzo giorno di scrittura in calligrafia classica, cioè il corsivo italico, degli inviti alla festa del mio 50° compleanno. Finalmente, dopo una quarantina di prove e di bozze, credo di aver appena fatto il campione che mi soddisfa, cioè ha trovato il carattere che vuole usare per scrivere poi tutti i biglietti d'invito alla sua festa. Quanto mi piacerebbe partecipare. Chiara,
3: scrivimi.
0: Ma partecipare al matrimonio?
1: Che ne so.
0: Ma no, partecipare, partecipare alla scrittura.
1: Avere il bigliettino.
0: Bravi, sì, bello.
1: Sì.
0: Volevo dirti una cosa, non so perché te la dico, riguardo a quelli che scrivono bene. La conduttrice del TG1, Giorgia Cardinaletti, ha una grafia meravigliosa.
1: Ma ci avrei giurato.
0: Ma
1: se tu mi avessi fatto quelle domande tipo Max Giusti, no? Allora, Giorgia Cardinaletti scrive bene o scrive male?
0: Ma la grafia.
1: Avrei detto scrive benissimo.
0: Scrive benissimo.
1: Bella grafia.
0: Ma sai anche chi è che sto scemo? Sai anche chi a Radio DJ insospettabile,
1: sì,
0: ma insospettabilissimo, Federicone Russo.
1: Beh,
0: scrive,
1: dai,
0: bene,
1: alla fine.
0: Bene, ha una bella grafia, almeno così ricordo vagamente.
1: Bene.
0: Ricordo meglio quella di Giorgio Camilla.
1: Buongiorno ragazzi, sono in viaggio per Santiago ed era questa mattina che aspetto il diario di un uomo che mi dia un po' la carica. Dai che oggi sono 40 km, un bacio.
0: Caspita.
1: Tieni duro perché dopo la pubblicità arriva il tuo io.
0: No.
3: DJ, Yama Italia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: La fattura è pronta?
9: Sì, quadra.
8: E quel pagamento?
9: Quadra, anche quello.
8: I dati del nuovo cliente?
9: Tutto quadra, capo.
10: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
8: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
9: Quadra, anche lì, uso l'app.
11: www.quadrasistemi.com, il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
12: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
10: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: perso un'occasione, e anch'io.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera.
0: Era un buon giorno per morire.
1: Ma di brutto.
0: Capisci?
2: Ma sai che io ci ho sperato anche.
1: Io ce l'ho messa tutta per morire.
0: Ma era anche un buon giorno per bere un caffè. Mocha 3 tazze. Via!

0: buono il caffè?
1: Era buonissimo. Coffee maker, sei un coffee maker.
2: Che cosa sta dicendo il collega Linus?
0: Che alla regola fine... ormai dopo la DJ 10, da quando almeno l'abbiamo spostata vicino allo stadio di Milano, quindi vicino anche a casa mia, è che dopo un'ora che la corsa è finita, con calma arriva Aldo con la bicicletta. C'è Gigi?
2: Nella cameria?
1: Dove c'è Gigi c'è Parigi, ma anche un buon caffè.
0: E gli ho fatto il caffè. Quando gli faccio il caffè gli dico: come lo vuoi? Singolo, doppio
2: o triplo?
0: Triplo. Vuoi lo zucchero? No, metti il dolcificante. Ha detto: buono anche il dolcificante.
2: Sì, ah, sì, per,
1: sì, perché di quelli che devi mettere una goccia, io gli ho sparato.
2: Ah, tantissimo. Bene, bene.
0: Vuoi tutta un po' di salute? Latte? È tutto gratis. Sì.
2: Tutto gratis. Certo.
1: No, bellissimo. Il DJ Time, bellissimo.
0: Sei contento?
1: Sì, molto contento. E ho preso spunto da questa gara, da questi, soprattutto i 10 chilometri. Per fare la puntata.
0: Sì, sì, perché so che ti ha colpito il modo in cui affrontano la corsa i più giovani.
1: Sì, sì,
0: beati loro.
1: Ma anche Nicola Savino, anche Nicola Savino. Cioè,
2: gli incoscienti, insomma.
1: Attenzione, ma è una regola scientifica.
0: Ah.
1: Cioè, esiste questa analisi scientifica fatta su 1.700.000 corridori maratoneti, qui parliamo di maratona, amatori,
0: sì,
1: in 60 gare. Hanno preso in esame un campione veramente affidabile, quindi cosa hanno visto? Hanno visto che la prima sezione della gara, tu sai che le maratone si dividono in 5 chilometri, no?
0: Sì.
1: Anche i corridori seguono questo ritmo. Hanno visto che chi parte sparato, ma basta anche un 10% in più
0: del loro
1: passo, cioè anziché 10 km all'ora, 11 km all'ora,
2: si schianta.
1: No, alla fine tu hai 37 minuti in più sul tuo tempo. Il tempo.
0: Vabbè, ma
1: che...
0: se resisti fino alla fine.
2: In più o in meno? In meno.
1: No, in tempo in più.
2: Okay.
1: In più, nel senso che poi alla fine cedi.
0: Ah, okay.
1: Cedi.
2: E su quelle lunghe distanze, sì.
1: Ma anche sulla 10 km.
2: Sì.
1: Anche sulla 10 km ho visto gente

0: che partiva, ma io ho visto quelli intorno a me, ho visto Davide Spotti, ho visto il dottore commercialista Bernardo,
1: dice che poi si
0: ho
1: sono
0: visto
1: fermati.
0: La ragazza, quella che viene Paola, sì. Cioè anche lei, cioè tutti sono partiti
1: Arazzo.
0: A un tempo che per me è astronomico.
2: Vabbè, 6 non puoi paragonarti con i giovani,
0: 6,20 al chilometro
1: tu.
0: No, loro quindi io ho dovuto rallentare, però quelli che non rallentano, alla fine o scoppiano oppure fanno un tempo molto più lento.
1: Sì. Non so se capita anche a voi, adesso è veramente tecnico, su queste brevi distanze io dico sto andando non so a 4,45, in realtà il mio obiettivo era fare 5,15, è come se mi mettessi in banca 30 secondi, cioè sì. Dico io c'ho,
2: è una cosa sbagliata,
1: un minuto, due minuti ce li ho da parte.
2: Però la tua fortuna sai qual è? Che tu sei un corridore disordinato,
1: sì,
2: e quindi non hai esattamente la percezione, sì, di che cosa è, sì, giusto o sbagliato.
1: Bravissimo,
2: per te.
1: Bravissimo, per incosciente,
2: cui,
1: incosciente.
2: Sì, non hai i tuoi riferimenti precisi, no? E quindi probabilmente tu pensavi che 5,15 fosse giusto e 4,45 sbagliato. E invece 4,45 evidentemente
1: andava bene.
2: Ma
1: non ho neanche l'orologio, il telefono.
2: Poi non so dove hai tagliato, me lo dirai.
0: Il suggerimento, sì, nella maratona, sì, ma vale anche nei 10 chilometri, è fare i primi 5 così tranquilli e pensare che al 6° chilometro si è iniziata la gara.
1: Sì, è così. Bravo.
0: Questo
2: è un
0: d'accordo.
2: Bello schema.
0: Questo.
2: Mi piace.
1: Più che altro te la godi molto. Quando è così, te la godi.
0: Ti piace questo pezzo?
2: Questo è una vecchia conoscenza, diciamo.

0: capito, l'amore è un po' da pazzi con un ragazzo sinistro come te.
1: Quella
0: Spooky era il titolo di questa canzone. Lei era Dusty Springfield.
1: Sì, una Orietta Berti americana.
0: Sì, sì, sì, forse inglese più che americana.
1: Sì, sì, sì, inglese. Ma perché ho parlato di questa cosa qui? Perché comunque la gara, quella metodica, quella che fa Linus ad esempio, sì, va bene, ma il vero spettacolo che cos'è? Il vero spettacolo è questo.
0: Attenzione, raga, aperta la maglietta, e sotto, raga, cosa c'è scritto?
1: Prefontaine.
0: Steve Prefontaine.
1: Sì, lui.
0: Detto Pre.
1: Lui era il massimo del coraggio, il massimo dello spettacolo.
0: Quello lì davanti, lui, coi baffi.
1: Lui era, cioè, questa gara di Monaco 1972 è passata alla storia. Erano 5.000 metri in cui lui a un certo punto è partito all'attacco, cioè tipo a 2.000 metri, 2.500, e poi è stato sempre in testa, sempre

0: sempre, sempre, sempre in testa. Ogni tanto lo superavano, ma lui tornava. Lui voleva sfiancare gli avversari e voleva inconsciamente fare spettacolo. Mm-hmm. Ma alla fine, gli ultimi metri, è stato superato dal primo, dal secondo e anche dal terzo. Lui è arrivato quarto.
1: Però comunque,
0: voi vi ricordate i primi tre?
2: No.
0: Nessuno se li ricorda.
1: Lui era il James Dean dell'atletica, morto in un incidente d'auto.
0: Lui è stata una scoperta di Bill Bowerman. Cioè, quando io vi racconto non esistono atleti arrendevoli, hai capito? E non esistono condizioni sfavorevoli,
3: ma solo atleti arrendevoli.
0: Quello era Bill Bowerman. Bill Bowerman è stato un ufficiale della divisione di montagna. Voi non sapete cos'è la divisione di montagna. Portano uno stemma qui con una spada, cioè un corpo speciale che non è che sono come i Navy Seal, molto appariscenti, ma è gente tosta. Cioè è gente che a Monaco nel 1972, voi non ve lo ricordate, guardate il film di questo assalto di Settembre Nero al villaggio olimpico, ok? Nessuno capiva, nessuno aveva intuito quello che stava succedendo. Bill Bowerman ha chiamato i Marines ed è stato redarguito alla fine dai corpi speciali tedeschi perché li aveva chiamati. E i corpi speciali tedeschi hanno avuto un esito terribile. 11 morti.
3: Urca.
0: Sì. Non avevano letto il diario di un uomo.
1: Vale per qualunque cosa.
3: Certo, ovvio.
1: Come il digestivo Antonetto.
3: Bravo. Stocco 84. Aspetta, sono pareggiato, ha vinto, vai.
0: Dal diario di un uomo. Anche se c'è confusione intorno a te, affronta ogni sfida con animo sereno. Se la confusione è dentro di te, chiudi gli occhi e porta l'attenzione al respiro. Poi inizia a plasmare la realtà che desideri. Siamo esseri vivi, mutevoli e sappiamo essere arrendevoli. Siamo canne di bambù al vento e non abbiamo idea di quanto vento soffi nella nostra vita. La vita è sofferenza, dicono i buddhisti, ma l'essere umano ha la possibilità di non farsi spezzare. Metti in ordine i pensieri e lasciati andare. Il corpo sa cosa fare. Abbiamo 300.000 anni di evoluzione nella natura. Abbiamo lottato con le tigri dai denti a sciabola. Non lasciarti condizionare la mente da uno smartphone. Le connessioni vanno cercate con il proprio corpo. Quando sei sotto pressione, la prima cosa che perdi è la connessione con il tuo corpo. Ascolta il corpo, resta fluido, adattabile. Sarai efficace anche sotto pressione. Se lasci andare ciò che sei, diventi ciò che puoi essere. Quando cammini, cammina. Quando mangi, mangia. Quando corri, corri. La corsa ti darà la capacità di sentire prima di capire, ti darà la consapevolezza di voler arrivare, diventando solo corpo, silenziando fatica, stanchezza e dolore. Alcuni non sentono il dolore, altri sentono il dolore ma continuano. E poi ci sono quelli che sentono il dolore e vogliono arrendersi. Forse non sanno che la loro struttura neurofisiologica è perfetta per correre. Premi, spingi, arriva al limite e poi continua a correre. Corro, sono solo corpo e con la corsa soffro, dunque sono. Cerco il traguardo perché sono fatto per la corsa e non per la sconfitta. Posso essere distrutto, ma non sconfitto.

0: America Midnight, che sono le 6 italiane del mattino.
1: Sarà il nostro sabato sera, quando noi andremo a mangiare a Downtown. Poi torneremo a piedi, perché...
0: Io non voglio sapere,
1: no, ascolta,
0: dove sei sabato sera. Io non ci vengo con te sabato sera.
1: È Halloween, quindi
2: noi ci siamo con te.
1: E non solo, a mezzanotte ti faccio camminare.
0: Tu vieni con me venerdì sera, che è il mio compleanno. Quello che fai sabato non mi riguarda.
1: Posso farti delle scarpe nel waffle, come faceva Bill Bowerman?
0: Le prime Mike.
3: Erano fatte nel waffle.
0: Fatte con quella cosa.
1: Lui era uno sperimentatore. Pensa, ha iniziato a correre lui nel 1948, scarpe di cuoio. Caspita. Con dei tacchetti.
0: Scrive Emanuele, hai ragione Aldo, stamattina tutta 5 minuti al chilometro, sono scoppiato dopo 4. Dovete anticipare il diario di un uomo, così almeno mi avresti avvisato.
1: Ma io lo dico, io ho detto a Linus di metterselo lì nella sua camera d'albergo.
0: Vi sto guardando in diretta su YouTube e voglio dirvi che Aldo Rock, che all'inizio non sopportavo, adesso comincia a starmi simpatico, però a guardarlo mi fa venire il mal di mare. Pensa a noi che ce l'abbiamo qua.
1: Certo. Ma anch'io non mi sopporto, quindi...
0: Va bene, in qualche modo abbiamo finito. Sì, grazie.
1: Questo weekend voi dovete guardare la maratona di Chicago e capire cosa sono i 5 chilometri. Guardare la maratona di Chicago.
0: La cosa invece
1: importante, c'è la luce
2: a che ora che voglio vedere?
1: Chicago è 7-8 ore
2: di notte.
0: No, l'altra cosa importante è la luna nuova, quando è?
1: Allora, Linus, da domani
0: posso togliere il cerotto.
1: Togli il cerotto, inizia a

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
12: Dai mamma, solo il blazer.
13: E il denim M.
11: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
14: M, sempre con me.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
17: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
21: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
22: Devo sigillare il pavimento.
23: Hai già la soluzione in mano.
22: Anche su superfici diverse?
23: Sì, hai la soluzione in mano.
22: Ma non voglio mica rifarlo domani.
23: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
24: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
25: FastWeb presenta
0: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno adesso. DJ!
4: E di nuovo il momento delle notizie. Il Nobel per la pace è andato all'attivista e giurista sudafricana di origini indiane Navi Pillai, che, si legge nella motivazione del premio assegnato a Oslo, ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata a Durban nel 1941, è stata giudice dell'Alta Corte del Sudafrica, del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale e, dal 2008 al 2014, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Lo scorso anno ha presieduto la commissione d'inchiesta indipendente dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio nella striscia di Gaza. Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della Minicara, in particolare sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere della zona. Al momento non ci sarebbero identikit sull'autore dell'aggressione. La procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nelle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati c'è il tentato omicidio per l'aggressione a un poliziotto con un martello e l'incendio di un mezzo con un agente a bordo. Eseguite 14 perquisizioni in tutta Italia. Paura per una doppia tromba marina nel Trapanese. A Marsala è stata investita la scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono state portate in ospedale. Oggi è allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Siamo allo sport. Formula 1. Russell è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Dietro al pilota della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Norris. Quarto l'altro ferrarista, Hamilton. Settima la Mercedes del leader del mondiale, Antonelli. Alle 14.30 le qualifiche per la gara sprint. MotoGP, Fernandez è stato il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Indonesia. Lo spagnolo ha fatto segnare il record della pista chiudendo davanti a Bezzecchi e Martin. Infine il tennis. Berrettini esce al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, eliminato dall'americano Nakashima, fuori anche Cobolli, battuto dal francese Mannarino. Per l'Italia resta ancora Musetti che sfiderà il cinese Zhu.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
1: Radio DJ One Nation One
6: Station. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
12: Sì.
11: E questo?
12: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
13: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: uno spettacolo bello da
1: perché
0: vedere.
1: Non l'hai visto fare i balletti?
0: Ho visto, ma adesso ho visto che cantava tutta a squarciagola questa canzone di Karol G insieme a Bruno Mars. Ti piace, Mauri?
2: Sì, molto.
0: È una hit. Allora, tu la definisci una hit. Buongiorno ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra sesta settimana.
3: Smettila di contare.
0: Sta per iniziare la sesta. Siamo alla fine della quinta settimana e questa è la nostra sigla. Quindi una righetta e una sbarra così. Ok.
3: Perché va
1: Dove è andato il conduttore?
0: Volevo salutare una catalandia così che ci ha mandato un pacco, anzi ti ha mandato un pacco perché le cose sono per te.
1: A me?
0: C'è del salame, c'è della birra,
1: wow.
0: Ci sono delle nocciole, purtroppo te le abbiamo mangiate. C'erano delle nocciole ma io, Walter e Maurizio te le abbiamo mangiate mentre guardavamo il computer. Si chiama Chiara, anzi Chiarona.
1: Sì?
0: Il suo indirizzo email è no, non ve lo posso dire.
3: Perché no?
0: A me, magari no, lo usa per lavoro, poi gli scrivono tutti. Sei pazzo. Però si chiama Chiara.
1: Grazie.
0: E la saluto perché ha proprio chiesto: vi ho mandato il pacco, gradirei sapere se vi è arrivato.
2: Sì.
0: È arrivato. Grazie. Però c'è un salamino di Barolo buono per te.
1: Condividiamo.
0: Dopo apriamo. Va bene. Ciao ragazzi, come state? Sì. Tutto bene? Volevo dirvi una cosa. Questa mattina mi sono reso conto di aver messo in lavatrice i pantaloni con dentro il portadocumenti, portacarte, eccetera, eccetera. Non ho ancora provato, però non dovrebbero smagnetizzarsi.
1: Beh, è tutto di plastica.
0: Vero?
1: Smagnetizzarsi?
0: Però non credo. L'acqua, il sapone, le avranno rovinate?
1: No. C'è le chip.
2: Se mi dai il tuo bancomat vado io a provare.
0: Vai a controllare un attimo. In compenso, il mio portadocumenti è morbidissimo. Lavato, tutto così.
1: Profuma?
0: Un po' sì, cioè non sa più proprio di pelle, sa di...
3: Secondo me continua a funzionare, perché dice potrebbe rovinarsi o smagnetizzarsi in lavatrice se l'acqua non è troppo calda e se la centrifuga non l'ha graffiata contro altri oggetti. Quindi essendo
0: dentro...
3: E no,
0: perché è tutto dentro, quindi
3: temperatura?
0: Non sei
3: graffiato. A quanto l'hai... Ma l'hai fatta, non la fai la lavatrice, non sai anche...
0: Ma va...
3: Quindi non sai qua...
0: Semplicemente... Anzi, scusami, li ho trovati in asciugatrice... Li ho trovati in asciugatrice.
3: Quello, l'asciugatrice picchia di calore,
0: di calore un po' picchia. Sì, li ho trovati in asciugatrice perché con questo
3: allora,
0: tempo di Milano.
3: Metto la carta, si smagnetizza se vai in.
1: Ma tu te ne sei accorto quando hai tirato fuori i pantaloni?
0: Me ne sono accorto. Allora, io non so.
1: Non sei andato in panico, oddio, dove sono le mie carte?
3: No. Sì, sì, qua proprio dice sì.
0: Sì,
3: Sì, sì, sì.
0: Asciugatrice.
3: Sì, sì. Calore
0: tutto,
3: elevato.
0: Tutto smagnetizzato?
3: Sì.
0: Allora niente, basta.
3: Danneggiano il microchip interno, fondono parzialmente la banda magnetica.
0: Non ho speranze. Guarda, ti ringrazio.
3: Se
0: per la...
3: però era in
0: non ce ne frega più cazzo. Ma abbiamo capito, smagnetizzato, boh. Ti ringrazio per la domanda.
1: Figurati.
3: Ti dice che puoi usare lo smartphone eventualmente.
0: È quello che sto facendo. Sì, sì,
3: o
0: sì,
3: chiedi
0: sì.
3: La sostituzione.
0: Farò anche questo. Farò anche questo.
3: Di che banca si tratta?
1: Ma no, ce ne ha 6.000. Ci avrà anche il codice fiscale, tutte quelle robe lì.
0: Beh, il codice fiscale non ha chip. Non...
1: Beh, sì, quello della sanità.
0: Sì. No, il codice fiscale no.
1: Sì, adesso è insieme alla tessera sanitaria.
0: Allora, questa è la carta d'identità di plastica che non c'ha le cose. Codice fiscale, c'ha le chips.
1: Sì, c'ha il cippettino.
0: Ah, c'ha il cippettino, c'hai ragione.
3: Se mi dici di che banca è, ti indico il modo più veloce.
0: Non posso mettermi lì con il bastone e tirare un cerchio intorno a me.
1: Poi è un'indicazione che un hacker riesce anche a ricostruire i tuoi dati.
3: Chiarona. Anno di nascita, chioccio.
0: Vabbè, basta, dobbiamo mettere la la stupidità di Walter ha rovinato completamente questo intervento. Volevo dirti che non vado in sbattimento mai quando non trovo le cose, perché se le ho perse, sono perse. Va bene, ok. Ma le ritrovo al 99%, le ritrovo di base perché non perdo troppe cose. E poi ho la lucidità mentale. È come se il mio mondo andasse al rallentatore nel Matrix. E io rivivo le mie ultime 24 ore ricostruendo. Cosa che non succede in casa mia, perché invece mia moglie lasciato questo bagaglio alle mie figlie, vanno in un panico che dico: calme, ricostruisci all'indietro, dove eri, cosa hai fatto l'ultima volta partiamo dall'ultima volta che ti ricordi, da lì in poi si ritrova
3: non
0: tutto.
3: Funziona sempre.
1: Poi per le carte
0: se sei lucido, si vede che non sei lucido. Se sei lucido funziona sempre. Non lo trovi mai?
1: No, io non sono mai lucido.
0: Perché vai nel panico, vai nel panico. Se sei lucido ritrovi tutto, ritrovi tutto. Maurizio,
2: sì,
0: dobbiamo mettere la prima canzone.
2: Sì.
0: Allora, prima fammi dire delle cose. Abbiamo due biglietti per il nostro premio fedeltà, che nel caso specifico riguarda il mio spettacolo comico in giro per l'Italia a teatro. Sono le ultime 10 date.
1: È ancora controverso?
0: È molto controverso. È uno spettacolo molto controverso. Sono le ultime 10 date e questo è l'ultimo giorno di Premio Fedeltà. Quindi
1: sì,
0: è proprio l'ultima occasione che
4: abbiamo preso quello lì.
0: Se non l'avete ancora preso, ve ne regaliamo due noi. Le città in cui andrò, vabbè, insomma, sono Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Roma, Grosseto, Assisi, Legnano, Bologna e Genova.
3: Bello.
0: Oggi, per vincere questi due biglietti, dovete mandare un messaggio al 347-342-5220 con il vostro nome. No, il vostro nome ce ne frega.
3: No,
0: il vostro nome.
3: No,
0: il vostro nome no.
1: Lo chiedo poi.
0: Sì, poi ve lo chiediamo. E codice fiscale. Un messaggio con scritto il vostro piatto preferito. E perché vi chiediamo il vostro piatto preferito? Perché oggi qui con noi in studio c'è un grande chef, Cesare Battisti, che è venuto a trovarci, ci parla della sua idea di cucina. È uscito con un libro che non ti vuole proprio spiegare come cucinare, ma in che modo la cucina può... Vabbè, ce lo facciamo spiegare, sì, ce lo facciamo spiegare a lui.
3: E come si... cioè, uno manda il suo piatto preferito e perché dovrebbe vincere uno rispetto a un altro?
0: Perché scegliamo in base a quanto i vostri gusti incontrano i nostri. Cioè, noi sceglieremo dei vostri piatti preferiti il nostro piatto preferito.
3: Se non ci piace...
0: Se non ci piace... purtroppo.
1: Quindi, la birra vale?
0: La birra non è considerabile un pasto, seppur ieri sera ho cenato così. Però non è.
1: Poi io ti ho visto rispondere che sì.
0: Che sì, alcune.
1: Nel tuo podcast.
0: Vabbè, comunque 347-342-5220, piatto preferito per vincere i biglietti. Partiamo col primo pezzo di oggi, che è uno dei miei pezzi preferiti da.
5: Let's go be a party,
0: del Sandrino.

0: Come annunciato, qui con noi Cesare Battisti. Buongiorno Cesare, come stai?
1: Ciao, ciao Ale, ciao a tutti.
0: Ti porto i saluti di mia mamma, che non conosci, ma è una tua grande fan, perché vedi i tuoi video su Instagram e oggi gli ho detto: guarda che in radio c'è Cesare Battisti. Ah, salutamelo tanto, mi piace tanto quel signore lì.
1: Incredibile, tutte...
0: Qual è il tuo pubblico? Hai fatto in tempo a fare una piccola indagine di mercato, il tuo... lo zoccolo duro del tuo pubblico, da chi è composto? È vario?
1: È vario, però over 40.
0: Over 40. Hai capito che cosa le affascina così? Vabbè, un po' il fascino dello chef, perché comunque saper cucinare è una cosa che è molto affascinante.
1: Vabbè, ma sai, forse è la cucina di tradizione, no?
0: Probabilmente forse quella. Sì. E anche secondo me, come fai sembrare semplici le cose, il fatto che quando nei video che vediamo spesso su Instagram sembrano tutte cose che posso fare anch'io molto velocemente a casa.
1: Certo, ma no? Questo è un po' il fine, cioè le ricette devono essere replicabili. È un periodo che, non so, mi sono messo in testa di far tornare un po' democratica la cucina italiana. Insomma, adesso negli ultimi anni, insomma, la cucina tendeva a essere sempre una cosa per pochi, no? Quasi esclusiva, ricette molto complicate, tecniche molto complicate. Cerchiamo di ritirarlo un po' giù.
0: Ok, e questa cosa la fai anche al ristorante, perché tu lavori a Ratanà, che è un ristorante effettivamente che fa da mangiare le cose della tradizione. Poi lì, a livello di tecnica, dimmi tu, perché poi io, quando magari mi è capitato di venire a mangiare da te, mi rendo conto che quello che mangio ha una lavorazione, un sapore, una maestria, una sapienza diversa da quella che posso fare io a casa. Anche al ristorante vai un po' in quella direzione lì?
1: Sì, assolutamente. Noi facciamo piatti molto semplici. Poi è chiaro che in cucina siamo 15 persone, per cui ci mettiamo il nostro professionismo. Le tecniche negli ultimi anni sono diventate molto, si sono evolute molto, per cui però gli ingredienti devono essere sempre pochi e di altissima qualità.
0: Ok, e quindi immagino che poi ci sarà tutto un discorso anche di stagionalità degli ingredienti, usare le cose di stagione, no? Immagino che sia una cosa importante. Scusami, poi andiamo sulla cucina.
1: Sì.
0: Siete in 15 in cucina.
1: Sì.
0: Quanto dura mediamente una persona che lavora da te in anni al tuo ristorante? Cioè, la persona che lavora al tuo ristorante da più tempo, da quanto è con te?
1: 14
0: anni, sì. E per la tua esperienza è la normalità?
1: Noi abbiamo, negli ultimi anni abbiamo preso un'altra piega, nel senso che i ristoranti è risaputo che hanno sempre mangiato le persone col lavoro, per cui è un ristorante che ha delle persone stanche, distrutti. Non sto dicendo che noi siamo perfetti, abbiamo fatto il nostro percorso, anche noi siamo stati così, per cui abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tutto quanto, però la società adesso è cambiata, per cui ho rivolto il mio ascolto verso le persone che lavorano con noi, che poi effettivamente sono quelle che tengono in piedi il ristorante, e abbiamo cercato tutti insieme di trovare una soluzione, per cui a Ratanà non si fanno più spezzati, cioè non si lavora più un mezzogiorno e sera, ma si lavora in un turno unico, dalle 9 alle 5, dalle 4 alle 11 e mezza, mezzanotte, e 5 giorni alla settimana, per cui insomma siamo ancora in evoluzione, stiamo cercando un modo per vivere dignitosamente.
0: Sì.
1: Senza.
0: Anche perché poi mi sembra che la cucina sia sempre il primo ambiente che viene in mente alle persone quando si parla appunto di difficoltà nel trovare nuovi ragazzi che vengano a lavorare, no? Si parte sempre un po' dai camerieri, dai cuochi, sempre perché è molto faticoso, immagino, no?
1: Ah sì, è molto faticoso. Poi fai conto che comunque c'è una ricerca della rete degli istituti alberghieri italiani, dove dice che il 94% delle persone che finisce l'alberghiero non mette piede in cucina perché sono spaventati, no? Magari si fanno abbagliare da questa un po' schizofrenia mediatica degli chef, master chef, cose così. Poi quando vedono che è un lavoro come un altro, per cui c'è una gavetta da fare, bisogna impegnarsi, gli orari poi dopo alla fine sono quelli non normali, perché poi noi lavoriamo quando gli altri si divertono. Certo. La sera tu esci a cena con la tua ragazza, io lavoro.
0: A noi capita spesso di parlare con ascoltatori che ci raccontano: io faccio un lavoro normale, il mio compagno fa il cuoco, non ci si vede mai, perché quando io stacco lui va a lavorare, eccetera.
1: È un po' così.
0: Tu cosa ti ricordi della tua gavetta? Che periodo è stato? Come è andata?
1: Tantissimo, erano gli anni 80, per cui era proprio nel pieno delle penne con la vodka, il salmone, il filetto alla Wellington, il pepe verde,
0: cocktail di gamberi, tutt'oggi uno dei miei piatti preferiti.
1: Ma infatti adesso piano piano
0: sta tornando.
1: Sì, no, adesso li rielaboriamo, ma li rimettiamo in cucina. Sì, no, che cosa mi ricordo? Erano altri tempi, era un altro mondo, era un'altra, proprio sembrava di essere su un altro pianeta, per cui infinite ore in cucina, cucine abbastanza militarizzate, dove era difficile sgarrare. Poi i cuochi erano tutti brutti, sporchi e cattivi, erano rilegati, nascosti in cucina, non uscivano, per cui anche le trasmissioni in cucina non erano fatte da cuochi, erano fatte da giornalisti. E per cui ecco questo. Ed è proprio per questo, permettimi di dirlo, che quando sento i miei colleghi che dicono che i giovani d'oggi non hanno nervo perché non sono capaci di fare, oppure non hanno passato e non vogliono passare quello che abbiamo passato noi, lì mi arrabbio un pochettino, perché comunque non si fa così, non è detto che quello che noi abbiamo subito
0: sia stato il metodo migliore,
1: ma sicuramente non è stato il metodo migliore. Adesso la società è cambiata.
0: Mettiamo una canzone e poi continuiamo a fare quattro chiacchiere sulla cucina con Cesare Battisti.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Allora, ci sono un po' di domande. C'è un... La gente vuol sapere, ma è una cosa che ti chiedo anch'io con curiosità. Quanto pensi da chef che un piatto vada spiegato al tuo cliente? Cioè, quanto è giusto stare al tavolo a spiegare al cliente cosa gli stai dando da mangiare?
1: Ma sai che non lo so, me lo sono chiesto anch'io tantissime volte. I piatti, innanzitutto, tutto quello che arriva sulla mia tavola deve essere comprensibile al palato, perché sennò è un po' un problema. Poi per me risulta un po' più facile perché faccio cucina di tradizione. Però più che altro non bisogna mai spiegare come si cucina, perché forse non interessa. Forse è più utile spiegare perché si cucina in quella maniera, perché sono arrivati questi piatti al nostro tempo, no? Perché poi dopo noi li stiamo riprendendo in mano, facciamo cucina di tradizione, per cui li dobbiamo riattualizzare.
0: Sì, cioè senza andare troppo nel tecnico, no?
1: Sì,
0: cioè chi viene lì a mangiare, poi alla fine spesso il cliente riconosce una cosa buona da una magari che gli piace meno, così poi sapere esattamente come l'hai fatta, sì, interessa fino
1: a un certo punto. Ma soprattutto non ha voglia di pippone.
0: Esatto. Guarda, ne stavo parlando anche con Cracco di questa cosa, che diceva: tu ti devi sempre mettere nei panni di uno che magari viene lì con la sua fidanzata, una coppia, magari è la prima volta che escono a cena, vogliono parlarsi, vogliono incontrarsi, tu sei sempre lì in mezzo ai coglioni.

0: E fai, no, sto piatto qui è così, è così, così. E lo, non riescono a godersi la.
1: Buongiorno, signori, buongiorno, signori, il piatto, piatto. Ricordo dello chef della bambina, esatto, che giocava, esatto, in costiere,
0: sì. Bravo, che ti raccontano sempre questa, sì, lo storytelling. Sono i danni dello storytelling, sì. La cosa che dicevi tu prima, però, del non è tanto interessante il come, ma il perché. È un po' uno anche dei punti del tuo libro, no? Il manifesto della cucina del futuro, che tra l'altro è uscito, sì, 22 settembre, sì. Quindi è in libreria dal 22 settembre. Tra le varie cose parla anche di questo.

0: dell'etario italiano, di tutto questo sapere culinario enorme, immenso, che dobbiamo decidere piano piano che cosa portarci nel futuro, no?
1: Mm-hmm.
0: Io non credo che nel futuro mangeremo delle alghe sferificate strane, sì, che ci faranno delle cose.
1: Pillole proteiche.
0: Esatto,
1: sì.
0: No. Dobbiamo, sicuramente ci sarà una cucina più oculata, ma quello che abbiamo noi è il dovere di andare verso quella direzione. Mm.
1: Tu ti sei soffermato sulla parola futuro. A me l'altra cosa che ha colpito del titolo è anche manifesto, però, cioè dentro ci sono chiaramente delle ricette, però mi ha subito fatto, sì, pensare a un, sì, a una visione più che a un ricettario, no?
0: Ma sai, cucinare è un atto importante, diciamo, lo sanno tutti, è un atto d'amore, perché oramai è stato detto, ridetto, è un atto politico, mm-hmm, perché assolutamente, perché poi dopo, quando compri i pomodori a dicembre, tu decidi dove mettere i soldi, esattamente come non comprarli, per cui è un atto politico, ma soprattutto è un atto intimo, nessuno ci pensa. Quando tu ti siedi alla tavola, ma anche se ti fa da mangiare tua, soprattutto se ti fanno da mangiare tua mamma, ma le persone che mangiano, e istituisce un pochettino, c'è questo atto di intimità dove la persona mangia, ingoia un cibo che tu hai manipolato, no? E per fare questo io credo che bisogna avere dei valori nella vita, mm-hmm, ma poi i valori che ho scritto lì servono nella vita in generale, no? Sapere, cultura, condivisione, memoria, tutto qua.
1: Sì, consapevolezza, sì, consapevolezza. Cioè, ce l'ho, tu, sapere, cura, perché... consapevolezza, memoria, condivisione, ascolto, etica, identità. Ecco, questi sono,
0: certo, sono tutti valori che servono, sì, soprattutto per vivere bene. Il cappello di tutti questi è il rispetto, no? Se ti metti quello nello zaino giri il mondo, se... servono per vivere bene, ma poi in cucina devi sapere quello che fai, devi sapere, all'inizio c'è un cappello introduttivo sul valore della disobbedienza, dove comunque uno si dice, io devo disobbedire a una regola in modo creativo, che ho preferito parlare della disobbedienza perché non sono molto affine alla rivoluzione, alla ribellione, devi scardinare tutto. La disobbedienza mi fa venire in mente i bambini, no? Disobbediscono a una regola, però la regola la conosco.
1: Sì, sì, sì. E cercano anche un po' di capire i limiti entro i quali si possono muovere, no? Cioè, certo, disobbedire a volte ti serve anche a capire fino a che punto ti puoi spingere, qual è il perimetro all'interno del quale vivi.
0: Che poi
1: è
0: un po' la regola della vita.
1: Della vita,
0: no?
1: Esattamente, esattamente. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ritorniamo ancora qui su Radio DJ con Cesare Battista.

0: Motion.
1: MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: This is DJ Training.
5: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervid. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
4: This is DJ Training Center.
6: Sponsored by Enervid. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata.

0: scelta preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai, Teddy, un mondo di idee.
1: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Rico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
7: We can dance all night.
8: Alessandro Cattelano mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
9: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
8: Sì.
10: Radio DJ.

0: Bentornati su Radio DJ, siamo qui con Cesare Battisti, chef oste del Ratanà a Milano. Ci stavamo accordando su una partita di bocce, perché davanti al suo ristorante c'è un campo da bocce.
1: Esatto.
0: Dove mi hanno detto che ci sono degli orari dove è impossibile riuscire a giocare, perché ci sono dei vecchiettini agguerritissimi che vengono e giustamente si prendono il campo. Quindi io ogni tanto passo con la mia... mi sono comprato la busta
1: con dentro le bocce.
0: Con dentro le bocce, sì, sì, mi sono comprato. Arrivo lì con la mia valigetta con le bocce e vedo se riesco a giocare.
1: Tutti quanti devono sapere che io e Ale abbiamo una partita di bocce in sospeso.
0: Sì, in sospeso. Da un po', sì, sì, da un po' di mesi. Ma ce la faremo. Stavo dicendo, sì, chef del Ratanà, c'è il suo libro Manifesto della cucina, del futuro. Un canale Instagram che sta andando molto bene perché racconti in maniera molto semplice dei piatti. Molto spesso sono i miei piatti preferiti. Per esempio, il mio grande classico, che è... io lì dentro ci riconosco proprio la libertà.
1: Dove l'hai visto? Su Instagram?
0: L'ho visto su Instagram da te, okay. Ma è un mio grande classico, okay. Poi lì ho preso alcuni trucchi per renderlo più interessante da te. Però è una cosa che io mi faccio sempre a casa, quando sono da solo, in piedi. Perché a me mangiare in piedi mi fa impazzire. Quando sono a casa, mangiare in piedi mi fa proprio sentire libero.
1: Certo.
0: Perché non è? Che sono i fagioli, cipolla rossa, olio, sale, pepe. E ti fai una baslotta di fagioli con la cipolla.
1: Ma che buona.
0: Ma porco Giuda, ma è la cosa più buona è la cosa più buona del mondo.
1: Se ci aggiungi anche un po' di tonno.
0: Un po' di tonno, bravo, te lo volevo dire. Con un po' di tonno dentro, un po' di acetino balsamico. È la cosa più buona del mondo.
1: Sì, devo confessare che anch'io, insomma, è uno dei miei piatti dove mi rifugio spesso. Sì, e su Instagram facciamo queste ricette che poi io rifaccio al ristorante. Tante ricette magari sono dei crostoni, così le facciamo al mezzogiorno al ristorante, però è proprio questo, no? Cioè fa vedere alle persone che ci sono dei piatti molto semplici, possibilmente replicabili a casa, dove io non gli ingredienti che uso non sono dei dogmi, no? Cioè se uso la stracciatella con i mirtilli saltati, non ti piace la stracciatella, ti piace il Philadelphia, un formaggio spalmabile o il caprino,
0: usa quello.
1: Però la tecnica è quella.
0: Ecco, come ti relazioni ai dogmi della cucina? Perché credo che non ci sia nessun popolo al mondo come quello italiano così intransigente nei confronti della ricetta che, non so, l'esempio più classico è la carbonara, no? Cioè se tu metti la pancetta al posto del guanciale ti sparano.
1: Ma perché questa cosa?
0: Non lo so, te lo dico io, non ho la
1: verità è che secondo me è così, è che noi ci relazioniamo con la tradizione come se fosse un dogma fisso che non si può toccare, ma la tradizione è sempre in movimento, cioè noi abbiamo il piacere ma anche il dovere di darla un po' rivisitata in modo contemporaneo alle persone del futuro, ma è sempre successo così, non è che nella carbonara la nonna ci ha sempre messo il guanciale, ci metteva la pancetta.
0: Qualche volta ce l'avrà messa anche la nonna la pancetta.
1: Un giorno aveva il guanciale, ci ha messo il guanciale, ha detto è più saporito. Quello che noi vediamo oggi arriva da una serie di disobbedienze e oggi è così.
0: Quando tu stai tutto il giorno al ristorante, poi arrivi a casa, hai voglia di farti da mangiare, cosa ti fai?
1: Prima no.
0: Ah.
1: Per cui come il classico nel ciabattino che vengevo con le
0: scarpe rotte,
1: adesso sì, adesso abbiamo deciso e lo dico sempre anche ai miei ragazzi, noi ci meritiamo di stare bene, per cui è una sorta di meditazione, io lo dico sempre anche nei miei video, cioè cucinate a casa, ma anche una pasta in bianco, arrivi a casa, butti la pasta, apri una bottiglia di vino, ti fai un bicchiere di vino, accendi la radio su Radio DJ,
0: certo,
1: esatto, dopo 9 minuti scoli la pasta e basta, però ti meriti di mangiare una cosa buona piuttosto che prendere l'insalata in busta.
0: Sai che io, che sono un poser totale della cucina, faccio esattamente così, no? Tipo adesso io vado a casa oggi dopo la puntata e ho già in mente cosa farò, in buona parte quello che dici tu, un bicchiere di vino, me lo metto lì, ci avrò la musica,
1: certo.
0: Mi farò una pasta con le acciughe, pensavo di farmi, e poi
1: burro e acciughe,
0: e poi ci sono tante piccole minchiatine da fare, molto semplici, che però nella tua testa ti fanno sembrare uno chef. Per esempio, metterò un po' di pan grattato sulla padellina a far diventare croccante e poi ce lo metto sopra così e io lì mi sento di essere uno stellato.
1: Hai già fatto un piatto in più.
0: Alla fine un po' di pan grattato, un po' d'olio, lo fai andare, butti sopra, però nella tua mente ti sembra di essere...
1: Però ti dà libidine.
0: Mamma mia, ti dà una libidine clamorosa.
1: Giusto, ce lo meritiamo.
0: Ce lo meritiamo. Cesare, grazie mille per essere passato di qua. Manifesto della cucina del futuro è in libreria, edito da Rizzoli dal 22 settembre. Ci trovate tante cose interessanti dentro, anche delle ricette.
1: Grazie a te.
0: A te. Ci vediamo al campo di bocce.
1: Va bene.
0: Le petanque. Ci vediamo alle petanque.
1: Ciao.
0: Ciao Cesare.
1: Ciao.

0: Alessandro, ma come mai sei andato così dritto sul premio fedeltà senza farcire questo intervento delle tue solite stupidate? È perché Maurizio mi mette fretta, ha detto che abbiamo pochissimo tempo, perché poi sapete che dobbiamo mettere l'italiano. Dobbiamo mettere l'italiano, prima gli italiani, continua a dire Maurizio. C'ha sempre questo suo modo di dire che non so dove ha sentito.
1: Forse vuole, da Fosca.
0: Probabilmente l'avrei sentito da Fosca.
2: Sì.
0: Lo so. Hanno vinto i cannelloni di carne al ragù e si porta a casa i biglietti per venire a vedere Benvenuti nell'AI a Roma.
3: Non ti ricordi
1: devi
3: più?
1: Leggerlo.
2: Neanche come
0: non
2: si
0: lo
2: chiama
0: stavo leggendo. Tanto avevo anche ragione prima, mi sono corretto, era benvenuto. Lei Simone da Roma, buongiorno.
4: Ciao Alessandro.
0: Ciao Simo, come stai?
4: Benissimo, grazie.
0: Simone è uno di quegli ascoltatori, ce ne sono tanti, che ha il problema di riuscire raramente a sentirci in diretta e quindi poi recupera tutto sul podcast. Quando recupera sul podcast però non riesce a resistere alla tentazione di mandarci messaggi che però sono sempre in ritardo di 2 o 3 giorni.
4: Sì, esattamente, ecco. Sono i messaggi, sono fuori tempo, scaduti, invecchiati male, però mi piace scrivervi lo stesso.
0: Ma a noi fa piacere lo stesso, posso dire, non smettete mai. Simone, allora io ti aspetto a Roma, va bene?
4: Benissimo, sì,
0: la
4: sì,
0: data di Roma contento. È al Teatro Olimpico 7 dicembre. Tra altre cose, quei giorni, io mi sa che sono a Roma anche un giorno in più perché c'è la fiera Più Libri Più Liberi.
2: Bella!
0: Alla Nuvola, il PLPL. Quindi, per fortuna, la coincidenza del calendario ci fa fare tutto l'insieme. Scusami Simone, non sto parlando con te, sto parlando con Maurizio. Non mi mettere fretta. Che poi la gattina frettolosa
2: Simone,
0: ha fatto
2: ci vediamo.
0: Simone, scusalo, ma deve mettere l'italiano.
4: L'italiano prima di tutto.
0: Sì, l'italiano prima di tutto. Ciao Simo!
4: Ciao, grazie a tutti, grazie.
5: Non voglio più cultura.

0: a tutti ragazzi, spero sia stata una bella settimana. Io posso dire, mi sono molto divertito tutti i giorni di questa settimana.
1: Che bello!
0: Ho riso insieme a voi, insieme ai nostri ascoltatori, siamo divertiti. Quindi
1: che
0: spero che sia stata la stessa cosa anche per voi. Adesso parto, vado con le bambine ad Atene.
2: Bello!
1: Che figo!
0: Perché sta facendo i greci, le porto a vedere il Partenone.
2: Ma già prenotato? Io ho un paio di ristorantini.
0: Stasera ho già prenotato, se okay. ne hai su domani. Anzi, se qualcuno, perché domani c'è pure l'Inter. Se
1: lì
0: qualcuno
1: ad Atene.
0: Che, c'è, no, allora c'è l'Inter nel mondo. Poi ad Atene, se qualcuno sa dove posso andare a vedere la partita domani, fatemi sapere che ci vado perché ho questa necessità. Ciao Maurizio, no. Ciao, ci vediamo lunedì prossimo. Allora,
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
15: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
16: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
17: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
18: Da Arca Planet, convenienza nostra.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
21: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
22: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
20: Siamo Elia Nuzzolo
23: e Matteo Ciuccioli,
20: alias Max Pezzali
23: e Mauro Repetto.
20: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
24: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
25: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
26: Sì.
25: E questo?
26: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
27: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
0: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina.

0: ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Ma fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
7: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13, vi chiamare. DJ
4: Ciao, sono Albertino.
5: Sì.
4: Sei Fargetta?
5: Presente.
4: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
5: Sì.
4: Tu hai tempo?
5: Eccomi, sono a disposizione, sì.
4: Benissimo. L'hai mai sentito il DJ Time?
5: Sì, fa da parecchi anni fa,
4: Se mancano che demo per. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
6: Con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
3: No, non ti sei sbagliato. Questo è Vicchiamari.
7: Il Vic, la Mari, qui con noi. Tempo un disco e arriva.

0: Zero. Taylor Swift su Radio DJ, le 13 e 4 minuti. Eccoci, entriamo in campo noi.
1: Ma
0: Vic e Mari.
1: Hai detto solo zero e non passion.
0: È perché lei l'ha detto e poi alla fine fa zero. Allora l'ho tipo coda, diciamo,
1: sì,
0: su
1: sì,
0: Taylor.
1: Sì, l'hai sottolineato.
0: Sì, volevo enfatizzarla.
1: Di cosa parla questa canzone? Non l'abbiamo ancora, non l'abbiamo sentita.
0: La più pallida idea. Se volete, vi raccontiamo che cosa stanno dicendo noi fuori onda. Intanto che Taylor vi cantava la canzone. Ma forse non lo faremo. Questa è un po' l'idea. Ci sono cose che possono essere raccontate, altre meglio di no.
1: Allora,
0: lascia fare, perché conosco i miei polli. Va bene.
1: La canzone di Taylor Swift è un brano che usa la metafora del contagio medico per descrivere una relazione tossica, la manipolazione e la dipendenza emotiva da un partner narcisista e parassita.
2: Strano, allora. Non hai mai parlato di questa cosa.
1: No, è una tematica che non affronta. Beh, ma giustamente.
0: Fa benissimo, ci mancherebbe, se la sente. Allora, noi ce la sentiamo a far iniziare questa puntata andando subito ad aprire la porta. Chi è?
3: Mica e Mari, buon pomeriggio. Che bolle in pentola oggi? Diteci.
0: Va bene. Basta, però, stai zitto.
1: Basta, stai calmo. Allora, mi confonde le idee già in partenza.
0: Diteci. Già che dici.
1: Sembri mia madre.
0: Dici buon pomeriggio alle 13. Perché è tecnicamente giusto, però mi fa sempre un po' impressione. Io dico buongiorno fino alle 4 del pomeriggio, va bene? Questa anarchia.
1: Vittorio, ma hai sbagliato. Ci sarebbe più giusto come l'ha detto lui. Cosa bolle in pentola? Tantissime cose.
0: Tantissime, ragazzi. Tra
1: veramente
0: poco.
1: Tante.
0: Che non saprei neanche da dove iniziare. Vabbè, volete sapere delle robe un po' meteo e poi un po' riscaldamento?
1: No, non un po' meteo, perché siamo ossessionati dal meteo. Poi la sezione dei riscaldamenti.
0: L'ho fatta grossa. E poi basta.
1: In varie declinazioni.
0: Possiamo dirvi tutto prima ancora di iniziare. Metti che poi uno dice l'ho fatta grossa, non mi interessa tanto, cambio.
1: Non hai capito a che cosa si riferisce.
0: Guarda che sarà un farla grossa pazzesco.
1: Anche perché ultimamente le fanno di grosse che lasciano perdere.
0: C'è la pubblicità velocissima e poi torniamo.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Dovrò fare ma non tanto, quindi si è sentito così un rigurgitino
1: trattenuto.
0: Ah, buongiorno amici, iniziamo la puntata di oggi come già anticipato pochi minuti fa, parlando di un paio di questioni meteo. Una velocissima, che data la condizione climatica, cioè
1: sì,
0: moriremo tutti perché fa un caldo boia ancora,
1: ma io stanotte sudata fradicia perché poi per via della cervicale avevo anche la sciarpa che non avevo trovato la sciarpa in seta, quindi ho messo una sciarpa in lanetta. Mi sono svegliata alle 4:30 della notte, in pratica del mattino, e tipo ero bollente
0: nella sindone della sciarpetta, non sacra, fammi dire, però
1: sacra, perché se non me la ricordo
0: certo. E quindi, data la condizione climatica, quel filo dal sapore quasi fine estivo, mezza estate, hanno deciso di spostare l'accensione del riscaldamento.
1: Complice quel piumoncino leggerino,
0: certo,
1: che ho semplicemente, perché anche in quel caso per pigrizia non l'ho mai tolto, ma tanto sono 6 mesi che dormo fuori dal letto sopra.
0: Cioè, nel
1: non
0: senso
1: so
0: che è sempre
1: perché...
0: rimasto dentro dalla scorsa primavera, tipo?
1: Sì, tutte le volte che lo cambio poi non dico, vabbè, togliamolo,
0: lo tengo.
1: Tanto lo uso come una specie di piccolo topper.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Insomma, un caldo boia. Quindi che cosa hanno deciso? Di ritardare di una settimana l'accensione dei termosifoni, che era prevista per il 15 di ottobre nelle regioni più fredde.
0: Saluto il comune di Monza, al quale voglio sempre molto bene.
1: Pionieri
0: dal 15 ottobre, noi così, ma con grandissimo coraggio, senza paura, andiamo al 22 di ottobre. Cioè non è che proprio cambia di tantissimo, però un po' cambia. Bologna ci si fa un 15 ottobre, 1 novembre, loro azzardano già di più a Bologna,
1: ma
0: nella conca.
1: Da sempre nella conca. Beh, secondo me questi dati poi fanno slittare la data ufficiale. Poi dopo, se viene un freddo pazzesco, inizia la mobilitazione, dicono va bene,
0: riaccendiamo. Questo per quelli condominiali, perché per esempio io che ho la caldaietta, che ho fatto quel bel 106 euro anche quest'anno di controllino, come sempre, perché
1: ma
0: per
1: che bravo che lo fai, io lo faccio sempre più avanti.
0: No, io adesso mi telefona sempre Miguel e mi dice è arrivato il momento di controllare la caldaia. Non so come...
1: venga,
0: va bene. E poi senti, c'è quell'altra
1: come
0: questione,
1: sei preciso.
0: sì
1: a noi appare anche l'avviso sulla caldaia, diciamo dai, chiama tu, chiami tu come nella canzone di Gaia, e poi si va per le lunghe.
0: No, ma io devo dire, non sono preciso, è lui che è preciso, mi chiama e mi dice guarda che è Argengas. Saluto. Va bene, e poi c'è quell'altra questione sempre legata al meteo, perché qua è tutto un collegamento, e cioè salta fuori che noi in effetti ormai abbiamo una dipendenza, questo l'abbiamo capito da tanto tempo, nei confronti delle app meteo. Qualunque cosa dobbiamo fare, nel bene o nel male, un'occhiatina gliela diamo, perché non si sa mai. Voglio sapere com'è
1: la mia
0: il
1: perversione
0: meteo.
1: L'ho raccontato più volte, guardare il meteo di tutte le città, perché io non ho mai tolto dall'app meteo i posti che ho visitato, che sono solita visitare.
0: Anch'io,
1: ma da alcuni non vado da 3 anni, tipo a Milazzo, non so. E io comunque una guardatina gliela do.
0: Infatti a me è dispiaciuto, perché ho cambiato abbastanza di recente il telefono, si è resettata quella roba lì. No, avevo delle location pazzesche di anni fa, che ogni tanto guardare, e ti dirò, se non ci vai da tempo ed è brutto, dici ti sta bene, tanto non posso venire. Poi sei contento.
1: No, a me piace anche, per esempio, non so, la sfida del caldo con mia sorella, che invece abita a Foligno, dice ci sono 38 gradi, io guardo dico no, 36 ciccia.
0: Vabbè, però poco cambia. Insomma, comunque siamo ossessionati dall'app del meteo, non soltanto per quella vecchia questione del non, come dire, non andiamo in un posto, ci facciamo condizionare se la previsione è brutto tempo, cioè prevede che so pioggia, vento, eccetera.
1: Sì, quella io ho imparato a non seguirla più.
0: Brava.
1: Perché varie volte sono rimasta a casa e poi dopo non so, piovevo un'ora, dico ma non sarò in grado di
0: gestirla,
1: percorrere i portici di Bologna se piove. Ce la faccio.
0: Cioè una volta questa cosa non ci condizionava così tanto. In realtà adesso si scopre che noi abbiamo un click nel cervello che ci porta a guardare ossessivamente l'app del meteo solo per avere, come dire, la sensazione di poter gestire qualcosa.
1: Almeno
0: perché quello.
1: Nella situazione generale di incertezza, che riguarda senz'altro le condizioni del mondo, poi le condizioni invece personali, no?
0: Tutte
1: le persone hanno dei problemi e sono insicuri su tantissime cose, dice almeno una la controllo il tempo. Però ragazzi, ve lo dico, è una falsità.
0: Ma certo, perché
1: si dice perché noi non abbiamo poi quelle Svizzera lo sa, noi no, non si è mai capita questa questione.
0: Ho visto un bellissimo servizio di report tantissimi anni fa che spiegava proprio sulla quantità di informazioni

0: azioni rispetto allo spazio indagato, e noi siamo un po' laschi, è per questo che non siamo così precisi.
1: Non sono,
0: però,
1: diciamo così, fedeli, no, le, no, le previsioni.
0: È però l'idea di sapere: porto l'ombrello, metto un cappello in più, porta due felpe, no, stai con i pantaloncini corti, cioè, quindi nel bene o nel male, caldo freddo, ci dà una certa soddisfazione.
1: Sì,
0: una,
1: sì, vabbè, sì, almeno questo, dai, lo controllo. Vabbè. Comunque mi ricordo, ho delle immagini di me, non so, a 3 anni col, sì, pigiama, e il, sì, nonno che dice: guardiamo le previsioni della Svizzera.
0: Vero. Bellissimo, bene, tutti muti che ci sono le previsioni. Con quella,
1: no, loro, loro lo sanno,
0: certo, era molto bello. Va bene ragazzi, comunque come al solito bello è parlare del meteo, ma poi c'è quella canzone che abbiamo scelto non a caso, che ci regala voi i prossimi 3 minuti meravigliosi.
1: Perché hai voglia di avere il sole, ma se lei non c'è o lui non c'è,
0: è un peccato. Senti qua.

0: Eno Sunshine 1971, una canzone bellissima.
1: Steffi dice: ma che pezzone, ragazzi, che pezzone, così mi spezzate in due. È quello che vogliamo fare.
0: Sì. È il nostro scopo.
1: Resuscitare le vostre emozioni.
0: Certo, poi è arrivato un messaggio, mi piace, lo leggo solo perché c'è scritto: ciao Victor. Ciao Mari, ehi Victor, mi piace tanto.
1: Ti chiamerò così.
0: Victor.
1: Che ho scoperto qui Rama, che è di Monza come te.
0: Sì, è vero.
1: No, lui si chiama come te. Filippo Maria.
0: Così io mi chiamo Maria, però lui davvero.
1: O Vittorio Maria, entrambi di Monza, però lui è nato da un'altra parte, adesso non mi ricordo. E fatto sta che Rama è proprio Maria.
0: Maria, tu
1: quindi
0: appena.
1: Tu potresti chiamarti Vicky Rama.
0: Vicky Rama, tutti quelli che entrano a Monza poi, o che hanno a che fare, gli aggiungo. Maria. No, adesso me l'hai tolto il messaggio. Cosa diceva? Che forse guardava l'app per scegliere la mattina se prendere la moto o la macchina. Quella
1: eccolo,
0: era un po'
1: ciao Victor. Perché la Jenny trac trac fa pulizia di tutto,
0: Appena tu leggi mezzo messaggio l'ha già tolto.
1: Basta. Sembra mia madre che ti porta via il piatto mentre stai mangiando.
0: Aspetta, finito, no? Non ho ancora finito.
1: Allora, dai, ciao Victor. Io uso l'app.
0: Vedi, giusto, no? Per decidere se prendere la macchina o la moto la mattina.
1: Vai Jenny, puoi cancellare.
0: Via, fai spazio su quel monitor. Allora, senti, qua adesso entriamo in un fantastico mondo che è veramente fantastico, è quello del baseball, ma che, tolto Faso, noi onestamente
1: conosciamo
0: poco.
1: Sì.
0: Allora, qui c'è una questione legata alla Lega MLB, lo dico all'italiana. Comunque, e in modo particolare ai New York Yankees. Ritorniamo all'8 ottobre 2026, quindi quando? Ieri.
1: Sì, non è che ritorniamo. Allora fate tutti uno sforzo, ragazzi, lo so, è molto difficile.
0: Era ieri.
1: Solo per le persone che hanno la memoria, insomma, più salda, si può arrivare a ricordarci di ieri.
0: Però noi lo scopriamo oggi perché non seguiamo, ci dispiace, ma non seguiamo i New York Yankees. Comunque eravamo allo Yankee Stadium tutti insieme appassionatamente a seguire gara 3 con i Tampa Bay Rays, gli avversari dei New York Yankees, quando all'improvviso succede la seguente cosa. Prego Mari.
1: No, aspetta. Allora, Anthony Volpe.
0: Brava.
1: Vorrei la giacca di Anthony Volpe. Sì. Ha battuto un possibile home run da due punti.
0: Sì.
1: No, l'home run è quando, l'unica cosa che so, perché ho visto tanti film, è quando va fuori,
0: va fuori.
1: Proprio e lì non la prendi più, arrivederci, grazie, ci pigliamo due punti noi.
0: E fanno quegli altri che corrono, che guadagnano la base, proprio che fanno quella corsetta.
1: Sì,
0: faccio perché devo, se no.
1: Se no, è perché tanto
0: nessuno.
1: Non riesce a salvarla, no? E così. E a quel punto un tifoso degli Yankees ha allungato il braccio oltre il muro.
0: Già.
1: Quindi è entrato nello spazio aereo del campo di gioco, ha intercettato la palla prima che potesse uscire.
0: Esatto, il cretino.
1: Il cretino. Ma allora gli arbitri hanno dovuto anche vedere il video perché avrebbero voluto mangiare il tifoso, la palla, tutto quanto per eliminarlo, perché comunque era un home run.
0: Esatto, quindi pensa alla gioia. Lui tra l'altro tifoso ha fatto un danno, ecco perché l'ha fatta grossa, perché ha fatto un danno alla squadra per la quale era lì a tifare.
1: Lui voleva prendere la pallina,
0: certo,
1: il pirla, hai capito?
0: Pirla.
1: E quindi per interferenza dello spettatore il risultato non è più cambiato, non hanno fatto quei due punti
0: e hanno perso.
1: La squadra è stata eliminata. Ma
0: già.
1: Tu hai sentito parlare dei New York Yankees, io varie volte, dei Tampa Bay Rays mai.
0: Ma noi seguiamo così tanto, vai a capire che negli ultimi anni invece i Tampa spingono come dei draghi. Comunque sta di fatto che lo spettatore, il tifoso e il suo amico sono stati gentilmente accompagnati alla porta.
2: Eccolo, stupido.
0: Esatto, proprio lui, eccolo lì. L'hanno visto tutti, sono andati a prelevarlo e l'hanno portato fuori.
1: Ma chissà Anthony Volpe gli sarà venuto, guarda.
0: Un nervoso
1: perché dai, ce l'aveva fatta.
0: Sì, e invece niente.
1: Sì, succede varie volte, no, nello sport, che vedi tafferugli. Ti ricordi c'era stato il caso di quello che aveva rubato la palla alla bambina, che era arrivata la bambina.
0: Certo.
1: E gliel'aveva strappata di mano.
0: Lì perché è un brutto gesto, nel senso che c'è la bambina che... Ma tantissime volte sul baseball, proprio lo vedi, quello arrogante che ha il braccio più lungo.
1: La pallina diventa una sorta di reliquia. Però fai perdere la tua squadra del cuore, cioè lui avrà il daspo da tutti gli stadi.
0: Qui non posso entrare, c'è la sua foto.
1: Ma per forza.
0: Col pollice alzato, ma certamente. Per cui l'ha fatta grossa.
1: L'ha fatta grossissima.
0: Ma chi non l'ha fatta grossa? Adesso, senza arrivare ai New York Yankees.
1: Adesso, perché... chi ha fermato il campionato di voi?
0: Però magari qualcuno l'ha fatto, vai a capire. Vabbè, senti, mettiamo una canzone, ma ricordiamo anche il numero 347 342 5220.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi e sospesi lì a metà tra paura di sbagliare e bisogno.

0: Si chiama Le Ali, il disco nuovo di Max Pezzali, che farà parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est, cioè la serie.
1: Ma non è ancora iniziato?
0: Questa sera.
1: Ah, ecco.
0: Però per
1: forse
0: gli abbonati...
1: Forse io lo potevo già vedere perché io sono un'abbonata premium. Sono talmente abbonata a Sky che non riesco a disdire l'abbonamento. È impossibile.
0: Lei è talmente abbonata che gli arrivano le azioni, cioè i cedolini delle azioni.
1: Io sono
0: di Sky.
1: Abbonata da quando era Telepiù e certo, poi è diventata Sky. E certo, quindi loro mi trattano malissimo. Non bene, no, capito? E continua a dire io rescindo il contratto, cancello. E allora mi dicono no, ma per favore.
0: E tu rimani, e che cosa ha pensato di fare? Di aggiungere Now, che è la stessa cosa ma in streaming, sì, per sì, pagare due volte.
1: Vabbè, ma pago solo 8 di Sky.
0: Allora.
1: Solo per non fargli rimanere male.
0: Sono 8 euro dati in beneficenza al centralino che altrimenti no, ci rimane male.
1: No, più che altro mi bombardano talmente tanto dopo che...
0: Certo. Va bene, comunque sì, questa sera... se volete c'è la puntata le prime due non so,
1: sarà
0: va bene,
1: le prime due
0: credo,
1: no,
0: di solito così,
1: non so, dovrei teletrasportarmi sul mio divano e accendere la tele, e perché te lo evidenzia con un messaggio,
0: sì, giusto,
1: no? Allora, cosa volevo dire, in tantissimi ci raccontano un aneddoto che non mi ricordavo più, che anche durante una partita dei Lakers l'Apo Ekansi fu protagonista di un episodio nel quale mi devo rimettere gli occhiali,
0: aspetta, leggi bene.
1: Allora, lui era seduto davanti, no, in prima fila tra
0: con
1: le
0: Jack
1: celebrità.
0: Nicholson, sai che c'era sempre Jack Nicholson anche.
1: C'era un pallone ancora vivo, cioè un pallone che poteva essere giocato, no? I Lakers erano in vantaggio 104-100, un tiro da tre pugni, tre pugni gliel'avrebbe dati Calderon, che quest'altro di cui ti parlo dopo, non è andato a segno, rimbalzò fuori dal campo verso la prima fila, all'epoca era in prima fila.
0: Tac, l'ha preso.
1: La sua, diciamo, gentilezza, educazione, sabauda, non so.
0: Dice... L'ha preso? No, prego, e gliel'ha rimandato indietro.
1: No, non si perché fa. Così, e cioè, il pallone era vivo, poteva essere rigiocato, no? E il giocatore dei Raptors, Calderon, non ha potuto così recuperarlo. Poi, di fatto, i Lakers hanno vinto e anni dopo, in varie interviste, l'Apo ha detto che si era alla fine riappacificato con Calderon e l'aveva invitato anche a cena.
0: Ah, erano diventati amici.
2: La più bella di sempre,
1: dai, ma era famosa.
2: Brava. Vado sul podcast e me la riascolto.
0: Ma c'è quello che ti volevo consigliare tutto il weekend a nastro.
1: Però veramente, dai.
0: No, bella.
1: Stupendo. L'avrei potuto fare anch'io, guarda.
0: Ma infatti noi stiamo indagando su cose che potreste aver fatto involontariamente. Anche comunque lì è l'istinto, cioè ti arriva una palla, ti viene un po' da prendere, non è che ti scassi, a meno che non punti alla faccia 200 all'ora che...
1: Ma l'avrai mai visto una partita di basket? No,
0: ho capito,
1: o di calcio,
0: però...
1: c'è lo stesso principio.
0: No, certo, però se ti arriva un po' magari ti viene automatico. Però lì perché sono molto molto vicini al campo, a differenza di altri sport. Comunque, c'è un'altra persona che, diciamo, nel concetto di averla fatta grossa, qui però è un record, per cui l'ha fatta grossa ma positivamente. Si chiama Donna Jean Wilde.
1: Quando le abbiamo collegate le notizie all'inizio pensavo che fosse per la posizione, perché sembra che la stia facendo una grossa.
0: Lascia fare, dopo tutto quel tempo. Allora, avete presente il plank, che cos'è? Quell'esercizio statico.
1: Io non lo so
0: addominali.
1: Cos'è, so solo che il Vic mangia fontina sul plank.
0: Da una famosa canzone.
1: Da una famosa canzone, perché così le calorie
0: le bruci. Sì, quello è Nero che si era inventato sto test eccezionale. Sai che anche lì cambio

0: Ok, se me la rimanda per favore, che faccio il plank mangiando fontina.
1: Posso dirti questa cosa? Io ho chiesto appunto a mio nipote adolescente, che non sento da un mese, faccio un breve recap, e gli ho detto, l'ho visto finalmente ieri presso il compleanno, ho detto io stavo stramazzando, non ce la faccio un mese senza di te, ma perché non rispondevi ai messaggi, non rispondevi alle chiamate? Lui mi diceva, sentivo che non era mai il momento giusto.
0: Bravissimo, grande Nero.
1: Insensibile
0: che non sei. Vabbè, senti velocemente che c'è la pubblicità. Questa atleta canadese di anni, ne ha 61, ha battuto se stessa nel plank, ripeto, in quella posizione, avete presente che stai diciamo a pancia in giù ma sollevato da terra, battendo il suo record, è arrivata a 5 ore di plank. Adesso qua ci sarà forse anche il minutaggio preciso,
1: ma chi te lo fa fare?
0: Ma non lo so. Tra l'altro, se andate a vedere gli ultimi istanti, sono stati pubblicati un po' ovunque nel momento in cui fanno il countdown al record del mondo, lei è tutta storta, penso un mal di schiena,
1: cioè, ma non per forza sarà stata tutto un tremolio.
0: Quello non tanto, per la verità, l'ho vista bella stabile.
1: No, ma una volta tolta quella posizione dopo 5 ore, ma poi cosa dici? Cioè, salve, vorrei prenotare il ristorante, è tutto pieno, ma sai, io ho fatto il record 5 ore di plank.
0: Vabbè,
1: a cosa ti serve?
0: Non lo so, c'è forse a farne parlare a Vic e Mari. C'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Sì, Vic e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
4: DJ Radio DJ
5: One Nation One Station. Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
12: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
13: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Lo vedo all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
20: Mina. Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
22: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero?

0: questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Film Festival The World Tour Italia 2026.
1: Abbiamo raccontato tante volte un appuntamento per tutti gli amanti del mare, ma non soltanto. I due biglietti li regaliamo a Francesco da Pordenone, che è al telefono. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Mari, buongiorno. Ciao, Victor.
3: È Victor.
2: Victor.
1: Ma certo, sono proprio io. Ciao, ciao Francesco.
3: Ciao, lui si occupa di rinnovabili esattamente come mio marito, ma anche tu sei un ingegnere?
2: No, io mi occupo del lato commerciale, di seguire un po' le vendite.
1: Ah, bravo. Okay. Quindi... e non conosci tale Filippo?
3: No, lascialo perdere.
1: Non lo conosci?
2: No.
1: Ma poi
3: meglio per te.
1: No, ma poi te lo ricorderesti bene. Senti, allora Francesco, parliamo di te, anno però 2002.
2: Sì, parliamo dei primi anni dell'università.
1: Sì. Allora raccontaci, dove eri?
2: Mi trovavo nell'aula, c'erano delle aule triangolari all'Università di Salerno di informatica. Sì. Ed ero con due miei amici, Alessandro e Guido, chiamati anche Zazzi e Palomo, avevano dei soprannomi.
3: A me piacciono
2: gruppo.
3: Zazzi e Palomo.
1: Niente male. Tu come ti chiamavi, scusa Francesco? Solo Francesco o avevi anche tu?
2: Alieno.
1: Quindi eravate Zazzi, Palomo, Alieno. Ok.
3: Cosa poteva mai andare storto?
1: Con questi tre
2: ma
1: nomi.
2: Assolutamente nulla. Se non fosse per il fatto che, visto che l'aula era particolarmente gremita di persone, sulle varie gradinate c'erano varie sedie messe, poggiate lì. Sì. E il problema è che io, parlando e muovendomi, ne ho toccata una che a quanto pare non era molto stabile.
1: Sì.
2: E ho creato un effetto domino, praticamente ho fatto cadere tutte le sedie che stavano nell'aula triangolare.
1: Grande.
2: E mi sono girato un po' imbarazzato e tutti facevano l'applauso, io gli ultimi. Il vero problema è che Zazzi e Palomo sono spariti in quel momento. Io mi sono
3: ritrovato è tipico loro.
1: Il momento del bisogno, l'alieno viene lasciato da solo in difficoltà. Ma certo, maledetti. Vabbè, però maledetti. Francesco, questo ti ha fatto vincere il premio fedeltà e un abbraccio da parte nostra.
2: Grazie, vi seguo sempre, vi ringrazio, siete migliori.

0: I'm your ma dai, non me lo ricordavo che alla fine
1: io me lo ricordavo e non l'ho fatto, sai perché? Perché al telefono c'è Lorenzo Campagnari e non vorrei che l'anno prossimo non mi prendessero X Factor.
0: Certo, ti potevi bruciare questa occasione.
2: Sì. Faccio una previsione: né l'anno prossimo, né quello mai. Dopo, né quello dopo ancora.
0: Buongiorno, Lorenzo.
1: Buongiorno, sono diventata fan di Rama.
2: Sono molto contento, la mia vita da oggi cambia.
1: Sì. Certo.
0: Anche la sua se glielo dici a lui.
1: Sì, poteva essere una scelta sbagliata, invece ti faccio i complimenti.
2: Ti ringrazio. Tra l'altro immaginati quanto ho avuto un ruolo in questa scelta.
0: Certo.
2: Allora, il giusto.
1: Lo so, perché vorrei altrimenti cambiare... su quelle sedie ci sarei io. Andiamo avanti.
2: Certo. Sì. Vorrei cambiare all'improvviso il telefilm di cui ho detto che avrei parlato con un altro.
0: Ma dai, no, figurati.
1: Ma vai abbraccio, perché si era dimenticato della chiamata.
2: No, comunque ho un repertorio di grandi pezzi questa volta dedicato all'incredibile Hulk.
0: Niente male, certo.
1: E perché proprio l'incredibile Hulk?
2: Perché allora abbiamo letto un sacco di fumetti, visto film in 3D, ma il telefilm anni 80, sapete com'è, ci dedichiamo solo ai telefilm, quello con Lou Ferrigno, che ci porta in un metaverso con 40 anni di anticipo, perché era un telefilm incredibilmente surreale da vedere.
0: Certo.
2: Mi ricordo la storia?
1: Sì,
0: dai,
1: grazie.
0: Velocemente, sì.
2: Allora, David è un medico che decide di fare un esperimento senza supervisione in laboratorio e si bombarda di radiazione gamma. Già una bella scelta.
0: Cosa fai oggi pomeriggio, Mauli, di radiazione gamma?
1: Non dirlo a
2: nessuno.
1: Ma ti
2: vuoi mettere almeno un os di fianco per così verificare?
0: No.
2: Così come se io un giorno decidessi di bere della varichina al limone per vedere se finisce poi il mio intestino, no? Allora, lui no, va sereno. Le macchine sono pure un po' da revisionare e quindi ne riceve una dosa assurda di questa raggi gamma. E niente, si sente strano, il primo inconveniente che gli capita mentre cambia una gomma si incazza e si trasforma in una creatura da 2,10 metri 150 kg.
1: Pensa alla vergogna lì.
2: Un gigantesco troglodita, ma ancora non dice, forse c'è qualcosa che non torna.
1: O è colpa mia.
2: Forse questa roba di raggi gamma dovevo pensarci un po' meglio. Tra l'altro non è più capace di parlare quando si trasforma in questo gigantesco troglodita, però fin qua ancora niente. La trasformazione di Hulk è tutt'oggi la cosa più incredibile vista in TV. Essendo che siamo nel 1978, come abbiamo detto, gli effetti speciali ci facevano schifo, eppure si percorreva quella strada, no?
0: Sì.
2: Allora, intanto gli occhi all'improvviso sbiancavano, tipo una sorta di cagotto fulminante.
1: Posso
2: fare un paragone che si capisca.
0: No, certo,
1: che è capitato
0: brividi.
1: A te magari. Sì,
0: freddi, esatto. Brividi freddi, sì.
2: Il tempo di uno stacco delle telecamere, perché giustamente bisognava cambiare l'attore, e come lo facevi il corpo cresceva, non si riusciva a farlo. Quindi all'improvviso questo gigantesco attore sostituiva il precedente e rimaneva con i vestiti di quello di prima, stracciati.
1: Stracciati come nei lavoretti alle elementari.
0: Tagliati un po' con le forbici sul fondo.
2: Tagliati con le forbici. Che la cosa più bella, misteriosamente, quando finiva l'effetto, tornavano ad essere quelli
1: perfetti.
2: Prima.
0: Certo.
2: Ecco, noi perfetti l'abbiamo ormai assunto come se fosse buona, ma insomma un ragionamento andava fatto. Le lenti a contatto ovviamente entravano negli occhi di Ferrigno, che diventavano verdi, una parrucca verde che indossava e faceva di una tristezza,
0: schifo, poverino.
2: Veramente brutta, e a quel punto lui andava a fare il bene come al solito, a scoprire dove erano finiti i malvagi, e andava a punirli. Con il tempo che scorre, il mostro porta dentro di sé non il primo ma l'ultimo di una lunga serie. Nella preistoria, con l'intervento delle supernove, il sole ha già più volte scattato. Questo non so cosa ho scritto, quindi forse
1: ma infatti saltalo,
0: forse è andato a Star Trek. Può essere che hai fatto un crossover.
2: È la Star Trek della prossima settimana. Comunque la cosa più bella di tutte è che mi ero dimenticato di voi.
0: Non ti devi preoccupare, non
1: guarda,
0: tante cose.
1: Ma sai, mi sono molto divertita. Anch'io. E sai di che cosa si è trattato? Di un meraviglioso errore che ti dedichiamo adesso.
0: È l'ultimo disco.
2: Vi ringrazio a voi.
0: Ciao, seguitelo lo stesso, Lorenzo Campagnari.
1: Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gian Nannini, l'ultima canzone di oggi. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, anche della settimana.
2: Sì, poi un ultimo messaggio.
1: Dai, come no, certo.
2: Allora Marco, da piccolo ho visto una partita di pallavolo locale, mi scappava la pipì e visto che il bagno era dalla parte opposta delle tribune, ho attraversato il campo di corsa interrompendo la partita perché era la via più breve.
1: Ha fatto benissimo.
2: E facendo anche il gesto.
1: Raga, me la sto facendo.
2: Non so fare altrimenti.
1: Che bello. Va bene amici, passate un buon weekend. Domani, se volete, c'è la bomba. Non c'è più il best di Vicky Mari. Già ormai da
2: torna la Luciana, salutamela tanto.
1: Beh, è già tornata la scorsa settimana, te la saluto col cuore. Noi torniamo lunedì, c'è Summer Camp. Bacio a tutti.
2: Ciao.
3: È finito Vicky Mari. Ciao a tutti.
4: Complimenti, siete stati veramente efficaci.
5: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
15: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
17: Vimar, energia positiva.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
20: Devo sigillare il pavimento.
21: Hai già la soluzione in mano.
20: Anche su superfici diverse?
21: Sì, hai la soluzione in mano.
20: Ma non voglio mica rifarlo domani.
21: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
23: Ristora.
22: Capsule per ogni ora.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
24: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
23: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
25: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
23: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
26: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
27: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le due!

0: cuffia, senti che roba. My name is Giovanni Giorgio, ma they all call me Giorgio.
1: Giorgio.
0: Vabbè, questo è un po' il primo esempio, insomma, di sequencer, di sintetizzatore che lo tieni schiacciato e ti fa questa magia. Ma averne di magia così, ragazzi.
2: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
0: Mamma, che bella persona.
3: Senti, che bella partenza carda di venerdì. Con Donna Summer.
4: Calda, dai. Si può tradurre facilmente. È un po' che non sentivo questa voce, eh. Oh, che
5: grande
4: bello.
5: Fabio,
4: sì.
5: Donna Summer. Ma per gli amici delle due possiamo anche chiamarla Donna Camp.
0: Giusto.
1: Donna Summer Camp, doppio cognome, dai.
0: Sì, sì, sì. Ma sai che a proposito di c'è chi ha il doppio cognome e c'è chi ha il doppio nome, no?
4: Certo.
0: Abbiamo riso tanto per insomma, risate delle risate un po' speciali, d'altronde oggi è anche la giornata degli eventi curiosi.
4: Sì.
0: Sai che insomma le elezioni non è che sono sempre nello stesso giorno in tutti i paesi del mondo, no? A volte ci sono le comunali, così come i scioperi, no? Oggi c'è lo sciopero dei mezzi a Milano,
4: sì.
0: Ma magari in tante città non scioperano.
4: Magari no, o magari ci
0: o
4: sarà mai in un altro giorno.
0: Sì, esatto. Sì. Allora, in un piccolo paese del Perù si sono tenute le elezioni, adesso non ricordo se la provincia, la regione, insomma non stiamo parlando delle elezioni nazionali, credo forse il sindaco,
1: sì.
0: No?
1: Si dice genericamente un voto locale,
0: un voto locale,
4: sì, comunque
0: ha vinto quello che forse in Italia i telegiornali chiamerebbero centrosinistra, non lo so, un po',
4: sì.
0: Sai che ho leggermente di qua,
4: sì, lui comunque candidato di sinistra nonostante il
0: nonostante
4: doppio nome,
0: il suo nome sia Hitler Mussolini,
4: sì.
0: Di nome,
4: sì, avete capito bene, cioè tutti e due, Hitler Mussolini.
0: E lui
4: nella vita avrà vissuto proprio cercando di dimostrare il contrario, cioè
0: guarda,
4: si è candidato a sinistra, ha detto il nome non è che me lo sono scelto io.
0: Ma al di là poi del dettaglio dell'orientamento politico, anche difficile trovare un diminutivo per il povero Hitler Mussolini Flores, perché poi sulla scheda
4: il cognome Flores,
0: si scriveva
4: numero di maglia Flores, comunque sarebbe.
0: Come mai siamo arrivati a lui?
1: Donna
0: Summer
1: Camp. C'è sempre un link, basta trovarlo, insomma.
0: Sì, poi tanti magari vogliono anche il cognome della mamma, no?
4: Sì, ci sono. Beh, c'è un calciatore tra l'altro che ha proprio il cognome della maglia della mamma,
0: infatti.
4: Sulla maglia. Sì.
0: Va bene, ragazzi, Summer Camp è quello di sempre, invece sta per iniziare qui su Radio DJ, puntata molto ricca, quella del venerdì, c'è il blocco sequenziale, ma ci sono anche degli ospiti.
4: È
0: oggi,
4: vero?
0: Oggi torna,
4: sì,
0: a trovarci Ariete, quindi giochiamo con,
4: sì,
0: uno
4: poi
0: schema.
4: C'è la canzone all'incirca così,
0: sì,
4: c'è il premio fedeltà, ci sono tutte le nostre cose.
0: Però tutte un po' scambiate, un po',
4: sì,
0: rimescolamento di carte.
4: Effetto sorpresa.
6: Summer Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: L'altro ieri a Firenze ho fatto il macello.
19: Ora comincia il summer camp. Fai del surf. Pausa caffè. allora parti con la band.
20: Ma Manu a Firenze l'altro ieri ha fatto il macello.
4: Abbiamo capito, sì.
0: Bella anche la cover.
19: Oh yeah, ci trovi qua.
21: Stanno sei canzoni a sto programma.
4: Grazie, grazie, meno male.
22: Summer campisti, buon pomeriggio. Mi sto facendo il tratto casa lavoro, tutto con movimento di spallucce a ritmo di musica.
4: Bello.
0: Ma dove sei? A casa lavoro? No. Ho chiuso casa io.
4: Sei a casa tua, sì, sai tutte le volte che torni indietro per... Bello il movimento di spallucce, bello, va bene.
1: Sentite qua invece.
23: Ciao raga, da noi sciopero delle olive sti giorni. Se volete partecipare, venite tutti a Quarat.
0: No, come?
4: Sciopero delle olive.
1: Sì, pare che ci sia uno sciopero nel settore dell'olivicoltura a causa del crollo dei prezzi delle olive, quindi di conseguenza.
4: Ma acquarrata?
1: Acquarrato.
0: Ho capito. Scrive Corazzi, pronunci Quarrata.
4: Ho capito Quarrata, che è vicino Prato, vicino Pistoia.
0: Siamo in Puglia, ti direbbero se fosse un vino.
4: Esatto, sì.
1: E a proposito di vino.
24: Io sto andando in viaggio verso Voghera, sono in viaggio già da 3 ore, mi mancano 2 ore, sono in vostra compagnia. Sto portando una Madame Barrique a Voghera per l'evento 50 sfumature di Pinot Noir, un evento dedicato al Pinot Nero che ci sarà questo fine settimana. Venite a Voghera a degustare e a vedere anche le mie botti decorate. Ciao, Paola e Giuliana.
0: Perché quella è la Barrique, quella grossa, no?
1: No, la Barrique è la botte piccola.
0: La Barrique è la botte piccola.
4: La Madame Barrique.
1: Madame Barrique sono queste piccole botti decorate dalla nostra ascoltatrice Giuliana.
4: Ok, benissimo.
0: Dove però, al contrario di quello che possono pensare tutti, Francesco mi dice non sempre
1: non
0: c'è
1: sempre
0: il vino buono.
1: No. Diciamo, era una tendenza molto in voga negli anni 90, sì, quella di mettere il vino nelle botti piccole. Tendenza che arrivava dal gusto americano, perché là piacciono questi vini molto
0: americani.
4: Se la botte è piccola e il vino non è neanche buono, è la fregata. Sì, cioè,
1: sicuramente a Voghera sarà tutto buonissimo.
0: Sì. Senti, vi presenterei la prima canzone di oggi, che se fosse un vino io introdurrei con un... Siamo a Wimbledon,
4: sì,
0: famosa in tutto il mondo per il torneo di tennis, ma non solo, ragazzi. Adesso non è che a Wimbledon uno si sveglia e gioca a tennis dalla mattina.
4: È vero, ma se dici Wimbledon...
0: Sì, però un pochino dici anche il nome di questo cantautore che ebbe una certa esplosione quando uscì, ormai 20 anni fa.
4: Sì.
0: Ricorderete quel brano in alta rotazione, proprio 20 anni fa giusti, perché era così, 2007, 19.
4: Ah, io me lo ricordo perché ero appena entrato a Radio DJ, quindi sì, parliamo di gennaio 2007, siamo a gennaio 2007.
0: I think it would be funny, oh. Bravo, no? Molto orgoglioso anche del suo accento locale, no?
4: Sì, cioè, sentiva,
0: sì, ma proprio te lo faceva capire.
4: Sto cazzo sono british, sì, diceva, sembrava dire.
0: Suonò anche a Milano in un piccolo posto e accorsero ovviamente anche ragazze e ragazzi, magari che erano in vacanza qui o che magari abitavano qui per studiare, e continuavano a dire a noi del posto: voi non sapete chi avete qui questa sera, questo è una star, e suona in un localino che è grande come la tua cucina, diciamo,
4: sì,
0: no?
4: Sì, sì.
0: Però così capita, così come quando alcuni artisti italiani suonano.
4: Era tra l'altro la casa 139, giusto,
0: bravo,
4: quindi sì, la cucina. Ragazzi, mi ricordo se c'era, ma era una casa.
1: Però basta con sti numeri, che già il titolo è complicato.
0: No, perché cos'è, una taglia, no?
1: Sì, una taglia di pantaloni, giusto.
4: Sì. L'altro giorno
0: vita 36, gamba sì, 32. Quindi un po' traccagnotto, secondo
4: ma
0: me.
4: Ma posso dirti che ho comprato dei jeans esattamente di questa taglia?
0: Sì,
4: sai che a volte le taglie dei jeans vecchi, quelli insomma usati,
0: sì,
4: cioè sono un po' messe lì alla casa, diciamoci la verità.
0: Anche perché sono stati lavati tante volte.
4: E quindi l'ho preso, l'ho aperto e ho detto: oh, è una 36, io di solito la 32, ma secondo me mi va. E infatti mi andava, quindi è esattamente la mia
0: traccagnotto.
4: Canzone. Traccagnotto, mi mancava solo questa.
0: La Fosca voleva dirmi che ridere traccagnotto, che era un termine che non sentivo da tanto
4: adesso.
0: Però ha sbagliato, ha scritto tracagotto. E cominciamo ancora.

0: capito letteralmente niente, perché no, comunque niente. L'andazzo è un po' quello da è così, ragazzi, ognuno ha la sua parlata, il suo accento, però il mood mi piace. Sono contento che sia tornato Jamie T, waist 36, leg 32, cioè vita 36, gamba 32, no?
1: Sì.
0: Che poi questa cosa della lunghezza della gamba, secondo me, è una cosa che si trova più facilmente fuori dai nostri confini, da noi è relativamente poco, no?
1: Però sui jeans c'è.
0: Sui jeans?
1: Sì, sì, no, no. Puoi scegliere 30, 30, 32, 34.
2: Il problema è che è difficile poi, se li compri molto lunghi rispetto alla tua gamba, poi che ti facciano un orlo bello come quello del...
0: È un rischio, lo sanno fare.
1: L'orlo originale.
0: Io piuttosto faccio 8 risvolti.
2: Vedi, anch'io sono di quella roba lì. Comunque, questa canzone mi faceva venire voglia di bere un bicchiere di birra, anche se abbiamo parlato di vino.
1: Sì. Sì, un po' più da pub, sì, diciamo, dai, che da,
0: beh,
1: che da vino.
0: Per la giornata, per quella giornata della internazionale. Birra? No, oggi è una giornata speciale, perché è la giornata di pizza e birra.
1: Mm-hmm. Sì.
0: Che è una cosa, mi rendo conto, un po' strana. Quindi,
1: ma come, oggi forse è una coppiata vincente. Beh, in realtà è carboidrato con carboidrato, quindi diciamo non sarebbe proprio la coppiata più consigliata.
2: Altro che la melatonina, ragazzi. Pizza e birra ti stende proprio.
1: Per fare la controra.
0: Senti, però tutto mi puoi dire tranne che non stanno bene insieme.
1: Mamma, se stanno bene
0: sembrano
1: insieme,
0: essere
1: ragazzi.
0: Nate proprio per vivere insieme.
2: Sì, allora, torniamo secondo a parlare di vino.
3: Ragazzi, ma avete intercettato la notizia sul più grande furto di vino avvenuto ad Arezzo? Guarna, che alibi hai?
2: No, io ero qua in azienda. Ero qua in azienda,
1: lui
2: ragazzi.
1: C'era,
2: era
1: qua.
2: Comunque 5 milioni di euro è il furto di questo.
0: 5 milioni di euro? Quante bottiglie sono? Beh, devo dire che costano tanto quelle bottiglie. Magari capace che sono una decina di bottiglie.
2: No, vabbè. 30.000 bottiglie.
0: 30.000 bottiglie. Ma scusa, ma come si fa a entrare in un posto, come prendere 30.000 bottiglie e poi andartene via e nessuno si accorge di niente?
2: Pare che abbiano disattivato questi ladri l'impianto d'allarme di questa famosa cantina Marchesi Antinori.
1: Sì, certo.
2: Siamo in Toscana.
1: Siamo e come se siamo in Toscana, okay. Ragazzi, Antinori.
2: Cortona,
1: sì.
0: Scusa, non sono
4: io, sono di Corto.
0: Che sono
5: Vino.
0: Che sono molto amici di Mick Jagger, se non sbaglio.
1: Beh,
0: no?
1: Almeno così sì, e non solo così di Mick Jagger, dice. Ragazzi, stiamo parlando di una delle cantine più famose al mondo, eh.
0: Certo.
2: Comunque è il più grande furto di vino in Italia mai commesso, insomma.
0: Ma pensa te, no, che quando vedi magari al TG, sai, i cosiddetti bancali di droga, no?
2: Quelli che cadono dal camion,
0: tutti, tutti impacchettati, però io immagino dei ladri oppure dei cartelli, quello che sono.
1: Sì.
0: Cioè, comunque lanci questa cosa di droga tutta incelefonata, e anche se la sbatti un po' sul camion,
1: no,
0: su
1: ma le bottiglie sono 30.000 bottiglie, sono tante, sì,
0: cioè è veramente difficile,
1: è
0: no?
1: Difficile pensare al ladro come quello dei fumetti, tipo la banda Bassotti, sì, no,
0: cioè, tutto piano
1: incappucciato con il sacco
0: con 30.000 bottiglie.
6: Ragazzi, questa cantina è vicino a me a Cortona, è blindatissima, io tra l'altro ci lavoro, ci vado spesso. È blindatissima, è proprio una roba impossibile.
2: Parla già di colpo del secolo.
0: Sì. Ed è un attimo che ci vediamo il film su Netflix. Fra un paio d'anni.
2: Ci sono gli estremi per un podcast, almeno.
0: Quello proprio di base,
1: certo.
0: Di base. Va bene, ragazzi. Allora andiamo con un filotto dal BPM basso. Prima rap italiano, poi rap internazionale. Cominciamo da Marrakesh e Guè.

0: E come diciamo qua in Veneto, nella botte piccola che sta poco vin.
1: Sta poco vino, è vero,
2: mi piace questa rivisitazione, no? Si parla spesso di rivisitazione musicale, ma questa è la rivisitazione di un grande detto, no?
3: L'importante è che la botte sia piena fino all'orlo, diciamo, ecco.
2: Sì, ok, non quello dell'acqua cimosa, però di cui parlavate prima. Sì.
4: Summer Camp, a titolo informativo, l'orlo dei jeans, quando l'accorci, si può riportare? E quindi vengono accorciati e riporti in fondo il suo originale.
2: Che sbatta, ragazzi, ma già andarsi a comprare una cosa in un negozio è uno sbattimento, poi la compro, la pago, poi devo portare in un altro posto dove mi devo rispogliare, rimettere i pantaloni
3: con quelle luci di merda dei camerini.
5: Avete visto in provincia che adesso si sta riempiendo di questi negozi compro orlo?
2: bella. Loro acquistano tutti i pezzettini avanzati dai pantaloni.
1: A voi ci scherzate, ma fare quel tipo di orlo lì comunque non è proprio regalato, siamo sopra le 10 euro secondo me, 10-12
3: comunque, secondo me risulta sempre un po', come dire, un po' tozzo ma pazzoso,
1: perché se non ho capito male, cioè tu stacchi l'orlo originale, quello un po' tutto consumatino carino, e ce lo appiccichi sopra al nuovo taglio, capito?
2: Dai, è un po' un trapianto di orlo, cioè togli di qua, metti di là, no?
3: Qui un po' Summer Camp gira la moda, non so se vi ricordate quello,
1: come no,
3: quel
1: certo,
3: gioco
1: non lo ricordo
3: 80,
1: sì. Lo ricordo, ma non lo conoscevo bene, ma
2: dovete ricordarvi un gioco degli anni 80 che avevate due anni.
1: E le pubblicità, durante i cartoni animati.
2: Gira la moda.
1: Sì.
2: Io uscivo già la sera.
1: Sì, no, te figurati. Tu la moda la frequentavi.

0: Camp, sono Bianca da Livorno e sono appena tornata a scuola e sono venuta a guardare la televisione mentre mangio. Il gioco preferito di mia mamma quando era piccola era Gira la Moda, lei era fissata e me ne parla tuttora quando tiro fuori i giochini di disegno.
1: È così che sono nati tanti stilisti di oggi, no? Perché quella è la generazione.
2: Ma come
1: mi
2: è piaciuto questo quadretto di Bianca che torna da scuola, accende la tele, guarda Summer Camp e la mamma gli fa: oh, sai che la mamma ci giocava sempre.
3: E allora è arrivato il momento per fare un bel outfit check.
4: Fit check. Oggi è casual Friday, ma per voi è sempre casual. Nicky continui in questo aziendalismo di copiare il look di Linus, perché anche lui oggi aveva la camicia di jeans. Poi abbiamo Quarna nel suo rassicurante bianco, DJ Aladdin perfetto da boscaiolo, e poi vabbè, bello quel pigiama blu scuro.
1: Era migliorato il nostro rapporto, cara ascoltatrice, adesso niente.
5: Un
1: mini golfino, perché comunque la mattina pizzica.
3: Ormai è un gioco questo, dai.
5: È come gira la moda.
2: Abbiamo la riunione prestissimo qua del building, ragazzi.
3: Sono venuti in pigiama come facevano dei miei compagni di classe alle elementari. Quando faceva molto freddo sotto avevano il pigiama. Sì. Saluto Antonino. Ciao Antonino, se ci stai ascoltando.
1: Grande Antonino. Nicky, a proposito di Antonino.
2: È difficile tenere sto riff, ragazzi.
1: 347.

0: Perché?
1: Ciao a tutti, non per essere maliziosa, sì. Ma quell'ascoltatrice mi sa tanto che è del partito chi disprezza compra.
2: Mamma bella anche questa!
3: Dignene, dignene!
4: La sua band preferita.
5: Sette anni in galera, oh.
6: Tutta la vita.
4: Schibidi Bobbidi.
7: Summer Camp. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente...
8: Vado subito al punto...
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Prova microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti?
9: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorto.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
20: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
22: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86.

0: Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Ma Fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
1: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: senti che polleggio da weekend. Non so voi, a me rilassa molto questa nuova canzone, che poi altro non è che un tributo al programma di Chiara e Ciccio, perché in inglese, se vuoi dire chiacchiericcio, dici small talk.
1: Small talk, è vero. Sì, sì, sì.
0: C'è Charlie Gear e Kate Burns, due personaggi di cui onestamente non sappiamo veramente una cipa, però insomma la canzone la stiamo suonando, è bella, si fa ascoltare
1: volentieri. Li abbiamo già incrociati, eh?
2: Sì, sì, li abbiamo già messi. Scusate, qua c'è del chiacchiericcio, per usare un eufemismo, su sto fatto dell'orlo dei jeans.
1: Ecco.
2: Sì, un cinema.
1: Ecco.
3: Allora ragazzi, riportiamo un pochino di... Io sono una modellista, faccio jeans e quindi, cioè, ci sarebbe da aprire un capitolo, okay. Non possiamo fare... Per ognuno di voi che siete magari alti 1,90 m, 1,80 m, 1,70 m,
1: jeans
3: apposta. A quel punto, certo, andate alla Sarta e vi fate il pantalone per andare alla cerimonia.
1: Hai ragione.
3: I jeans sono fatti con le misure standard. Le Sarte sono fatte per accorciare i jeans. Pagate 150 euro i nostri jeans e 20 euro di accorciatura. Tutto qua.
1: Sì. Hai ragione. Dai, hai ragione.
3: Questa cosa mi fa molto ridere, accorciare i jeans. C'è un mondo dietro. C'è un mondo di cali, di lavaggi, di...
1: No, vero, giusto, hai ragione. Ciao, ciao, vero, tutto giusto, tutto giusto.
0: Però insomma, dai, rispettiamo anche quelli che fanno i risvolti, sennò poi rimangono senza lavoro, diciamo.
1: Sì, esatto.
4: This
1: esatto.
4: is Michael Franti here, you're listening to Blocco Sequenziale.
0: È arrivato quel momento, partenza soft però.
1: Partenza per il... soft, molto bene. Allora io vado a mettere i miei jeans in freezer per ucciderne i batteri.
0: Allora, il blocco è mixato da DJ Aladdin.
1: Sì,
0: ma è un mondo al contrario, come dice qualcuno, perché la canzone invece è stata proposta da Mauro Miclini, quindi ricordiamo,
1: proposta da Mauro Miclini,
5: mixata da Mauro Miclini,
0: esatto, molti potrebbero
1: sì
0: Mauro. Esatto. Grande Mauro, che ha trovato questo remix di una delle canzoni più popolari di questo momento, però in un'altra chiave. Infatti al momento secondo me nessuno l'ha

0: questa
1: beh,
0: casa,
1: qui sì,
2: no? Mojito,
0: sì. Mojito,
2: no, qualcosa di più caraibico.
0: Una caipirinha.
2: È bello anche immaginarsela questa canzone, perché rimane la voce splendida, secondo me, di Ella Langley, rimangono gli accordi, l'armonia originale, però sotto c'è questo carnevale caraibico un po' più giamaicano, fa pensare più alle spiagge dove magari ti danno una fetta di torta che sembra una torta normale e poi dopo rimani a guardare rimani a guardare due tramonti di fila.
1: Sì, che è quello che ci ha raccontato proprio Guido.
3: Versione segnalata da Mauro Miclini, ma realizzata da DJ Noise.
2: DJ Noise,
1: ah,
2: sì.
1: Ah,
2: sì,
1: bene.
2: Sì, sì.
3: Qua invece c'è ancora un sacco di discorsi aperti.
1: Sempre sull'orlo.
3: Sull'orlo, sui jeans, la pianterei qua.
4: La
3: ragazzi.
4: Storia dei jeans ha tanti risvolti.
2: Sì.
4: E secondo me sta prendendo una brutta piega.
3: Bravo, bravo.
1: Ottimo, ottima.
2: Sta prendendo quella piega lì davanti.
1: La piega a filo di lama, si dice. Quella lì davanti.
2: Che mi avete spiegato si può mantenere nel corso degli anni. Io pensavo che fosse un'esclusiva del jeans nuovo.
1: No.
2: Le poche volte in cui ho comprato un jeans che aveva quella piega lì, ho detto, dai, me lo voglio proprio godere fino al primo lavaggio,
1: sì.
2: Perché poi...
1: Sì, c'è, cioè, di solito di pantaloni magari non proprio jeans, però anche nei jeans la fanno
2: sì,
1: quella piega lì davanti molto. Spesso, sì,
2: da lavoratore americano.
1: Ma poi, cioè, se tu continui a piegare i pantaloni con quella piega lì, si conserva di più, anche mettendoli in lavatrice con quella piega lì.
3: Rimaniamo in Giamaica, ragazzi.
1: Sì,
2: ma guarda,
1: siamo in Giamaica, come i vini.
2: Perché andar via?

0: quello del venerdì, una novità, o meglio una versione di una canzone che non è più una novità, ma in chiave nuova, quella di Ella
1: Mixata
0: Langley.
1: Da Mauro McLean.
0: Proposta.
2: Sì.
0: e poi un grande classico. Ma dopo
3: ciao Summer Camp. Io oggi sono ancora uscito prima.
2: Sì.
3: Sono Tommaso della quarta C, quella dell'altra
2: volta. Me lo ricordo.
3: Sì, oggi però sono uscito con mia madre. L'altra volta ero uscito con mio papà.
0: Ah.
3: E anche, c'è anche mia sorella. Ciao.
0: Ciao.
3: E la vostra radio è bellissima.
2: Ma grazie.
0: Adesso mille, che sì, abbiamo questo orario che finisce proprio quando i bimbi escono, sì, da scuola, mi raccomando, genitori summercampisti, facciamo uscire prima questi ragazzi, perché a noi mancano.
2: Come
0: a me
2: voi...
0: fa sempre piacere quando i bambini ci scrivono.
2: Come voi fate smart working, loro possono fare smart studying, cioè venerdì a casa studiano da casa.
4: Sul
2: via,
4: registro elettronico lo puoi mettere come permesso per ascoltare Summer
0: secondo
4: Camp
0: me
4: uscita
0: vale
4: anticipata.
0: Secondo me è sempre vale come le dici le cose.
2: Sì, è vero. Sì. Sentite, dopo tutta sta Giamaica posso proporre di andare in Puglia.
0: Beh, che poi
2: posso
0: in qualche modo Puglia, è un po' la Giamaica.
2: Beh, guarda, è vero, perché il reggae è da noi, è nato da noi.
0: Oggi
2: è
0: anche il suo compleanno.

0: nazionali
1: e i regionali anche
0: i regionali.
1: Ma anche per voi nella classifica delle regioni in cui si mangia meglio in Italia la Puglia al primo posto?
0: Vabbè, non guardare me, per forza.
2: Ma sono tutti a pari merito.
1: No, lo so,
2: me.
1: È difficilissimo, ma se ti ci sforzi di fare la top 3, la Puglia c'è.
3: Io, raga, non tanto tempo fa sono andato a fare l'orlo e accorciare i pantaloni con la terza gamba. C'è un bel sovrapprezzo.
0: Perché sono 20 il classico, però con la terza, vabbè, dai, ti faccio 28.
1: Dammi 30 a posto così.
0: A proposito, insomma, è stato un blocco con una velocità relativamente moderata. Dove è finita tutta quella cosa lì, quella faccenda che ci vuole la terza gamba? Cioè,
1: perché tu pensi che questo sia un blocco terza gamba?
0: Non lo so, fin qua sono le 14:50.
1: Questo è per Fede. Ugel pure terza gamba. Velocissima.
4: Esatto. Sono tre Ugel.
0: Non vedo l'ora di sentire pennetta.
1: E io di sentire dandi, don dero.
0: Ma chi l'ha fatto questo remix?
1: Ma chi se ne frega? Torno fra un attimo.
2: Scusate, perché Aladdin ha detto sono tre Ugel? Non l'ho capito sta roba. Tre gambe,
0: tre gambe.
1: Esco un attimo.

0: però Name Smart.
1: Mamma mia, io ho bisogno della controlla adesso.
2: Certo, toccare dei capolavori come questo, ragazzi,
0: ma infatti,
2: cioè,
0: mannaggia,
2: bene,
0: oh, Steroid
2: to Heaven, va bene Imagine, va bene quelle lì,
0: bestemmiare, avete bestemmiato,
2: un remix iconoclasta, come si dice.
0: Ci sentiamo tra poco, con noi c'è Ariete.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Sostituiscilo.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscilo.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex.

0: Z-Fry Infrared da 7 litri, tu a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Meglio World.
1: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
2: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Ehi, hai visto questi prezzi?
11: Mai!
10: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
12: E questo?
13: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
3: Cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Canzone che probabilmente riascolteremo anche nel 2027, nel 2021, cioè, ma è sempre con noi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: ma perché
1: sì,
0: poi è sempre la stagione giusta per
1: Dracula.
0: Sì,
1: Dracula.
0: Secondo me, beh, ha maggior ragione adesso. Però insomma, Tame Impala sono anche un po' un simbolo, no? della produzione fatta in casa, no? Di questa magia che poi arriva nei palazzetti, negli stadi, ma che nasce sempre un po' in cameretta.
1: Sì.
0: Quindi forse anche per questo è la canzone che introduce la mezz'ora con Ariete, alla quale diamo la bentornata.
1: Ciao, ben
2: eccoci. Poi con Tame Impala, cavolo, io ho visto dal vivo,
0: sì,
2: in live a Milano, vabbè, che era il 2022.
0: Sì,
1: bravo, c'eravamo anche all'ippodromo.
2: All'ippodromo, e io poi qui sul petto.
1: Non ricordo ancora.
2: Sul petto,
0: ho capito, suonavamo anche noi.
2: No, sul petto, però apriva Giorgio Boy, me lo ricordo molto bene. E io sul petto ho tatuato un brano che è Same Person, no, New Person. Sì, sì, New Person, Same Old Mistakes. Ce l'ho tatuato qua.
1: E lo sa il signor Parker?
2: Magari.
1: Non l'hai mai incontrato?
2: Ma magari, ma io avevo chiesto a Giorgio poi, avevo detto ti prego
1: sì, che
2: troviamo un modo per e alla fine proprio loro scappavano. Però mi ricordo che a Giorgio fecero anche una torta.
0: Ah sì?
2: Sì, una torta.
1: Ah, questa me la ricordo, sì, la sapevo.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: È vero.
2: Vabbè, Tame Impala, uno dei miei progetti preferiti di sempre.
1: Detto
2: proprio
1: signor Parker nel senso di Peter Parker.
2: Esatto.
1: È l'uomo ragno, Kevin Parker è il signor Tame Impala.
2: No, sì.
0: Però sei d'accordo, cioè, su questa cosa? Io penso, non so, a quelle foto negli studi, sai, dei gruppi anni 70,
1: sì,
0: sai, con i tappeti. E invece quando penso alla tua musica, ieri mi sparavo il tuo disco con le mie nuove cuffiette, te lo dicevo, tutto avvolto da questi bassi, queste voci, e dicevo, se penso ad Ariete in studio, penso a uno studio che fa un po' casa, no? Con un divano,
2: assolutamente,
0: no?
2: Allora, se tu ti pensi intanto che il mio primissimo EP, mi sa che ve l'ho raccontato più volte,
0: sì,
2: l'ho scritto
0: vero,
2: proprio dentro casa con le cuffiette che non erano le supersoniche,
0: no,
2: come ce l'hai tu, quelle col filo, quindi tutto in cameretta, insomma, è nata questa cosa un po' del bedroom pop, eccetera,
0: certo,
2: eccetera,
0: sì.
2: E tuttora, insomma, anche nella scrittura di questo disco, quindi magari dici, vabbè, magari te la vuoi tirare un po' di più, la vuoi venire a fare a Milano, lo vuoi fare in posti fichetti,
0: okay.
2: Per me no, non è stato così, me lo sono fatto tutto a Roma, al 90% a Monte Sacro.
1: Perché casa ora è cambiata, nel senso che...
2: Sì, casa
1: giusto,
2: è cambiata.
1: Casa è diventata proprio Roma, ma si sente anche nel disco,
2: sì,
1: c'è
2: sì,
1: una canzone per esempio con Fulminacci in cui Roma,
2: certo,
1: compare proprio, insomma,
2: ma ho avuto la fortuna che adesso ho proprio casa mia, mi sono comprata casa mia, ma in realtà già da 2-3 anni me la sono fatta come volevo,
1: sì,
2: che continuo a dirlo, è un lusso gigantesco, soprattutto ad oggi in Italia.
0: Sì, che dato, i giovani non riescono a comprare la prima casa, oh, insomma.
2: Vabbè, io sono una cosa...
0: Sono consapevole del
2: sono
0: privilegio.
2: Sono fortunatissima, è la prima cosa che ho fatto, ecco.
0: Cosa deve avere una casa? Qual è la caratteristica principale della casa che cerchi tu?
2: Ma la cucina. Una bella cucina, una bella cucina.
1: No, però bella nel senso che ci deve essere magari anche, sai, la penisola dove...
2: Ce l'ho.
0: Penisola o isola?
2: Io ho la penisola.
1: Isola è una cosa molto, un concetto molto americano. Noi mettiamo il tavolo lì dove gli americani mettono,
2: esatto,
1: l'isola della,
2: esatto,
1: cucina.
2: Però no, io
0: ma
2: quando...
0: poi noi italiani dobbiamo avere una penisola, secondo me.
2: Io quando cercavo questa casa, e mio padre mi disse anche, Ari, secondo me... era pure il periodo di Sanremo,
1: sì,
2: quindi stavo proprio mio padre mi ha detto, guarda, secondo me devi abbassare un po' gli standard, perché
0: okay,
2: io volevo il portiere, il terrazzo, comunque in una zona centrale di Roma, il piano alto, ma non avevo a disposizione,
0: sì,
2: insomma,
0: certo,
2: avevo a disposizione, ma non per tutte queste cose, no? E poi mi ricordo che ero a Los Angeles,
0: okay,
2: a una festa, ovviamente a bere, a divertirmi, così, e grazie a questo mi è arrivato il diciamo il banner di casa.it,
0: sì,
2: che non mi sta sponsorizzando, però ringrazio,
1: no,
2: perché grazie casa.it che ho trovato questa casa mia. Sì, perché a Los Angeles erano tipo, era notte, però per il fuso orario,
1: sì,
2: io,
1: certo,
2: ho beccato l'annuncio nel momento in cui è uscito, e
0: no,
2: quindi nei fiumi dell'arco e delle cose ho chiamato mio padre e gli ho detto, papà,
0: vai a vedere,
2: bloccala,
0: sta certo,
2: assolutamente. E poi siamo tornati a vederla anche insieme, che era così bella che era un open house.
0: Ah,
2: io mi ricordo che sono entrata e c'erano già i signori con gli assegni,
0: via andate,
1: sì,
0: fuori,
2: ma
1: sì,
2: è presente,
1: sì,
2: quando entri in un posto, poi non era una casa fatta perché,
0: certo,
2: era una un B&B prima, quindi io l'ho dovuta rifare proprio da,
1: certo,
2: zero.
1: L'hai fatta come ti piace a te,
2: come piaceva a me. Però nonostante il B&B aveva tutto quello che cercavo, al budget che cercavo, io mi sono piazzata lì e ho detto a mio padre: questa è lei, cioè lo so per certo.
1: È una cosa che abbiamo sentito dire, ti dicono, e che comunque è vero, quando devi trovare una casa devi sentire quel friccicore, che è una cosa indescrivibile. Se te entri e dici: ah, è lei,
2: è lei. Mi sono messa a fumare una sigaretta sul balcone, che ai tempi era ancora diviso, perché erano appunto uno per una parte per una camera e una parte per l'altra. E stavo con dei miei amici, dicevo: vedi, qui è dove...
1: dove faremo,
2: dove faremo,
0: no,
2: dove
0: certo, troveremo. Perché uno poi si immagina. Senti, allora ci prendiamo una piccola pausa. Io saluterei anche immobiliare.it e idealista.
2: No, no, ma alla fine
0: se no mi pare brutto.
2: Io voglio bene a tutti, è la mia cosa preferita. Io amo poi cercare casa.
0: Poi le
2: amici,
0: case sono sempre le stesse alla fine. È un caso beccarle.
1: Sì, sì, però salutiamo tutti. Ci

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai

0: invece il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Arca Planet, convenienza nostra.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Beamer. Energia positiva.
11: On Radio DJ.
12: Radio DJ.
11: On Radio DJ.
13: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: bella vita.
1: Diciamo che in un mondo in cui le collaborazioni a volte sono un po', sembrano un po' forzate, in questo caso proprio dici ma no, ma qui si sono proprio trovate,
2: cioè,
1: è tutto giusto in questa canzone,
3: no?
1: c'è del cuore, no?
3: Sì.
1: Oltre
3: ci
1: che
3: siamo
1: della
3: volute
1: tecnica,
3: bene,
1: sì.
3: Ci siamo volute bene,
1: e poi
3: sì, ci vogliamo bene.
1: Anche Angelina e Ariete ci facevano notare
3: ma
1: ieri.
3: Certo, ma sì, ma guarda, io mi trovo bene con tutti i segni di fuoco, infatti, non a caso, sono proprio i miei. Bello, molto bello.
2: No, ma poi c'è anche un parallelo nel vostro percorso, no? Perché comunque ora te ti abbiamo conosciuta che avevi 18 anni, quindi ti abbiamo vista crescere, no? In qualche modo.
3: Sì.
2: Però c'è anche Angelina, ha iniziato molto giovane, il successo molto giovane, le cose sono successe molto veloci, poi c'è stata anche per lei una pausa, tu sei tornata dopo 3 anni.
3: Sì,
2: insomma,
3: sì.
2: Forse anche per questo vi siete trovate,
3: in
2: no?
3: In questo momento proprio specifico, ripeto, come vi dicevo prima, fuori onda, questo brano esiste dal 2023, da ancora prima che lei appunto entrasse a Sanremo, vincesse Sanremo, banalmente, che è una cosa enorme che ti può succedere, soprattutto quando sei piccola, no? Perché poi siamo piccole. E quindi questo brano inizialmente doveva finire nel suo disco che è uscito dopo Sanremo, dopo l'Eurovision, poi non abbiamo fatto in tempo a chiuderlo, poi è rimasto un po' lì, nemmeno a farla apposta, appunto, quando l'abbiamo scritto nel lontano 2023, che io non avevo minimamente idea che avrei chiamato il mio disco futuro, dato che era appena uscito il secondo, Tutti tornano a casa. Lei, nemmeno a farla apposta, ha iniziato dicendo: ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.
1: Beh,
3: l'ho riascoltato, ci siamo ribeccate a Roma un paio di volte quando lei ha suonato. E io le ho detto: senti Nina, cioè, secondo me è speciale se la facciamo
1: insieme
3: e se esce come primo singolo del mio nuovo progetto. E lei ha detto sì, facciamolo.
2: E poi hai buttato giù una parete di casa, tra l'altro, nel fare i lavori.
1: Tutti tornano a casa, è il titolo dell'album, di casa si è parlato prima.
2: Sì.
1: Ariana ci ha dato un piccolo assaggio di un aneddoto che noi vorremmo sentire in onda e condividere con i nostri ascoltatori. Perché la famosa casa di cui ti sei innamorata, che poi sei riuscita a prendere, ha avuto anche qualche aiuto esterno, no? C'è stato un personaggio molto importante della musica italiana che ha fatto
3: troppo ridere. Allora, praticamente, cosa succede? Io stavo appunto visitando questa casa per la quale dicevo ci siamo un po'
1: Milano,
2: noi abbiamo
1: urban.
2: Le finestre aperte,
1: siamo urban,
2: è così,
3: ci siamo un po' scannati con varie persone, perché appunto, come dicevo, sono entrata, era una open house, c'erano già le persone con gli assegni. Allora, mio padre ha utilizzato una cartuccia che a me non piace mai utilizzare, non mi piaceva ai tempi e non mi piace nemmeno adesso, ovvero: mia figlia fa la cantante, sta vedendo questa casa, perché io sono andata là a comprarla a 20 anni. Quelli giustamente hanno detto: scusami, ma
1: che garanzia ci dà?
2: Che non è lei, non sa chi sono io, lei non sa chi è lei.
3: Esatto, no, io proprio non, è una cosa che non faccio.
2: Vabbè, però,
3: quindi mio padre va dall'agente immobiliare, dice: no, perché sa, magari lei non la conosce, ma mia figlia fa la cantante, magari se hai figli lo conoscerà. Ok, va bene. Lui si convince, quindi il giorno dopo, quando rifacciamo la visita, perché come vi ho detto io mi ero piazzata là, cioè sono stata lì tutto il giorno, ho detto questa è mia proprio, quando ci siamo rivisti il giorno dopo, che io appunto avevo dormito sul terrazzo, esatto, e lui fa: no, ma mio figlio ti ascolta, ti conosce, dai, che bello. Quindi già un po' si era convinto. Mentre parlavamo di cose tecniche di casa, io qualche giorno dopo avrei dovuto avere, perché appunto il figlio mi conosceva, però non lui stava andando un po' a fiducia. Mentre parlavamo di cose tecniche di casa, io da lì a qualche giorno sarei dovuta essere ospite all'Artemio Franchi di Firenze da Gianna Nannini, ok?
1: Hai capito?
3: Allora, mentre parlavo con lui delle cose tecniche della casa, comunque, quindi che io stavo cercando di convincerlo che me la potevo accollare una cosa del genere, mi chiama Gianna Nannini.
1: No, vabbè.
2: Facendo vedere
3: telefono
2: anche
3: sul tavolo, ok? Mentre parlavamo c'era scritto proprio Gianna Nannini.
2: E si è convinto anche il padre, così.
3: Al che io ho dovuto dirlo per forza, ho detto: guarda, scusami, ho una chiamata importantissima, mi sta chiamando Gianna. Ma nemmeno a farla.
1: No,
3: ma poi a Gianna non
1: gliel'ho
3: mai detto, perché non ci siamo più beccate. Poi
1: sono contenta,
3: tu
1: la trovi a casa, vai, la trovi a casa.
3: E quindi lui mi fa: ma certo, ma rispondi pure, Gianna Nannini, rispondi pure. E quindi grazie anche a Gianna,
2: C'è sempre Gianna nel nostro cuore.
3: Assolutamente.
1: A me piace credere che sia anche un po', quando una roba deve succedere, l'universo ti viene anche un po' incontro, perché lei ti poteva chiamare in tutti i momenti della giornata e ha scelto quel momento inconsapevolmente. Senti, esatto. Allora andiamo a scoprire un po' questo album. Ci sono varie cose che potremmo sentire. A me piace questa psichedelia di Alveare, perché ascolto musica da tanti anni, inglese e italiana, e devo dire, questo concetto di, cioè, parlare di un Alveare e rapportarlo alla vita e all'universo è una cosa che non ho mai sentito. Cioè, un'immagine molto bella che ha a che fare con la natura ed è anche un po' psichedelica, ma nel senso buono.
3: E poi ve
1: no?
3: la spiego meglio, allora. Piace tanto anche a me.
1: Dai, la sentiamo.

0: io quasi quasi parto.
1: L'Alveare è la canzone che apre il nuovo disco ed è, oltre che una bellissima canzone, anche un ottimo modo per introdurre un album, no?
2: Sì, io quando l'ho scritta infatti ho detto lei sarà la prima.
3: Sì.
2: Sia dell'album che del tour che poi inizierà a breve e vorrei aprire vorrei aprire la scaletta con questa. Beh, devo dire che mi sono fatta totalmente sobria, ci tengo a specificarlo, un bel trip rispetto a la vita di un'ape e la vita di un essere umano, di quanto possano essere fragili allo stesso modo.
3: Sì,
1: certo.
2: E quindi appunto ci vuole equilibrio per volare da un fiore a un altro, vivere tra un cuore a un altro, no? Per girare il mondo senza mai trovare il proprio posto. Cioè mi sono immaginata comunque le api che fanno un lavoro perfetto e umilissimo, no? Che però escono e non sanno quello a cui vanno incontro. Possono trovare il sole, la pioggia, un fiore bellissimo, o non trovare un fiore per niente. Viaggiano, continuano a girare senza sapere dove sono, però lo fanno. E il loro potrebbe essere il primo giorno sulla terra come l'ultimo, ma lo fanno comunque, capito? Cioè non sfuggono al loro dovere, che è quello comunque di vivere e di fare, insomma, quello per cui sono nate. E quindi io mi sono avvicinata un po', ho avvicinato la mia figura alla figura di un'ape. Ho detto, anche se ho paura, anche se il sole di marzo comunque, no, è ballerino, un giorno,
1: certo,
2: c'è, un giorno piove, il giorno dopo si è a maniche corte,
1: io
2: mi butto, faccio il mio, parto. E poi realisticamente ero partita per la prima volta da sola quel marzo lì. Sono stata a Londra una settimana, mi sono andata a vedere il concerto di Cleiro, che vabbè, la mia
3: ma infatti guarda,
2: la mia innamorata,
3: avevo
2: anche
3: letto che ami moltissimo la voce di Cleiro. Sì. Cleiro, io ho sempre detto Cleiro, ma Cleiro.
2: Vabbè, lei comunque.
3: Infatti a noi piace sempre spesso quando vengono artisti magari non proprio della nostra generazione, ma di cui ci fidiamo, del cui gusto ci fidiamo, chiedere gli ascolti, no?
2: Sì,
3: se ci sono nomi da assegnarci oltre a Cleiro, cos'è che stai ascoltando in casa nuova?
2: Guarda, mi sto ascoltando un po' di classiconi in realtà, gli Smiths. Sono andata sempre, parlando di viaggi, che poi io non ho nemmeno viaggiato troppo in questi 2 anni e mezzo che sono stata a scrivere il disco. Io sono sempre stata una che anche nei tour precedenti o tra gli impegni che avevo negli anni scorsi, una settimana è libera, subito last minute, qualsiasi posto è vado, amo andare proprio anche dall'altra parte del mondo, cioè proprio felicissima, amo viaggiare. A sto giro sono stata tanto a Roma, quindi le uniche cose che ho fatto fuori, diciamo, dall'Italia sono state Londra con Cleiro e poi Berlino. Sono andata a vedere Alex G, che è un fico pazzesco, e ho anche preso ispirazione da lui in qualche giretto, insomma, nel disco, soprattutto Capricci.
1: Giretto armonico,
2: diciamo, sì, di chitarra.
1: Ok.
2: Live, cioè due live quasi agli antipodi, perché lei è molto precisa live, in un teatro, una cosa mega pulita, moquette per terra, lei che suona l'omnicord, cuffione, vestitino, sicuramente profumava di rose, anche se appunto io non ero vicina a lei purtroppo. E invece lui sembrava che stesse facendo tipo le prove, ma a porte aperte, no?
1: Sono belle tutte e due le prospettive.
2: Bellissime, no? Proprio crudo a Berlino, così. Poi sono stata a Berlino, che non c'ero mai stata, quindi mi è piaciuto tantissimo. Quindi Alex G è un'altra cosa che consiglio.
3: Senti, non viaggerai tantissimo, anche perché c'è Gibson, ragazzi, il tuo cane. Come sta Gibson? Il tuo cane è color antracite.
2: Calcola che Gibson, poverino, attualmente è dal veterinario perché gli hanno trovato un'ernia. Ho fatto l'in-store la settimana scorsa e l'ho finito ieri.
3: Che è un tuo collega, tra l'altro.
2: Esatto, tra l'altro, però non l'ha mai conosciuto. E niente, all'in-store a Roma, che era il primo, ho detto vabbè, me lo porto, perché sennò poverino deve stare da solo. Quindi molte persone che comunque...
1: Poi ormai è un po' una star.
2: Ma certo, infatti moltissime persone che mi seguono ad accarezzarlo, a fargli le foto. Così torniamo a casa, io lo vedevo che era un po' strano, poverino. Ho detto vabbè, sarà stato il casino della gente, eccetera, eccetera. Nonostante comunque c'era mio fratello che l'ha portato fuori a fare un giro. Però non mangiava, non beveva, tremava, era un po' triste.
3: Gibson.
2: Il giorno dopo gli ho fatto delle analisi, tutto bene. Poi sono stata di nuovo fuori, perché poi lui ovviamente prende, cioè il momento in cui io sto lavorando nel giro di 2 anni e mezzo di più, ovviamente lui deve stare male. Quindi l'unico giorno che sono stata a Roma di questa settimana mi è toccata 5 ore d'attesa al veterinario e gli hanno trovato un'ernia, povero amore mio.
1: No, vabbè, ma risolvibile,
2: no, comunque. Già operato, sta già benissimo, un bulldog francese, quindi ne soffrono a 5 anni adesso. Quindi.
1: Sì, sì, sì. Senti, prima di ricordare le date, adesso sta per partire il tour nei palazzetti, cominci
2: nei
1: da
2: club,
1: Roma.
2: Nei club.
1: Ah, giusto, giusto.
2: Ci tengo a dire nei club.
1: Sì, però ho visto che c'è il Palatour.
2: Il Palatour è una cosa a parte, a Bitritto. No, no, però è
1: club,
2: nei club
1: tour, okay.
2: Ci tengo a dirlo, okay, non voglio fare quella, capito?
1: Ok,
2: hai detto, tour, hai detto
4: dal
2: palazzetti,
4: 7 novembre da Roma.
1: Dico, no, scusa, club. Scusa, mi ha ingannato. Effettivamente Atlantico. No, vuoi sentire un mashup che ha fatto Aladdin con una tua canzone? Conosci il mondo dei mashup, no?
2: Assolutamente.
1: Stemme estrapolati, certo. La voce appoggiata su un'altra canzone.
5: Questa per il club andrebbe bene, la tua.
2: Vai.
1: È un po' da club.
6: Tu eri più bella di me.
2: Vabbè, stupenda.
1: La riconosci l'originale?
2: Certo.

0: Alfano?
1: È bella, oh.
0: Migata. Possiamo fare un mashupone là. Anzi, Mare di Guai posso cantarla così ora.
2: O per l'after,
1: allora, o nel pre o nell'after party.
2: Sì,
1: forse
2: sì, anche
1: party. Questa
0: sì, sì, sì, stupendo, stupendo. Grazie, grazie mille.
1: Allora, nei club, la canzone con cui inizierà la scaletta ce l'hai un po' spoilerata. Come sarà? Un po' più intimo?
0: Sicuramente più intimo, okay. No, adesso cose a parte. Ripartiamo dai club, perché ovviamente dopo 3 anni mi sembra giusto,
1: certo.
0: Nonostante abbiamo fatto i palazzetti, io sono pure contenta di fare i passi indietro, poi di nuovi passi avanti.
1: Ma il club è poi la dimensione più bella di tutte.
0: Sì,
1: no?
0: Io non ci ho mai suonato nei club, tra l'altro, perché quando annunciammo i club nel 2022, in realtà il Covid, pensavamo, tu forse non te lo ricorderai. Perché è stata un'allucinazione collettiva. Il Covid c'è stato nel 2020,
1: sì.
0: 2021 restrizioni,
1: sì.
0: In realtà le restrizioni più a collo furono poi nella prima parte del 2022.
1: Beh, sì.
0: In cui non si poteva ancora risuonare nei posti chiusi. Io avevo schedulato un tour nei club, tra l'altro pienissimo, già tipo 2-3 date sold out, stavamo raddoppiando, triplicando date. E...

0: con tutte le date dei club accorpati, quindi il Carro Ponte, a Rock in Roma, è stato stupendo. Poi l'anno dopo c'è stato Sanremo, c'è stata la fortuna di poter fare dei palazzetti,
1: certo,
0: e quindi i club me li sono persi per
2: giusto,
0: strada,
2: quindi
0: no?
2: Un po' come recuperare un capitolo di quattro anni fa.
1: Diamo la linea un attimo al centro.
3: Sì, sono arrivati un sacco di messaggi da parte degli ascoltatori. Per Arianna ne ho scelto uno, senti qua.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, scusate, io volevo chiedere ad Ariete se domani mi telefona verso l'una e un quarto dopo pranzo, che ho un appuntamento per fare il mutuo della casa, magari leggono Ariete e mi viene concesso qualcosa facilmente.
1: Esatto. E poi devi dire
4: no,
1: la Gianna,
4: anche DJ Aladdin come garante.
1: Alla Gianna anche di chiamarti, che
0: facciamo una zoom con tutti i contatti famosi con la rubrica.
1: Tutti tornano a casa, il nuovo disco di Ariete tra pochissimo in tour dal 7 novembre
2: all'Atlantico.

0: 89 del digitale terrestre.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
5: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
6: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
5: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A

0: ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar. Energia positiva.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: nelle vesti di cantante, perché ormai, come tutti sapete, nelle ultime 24 ore si parla solo di lui nelle vesti di amichevole chiacchieratore con un'altra grande star,
1: con
0: no?
1: Tommy York dei Radiohead. Insomma, mi è piaciuto moltissimo quella frazione, diciamo, della chiacchierata che ho incrociato io, in cui lui dice: ma io il computer non lo uso da anni perché non trovo il caricatore. E Tommy York lo guarda come: ma veramente stai dicendo? Ma stai scherzando?
2: L'album Ok Computer, questo non lo uso.
1: Lo so, però
0: non tanto Ok,
1: però mi piace questo suo essere in questo simile a me, Harry Styles. Ho trovato un punto in comune con Harry Styles.
0: Scusate ragazzi, ma se ha perso il caricatore cosa deve fare?
1: C'è ragione. Scusa, ma Tommy York gliel'ha detto.
0: Poi si scarica il computer dopo un po'.
1: Gli ha detto: non ce l'hai soldi per comprarne un altro? Ma lui non gliene frega niente. Usa, sì, così gliel'ha detto. E usa il telefono.
2: A me è piaciuto tantissimo Tom York in ciabatte, comunque.
1: C'ha il sandalo aperto.
2: Ciabatta bianca, sì. Non lo sarei mai aspettato da lui. Bravo.
1: Piet nudo. Piet nudo.
0: Si suona, ragazzi. Ragazzi, è arrivato il nostro momento. Adesso noi vi ricordiamo ulteriormente che stasera.
1: Stasera c'è Nord-Sud-Ovest Est, la seconda stagione della leggendaria storia degli 883, una serie di Sydney Siviglia su Sky e Now.
0: Allora, leggendario anche l'album.
1: Certo.
0: No? E adesso poi non tutti conoscono proprio tutte le canzoni, perché sai, tanti
1: ma
0: fanno,
1: noi sì,
0: fanno quelli che a me mi piacciono e poi magari sanno soltanto come mai, che per carità è bellissima, ma ce ne sono tante altre.
1: Certo. È la storia di Max e Mauro, ma è anche la storia e la genesi di Nord Sud Ovest Est. Album seminale, ragazzi.
0: Allora, vediamo.
3: Pensa quando uscirà fra 20 anni la storia degli Shazam.
1: Non vedo l'ora. Ne ho parlato con Sidney Siviglia.

0: Ciao ragazzi, sono Leonardo. Oggi volevo dire che oggi a Fidenza, in provincia di Parma, è San Donnino, patrono di Fidenza, e c'è questa festa con tutte le giostre, molto divertente, e si mangiano gli anolini in brodo.
1: Ovvio.
0: E vi invitavo se volevate venirci.
2: Guarda, ciao. Io ci fermo sempre a Fidenza a prendere gli anolini, che sono una delle mie cose preferite.
3: Anche a luglio, ragazzi.
2: Anche a luglio, quindi figuriamoci con questo autunno che si fa sentire.
3: Quindi è un'idea per il weekend, sì. Diciamo. Potrebbe essere.
2: Sì, per questo weekend.
4: Diciamolo pure, anche sì. Se questa canzone è per un attimo.
3: Sì, è già
4: fatto...
3: di domenica sera. Però...
4: Ma invece siamo ancora all'inizio del.
2: Com'è bella quella malinconia per una cosa che però non esiste.
4: No.
2: Anzi, inizia il weekend.
5: Si mangia e ci si trascina subito a letto o sul divano.
6: Questa settimana in regalo i biglietti per l'Ocean Film Festival The World Tour Italia 2026.
4: Colleghiamoci con la Brianza così operativa, no?
2: Sì,
4: tante cose si dicono della Brianza, spesso anche molto belle, ma devo dire l'operatività, la funzionalità, insomma, ci si fa il mazzo.
2: Si lavora, ci si fa il mazzo, vero Marco?
4: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao.
7: Qui si fattura.
2: Bravo.
7: Non in questo momento, però si fattura.
2: No. Beh, in questo momento stai però vincendo comunque un premio.
4: Allora, si fattura, ma poi ci si diverte anche. Cioè, questo è un po' il bello delle... No?
7: Sì. Quello... Si sa come divertirsi.
4: Okay. Allora, poi non contento, Marco fa anche palestra all'andata e al ritorno, perché tu sei uno di quelli che va al lavoro in bici, giusto?
7: Sì, sono 3 km andare, 3 km al ritorno mi sciroppo in bicicletta.
4: Sì, che è una distanza che insomma ancora ti permette, no? In un quarto d'ora di arrivare, no?
7: Ma sì, 11 minuti per la precisione.
2: 11 minuti.
4: Ma perché tu tarelli? Perché anch'io ho 3 km, però io sono più sui 14 minuti.
7: Ne faccio 10.000 all'anno con l'altra bicicletta, quindi fai te, non lo so.
4: Ma perché poi nel tempo
2: ok, quindi sei allenato, bene.
4: Infatti io per un attimo ho detto, ma quindi anch'io faccio 10.000 km l'anno? No, perché io faccio soltanto quella. Però insomma, magari 3.000 te li spari, a furia di piccoli spostamenti.
7: Beh, comunque fai il conto, sono 35 la settimana. Quindi sono...
4: Diciamo 130, 135, 140 al mese?
7: Sì, più o meno, sì.
4: Beh, quindi... poi c'è anche la sera, io esco più spesso anche la sera, è mio, non c'entro da me. Ma mi metti anche che arrivi a 250, in un anno sono comunque sui 3.000, dai.
2: Tu comunque, Marco, in questo momento sei sul divano?
7: Sì, perché con tutti questi chilometri che ho fatto, lunedì è successo il fattaccio.
2: Cioè? Che è successo?
7: E mi hanno stirato una rotonda.
2: No,
4: cioè
2: ti hanno stirato.
4: Tu eri in bici, sei stato investito da una macchina, da cosa? Un furgone?
7: Sì. Però è andata da Dio, perché c'è solo un piccolo problema alla cervicale.
2: Ok, tipo colpo di frusta? C'hai il collare?
7: Me l'hanno messo, poi adesso me l'hanno tolto ieri, e poi infatti stasera dovrei andare a ridiscutere l'infortunio. Vediamo come mi trovano.
4: Allora, adesso non so poi in che situazione, magari non puoi dire niente, ma secondo te cos'è che non è andato nella dinamica dell'incidente? Eri tu distratto?
7: No. Il mio investitore ha dichiarato che non mi ha visto.
2: Investitore che può voler dire anche qualcos'altro. Il tuo investitore vuol dire uno che proprio
3: comunque
2: ti dà i fondi.
3: Si fattura sempre in Brianza.
7: Mi ha dichiarato Conte. Mi ha investito
4: in buona fede.
2: Sì, cioè, è stato comunque un investimento, ma non di un altro tipo, insomma, un investimento stradale.
7: È stato un investimento a tutti gli effetti.
4: Esatto. Vabbè, senti, allora direi che anche un po' in questo periodo in cui magari lavori un po' meno, anche il momento di concedersi una serata al cinema.
2: Certo.
4: E rilassarsi con queste immagini incredibili dell'Ocean Film Festival.
2: A proposito di investitori.
7: Guarda, porterò sicuramente mia figlia, che lei è una patita di cinema, lei si guarda tutto, dai film romantici ai thriller ai documentari, quindi secondo me gli faccio una bella sorpresa.
2: Questa sarà una cosa che lei gradirà.
4: Alla grande, buon recupero Marco, buona visione.
7: Ragazzi,
4: in anticipo.
7: Siete sempre molto gentili.
2: Ciao Marco, Ocean Film

0: ragazzi, in the mix dalla nuova di Levante alla sigla di Summer Camp, quella che in genere cantiamo al passatore moto, che mi fa capire che forse siamo un po'
1: in ritardo. Fretta, ok, era Ruggine di Levante.
0: Sì. Levante che sarà con noi mercoledì.
2: E invece DJ Aladdin dove sarà questo weekend?
0: Ecco perché siamo di fretta. Scusate, mi era sfuggito.
3: È un blocco di fretta.
0: Oh, ma fatela una serata sul divano, però non è che
2: a
0: puoi
2: guardare
0: tutte
2: la serie
0: le
2: degli 883 anche tu come tu.
0: Esatto.
3: La sera sono al party del nostro amico Mario Riso, Rocker TV qui a Milano.
0: Ah, no, ma anch'io vado.
3: Ah, vieni alla fine, ci vediamo
0: sì.
3: Lì.
0: Cioè, ma sei a fare il DJ o sei semplicemente
3: a fare duetti di scratch sul palco?
0: Sì,
3: tagliati fini.
0: Diciamo sì, dove sì. Però, no? Perché se no poi la gente ti cerca in tutta l'Italia, esatto. Neanche. Allora, a Milano al Black Hole, esatto. Che è il locale di fianco al vecchio Plastic.
1: Sì,
0: lo dico per chi un po'
1: certo,
0: più loca.
1: Certamente, sì, ho capito qual è.
0: Ti ricordi la sede storica del Plastic di fianco?
1: Sì, me lo ricordo. Sì, sì.
0: Un angolo
1: guardando
0: di Milano.
1: Il vecchio Plastic a destra.
0: A destra, esatto.
3: Però
0: sì,
3: allora, gli scratch suonerò il... Sì.
0: Ah, beh, dai, no, che vabbè. Riso suoni stasera.
1: Buona. Va
0: grazie
1: bene.
0: Ragazzi, torniamo lunedì, buon weekend a tutti.
1: Ciao, buon weekend.
0: Ciao.
4: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883 in esclusiva su Sky.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
16: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
17: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
18: Siamo Elia Nuzzolo
19: e Matteo Ciuccioli,
18: alias Max Pezzali
19: e Mauro Repetto.
18: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
20: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
21: Uh-huh.
22: 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
22: Wow!
21: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
25: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
24: Basta un penny.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: DJ Cazzaie. Cazzaie. Cioè, quando Gazzologi parte con Cazzaie, secondo me è proprio l'allineamento dei pianeti. Qualcosa,
1: oggi poi
0: qualcosa sta succedendo. Diciamo così, è venerdì 9 ottobre. Raga, c'è rimasto un plettro qua sul... è un plettro di San Marcano.
2: È sala del San Marcano.
0: Sai che io non ho mai... Cioè, come si tiene in mano un plettro? Così? Così,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, meno, sì,
0: e poi fai... Zing, zing, zing, zing, così. Sì. Ma uno che vuol fare il figo, come lo tiene?
2: Beh, ma come gli altri, così. Penso, sì.
0: O non lo tiene.
2: Esatto.
0: E quelli che hanno l'unghia un po' lunga, è vero? Per...
2: Niente plettro.
0: Niente plettro, va bene. Comunque,
2: capito?
0: Si parte. Gazzologi!
3: Gazzologi!
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A meno 25% a 399 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.

0: Tell me.
1: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ. Anche questo venerdì 9 ottobre chiudiamo questa settimana insieme. D'altronde sono le 16.05, è venerdì e quindi innanzitutto bravi ragazzi, bravi, questo applauso è per tutti voi che ci state ascoltando e per ricordarvi che siete stati bravissimi questa settimana, siete arrivati anche in questa occasione al venerdì, alla fine della settimana, siete stati, posso dire, i migliori, cioè siete stati sicuramente la versione la miglior versione di voi stessi. Magari qualcosa è andato storto, però alla fine...
0: Ci avete provato
1: e adesso siete qui a questo venerdì 9 ottobre a giocarvela fino in fondo in attesa di questo weekend. Ci vuole, ogni tanto bisogna dirselo, no?
0: È vero,
1: cioè,
0: hai ragione.
1: In queste giornate caotiche o dove magari
0: mamma
1: c'è sempre
0: qualcuno,
1: se no mi dovete prendere in giro.
0: No,
1: adesso vabbè, comunque fra paga il paga e regia, buon pomeriggio. Molto bene, tutto a posto? Tutto bene, sei carico per il weekend?
2: Dai,
1: cosa farai? Cosa farai? Lo sai?
2: Ancora, credo un weekend milanese.
1: Stai qua, non vai via.
0: Un po' di sagre.
2: Ci sono ancora qualche sagra. Questi... la zucca.
1: Dai, questa è stata un po' la settimana della zucca per noi, sì. Che è solo l'inizio in realtà della stagione, della stagione della zucca. Beh, però è anche quel periodo, settembre, ottobre, sì. Novembre, credo anche un pochino, sì. Delle feste di paese più del nord.
0: Sagre, sì. Mamma
1: allora,
0: mia.
1: In questo momento, quando ero ragazzo, più o meno era, cioè, tipo, era Natale. Perché arrivavano le giostre a Cologno,
0: sì,
1: e quando arrivavano le giostre a Cologno era l'evento.
0: Ma perché non erano lì fisse?
1: Eh no, le giostre arrivano in occasione. Io ho fatto anche avevo coniato anche una poesia bellissima che era: si sta come d'autunno le giostre a Cologno. Ti piace?
2: Bella.
1: Ma sì, sì. Poi me l'hanno copiata, però vabbè, può succedere.
0: Wow.
1: Elisa Cyber, perché a Brescia non c'è qualche festa, qualche cosa per cui
0: allora...
1: dici torno a trovare i miei perché c'è quella cosa lì.
0: C'è l'anniversario di matrimonio dei miei.
1: Beh, mi sembra una bella occasione.
0: Ok.
1: Ottimo. Quanti ne fanno?
0: 35.
1: 35 wow. A testa?
0: Sì.
1: Bravo.
2: No, uno non c'è.
0: Tutti insieme.
1: Bello, mi sembra un'ottima occasione anche quella. E oggi è venerdì e come ogni venerdì abbiamo anche un momento per illuminare, come dire, il vostro cammino.
0: Weekend.
1: Dandovi delle cose, degli argomenti per fare i fighi, cioè cose di cui si è parlato questa settimana. Solo che lo anticipiamo perché oggi ci viene a trovare anche un amico.
0: Vero.
1: Ed è peggio per voi, posso dirvelo. Perché lui è il mio più grande alleato.
2: È vero.
1: Sulle freddure.
0: È vero, sì. È vero.
1: Perché è Peratoons, possiamo dirlo. Peratoons, l'uomo che produce e vende più libri nel mondo, credo.
2: Sì.
1: Una cosa di
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: genere.
2: Sì.
1: Dopo sarà con noi in studio. L'uomo che io ho conosciuto così, un po' anche ingenuamente in quel di Lucca,
0: sì.
1: Qualche anno fa, quando eravamo lì a Lucca Comics a fare la diretta, e non avevo capito che poi sarebbe diventato l'uomo più presente nella mia casa negli anni successivi, causando anche, e questo in realtà lo trovo molto bello, uno stimolo nelle mie figlie che continuano a fare giochi di parole che
0: okay.
1: Partono spesso
2: pure loro
1: da...
2: sì. No, è di famiglia.
1: No, ma adesso dopo gli devo dire quella che mi ha detto stamattina Rachele,
2: okay.
1: Che poi ovviamente...
0: Cioè ti stai giocando una battuta inventata da Rachele?
1: Sì, ma era tipo... Non lo so, però comunque tu poi alla fine ridi tantissimo, anche se non fa ridere, ridi tantissimo. Il bello è questo, bello come questa canzone dei Vance Joy.

0: sono malato a casa, quindi non vado a scuola. Di solito a quest'ora sono ancora a scuola e non ti riesco mai a sentire.
1: Vedi?
0: Ti sentivamo solamente l'anno scorso quando eri ancora la sera. Grazie che sei
2: ci manchi.
1: Vabbè, ma siamo qui, no? Siamo qui perché giustamente fino all'anno scorso Gazzologi era in diretta la sera, adesso il pomeriggio. Però mi ha fatto impressione che ha detto, cioè, ci sta ascoltando. Salutiamo tutti mentre non è a scuola. Siamo noi diventati il MacGyver degli ascoltatori. Cioè, per me, quando non andavo a scuola ero contento perché potevo guardare MacGyver o Chips o l'A-Team.
3: Ma comunque ricordiamo che anche se sono a scuola ci possono riascoltare.
1: Certo. Ah no, pensavo anche se sono a scuola hanno il telefono, possono connettersi. No, ci puoi comunque ritrovare e riascoltare. C'è anche un altro audio che giustamente.
4: Va bene, un applauso a chi è arrivato il venerdì, sì. Ma un applauso a chi lavora anche domani, no?
1: Assolutamente sì, applauso ancora più forte, non solo domani ma anche la domenica in generale. Non è finita, ma oggi è impossibile rappresentare, cioè è tutto così frammentato ormai nel mondo che è difficile, no, parlare di a una sola parte, quindi vero. Insomma bisogna sempre ricordare che ci sono tante persone, tante cose. L'unica cosa che accomuna tutti, devo dire, che accomuna tutti è che non vedono l'ora che arrivi il momento delle notizie della settimana. Per ascoltare la sigla, forse? Senti qua, senti qua. Guarda. Ragazzi, il nostro flautista non si smentisce. Ricordiamo che è sempre live la performance. Sì. E non sbaglia mai.
3: Non lo puoi più dire perché ci
1: adesso
3: vedono.
1: Ci vedono, cavolo, è vero. Adesso siamo anche DJ.
5: No, ma c'è lo studio di là di registrazione.
1: No, lui è vero, è live dallo studio di registrazione. Eli, le notizie di cui si è parlato di più all'interno della Radio DJ questa settimana, da cosa partiamo?
3: Partiamo dalle superstizioni.
1: Sì.
3: Hanno stilato una classifica di quelle
1: come
3: che sono...
1: La stilano proprio?
3: La stilano.
1: O l'hanno stirata?
3: Non c'è un primo, secondo, terzo posto.
1: Classifica
3: delle superstizioni. Allora, l'aiettatura, cioè il malocchio, la base.
1: Sì.
3: Quindi la credenza secondo cui lo sguardo di una persona possa provocare
1: quella
3: danni.
1: Quella è una tesa proprio come superstizione tutto questo.
3: La cosa generale, esatto. A Napoli pensa che l'aiettatura divenne persino un argomento di discussione culturale. E proprio a Napoli, tra i rimedi più conosciuti, c'è ancora oggi il cornetto.
1: Ma perché sono scaramantici?
3: Giusto un pochino.
1: Poi, per esempio,
3: questa io la conoscevo.
1: Quale?
3: Passare sotto una scala è un azzardo. Esatto, la scala appoggiata al muro forma un triangolo.
1: La base.
3: Che era considerato sacro nell'antico Egitto, ma attraversarlo era quindi visto come una violazione di questo spazio sacro.
1: Ah, è quello il motivo? Per la forma del triangolo?
3: Esatto.
1: Pensa a te.
3: La scaramanzia del brindare e guardarsi negli occhi mentre si brinda viene dal Medioevo perché...
1: Io pensavo fosse una cosa molto più moderna.
3: No, far urtare i calici con forza permetteva al vino di passare da un bicchiere all'altro, scoraggiando eventuali tentativi di avvelenamento.
1: Quindi
3: molto
1: tu
3: in
1: ti
3: voga.
1: Guardavi così.
3: Comunque
1: non è fastidiosissima quella cosa. Cioè che devi continuare. Guardami negli occhi, e tu fai così.
5: Non ti piace.
1: Per 10 minuti.
3: Poi, per esempio, un'altra e chiudo.
1: Sì, non esagerare.
3: In bocca al lupo.
1: È superstiziosa.
3: Nasce sempre nel Medioevo.
1: Sì.
3: E probabilmente perché il lupo aveva, diciamo, questa nell'immaginario europeo era colui che poteva
1: mangiare le persone.
3: Chi attraversava magari i boschi e le foreste. Quindi la formula sarebbe proprio stata utilizzata dai cacciatori per cercare di scongiurarlo.
1: Questo è il
3: proprio
1: motivo.
3: Va in bocca al lupo. E da qui la risposta crepi. Proprio per...
6: Ma che cazzo il proverbio è?
1: Non lo so, non è la proverbio, è la vita, è la vita. Io non l'avrei messa al primo posto però questa. Cioè ormai è un modo di dire.
3: Non era...
1: Ah, non era...

0: scusate, ma io in bocca al lupo sapevo che era cosa? Perché la lupa tiene i suoi lupacchiotti in bocca, sì, e quindi li protegge. Non perché venivano mangiati, però io la sapevo così. Ciao Monica. Da anche Cernusco perché... sul Naviglio.
1: Eccola.
2: Anche io avevo questo
1: No, però perché poi allora dovresti dire crepi.
2: Però non è perché lei mangia i lupacchiotti, è perché il lupo mangia i cacciatori. Quindi non, sì, era, non era in questo senso.
1: No, però se lei protegge i,
2: forse era un augurio, i cuccioli, di buona fortuna.
1: Però allora perché gli devi dire crepi? Cioè invece tu dici in bocca al lupo, come per dire
2: vai proprio lì, va, in bocca.
1: No, Eli, cambiamo argomento. Vai con le altre notizie, per favore. Vai, okay, vai, okay. Vai, sì, sì.
2: Allora, i millennials hanno gli stessi gusti per le vacanze degli over 65.
1: Ah, quindi
3: È vero.
2: Sì, allora.
1: No, scusa, mi stavo cercando di giustificare questa cosa, ma invece è semplicemente gli anni che passano.
2: Amano le vacanze all inclusive.
1: Sì. Un po'. Ma perché i millennials ormai sono vecchi. Cioè io mi sono un millennial.
2: Anch'io.
1: Quindi
2: anche
1: tu vuoi la vacanza all inclusive?
2: Sì. Allora, è uno studio che viene da statista.com.
1: Ah, ok, certo. Okay.
2: Il mercato globale arriverà a 300,90 milioni di dollari e si prevede una crescita annua del 3,8% per un volume di mercato di 362,60 miliardi di dollari entro il 2029, per la richiesta delle vacanze all inclusive.
1: Ok, cioè è solo all inclusive la caratteristica in comune di quello che vogliono...
2: Sì, perché sia i millennials che appunto gli over 65
1: è questo quello che vogliono, vogliono non avere pensieri.
2: Sì, e i due motivi principali sono che piace perché consente di controllare meglio i costi fin dall'inizio, sì, e non avere quindi poi problemi o pensieri sul posto, perché uno dice prendo, certo, quel pacchetto, sì, e sì, ho già compreso tutto. E inoltre i pacchetti completi non si limitano a fornire volo, soggiorno e pasti, ma propongono anche una serie di servizi di varia natura, tra cui attività
1: outdoor.
2: Vabbè,
1: questo è quello che preferiscono, esatto, fare.
2: Allora, i millennials preferiscono comunque uscire dai confini europei, e tra le mete che preferiscono ci sono Thailandia, Stati Uniti e Giappone.
1: E gli over 65?
2: Oltre che il Marocco, scusami. Mentre invece gli over 65 rimangono invece in Italia.
1: Quindi
2: il
1: 49%, non è che, cioè, l'unica cosa in comune è il fatto di volere l'all inclusive.
2: Sì, okay, però diciamo che i millennials preferiscono l'estero e gli over 65 l'Italia.
1: E invece l'ultima notizia di cui si è parlato tanto questa settimana...
2: Che cos'è un sobrelier?
3: Un sobrelier.
1: Allora, credo di averlo, credo
2: l'hai
1: di saperlo.
2: Hai già intuito?
1: Sì, okay. È il sommelier delle cose analcoliche.
2: Bravissimo. Ah, okay. Allora, la parola unisce sommelier e sobrietà e indica, sì, appunto questa figura che si occupa di bevande senza alcol o a bassissima gradazione, quindi studiandone aromi, consistenze e abbinamenti, proprio come farebbe un sommelier.
1: Cioè, tipo,
2: non
1: so, prende un bicchiere d'acqua e fa sento la cascata.
2: Non è acqua, no. A parte l'acqua.
1: Ah, ok. Altre cose. Succhi di frutta. Cosa sono le sobrietà che sobrisce un sobrelier? Bevande gassate?
2: No, non sono bevande già esistenti. Ti creano un cocktail che non è alcolico, proprio per farti godere comunque la cena e fare il brindisi.
1: Aspetta. Ho capito. Vabbè. Esatto, ma esiste davvero, o è una cavolata?
2: No,
1: che...
2: esiste davvero, perché sempre di più,
1: sì, sempre
2: c'è
1: di più
2: la tendenza che la gente...
1: No, sono serio. È tutto più healthy.
2: Esatto, tutto più healthy e con meno alcol possibile.
1: Vabbè, se c'è qualche sobrelier? Se c'è qualche sobrelier all'ascolto, si faccia sentire. Tra pochissimo invece Peratus, qui nei nostri studi in pera e ossa.
4: Resta dove sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori gazzologi.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
2: Dai mamma, solo il blazer.
3: E il denim M.
9: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
10: M, sempre con me.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, anche.
16: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
19: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
20: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
21: Flector Move.

0: in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: Ma Fuori Massena cos'è?
10: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
11: È M2O Morning Club.
10: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
12: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
13: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.
14: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

Brand, siamo passati a Baby Steps. C'è un collegamento. Secondo me c'è anche un senso. Olivia Dean non fa nulla per caso, sicuramente la musica, perché è molto bella, la state ascoltando su Radio DJ, sempre Gazzology. Niente, chiudiamo al volo tutto il discorso di prima tra le notizie della settimana e le varie scaramanzie. Al 347 342 5220 c'è un bel messaggio di un'ascoltatrice o un ascoltatore.

0: come cattivo. Quindi la verità, come sempre, sta nel mezzo. Ma io adesso vorrei sapere se l'uomo presente in questo studio è riuscito a creare una gag anche con In bocca al lupo. Peratus, bentornato a Radio DJ.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito, per i complimenti, per la presentazione a inizio.
0: Hai sentito? Hai sentito? Pensavo non ascoltassi. Vabbè,
1: sono qui.
0: No, dicevo, vabbè, a parte che ormai sei un amico di Radio DJ, oltre che dei qui presenti. Intanto, grazie per essere qui, perché sei molto preso, Ti abbiamo rapito.
1: Sì, sì.
0: Preparatevi, perché oggi sarà una mezz'oretta così, secondo me, perché è il king delle freddure. Tu come definisci le tue battute e il tuo umorismo? Sono le classiche freddure o hai inventato un nuovo termine?
1: Punto tanto sulle freddure perché mi vengono così.
0: Sì, sì. Tu hai un cervello completamente deviato, lo sai.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: tu non tornerai mai più una persona normale, lo sai, Pera. Cioè,
1: assolutamente.
0: Però
1: ormai...
0: va bene. Però
2: ma
0: va
2: già
0: bene.
2: Lui lo dice perché...
0: No, lo dico.
2: È così.
0: No, io già sono così. Tu pensa a lui che nella vita boom, boom, boom, fa questo, produce freddure.
1: No, quando parlavate del tema di prima, insomma, della sfortuna, pensavo a due chicchi di grano che non credono alla spiga.
0: Beh, vedi. Ha riso, frappaga riso. Paga riso. Allora, Pera Tunes, che come dicevamo, prima che c'è un sacco di gente già che ci ha scritto che ti ama, fai sentire un audio per favore.
2: Adesso
0: perché questi sono altri ragazzini che non sono a scuola in questo momento. Quindi,
2: credo di sì.
0: Ah, però adesso sono usciti alle 16:30. Recuperalo, vediamo. Se ce l'hai, se no lo ascoltiamo dopo. Niente, l'hai
2: perso. Ma lo recupero. No, forse è questo.
0: Proviamo.
2: Vediamo.
3: Senza rete, vai.
2: Vado.
0: Se parte un porcone.
4: Ciao, sono Cesare e sono un grande appassionato di Peratoons. Ciao.
0: Ciao, è un appassionato.
1: Ma sono educatissimi i miei figli.
0: Beh, sì, devo dire di sì, e devo dire che quell'umorismo lì, adesso prima che tu entrassi, ma lo dicevo in onda, ci siamo conosciuti, che io non conoscevo ancora bene il fenomeno Peratoons, perché le mie figlie erano ancora piccole. Sapevo che stava andando tutto molto bene, però poi diciamo che giorno dopo giorno si è diventata una presenza importante all'interno della mia casa, nonché motivo di giochi anche tra di noi, perché tutta l'estate abbiamo passato l'estate a fare giochi di parole, e credo che per un bambino, magari proprio nell'età delle elementari, sia interessante, sviluppa anche delle capacità, al di là che il senso dell'umorismo. Ti sei reso conto anche di una proprietà educativa di quello che fai?
1: Sì, l'ho notato. Ora anche mia figlia comincia a spararmi delle battute, ma bellissime. Tipo la bambina che viene incontra insieme alla sua mamma l'amica della mamma, gli dice: ah, vi assomigliate? E la bambina fa: no, perché a me non mi si sblocca il suo telefono.
0: E questa l'ha fatta tua figlia.
1: Sì, e dico: bellissima, Ari.
0: E questo è tipo, anche a me stamattina me ne ha fatta una simile, e poi a quel punto giù a ridere. Cioè, anche se fa ridere non è importante, lì devi ridere, non puoi fare diversamente. No, le cose stanno molto bene, ti abbiamo rapito perché a tua volta eri rapito dal tuo stesso pop-up store, credo che
1: sì,
0: sta succedendo.
1: Sì, sì.
0: Allora, ne parliamo tra pochissimo, nel frattempo ci ascoltiamo una canzone. Anche sul titolo dell'artista, in questo caso è Chiesa, se potrebbero dire di cose, ma facciamo cantare, anzi.
2: Sai che

0: pera, un saluto da Cortona e il tuo nuovo libro. Ciao.
1: Grande. Vabbè, ma come ti chiami? Non si è identificato.
0: Lorenzo.
1: Lorenzo. Ciao. Lorenzo che ti saluta pera.
2: Gioco in casa Cortona.
1: Vabbè, comunque insomma stanno arrivando tantissimi messaggi. Abbiamo incredibilmente abbassato l'età media non solo degli ascoltatori ma anche dei messaggi, delle voci che ci stanno arrivando, perché con noi in studio Radio DJ Gazzology c'è Peratus. Io in mano anche io ho questo tuo nuovo libro. Devo dire, ho fatto da test in questi giorni, ti dicevo, con mia figlia, l'abbiamo letto. Molto ridere, okay. Ripeto, scatta tutto quel gioco di parole. Miss K da ridere, ovviamente è il titolo. A che numero di libro siamo arrivati?
2: 14.
1: Questo è, adesso hai una capacità produttiva senza. Quanti libri all'anno ormai?
2: Ne faccio un paio all'anno.
1: Un paio all'anno, sì. Ed è pieno di battute, di gag. Io ti volevo suggerire una cosa, pera. Ho un assistente da proprio. Ci ha raggiunto in studio un altro collaboratore di Radio DJ.
3: Si è sentito offeso perché non è stato avvisato.
1: Tuo grande ammiratore. Lui ha un po' più di. È più di 11 anni, no?
2: Di poco,
1: sì. Perché sennò non potevi lavorare a Radio DJ. Che è Dani, solitamente in regia. Ecco, lui produce anche lui un sacco di freddure. Se hai bisogno di un assistente.
2: Con meno successo, però te lo dico.
1: Però
2: siamo in tanti a fare freddure. Per esempio oggi una ragazza mi ha detto: sei terapeutico.
1: Beh, bella. Assunta, presa. Contratto a progetto.
2: No, la devo riusare.
1: No, ma tu adesso scherzi a parte, riesci a fare tutto da solo o comunque ti fai un po' aiutare?
2: Allora, libri tutto da solo.
1: Tutto
2: anche
1: da solo.
2: L'impaginazione. A parte questo c'è un editor che mi aiuta a sceneggiare la storia.
1: Ok. Sì, perché comunque ogni libro ha un suo filone narrativo.
2: Però insomma sempre la maggior parte faccio io, insomma, sui libri. Sì. Adesso che c'è le serie televisive, il pop-up store.
1: Ma esatto, c'è scritto una mamma Francesca, dice: ci vediamo a Milano alla Mondadori, obbligata dal nano novenne di domenica mattina per il firmacopie di Peratus. Perché che cosa sta succedendo in questo momento?
2: Sì, è un sogno anche che si realizza, perché proprio nella stessa Mondadori in cui avevo comprato la prima tavoletta grafica per iniziare a disegnare.
1: Davvero?
2: C'è invece il mio pop-up store, tre vetrine enormi, tutto un angolo con un sacco di gadget, penne, magliettine, cose che mi chiedono da tanto: ma perché non c'è questo, non c'è quell'altro? Oh, vogliono spendere i genitori. Ho detto: no, ma bastano i libri. No, tipo anche
1: no, vogliamo. Tu in studio ora che ci sta guardando, anche una maglietta vorrei che la leggesse Dani, la maglietta di Peratus.
2: Ma devo leggere alta voce?
1: Leggila come sì, dai, no, è nella mente. Vabbè. Siamo in radio, cosa
4: radio,
1: fai?
4: Dani, non so.
2: Va riscritta però: babbo papaya e figlio papaya. Figlio, se mi hai fatto male cadendo? Sì papà. Ah, aspetta, devo dire, fare rifetto.
1: Dai, ma reggila bene, ma cos'è sta roba?
2: Rimetti la musica
1: per favore.
2: Perché non l'avevo letta, è difficile per me.
1: Vai.
2: Figlio, ti sei fatto male cadendo? Sì papaya.
1: Bella, com'è l'interpretazione.
3: Ha fatto
1: comunque
3: anche la caduta.
1: Sì, cioè, sì, ha fatto anche
2: per il pubblico televisivo.
1: Bella, hai fatto anche il movimento, non l'avevo visto.
3: Sì.
1: Comunque, alcune funzionano solo scritte, secondo me. Sì. Fai molto fatica, cioè leggerle crea comunque quella situazione che magari fai fatica a capire. Scusami, dette, scritte invece funzionano.
2: Sì, disegnate soprattutto. Il disegno è un'arma molto importante per raccontare le freddure. Freddure che raccontate sarebbero da 6, 5 ti gelano proprio. Disegnate, dici: no, carinissima. E quindi
1: funziona. Ti posso chiedere una cosa? Cioè, qual è il limite? Essendo un libro letto anche da tanti bambini, devo dire, ci sono alcune battute che io un po' le ho dovute spiegare. O comunque che sono diventate un po' pruriginose per i bambini, ma ridono. Cioè, nel senso, quelle un pochino dove ci sono i sederi. Insomma, risate un po' più infantili. Qual è il limite? Cioè, come
3: che
1: funziona?
3: Sono quelle che ti piacciono.
5: Ha detto gag!

0: io lo so.
1: Sì, il limite è la scureggia
2: è quello.
1: E la cacca.
2: Ma ti autocensuri tu o comunque poi ci sono delle supervisioni?
1: Parecchie sì, perché comunque è una responsabilità, soprattutto sui libri tolgo tantissimo. Poi arriva l'editore che mi dice no, forse questa meglio di no, ma okay, veramente su questo libro l'editore mi ha detto togliamone due forse, se vuoi.
2: Sì.
1: E io dico sì sì.
2: Allora un giorno dai, facciamo un giorno una rubrica Evil Pera, in cui Dark Pera con Dark Gazzo, dove qua diciamo solo quelle che sono state censurate.
1: Ce ne
2: sono
1: tante.
2: Non si può, dai, non si può. Restate con noi tra pochissimo, sempre Pera Tunes su DJ. Nel frattempo Marco Mengoni.
3: Ti vedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Peratuns. Lo sai qual è la materia preferita dai pomodori? La storia, perché studiano il passato.
1: Sì!
0: Ciao Gioele, ciao.
1: Scusami, gli ho
2: coperto. La danza, perché studiano la salsa.
1: Dori, falla sentire la fine, perdonami. Ah. L'entusiasmo me l'ha fatta mangiare.
3: Vado.
0: Al passato.
2: Calma.
0: Ciao Gioele, ciao.
2: O la danza, perché studierò la salsa.
1: Bella anche questa, brava. Quindi è di famiglia questa. Mamma mia, ragazzi. Quante freddure al 347-342-5220. È l'effetto Peratuns presente in studio qui oggi a Gazzology. E allora, cos'è che stavi dicendo fuori? Io ti ho fermato, ho detto non dirmela adesso, aspetta.
4: No.
1: In onda.
4: Io mi sono fatto a piedi un sacco di camminate oggi perché non ci sono i mezzi. Non volevano farmi venire.
1: Perché?
4: Sciopera, sciopera, sciopero.
1: Sciopera, bella, molto bella, molto bella, molto bella.
5: Vorrei avere un quarto della tua capacità.
1: No, ma guarda che secondo me la strada è quella giusta. Intanto
4: un quarto e mezzi.
1: Beh, esistono, adesso che ci sono le battaglie di freddure. Cioè, smette, perde il primo, dato che ormai c'è l'aura battle, non so.

0: se l'avete vista.
1: Sì.
0: Magari anche la battaglia di freddure, che uno pam pam pam va avanti.
2: Non c'è, ma l'ho messa nei miei libri. Esatto. Appunto, ma poi perché poi
0: piacciono così tanto ai bambini? Ci sei domandato perché i bambini impazziscono per te, per quello che fai?
2: Per mille ragioni. La prima, secondo me, è proprio perché la possono irraccontare. Si immagina il momento in cui la faranno l'amico. Lui l'ha subita e lo farà l'amico. Mm-hmm. È una specie di scherzetto anche la freddura.
0: Ok, quindi se la fanno anche un po' tra di loro, sì, eccetera. La cover di questo libro, che ricordo si chiama Miss K da ridere, dice... Vorrei una base adeguata, scusi. Ci sono due topi, uno vestito da pirata, perché devo un po' raccontarla. Due topi vestiti da pirata. Sono innamorato del mio mestiere. Già, è proprio bello essere piratti. Come mai hai scelto proprio questa per la cover?
2: Perché mi piaceva esteticamente.
0: Il pirata.
2: Era una battuta che avevo fatto un paio di libri fa, tutte le volte che facevo le firme.
0: Sì.
2: E mi cadeva l'occhio su quei due topolini, quei due ratti. Dico, no, al prossimo libro ce li devo mettere. Devo fare un libro sui pirati.
0: Ma quando siamo in situazioni... Adesso vabbè, stiamo ridendo, scherzando, eccetera. Però adesso, prima ti dicevo, non si torna più indietro. Cioè il cervello ormai è deviato, certo. Come ognuno di noi sulle proprie cose. Quanto ti devi trattenere in contesti pubblici? Sei fuori anche normalmente?
2: Parecchio, perché dopo rischio di interrompere. Prima infatti ti volevo interrompere per dire che l'ho fatti perché sarà sicuramente un libro al top.
0: Perché? Perché ci sono i topi.
3: Posso darti il consiglio di vita?
2: No, però
3: interrompi sempre. Dani
0: è il giorno più bello della sua vita. Torna a casa, si tatua la data di questa giornata. Allora, gli amici all'ascolto hanno tempo fino a domani per trovarti, o tutto il weekend anche?
2: Sabato e domenica.
0: Quindi tutto il weekend di Mondadori Duomo per il pop-up, firmacopie, puoi fare le dediche, tutto quanto, i gadget. Qual è la cosa che ti ha più impressionato gadgetizzare? Cioè avere dei reperti?
2: Vabbè, le t-shirt, perché ti porti dietro la battuta.
0: Ok.
2: Le penne, ma la cosa più bella secondo me è il gioco di carte delle coppie, perché
0: bello,
2: è tutto
0: bello,
2: pieno di battute, tipo i miei personaggi.
0: Sarai anche a Lucca Comics?
2: Certo.
0: È il festival di Sanremo di Peratus, possiamo dirlo, quindi mi raccomando, lo trovate da quelle parti. Grazie mille, allora.
2: Grazie a te.
0: Continuiamo a portarci fortuna, perché ci siamo conosciuti un po' di anni fa, il nostro appuntamento deve essere fisso, soprattutto perché ci fai sorridere e porti da noi, insomma, anche i sorrisi di tanti bambini che ci stanno ascoltando in questo momento e i loro genitori.

0: andando a prendere mio figlio col nuovo libro appena comprato, ma sono bloccata.
1: Ma dai.
0: Sarebbe stato meraviglioso farvi mandare un messaggio da lui. Un abbraccio.
1: Ciao, ma lo recuperiamo, quindi è andata adesso a prendere il libro di Pera per il figlio.
2: Ma Pera mi ha detto di dirti di scrivergli
1: su Instagram.
2: Su Instagram, mi raccomando.
1: Dai, mi raccomando, scrivetegli tutti e lui oggi risponderà a tutti i vostri messaggi uno a uno, con tutti gli audio per tutta la vostra non è.
3: Mamma butta la pasta.
1: Niente, non volevo metterlo in difficoltà, scusate. Comunque un sacco di messaggi. Alessandro dice a proposito della cover coi topi.
2: Vai, lo sapevo che volevi leggere.
1: Le battute di questo libro saranno protette da copyright. Bella. Ma a livello altissimo per chiudere la settimana nel modo migliore. Grazie mille a tutti per essere stati con noi. Noi speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia e se tutto va bene ci sentiamo lunedì sempre dalle 16 alle 17 su questa radio chiamata Radio DJ. Grazie mille Frappaga in quel della regia.
4: Ma grazie a voi.
1: Ma grazie anche a Elisa Ciber from redazione.
2: Ma grazie a voi e grazie al Gazzo.
1: Con la G, anche questa è un po' una lava aperta. Non sei proprio uno la vuole vedere così. Buon weekend a tutti.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Promotion. Movie Time.
8: Isoppa 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio DJ.
13: One Nation, One Station.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Devo sigillare il pavimento.
16: Hai già la soluzione in mano.
15: Anche su superfici diverse?
16: Sì, hai la soluzione in mano.
15: Ma non voglio mica rifarlo domani.
16: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
23: Sì.
22: E questo?
23: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
24: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
25: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
26: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
25: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
24: Mina. Dracula.
25: Ascoltalo ora su Audible.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali. Sono le parole di Navi Pillay, che ha parlato in conferenza stampa a Norimberga dopo aver vinto oggi il Nobel per la pace. L'attivista e giurista sudafricana di origini indiane, premiata, come si legge nella motivazione del riconoscimento assegnatole a Oslo per l'eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra, ha affermato che viviamo in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di gravi attacchi politici. Pillay è stata anche giudice dell'Alta Corte del Sudafrica, del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, della Corte Penale Internazionale e dal 2008 al 2014 Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. A criticare l'assegnazione a Navi Pillay del premio Nobel per la pace è stato Israele, che lo scorso anno è stato accusato di genocidio nella striscia di Gaza dalla commissione indipendente dell'ONU presieduta proprio dalla giurista. Joseph Goebbels sarà sicuramente applaudendo dall'inferno, ha commentato lo Stato ebraico in una nota, definendo la vittoria del Nobel come la grottesca strumentalizzazione di un premio per legittimare l'odio e il pregiudizio anti-israeliano. Proprio l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha bollato come tortura la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming la fucilazione di Nidal Azzan, responsabile nel 2009 della strage nella base militare di Fort Hood, costata la vita a 13 persone, mentre altre 32 restarono ferite. I vescovi americani hanno parlato di una barbarie. Ad annunciare

0: esecuzione pubblica, la prima negli Stati Uniti negli ultimi 90 anni, è stato il segretario alla difesa americano Pete Hegseth che ha difeso la scelta, affermando: la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. La pena contro l'ex maggiore dell'esercito verrà eseguita il 3 dicembre. Cambiamo argomento. È stato arrestato e posto ai domiciliari il datore di lavoro dell'operaio di 61 anni morto il 3 ottobre dopo essere caduto da un capannone a Caivano, nel Napoletano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Indagato anche il committente dei lavori, proprietario della struttura. Sia la vittima che altri due operai, suoi colleghi, erano in nero. La procura ipotizza che l'operaio, una volta caduto, non sia stato soccorso ma abbandonato in strada. Cambiamo argomento. Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il GP di Singapore. Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position domattina alle 11 nella gara sprint. L'olandese, che potrebbe però essere penalizzato per non avere rispettato una bandiera gialla, è stato il più veloce nelle qualifiche davanti a George Russell su Mercedes e a Charles Leclerc al volante della Ferrari. Sesta l'altra rossa di Hamilton, settima la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. La MotoGP è invece di scena sul circuito di Mandalika per il Gran Premio di Indonesia. L'Aprilia ha dominato le prequalifiche. Raul Fernandez è stato il più veloce, seguito da Bezzecchi e Martin. Domattina alle 4:45 si corrono le qualifiche, alle 9 la sprint race. E infine il tennis. Dopo Berrettini e Cobolli, anche Lorenzo Musetti dice addio al torneo di Shanghai. Il Carrarino è stato sconfitto dal cinese Zhu, numero 277 al mondo, con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-6. Fuori anche Novak Djokovic, eliminato all'esordio dal polacco Uber Turkacz.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con
6: Tron. Non ci sono paragoni.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
13: Pinocchio su Radio DJ, One Nation,

0: l'artriciocca malato.
1: Anch'io non mi sento benissimo.
2: Veramente?
1: Non lo so, salendo dalla mezzata qui, gran brividi di freddo. E adesso mi sento il battito del polso e mi sembra molto accelerato.
3: Ma no, sarà pellagra. Sai, una roba così.
2: Che sento la febbre.
3: Sì. No, ma non ce l'hai, gliel'ho sentita anche io. Cioè, è calda da sana.
4: Con le labbra.
2: No.
3: Ma è calda di sana. Cioè, calda giusta.
2: Viva.
3: Viva.
2: Cioè,
3: bravo.
2: Un tepore ancora
1: di sana.
2: Di persona ancora viva.
3: Non è calda di malata, è calda di sana.
1: Io mi sento calda di calda, sono tutta calda.
2: Dai, sigla e chiudiamo la
3: raffredda. Raffredda.

0: Così.
1: Negli occhiali.
2: Però autosputazzato.
1: Dentro gli occhiali.
3: Chiudiamo la giornata.
1: Amore.
3: Iniziare questo
1: difficilissimo,
3: bellissimo, squisitissimo show.
1: Buonasera, Diego.
2: Buonasera.
1: Valentina. Buonasera. Marta e benvenuto Filippo. Sbrandato malamente stamattina, sì, da Ciocaver. Corri, vieni, perché qui c'è un po' un deficit, sì, di ragazzi che si occupano della regia.
2: Filippo, devi andare a letto presto perché non sai mai come ti svegli.
1: No, guarda, tira un'aria, capito? Quindi in quell'ufficetto dove si sono poi, si sono già presi l'influenza Filippo, Paganelli, Daniele, non lo so se l'ha fatto o non l'ha fatto, l'ha presa anche lui.
4: Beh, come... piccolo quell'ufficetto, era il nostro ex ufficetto, sì,
2: ma e sono tutti ragazzi giovani, è un po' come l'asilo nido, ce la passano, la passano.
1: Sì. Tra l'altro in quell'ufficio stavamo in tre respirando a turno, vi ricordate?
4: Quattro, bella.
1: Quattro.
4: Con una stampante.
2: Sì, sì, sì, sana come cosa. Filippo, il telaio comunque lo stai mettendo su.
1: Sì. Filippo si è intelaiato in maniera eccezionale, sta cambiando sotto i nostri occhi. Sì. La nuova generazione di tecnici intesi direttori d'orchestra della radiofonia promette.
4: È vero.
1: È una leva assolutamente ottima.
2: Siete molto fortunati che qui ormai abbiamo raggiunto l'età.
1: Sì, poi no, i nostri preferiti, Filippo e Tito.
4: No,
1: vabbè, ma proprio non c'è storia.
4: Sì.
1: Detto questo, ci aspetta una puntata con tema.
4: Sì.
1: Il tema è, l'avevamo anche un po' preannunciato nei giorni scorsi, sono i richiami di famiglia.
4: Sì.
1: All'interno delle famiglie, che siano poi famiglie di genitori più figli o gruppi di amici che convivono, quindi persone che condividono una quotidianità, stabiliscono un linguaggio.
4: Sì, un codice linguistico specifico, privato, affettivo, che si sviluppa all'interno del nucleo familiare, che prevede, che ne so, parole inventate,
1: suoni
4: per
1: riconoscersi e chiamarsi in mezzo agli altri,
2: certo,
4: significati deviati a parole che già esistono,
1: citazioni massime che pronunciate magari in una circostanza che è rimasta epica, di una nonna, una zia sbronza che dice una cosa e rimane quella frase,
4: certo,
1: per sempre,
4: certo.
1: Quindi sono tutti quei linguaggi che si occupano, ci sono i suoni, a volte anche le parole, però che improvvisamente il significato è un altro. È un po', ragazzi, se ci pensate, pagoda.
4: Sì, certo.
1: Pagoda,
4: certo,
1: è proprio quella cosa lì, eh.
4: Sì,
1: cioè,
4: sì.
1: Siamo tutti d'accordo che è un nostro modo per dirci ti voglio bene.
4: È vero.
1: Ci vogliamo bene tra noi. Sì, siamo non ce la facciamo uguale.
2: Allora, quelli bravi, cioè gli scrittori e le scrittrici, l'hanno affrontato questo tema. Il libro di Natalia di Ginzburg, Lessico familiare, proprio parla di questo, cioè di un modo di dire che fa riconoscere quelle persone lì. Cioè.
1: E da lì, una volta detta quella parola, quella frase, quel suono, quel fischio, e sai che sei con le persone di casa.
4: Certo.
1: Allora, 347-342-5220, se mandate dei vocali, occhio a fischiare, tenete il telefono un po' più lontano e soprattutto abbassate il volume della radio mentre registrate il vocale. Voi direte, che palle Pina, ho capito, però comunque alla fine è radio DJ, cioè una radio nazionale, cerchiamo di far sentire bene.
4: Dai ragazzi,
2: c'è una bella figura.
4: Cioè, lo si fa anche per voi,
1: No, in più se fischi dentro il telefono.
4: Ma no, ma anche la Pina si rompe le palle a dirle ste robe.
1: Non mi diverto, mi fa una fatica, vorrei lo diceste voi non lo dite, lo dico io. Ma sai che c'è, mecca niente.

0: 17:15, Radio DJ, richiami di famiglia, suoni, parole, nomignoli, cose che appunto le capiscono solo quelli di quel gruppo che noi chiamiamo famiglia, ma sapete bene quanto in questo programma il concetto di famiglia sia un concetto libero, aperto, che risponde a qualunque forma di accrocchio.
1: Ma certo.
0: Che senta istintivo di chiamarsi così.
2: Sì, comincio a favorire degli audio.
0: Grazie signora.
3: Per richiamare gli amici. Okay. Per la bello. Risposta.
2: Ok, ok.
1: Capito?
0: Chissà se partiva da una frase verbale.
2: Può essere.
0: Cioè, se è il ricalcare metricamente
1: tipo
0: delle parole.
1: Pina, vieni.

0: qua.
1: Sì.
0: Sto arrivando, dai.
1: Sì. Sì.
0: Ah, bello.
2: A casa mia è.
1: L'avete sentito?
3: Sì, sì. Certo.
2: Quello c'è, cioè, proprio ovunque noi ci troviamo, sappiamo che se parte quello, anche a distanza di chilometri, c'è qualcuno dei ricci.
0: Ah, è vero. Sì. Io e Pier così.
3: Ah. Mio papà,
1: però
3: quando...
1: tu lo fai anche in giro qualcun altro.
0: No, è un altro. È un altro fisco.
3: Quello è una cosa schifosa.
0: Quello è dog calling.
3: In ogni caso, no, mio papà faceva quando rientrava in casa. Siccome era in tanto, sì, casa mia, sì, sì. Il suo fischio era sono tornato io.
1: Bello.
0: Sì, sì, sì. Il mio papà, quando, allora, a casa mia, quando io ero piccolo, il mio papà il sabato sera il rito era che portava a casa le pizze al trancio.
3: Okay. Ok.
0: Buone. E quando, cioè, lui arrivava a un certo punto, io ero
3: a casa, eravate tu, la mamma, tuo zio.
0: Mio zio e papà. E papà, sì, mio zio non sempre, ma c'era. E io magari ero di là, lui quando era il momento faceva tarararara, tarararara, tarararara, tarararara, e voleva dire che aveva le pizze.
1: No, che bello.
0: Quindi sapevi che mangiavi la pizza, cioè solo.
3: E se era... non me lo sarei mai aspettato da tuo padre.
2: Ma che è un inedito, è la sigla di qualcosa.
0: Sì, è di qualcosa, ma beh, adesso vai a recuperare. Sì. Però sì, cioè, era proprio il trionfo, ce le ho. Cioè,
3: entravo...
0: Esatto, e noi avevamo già la forchetta in mano.
4: Ciao Pinocchi, per noi il telecomando del garage si chiama Fucci Fucci.
3: Ah, il Fucci Fucci. Ecco, è proprio questo il tema, no? Cioè, dai richiami, però anche quella cosa che per quell'oggetto c'è un modo vostro di chiamarlo, il Fucci Fucci.
5: A casa mia, per dire che non c'era soluzione a qualcosa, si diceva prendi un vicolo e te lo fai tutto di corsa. Ciao Fabiana da Roma.
0: Bello. Mi piace molto.
1: Ma bello.
6: Buonasera Pinocchi. Noi tre a casa, famigliola, abbiamo una parola che va bene per tutto ed è cispichello. Cioè, quando non sai dire una cosa, dici cispichello.
1: Okay.
6: È simpatica e oramai per noi è un...
2: È cispichello.
3: Ma c'è, brava, Vale. Esatto, sei già nella
7: Ciao,
3: famiglia.
7: Ciao Pinocchi. A casa mia, quando qualcuno deve andare in bagno a fare quella grossa, diciamo, penso che useremo dell'esplosivo. Citazione di Ritorno al Futuro 3.
2: Ok.
0: Però applicata a quello.
2: Sì, sì. Ne ho ancora uno.
8: Ciao ragazzi, a casa mia quando un cibo è particolarmente buono, quando siamo satolli e soddisfatti, la frase è comunque i fagioli erano uno schifo. Ricordate ovviamente Bud Spencer dopo che ha mangiato i fagioli?
3: Certo, ecco, certo.
0: Sì, sì, sì.
3: Allora, in un attimo, il passaggio è un attimo. Sì.
2: In questi messaggi si sentiva sotto la radio.
3: Sì.
0: Allora.
2: Avete capito l'effetto che fa?
3: Niente, Valentina, questo lo sappiamo.
0: Vogliamo ricordarlo noi, Valentina.
3: Bravo,
2: dai.
3: Allora, magari sei più efficace.
0: Per gentil cortesia, io capisco, noi capiamo la voglia che avete di partecipare e ci rende felicissimi.
3: No,
0: felicissimi,
3: è il
0: spero.
3: Sale della nostra vita.
0: Siamo qua per quello, la puntata è questo. Però voi abbassate il volume della radio, mandate il vocale, poi rialzate. Che ci vuole?
3: Perché almeno non si sente sotto noi
2: che parliamo,
3: esatto,
2: che diciamo cose
3: parlate,
2: che abbiamo già detto.
3: A mettere dell'esplosivo in bagno.
2: Ok?
0: Dai.
3: Ok.

0: Christmas.
1: 17:23 Radio DJ, parole in codice che si capiscono solo all'interno di un gruppo chiamato famiglia, che poi sia famiglia tradizionale, non tradizionale, gruppo di amici, conviventi. Devo già dire che c'è tutta una terminologia che, guarda caso, poi cambiano le parole, ma l'oggetto è quello, è il telecomando. Il telecomando viene chiamato, adesso per esempio io ho trovato, il potere.
2: Ok,
1: Telecogigi.
2: Telecogigi, beh, carino,
1: capito.
2: Mentre per quanto riguarda la canzone che il papà di Diego suonava quando portava le pizze, ci hanno segnalato in tantissimi che era la durata alla mensa dei
3: del militare. Mio papà era un alpino,
1: alpino, ma
3: tutto
1: certo
3: torna. Come ho fatto a dimenticarlo?
1: Me lo puoi rifare? La durata alla mensa, a mangiarle ma dai, che bello, che bello.
4: Se dico a mio marito o a mio figlio di prendere il Seldes de Mefer, loro mi prendono il cane elettrico per i recinti delle capre.
1: Che comunque non voglio, vorrei parlare di questo cane elettrico.
2: Chiamiamola.
1: Possiamo telefonarti?
2: Sì, sì, dai.
1: Io cane elettrico. No, però quello che voglio dire è, adesso parleremo con lei, lei dirà, spiegherà cos'è il cane elettrico e tutti, ma certo.
3: Però, da casa, sì. Voi all'ascolto, sì.
1: La sentiamo,
2: 17,
1: Marta.
2: 18, 52, questo è il nostro linguaggio familiare, il codice.
1: Ok.
5: È pronto? Quanto mi manca mio papà quando saliva dal giardino chiedendo se il pranzo fosse pronto, così.
3: Con
2: una fame.
1: I momenti sono la TV. La seduta a pranzo, comunque cose da mangiare, no?
2: Sì.
1: Il rientro, che può essere un colpo di clacson, che però forse nelle città senti meno, ok?
3: Sì.
1: Però per esempio il papà della Bea tornava a casa, abbaiava per farsi sentire dal cane.
3: Oddio, che ridere!
1: Capito? È bello.
6: Ciao Pinocchi! Mio papà tuttora, abitando nello stesso paese a un chilometro di distanza, quando si fa le sue passeggiate con la mamma e passa per casa nostra, magari no, finestra aperta o anche chiuse, e per salutare soprattutto il suo caro nipotino, lo senti. Ecco il nonno Italo. Ciao Pinocchi.
1: È bello.
2: Che non bussa per non disturbare, però segnala la presenza.
1: Sì. Allora, la Sara, che aveva uno zio con la sindrome di Down, avevano acquisito in casa un modo di dire che aveva inventato lui, che era poco sale, poco moto. Che comunque è interessante,
3: sì,
1: che alla fine hanno deciso, ci ha messo anni a capire esattamente il meaning, e era il gioco bello quando dura poco.
3: Com'è poco sale?
1: Poco moto.
3: Lo voglio usare.

0: No, no, perché è della vostra famiglia, però sì. è bello,
1: bellissimo.
2: Ancora uno.
3: Ciao Pinocchi, a casa nostra il robottino lava pavimenti, si chiama Giovanni, come certo. Un nostro amico che non sa mai quando è l'ora di andare via, quindi è sempre in mezzo alle balle.
2: E lo ciao, salutiamo, Giovanni. Questa puntata è dedicata a lui.
0: Giovanni, dai.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Hai una casa che vorresti mettere su Airbnb, ma tra lavoro, famiglia, impegni, o magari semplicemente perché vivi troppo lontano, non sai da dove cominciare? Invece di rinunciare, fatti aiutare a gestire il tuo annuncio, grazie alla rete di co-host di Airbnb. I co-host sono persone della zona che possono darti una mano a ospitare, occupandosi di attività specifiche o di ospitare per te. Ti possono aiutare con le foto e la pubblicazione dell'annuncio, la gestione delle prenotazioni, il check-in e le pulizie. Così tu sei libero di pensare ad altro. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare host con l'H, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
8: Dai mamma, solo il blazer.
9: E il denim M.
7: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
10: M, sempre con me.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Quando Maurizio Crozza torna...
17: È tutto pronto?
16: Si sente.
17: Vado subito al punto.
18: De chi? De che? Ma de quando? De come?
17: Non lo so.
19: E come non lo sa?
17: Hai capito?
19: Veramente no. No.
20: Provo il microfono. Sa de tappo. Beviamo.
17: Ma che... Ci siamo capiti.
18: No. Grazie a tutti. No, davvero. No. Grazie. No. Graziella. E grazie...
19: No, presidente.
18: Tante, dai.
16: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata. Sul 9.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
24: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale.

0: ideale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte.

0: ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio.

0: Radio DJ. Allora, parliamo di richiami di famiglia, di parole utilizzate per capirsi al volo, che abbiamo capito riguardano tutta una serie di oggetti. Per esempio il robottino che pulisce per terra,
1: sì,
0: a casa della Vivi, credo si chiami, di Valentina e Luca, si chiama Baldracchina.
2: Ok.
1: Non indaghiamo,
2: no,
1: poi nomi hanno loro...
2: le loro storie.
1: Sì.
0: Il telecomando, altro oggetto spesso, sì, rinominato la calcolina, perché ai bambini di casa sembrava una
2: calcolatrice.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì. E poi ci sono tutte le storpiature fatte dai bambini che poi diventano parole ufficiali. Per esempio, dice mia figlia, quando le abbiamo spiegato cosa voleva dire fare l'amore, ha coniato il termine spisellarsi. E da lì.
2: Bello.
1: Sì, sì.
0: E invece dice la Bavi, dice noi tra amiche diciamo robe cose per parlare di sesso.
2: Oh.
0: Ma torniamo ai cani, cos'è?
1: Elettrici.
0: Cani elettrici. L'Elena dalla provincia di Cuneo. Ciao Elena, buonasera.
3: Ma ciao, ma che emozione, mamma mia, non ci
0: amore,
3: credo.
0: Ciao. Ciao. Emozione, noi che stiamo parlando con una persona che a un certo punto possedeva 75 capre, faceva formaggi, sì, e li vendeva ai mercati.
1: Oh, Dio, Elena.
0: Che roba, sì, che sogno.
3: Ah,

0: è stato bello, ha una bellissima attività, un bel sogno in cui ho creduto tantissimo e l'ho portato avanti 10 anni. Ho deciso nel mezzo del cammino, io ho fatto impiegata, poi a 42 anni cambiato vita e sì, una cosa recente.
1: Te la sei concessa, brava.
0: Sì, assolutamente, sono molto orgogliosa di quello che ho fatto, ovviamente speravo andasse meglio, però ho imparato tanto e queste animali mi hanno dato tantissimo.
2: Perché poi la capra è un animale che dà tanto.
3: È un amore la capra, un animale che io amo moltissimo.
1: Sai, non è solo poi la capra, secondo me è proprio una scelta di vivere a contatto con la natura, sì, le stagioni, che però appunto non sempre ce la fai, tant'è che ha dovuto cedere l'attività, economicamente non ce l'ha fatta.
3: Amore.
1: Per cui insomma, però dai, te lo sei potuto concedere, che comunque sembra poco ma invece è tanto, sai?
0: No, ho trovato una passione, un sogno, ho imparato a fare i formaggi, i miei formaggi piacevano tantissimo, avevo tanti clienti affezionati, un lavoro che mi ha dato veramente tanto, ho potuto crescermi mio figlio a casa, in mezzo alla natura, quindi sono assolutamente contenta di tutto quello che ho fatto.
1: Ma parliamo del cane elettrico.
3: Perché tu nel messaggio dicevi che quando dicevi una determinata frase che ti chiederei di ripetere a tuo figlio, lui sapeva che doveva portarti il cane elettrico.
0: Sì, quindi dicevo prendi il Stelde Sedemefer. Che poi non so neanche
2: che è un codice fiscale.
0: Sia mio figlio che mio marito. È stato cogliato il termine Stelde Sedemefer per il cane elettrico.
2: E loro andavano a prendere un cane, cioè a fare le fattezze di cane?
0: No, il cane elettrico sarebbe praticamente l'elettrificatore per mettere al pascolo le capre, perché io le portavo al pascolo. Allora mettevo delle reti, perché per le capre, visto che sono furbette, non basta il filo. E allora c'è un elettrificatore con un pannello solare che dà un pochino di un impulso elettrico, e loro si avvicinano
1: che dà solo un po' fastidio.
2: Sì, io l'ho provato.
0: Gli danno un po' fastidio,
1: no,
0: però imparano.
1: Ma ancora poi ci resta attaccato. Sì. Dipende, per le mucche.
3: Dipende per chi è, sì. Perché le capre tendono ad andare, saltare.
2: No, noi ci eravamo fatti il viaggio che era a forma di cane.
1: E che hai capito? Tipo un cane della Sony.
2: Hai capito?
1: Che correva, andava, gestiva le pecore lui.
3: No, io l'avevo intuito, ma mi piaceva il racconto. E poi comunque che dicevi fammi a prendere.
0: Abbiamo visto con Tommaso, mio figlio.
1: Ce lo puoi dire lentamente?
0: Sì, lo pronuncerò sicuramente sbagliato, però per noi era diventato Sedemefer.
2: Ma perché non vuoi solo la parte che lo...
1: È bellissimo.
0: E dal film Piovono Polpette, avevamo visto il cartone animato con mio figlio e c'era rimasto questo aggeggio infernale che noi abbiamo dato questo nome
3: al
0: nostro di aggeggio infernale.
3: Senti, ma adesso anche solo in casa hai qualcosa di cagliato che stava fermentando o hai mollato tutto? Cioè almeno uno yogurt.
0: No, in questo momento no, perché è una cosa talmente fresca che è stata così difficoltosa che veramente. Però sì, ci sto pensando, un amico che comunque ha capre o diversi amici che hanno comunque ancora capre.
1: Sei rimasta nel giro, continuare
0: perché non riesco a resistere, quindi penso che lo farò a breve.
1: Grazie mille Elena, un abbraccio, un bacio forte.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: 17:44 Radio DJ, linguaggi in codice, linguaggi di famiglia, versi, fischi, cose rinominate. Tra l'altro è arrivato un messaggio che dice: qualche anno fa ho toccato il fondo, la casa si chiamava Lola, la cucina Polonia, la sala Marlene, il bagno Pedro, il terrazzo Valentino, il ripostiglio Asmodeo.
1: Alla.
0: Al suo interno tutto nominato, anche fuori l'ulivo, giolivo, l'alloro, all'ovio, il nocciolo Anacleto, il cane Maraschino, la colomba Morgana, la macchina Guendalina, l'aspirapolvere Esaura.
2: Urca. Gli serve un compagno o una compagna,
0: sì,
2: c'è qualcuno.
0: Sì. Serve l'amore, solo l'amore ti guarirà.
3: Tra la nostra famiglia c'è un momento di pazzia generale, noi diciamo questo è il momento dell'assistente sociale.
0: Amore, sì.
4: Buonasera Pinocchi, noi in casa abbiamo preso dei vocaboli che dicevano i miei nipoti, ormai ultra trentenni. Praticamente lo yogurt è yut, il supermercato è su mercato o sume. Okay. Dove vai? Io devo andare in sume. Vuoi qualcosa? Hai bisogno di qualcosa? Io vado in sume. E poi Abus al posto di autobus. Poi ce ne sarebbero tante altre, ma quelle più ricorrenti è yut, sume. E Abus.
0: Okay. Davide ci fa sapere che il ripostiglio si chiama Pulciaio, ribattezzato dalla figlia di 2 anni.
5: Ciao Pinocchi, io per dire a mia figlia di stare dritta con la schiena quando siamo in pubblico, invece di dirgli stai dritta, le dico cassetto e lei capisce.
0: C'è quello che gli tiri addosso nella schiena se non si raddrizza.
1: Posso darti un consiglio da figlia che ha ricevuto per tutta la vita le indicazioni di star su con la schiena? Non dirglielo più.
0: Non funziona.
1: Non funziona.
2: Valentina cassetto.
0: Un'altra Valentina dice: a casa nostra quando una cosa, un cibo, un oggetto è di scarso valore, nonostante esteticamente vogliamo farlo sembrare bello,
1: sì,
0: quindi lo stiamo promuovendo, certo, diciamo: ma va, ma non vedi che un facciam?
2: Stupendo.
0: È bello, eh?
2: Sì. Facciamo, che bel facciamo,
0: bello, facciamo. Ma scuso,
6: a casa dei miei nonni quando ero bambino non avevamo il telecomando, avevamo la peppiolera.

0: E adesso che i miei nonni non ci sono più, io con le mie
1: La
0: bimbe usiamo
1: pepioliera.
0: ancora la pepioliera.
2: Certo.
3: A casa di
2: Bello.
3: Dario, delle volte quando la giornata è stata un po' troppo per tutti, si mangia la cena baracca. Quello che c'è.
2: Sì.
3: Capito?
2: Buona.
3: Senza regole.
4: Buon pomeriggio, Pinocchi. Il mio richiamo quando torno a casa la sera
3: Sì.
4: è un fischio e faccio.
2: Noi siamo tutti sulla tendina,
3: non riesco a vincere.
2: Bello.
5: Noi in casa quando si fa una brutta figura e non si vuole dire, si fa papparapa papparapa na na na na na na na na.
3: Oh, Dio.
6: A casa mia, da bravi friulani, quando una situazione è proprio critica e si è disperati, si dice vae e clamainta vae, che tradotta in italiano significa piangere e chiamare gente con te a piangere.
3: Oh, bene, la tragedia, bei gruppi.
7: Ciao Pinocchi. A casa mia, quando noi due sorelle avevamo oltrepassato il limite e mio papà ci dava l'out-out, ci diceva: attenzione che arriva il vescovo. E il vescovo
3: Porca.
7: era la sberla.
2: Stupenda.
3: Porca.
2: Arriva,
3: Arriva, arriva.
2: Il vescovo.
3: Allora,
6: Ciao, Pino.
3: scusa, a casa di Alberto il lettone è il pompugnoso.
8: Ciao Pinocchi, a casa nostra abbiamo una vestaglia di ciniglia molto bella fatta da una zia e la chiamiamo la Jonathan perché è ispirata a Jonathan Hart, che era un personaggio di una serie televisiva. Non so se ve la ricordate, non mi ricordo
3: No.
8: il titolo, però. È una vestaglia a cui siamo molto affezionati e tra l'altro si è
3: Amore.
8: tramandata da mio marito ai miei figli, la Jonathan.
3: La donna perché è un'identità sua.
2: Che
3: meraviglia! La vestaglia.
2: meraviglia. Di ciniglia.
9: Allora, mio papà quando rientrava a casa faceva sempre un fischio così. E poi mi chiamava sempre Panellina, che non so cosa sia Panellina.
2: Piccola panella.
10: Per esempio, sì.
3: Sempre per ricordarvi il robottino che
2: Sì.
3: pulisce, la Federica l'ha chiamato Marlena, così lo può mandare via cantando Quindi Marlena torna a casa. Capisci?
10: Sì,
3: Cioè,
10: c'è
3: tu
10: tutto.
3: c'è un progetto dietro comunque,
2: Sì,
3: non è una
2: sì.
3: roba. Beh, direi che ci fermiamo qua, ma continuate 347.

0: Ci sentiamo tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: E il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
16: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow!
17: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Lo vedo all'alba e al tramonto.
22: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
23: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
22: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
23: Mina.
22: Ascoltalo ora su Audible.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
27: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
28: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
30: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
31: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
32: tanti cin cin.
33: Katia, Plin Plin.
32: Ah sì, scusa, Plin Plin.
31: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plim plim!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Benvenuti all'edizione flash del notiziario di Radio DJ. Israele si scaglia contro il comitato per il premio Nobel che ha assegnato oggi quello per la pace all'attivista e giurista Navi Pillay per il suo lavoro contro i crimini di guerra. Pillay l'anno scorso era a capo della commissione indipendente ONU che accusò lo Stato ebraico di genocidio nella striscia di Gaza. Il comitato ha perso la sua bussola morale, ha attaccato Tel Aviv definendo l'attivista come una bigotta e la vittoria del Nobel come la grottesca strumentalizzazione di un premio per legittimare l'odio anti-israeliano. È stato arrestato e posto ai domiciliari il datore di lavoro dell'operaio di 61 anni morto il 3 ottobre dopo essere caduto da un capannone a Caivano, nel Napoletano. L'imprenditore è accusato, tra l'altro, di omicidio colposo. La procura ipotizza che la vittima non sia stata soccorsa dopo l'incidente, ma abbandonata in strada. Formula 1, Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position domattina nella gara sprint del GP di Singapore. L'olandese, che potrebbe essere penalizzato per non aver rispettato una bandiera gialla, è stato il più veloce nelle qualifiche davanti a George Russell su Mercedes e Charles Leclerc su Ferrari. Sesta l'altra rossa di Hamilton, settima la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
16: Pinocchio!

0: ogni famiglia ha i suoi, sono i suoni, sono le parole, i modi di dire, i richiami, sì. Proprio a livello quasi di foresta, stiamo parlando, sì. Faremo uno specialino. Sì.
1: Non abbiamo ancora, perché tra i vari richiami c'è anche il suono di clacson, essendo noi programma di Drive Time è strano che non abbiamo ancora ricevuto delle,
2: è vero, delle suonate di clacson,
0: questa cosa non
2: per farsi riconoscere quando si arriva sotto casa, è il linguaggio, l'alfabeto familiare.
0: La serie di cui si parlava poco fa, che non sovveniva il nome, che però dà per via dell'attore protagonista il nome
1: a una vestaglia
0: in ciniglia,
2: sì, della nonna,
0: del papà, che del poi papà, è passato ai, sì, figli, era Cuore batti cuore.
1: Oh. Okay.
0: Qualcuno dice con la mia ex, ecco, tanto gli elettrodomestici, che probabilmente anche per un discorso di familiarità, di renderli un po' meno freddi, sì, meno macchine, gli vengono dati dei nomi, come l'aspirabriciole Roberto, stesso nome del proprietario del bar sotto casa che aveva un certo vizietto.
2: Che spiritoso, okay, questa cosa.
1: Aspetta,
2: scusa.
3: A casa nostra hai fatto madame vuol dire hai fatto la lavastoviglie.
0: Ok.
3: Hai fatto Michelle vuol dire hai fatto la lavatrice.
1: Ok. Okay.
0: La cola cena, Diego, è quella che piace a te. Latte e biscotti per cena. Cola cena. Colazione cena.
2: Certo. Sì.
4: Ciao Pinocchi, io e la mia amica, per dire guarda intorno c'è qualcuno interessante, diciamo ciocca. Ciao Francesca.
1: Ciocca non c'è.
2: Oggi
0: no. c'è Filippo. A casa mia, dice Luca, lo stendipanni verticale,
1: sì,
0: si chiama il presidente. Non so più dirvi perché. Perché anche questo, c'è, cioè, il caso in cui ti dimentichi le origini,
2: certo,
0: di un termine.
2: Bello.
5: Buonasera. Alla terza nota si gira mia moglie. Anche a 100 metri.
1: Che è Top Gun, in molti l'avrà riconosciuta.
0: Io no. Mentre mi piace molto che la Raffa chiama il maglione pesante da casa per l'inverno il Mazzarocco.
6: Ciao Pinocchi, a casa mia quando qualcuno fa una marachella o comunque, che ne so, rovescia l'acqua, fa qualche cavolata, gli si dice sei proprio uno sbabalocchio.
0: Ciao, è un po' come uno scantabauchi, cioè quando ti fai male da solo.
2: Rende l'idea.
7: Ciao Pinocchi, io e mio marito intoniamo una specie di ritornello in un inglese improbabile con una vecchia canzone dei Rockets e uno dei due inizia dicendo Awix Katayama Flix e l'altro risponde On the road again. Beh. Solo noi due sappiamo perché lo facciamo, certo, ma potremmo ritrovarci in mezzo a migliaia di persone.
0: Sì,
7: Awix Katayama Flix.
2: Quelle Flix ti resta, eh? Awix,
0: ma è stupendo
2: Katayama,
0: perché comunque un milione di persone si girerebbero a guardarvi perché è irresistibile.
2: Sì.
0: Io usavo la parola paraseidimio quando volevo dire alla mia mamma che le volevo un bene infinito, che era, non era numerabile da tanto bene infinito che era.
3: Quando casa di nonna era ancora casa di nonna, non serviva il citofono, perché chiunque di noi arrivasse bastava il fischio dal cortile, lei dal quarto piano sentiva, e tuttora questo è il nostro richiamo di famiglia.
0: Stupendo.
1: Sì.
0: Allora, dalla suocera di Rino, il pianerottolo piccolino che c'è davanti al cancelletto d'ingresso si chiama chiappetta. Infatti, quando qualcuno fuma sul balcone, la suocera dice non buttarmi la cenere sulla chiappetta.
1: No, neanche il mozzicone.
2: Dai,
8: A casa mia il salame di cioccolato si chiamava lo stronzo. E io ho imparato il nome salame di cioccolato solo molto più avanti nella vita. E quando andavo alle feste, che negli anni 80 e 90 era un dolce piuttosto comune,
0: è vero,
8: lo chiamavo lo stronzo.
0: Perché poi perdi la, nell'abitudine, non avvisi, hai capito?
2: Ma poi,
0: non avvisi. Ragazzi, qualcuno dice basta fischiare, mi impazziscono i pappagalli in negozio, per me è una sfida a chi fischia più forte.

0: vai Diegone,
1: è irresistibile,
2: ha provato a tirarci in mezzo tutte e tutti,
0: stiamo cercando di gestire un botto di messaggi che stanno arrivando. Stasera parliamo di suoni, parole che sono codici usati esclusivamente all'interno di quello che possiamo chiamare famiglia. Per famiglia intendiamo tutto ciò che per voi è famiglia, quindi se è fatta di padri, madri, genitori, figli, nonni, quello che vi pare,
2: amici, amiche, colleghi,
1: che
2: tutto.
1: Condividono un alfabeto, un modo di esprimersi su certe cose che è capito solo dai membri.
0: Esatto. Abbiamo preparato però anche una piccola ricerca,
1: una piccola ricerca di suoni in questo caso, quindi non parliamo di parole, parliamo proprio di suoni. Partiamo da uno storico che è legato a un grande film celebre, però insomma il padrone di questa famiglia era un militare e richiamava tutti i suoi figli con questo suono. E via.
0: E che bel parquet sotto.
1: La villa era grande, lui era il barone von Trapp.
0: Insieme
1: appassionatamente.
0: Quindi c'eri tu come tata.
1: Sì, io sono appena arrivata, conosco lui. Lui dice ti faccio conoscere i miei figli e li richiama così.
2: E marciano. Ogni figlio aveva un suono suo.
1: No, lui sì, dal ritmo. Loro escono dalle camere e scendono marciando.
0: Ok.
1: Cambiamo completamente. In Australia esiste un richiamo tradizionale chiamato Koi, che serve per farsi trovare a distanza in mezzo al bosco.
0: Che è il classico fischio che tanti usano per ritrovare i propri della famiglia all'interno di una moltitudine. Bello,
2: questo
0: così,
2: è più forte perché in Australia ci sono tanti animali pericolosi.
1: No, ma poi hai capito, c'è il bush, c'è questa boscaglia non altissima.
0: Ma questo lo fanno le persone?
1: Sì, è una boscaglia non altissima ma molto diffusa, per cui il suono si muove, va lontano. Un altro suono che si muove, va lontano, era molto forte, doveva attraversare anche alberi molto alti, era l'urlo di Tarzan.
0: Ma infatti stavo pensando proprio a quello. Non me lo ricordavo così.
2: Pensa che su Tarzan volevo far partire un culicchi, ma sentendo l'urlo no. È sempre lui?
1: Sì.
0: Ma che strano.
1: Beh, insomma, ogni riproduzione. Ragazzi, ogni Tarzan che è stato messo al cinema ha avuto il suo grido. Comunque, più o meno era questo.
0: Sì.
1: Mentre c'è un suono che appartiene, è nato in una delle isole delle Canarie, che si chiama Gomera, e si chiama Silbo Gomero. Ed è anche questo un suono fatto da un'altura all'altra per dirsi: oh, sto arrivando.
0: Ok. Beh, bello questo. Salutiamo il negozio di pappagalli. Raga, tutto bene là?
2: Portobello?
0: Secondo me ci aspetta qui sotto il tipo, con dei falchi addestrati a ucciderci. Ok.
1: Allora, a proposito di uccelli, c'è un fischio che è chiamato proprio lingua degli uccelli, perché in realtà è un fischio che è modulato e quindi ha un alfabeto suo. Cioè, usando dei fischi diversi dici delle frasi.
0: Sì.
1: Viene dalla Turchia e anche questo qui fischio è fatto da una parte all'altra in maniera distante.
0: Ma difficili però, eh?
2: È un linguaggio.
0: Sì.
1: E chiudiamo con un suono che invece identifica un'intera comunità. Cioè, questo suono è specifico di una popolazione. Quindi un piccolo gruppo ha il suo suono, un altro gruppo ha un suono. Questo si chiama Zagruta.
0: Questo è bellissimo.
1: Zona Africa sahariana, subsahariana.
2: E vuol dire sono molto felice.
0: C'è della gioia, c'è dello sfogo di energia positiva. Molto bello. Ragazzi, arrivano un sacco di messaggi relativi ai vostri segnali, alle vostre parole, ai vostri codici. 347 342 5.

0: 18:22 Radio DJ, parliamo di parole in codice, termini che magari nascono per una storpiatura, altre volte sono dei motti, dei modi di dire storpiati poi nel tempo. Per tanti, per esempio, c'è tutta una nomenclatura nata ad hoc relativa a quelle sere, stiamo parlando di codici familiari, quindi di linguaggi che si usano solo all'interno di un gruppo che vogliamo chiamare famiglia, composto come vi pare, però c'è tutta una nomenclatura che riguarda quelle cene fatte che non si è potuto organizzare, sì, oppure accrocchiate, che è stabilito che ogni tanto c'è per esempio la cena cioccabecchi.
1: Ok.
0: Cioccabecchi, ognuno mangia quello che vuole, come lo vuole, quando lo vuole.
2: Mamma che bello.
0: C'è una gioia. Cioccabecchi.
2: Sì. Sì, sì.
3: Ciao Pinocchi. Noi a casa abbiamo una coperta che la chiamiamo Mangia Morti, perché in pratica se te la metti addosso ti addormenti sicuramente.
0: Stupendo.
3: Quindi quando vengono i nostri amici che magari si siedono sul divano e si mettono la copertina per chiacchierare, diciamo attento, quella è una Mangia Morti.
2: Stupendo. Bellissimo.
0: Mi piace anche che delle volte invece che una parola sostitutiva di un'altra,
1: sì,
0: ce n'è per la stessa cosa un milione.
2: Okay.
0: Per esempio, il cane dei nostri ascoltatori si chiama Pola.
1: Sì.
0: Non è stata mai chiamata così. Cioè, lei è Polenta, Polla, Polanca, Pettola, Culona, Gigia. Ma è sempre lei,
1: come la neve per i finlandesi.
2: Esatto.
4: Ciao Pinocchi, io e un mio amico ormai da più di 30 anni, quando vogliamo dire non te lo vorrei dire, diciamo non te lo vorrei Michael Jackson.
0: Ah,
4: e se uno vuole ribattere dice sì, ma non te lo vorrei Cyndi Lauper. Non chiedetemi perché,
2: no,
4: amo nessuno dei due.
2: Questo è geniale. No, è proprio
0: non te lo vorrei Cyndi Lauper. Ragazzi, che sogno. Andiamo avanti. Gruppo di amici, tutti cinquantenni, quindi va bene, è una forma di famiglia anche questa. Quando vediamo quei ragazzetti adolescenti di oggi vestiti tutti uguali, con le stesse sneakers bianche d'ordinanza, magari che sono un po' goffi, li chiamiamo i marmellotti.
2: Mamma, come rende l'idea.
1: Eh sì.
5: Io e mia sorella usavamo questo linguaggio da bambini, e ancora adesso, per pudore non dico l'età, gli oggetti vari sono ciurmeria. Se sono da mangiare, la ciurberia; se da bere, la surberia.
0: Okay.
5: I gatti, a seconda dell'età, dal più vecchio al più giovane, sono urbini, burchini, surbini, minimi, super minimi, minimissimi. I gatti,
2: no,
5: sono gli udite. Le caramelle sono le A, e le cose da mangiare di nascosto sono la volpe.
1: Vabbè, un lavoro. Un alfabeto.
0: Sì, un alfabeto. Vivono in un paese di elfi.
2: Sì.
0: Però, A casa mia, dice Alessandro, l'accappatoio è il pingiacotto, che deriva pare da una piccola giacca, ma con l'accappatoio c'entra poco.
2: No, ma poi chi lo sa più.
0: E mi piace anche molto questo. Mia sorella da piccola era convinta che la parola scrivania fosse composta da scriva e poi mia, tua, capito?
1: Ah, certo.
0: Per cui prendimi quella cosa che sta sulla scriva tua.
1: Sì. Fila.
2: Sì, è una
6: logica. Ciao Pinocchi, il locker Amazon del mio paese si chiama Giovannino.
0: Ok.
1: Ancora uno?
0: Sì.
7: I figli erano piccoli, siccome si scoprivano sempre la notte sopra il pigiama, gli mettevo un pigiamino di pile d'inverno, e quella la chiamavamo la coperta pigiamina.
0: Giusto. Va bene, ci sta. L'aria confezionata è accesa grazie tutti gli anni d'estate col caldo, aria confezionata grazie ai nonni sordomuti che l'hanno sempre chiamata così.
2: Bella.
0: L'aria, una bella botta di aria confezionata, e stai fresco.
8: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Weekend fuori porta? In Trentino vi aspetta un autunno meraviglioso.
8: Scoprite Rovereto a passo lento lungo il chilometro delle meraviglie. Un chilometro soltanto, ma pieno di sorprese. Un racconto urbano a cielo aperto che attraversa il cuore della città.
9: Dal museo della città alle piazze d'impronta veneziana, dal castello al palazzo che accolse il giovane Mozart, fino all'iconica cupola del MART, il museo di arte moderna e contemporanea.
0: Per informazioni visit rovereto.it.
10: Radio DJ One Nation One Station.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
13: Dai mamma, solo il blazer.
14: E il denim M.
12: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
15: M, sempre con me.
16: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
17: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Chiedilo al tuo farmacista.
27: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
28: Devo sigillare il pavimento.
29: Hai già la soluzione in mano.
28: Anche su superfici diverse?
29: Sì, hai la soluzione in mano.
28: Ma non voglio mica rifarlo domani.
29: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
30: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
31: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
32: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
33: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza.

0: Sì, scusa. Plin plin!
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
0: Plin plin!
2: Ma Fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club. Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
2: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it. Pinocchio, su Radio DJ. One Nation,

0: non è che l'italiano è una lingua che abbia pochi modi di dire o parole per dare aggettivi, colori, sapori alle cose, ma è proprio insito nel clima familiare di inventare delle parole, certo, dei suoni per avvisare che stai arrivando, delle cose che improvvisamente acquistano un modo di essere chiamate per il quale o ti ricordi perché oppure anche no, ma così è. Sì. O modi di dire, dice, per esempio a casa nostra, se hai qualcosa tra i denti devi dire hai visto Justin e poi sorridi.
1: Capito? Noi a nostro figlio Sebastian di 11 anni, quando stiamo vedendo che sta per fare una gran cazzata, tipo picchiare la sorella, prendere qualcosa per spaccarlo, gli diciamo marmelade in tedesco. Ovviamente.
2: E lui capisce.
0: Lui capisce che non è aria.
2: No, marmellate.
0: Allora, attenzione, che Genter.

0: sono le posate per mescolare l'insalata.
1: Ok.
0: Il nome risale a quando la zia negli anni 50 andò a una cena in una famiglia facoltosa e li vide per la prima volta.
1: Sì.
0: Cioè le posate fatte apposta per mescolare. La famiglia si chiamava Egenter di cognome, ma essendo un po' cagoni, cioè con la puzza sotto il naso, le posate divennero Kegenter.
1: Molto bello.
2: Buonasera Pinocchi, io tutte le sere prima di andare a dormire alla mia famiglia dico: signori, è stato un piacere suonare per voi. Tratto praticamente dal film Titanic.
3: Ma certo, che simpatico però. Signori!
0: Dai, anche se non hai voglia, lo devi dire. Dai, se hai superato un certo numero di volte, lo devi dire sempre.
1: Sì.
0: Grazie, dice, a casa dei miei, per indicare l'atrio interno, giù, si dice giù alle galline. Le galline non ci sono più dal 1981. Mm. Per me, che sono nata nell'82, è un fatto mitologico.
3: Certo.
0: Cioè, un ingresso con delle galline, è una roba, un sogno quasi.
4: Noi a casa nostra le pattine, quelle per camminare sul legno, perché per lucidarlo, diciamo, sì, così, le chiamiamo mettiti le pezzenti.
1: Con disprezzo, certo. Poverine.
0: Fetusse proprio.

0: 22. Che eleganza e che bello che è venerdì.
1: Sì.
0: Vi voglio bene, mi piacete moltissimo, ma vi saluto volentieri.
2: Guarda, sai cosa? È reciproco.
1: Sì, sì. Come tutte le famiglie, gli equilibri sono questi, no?
0: Sì.
1: Tutti i giorni.
0: Assolutamente. Come dice la mamma di Luca, ritirandosi, camminando un po' indietro con le dita strette, mi ritiro nei miei appartamenti per andare a dormire.
2: Ah, certo. Sì, certo.
3: Inocchi. Quando noi andiamo a dormire dai nonni, cioè dai miei genitori, passiamo il weekend o d'estate, prima di iniziare a scendere le scale mio figlio fa un fischio per vedere se il nonno è sveglio. Fischia dalle scale e se il nonno risponde lui scende in camera e gli va a dare un bacetto per il buongiorno, altrimenti se non risponde il nonno tiriamo dritto.
0: Che però lo svegli.
3: Fagli un po' sentire come fischi per fare...
1: No,
0: mazza, bravissimo, ma molto bravo.
4: Ciao Pinocchi, a casa nostra quando non sappiamo cosa cucinare e non ci abbiamo voglia si mangia un po' così e un po' così, quindi quello che capita.
2: Sì. un po' così.
0: Allora, quando qualcuno fa una stupidaggine nella famiglia di Sabrina si dice hai fatto una cristianata. In nome di un cugino, Christian per l'appunto, che durante una vacanza entrò in mare col cellulare in tasca.
1: Salutiamo Christian e tutte le persone citate da cui sono partite parole per definire.
2: Certo.
5: Ciao Pinocchi. Allora, a casa nostra il bagno, quello lì un po' più così, di servizio, scarcassato, con la lavatrice, bruttino, lo chiamiamo Caracas, perché praticamente per un periodo ho avuto un problema di fognature e faceva sempre puzza, per cui ho cominciato a chiamarlo il peggiore bar di Caracas.
2: Certo.
6: Ciao Pinocchi, allora mia madre, per dire che una cosa, una qualsiasi cosa, aveva fatto qualcosa, diceva sempre quella cosa si è cosuta. E ovviamente noi dovevamo interpretare da tutto il discorso che cosa era successo.
2: Certo. Se non interpretavi bene,
0: è cosuto.
1: Bello.
7: Pinocchi, quando ero piccola e mia madre mi portava alle cene di lavoro, mi dava talmente tanto fastidio quando gli adulti dicevano parolacce che mi ero inventata questa parola, protto, e gli avevo chiesto di usarla al posto delle vere parolacce e 12 anni dopo ancora si insultano dicendo tu sei un protto.
2: Continuano a volersi bene.
1: Comunque sei piccola anche adesso, quanto eri piccolina quando...
0: bambini e bambine che comunque non vogliono che i genitori dicano delle cose, no?
1: Sì, dicano, tu me lo insegni a me,
0: protto, no?
2: Ancora uno?
8: Sì. Ciao ragazzi, sono Letizia e la mia mamma quando eravamo un po' più giovani, a me, a mio fratello e alla mia sorella, ogni volta che uscivamo invece di dirci mi raccomando non andate piano, non bevete, ci diceva bada boom, bada bim, bada boom, e noi capivamo tutto.
0: Chiarissimo.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore, vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore, questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: DJ, chiudiamo con modi di dire, parole, suoni inventati, fischi e quant'altro, quindi quei micro linguaggi di famiglia con questo messaggio.
1: Quando in casa io non sopporto più nessuno, perché ne hanno combinate tante, ma tante, inizio a invocare il Signore con un canto scout che ho imparato quando ero nel gruppo scout da piccola. Signor, fra le tende schierati a salutar il dì che muor. Non vi tedio più.
2: E lì, poco sei furbetto, devi stare muto
0: e cambiare zona, allontanarsi
3: via.
2: I più temerari non lo fanno, poi.
0: Ragazzi, chiudiamo questa settimana ricca e impegnativa che ci vede stanchini con un messaggio meraviglioso arrivato.
4: Ciao, siamo la casa di riposo di Laveno Mombello e siamo andati in gita.
0: Ciao Pinocchio! Io per molto meno piango.
2: Sì, perché sì.
0: Ci vuol bene, ragazzi.

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
0: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Giornate intense.
12: C'è l'Opiglic Bio,
11: il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 19. DJ! Buonasera dalla redazione. Donald Trump e Israele hanno reagito duramente all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista e attivista Navi Pillay per il suo lavoro contro i crimini di guerra. Il comitato ha perso la sua bussola morale, ha attaccato lo Stato ebraico definendo una bigotta l'attivista che l'anno scorso aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza quando era capo della Commissione ONU. Israele ha bollato la vittoria del prestigioso riconoscimento come la grottesca strumentalizzazione di un premio per legittimare l'odio anti-israeliano. Per il presidente americano invece l'assegnazione del Nobel a Pillay, che ha accusato di odiare l'America e Israele, è una vergogna irreparabile, e proprio l'amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale di cui Pillay in passato è stata giudice. Il segretario di Stato Rubio lo ha definito un tribunale canaglia. Gli attacchi a Pillay e le nuove sanzioni imposte da Donald Trump al Tribunale Penale Internazionale hanno scatenato le reazioni di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito e Italia. In una nota, gli 8 paesi hanno ribadito il loro incrollabile sostegno all'indipendenza della Corte dell'Aia. Voltiamo pagina. Salgono a 6 i casi della cosiddetta banda della mini car nera. Un 67enne ha denunciato di essere stato avvicinato domenica sera a Roma proprio da una mini car con a bordo 2 persone, una delle quali lo ha colpito con un tubo di plastica. L'uomo non è rimasto ferito. Gli inquirenti stanno indagando sugli agguati e esaminando anche le videocamere delle zone in cui sono avvenute. Oggi nella capitale si è tenuto un vertice in procura. E intanto restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, operato dopo essere stato colpito mentre era a bordo di un monopattino. Cambiamo argomento. La Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il GP di Singapore. Sarà Max Verstappen a partire in pole position domattina alle 11 nella gara sprint. L'olandese della Red Bull è stato il più veloce nelle qualifiche davanti a George Russell su Mercedes e a Charles Leclerc al volante della Ferrari. Sesta l'altra rossa di Hamilton. Settima la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. E infine il calcio. Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. Il tecnico è stato esonerato dopo le 4 sconfitte su 4 rimediate in Nations League, l'ultima contro l'Italia. Intanto domani torna il campionato con gli anticipi della 6ª giornata di Serie A. Alle 15 si gioca Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20.45 Napoli-Frosinone.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Li cerchiamo,
0: li troviamo,
17: li perdiamo.
0: Beh,
17: non so dove ho messo il primo disco.
0: Beh, io l'avevo dato a te.
17: Vabbè, Pagax.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto, ma non ottenuto, la cancellazione del seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Pipipiu.
2: Non avevamo mai provato la sfogliata prima del tempo. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che anche quest'anno non ha vinto nessun Nobel.
4: No.
2: Noi sinceramente siamo un po' oltraggiati da questo fatto.
4: Perché sono finiti i Nobel, li hanno dati
2: credo
4: tutti.
2: Di sì, li hanno dati tutti. Che manca? Quello per l'economia forse manca.
4: Eh sì.
2: E dai, e dai. Che allora forse
4: dai, beh, posso dire, è la nostra materia.
2: Oggi è venerdì 9 ottobre 2026, compleanno di John Lennon e Caparezza, uno un genio della musica, l'altro uno dei Beatles. Ma... scherzo, sono bravi tutti e due.
4: Sono bravi tutti.
2: È che ho un debole per Caparezza, evidentemente. E... andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
4: Esteri, Donald Trump e Netanyahu reagiscono duramente alla consegna del Nobel per la pace alla giudice Navi Pillay, in prima linea contro il genocidio in Palestina. Senza di noi, hanno commentato i due presidenti, non l'avrebbe mai preso.
2: Sì, ho capito, ma neanche
4: però,
2: a far così però.
4: Uno ragazzi, preferisce non c'era la disoccupazione.
2: Non c'era bisogno. Stati Uniti, il governo annuncia che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming, sempre che al condannato non venga in mente di canticchiare canzoni protette da copyright.
4: Ah, certo, no, in quel caso lì.
2: Raga, viene giù la diretta. Anzi, io fossi in lui, ci farei
4: in
2: un
4: effetti,
2: pensiero.
4: Faccio
2: sai
4: un
2: che
4: pensiero.
2: Quando ho letto la notizia, avevo sì. letto la notizia senza. Ho detto, ah, vedi in Iran quanto sono diventati
4: sì.
2: cattivi.
4: Invece
2: erano gli Stati Uniti. Capito perché si fanno la guerra? Perché hanno un sacco di cose in comune, tipo odio
4: sì.
2: e tamo.
4: Sì. Italia, giovane denuncia picchiato dopo aver fotografato Fedez in discoteca. Dovevamo insegnargli, hanno spiegato i buttafuori che è sbagliato sprecare la pellicola.
2: Sì, ma non così. E poi la pellicola ormai
4: che vintage.
2: Sarà tutto in digitale. Perù, candidato che si chiama Hitler Mussolini, di nome,
4: sì.
2: Hitler Mussolini,
4: sì.
2: viene eletto sindaco di una cittadina in Perù e dedica la vittoria a sua figlia History Channel.
4: Oh.
2: Io la chiamerei così. Se mi chiamassi sì. Hitler Mussolini avessi una figlia o Polonia oppure sì. History Channel.
5: Luce.
4: Anche Luce. Istituto Luce.
2: Bello, bello.
4: Figlio
2: bello.
4: Maschio Istituto Luce.
2: Maschio Reich e femmina Luce, così ne fai due, prego.
4: Toscana, rubate da una cantina 30.000 bottiglie di vino. Per gli inquirenti potrebbe essere qualcuno che sta organizzando un matrimonio al sud. Sì.
2: Ma ormai
4: e che si era già preparato.
2: Ormai anche al nord. Sardegna, Tessa Gelisio trova un chilo di cocaina abbandonata in spiaggia e la consegna alla polizia, rovinando alle tartarughe la loro settimana della moda.
4: Ma scusa,
2: Tessa, ma fatti gli affari tuoi, lì
4: ma
2: c'erano
4: no.
2: dei paguri che volevano
4: no.
2: divertirsi.
4: Pesaro rifiuta la escort perché è diversa dalla foto e viene rapinato. Gli inquirenti sono adesso curiosi di vedere come se la caverà con l'identikit.
2: Quale scegli?
4: Quale
2: la foto o... Puglia, modelle nude usate nella pubblicità delle vongole. È polemica, ma l'azienda si difende, pronta anche la campagna coi modelli per vendere i cetrioli di pasta.
4: Ma dai, dai, per favore. Ah, calcio, a rischio la nomina di Malagò a commissario della FIGC al posto del presidente Malagò dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni tra lui e lui stesso.
2: Te l'hai pronto?
4: Allora,
2: presidente,
4: no,
2: mi dica, sono il commissario. Così hanno pubblicato queste intercettazioni. Italia, Ida Jespica perde il controllo della sua auto, travolge 5 cassonetti e rifiuta l'alcol test. E tutto questo durante il provino per TG2 Motori.
4: Ah, la mia rubrica preferita.
2: Ma nessuno...
4: Sì.
2: Ah, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
6: qual è
2: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera
4: sì.
2: aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone è questa, Dead or Alive.
4: Attenzione al gruppo.
2: E questo
4: attenzione.
2: È Chiacchiericcio.

0: La notizia è quella che in America hanno denunciato, non so, il parco dei divertimenti per i danni arrecati da una giostra.
1: Ah, sì.
0: Che
2: sì, è vero.
0: Era troppo violenta.
2: È vero.
1: L'abbiamo letta quella notizia, Frank. Devo dire, mi ha colpito perché poi
2: provocava danni cerebrali.
1: Cerebrali, peraltro. Io sono uno che
2: appassionato
1: di montagne russe e quella roba mi ha abbastanza colpito.
2: Io invece ho paura e c'ho ragione.
1: Però Frank, mi dispiace, non è questo il motivo. Frank è il nome dell'ascoltatore che ha inviato questo messaggio, non il collega radiofonico che salutiamo. Non è questo il motivo per cui abbiamo scelto You Spin Me Round dei Dead or Alive ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary Jane, in regia Francesco Pagax Paganelli. In realtà oggi è una notizia un po' scivolosa, perché come la vogliamo dire? Vogliamo definire una gaffe?
2: Un po' sì, come la vuoi definire altrimenti? Vabbè. Nessuno l'ha indovinata.
1: Ah, vuoi che... Sì, allora qualcuno l'ha indovinata.
2: Sembra strano perché è stato un po' il chiacchiericcio sui social.
3: Forse lui.
2: Del...
3: Ma questo è facile. È il fantamorto della Rai.
1: Eccoci qua.
2: Un po' detto così.
1: Detto in due parole.
2: È un po' più grande di quello che è. La questione è la seguente. La Isoardi.
1: Ricordate la
2: Elisa Isoardi,
1: che ha avuto anche una liaison.
2: È una celebre liaison, va finita da un bel po' di tempo, quindi è andata in prescrizione. Sì. Lei conduce un programma del sabato pomeriggio di Rai 1 che si chiama Bar Centrale. Uh-huh. Ovviamente va in onda il sabato.
1: Noi grandi fan.
2: Certo, va in onda il sabato, si lavora durante la settimana,
1: certo.
2: E ha pubblicato sui suoi social una storia dalla redazione Elisa Isoardi in cui riprendeva quello che veniva fatto.
1: Di quelle storie che si fanno sul posto di lavoro.
2: Sì, vabbè, insomma, una ripresa generale.
1: Ehi, siamo qui a lavorare per voi, vi aspettiamo domani in Bar Centrale su Rai 2.
2: Esatto, cosa classico, tu dici che problema c'è? Non si è resa conto che dietro ai redattori
1: c'era un reperto, qualcuno ha fatto delle indagini.
2: Hanno fatto delle indagini, hanno fatto degli zoom soprattutto. E su una lavagna appesa al muro c'era scritto Deadpool, cioè
1: Deadpool è un supereroe,
2: sì,
1: in realtà, però è inteso
2: però
1: come
2: sarebbe lista
1: la piscina dei morti, la lista dei morti, il gruppo dei morti.
2: E il nome di 22 celebrità italiane o un po' avanti con l'età o che sono magari risalite alla cronaca per problemi di salute.
1: Esatto, di cui noi non facciamo i nomi, anche per facciamo il primo, tanto ci ha scherzato anche lui.
2: Lino Banfi,
1: novantenne, no?
2: 90 anni, esatto. Allora, io voglio dire, riporto solo dissociandomi, perché mi ha fatto un po' ridere questa cosa, che al 19° posto c'è Mattarella, ma con scritto di fianco "speriamo di no". Quindi insomma, quello che si è intuito è che la redazione di Bar Centrale
1: faceva
2: ha fatto
1: il toto
2: morto.
1: Ora, che cos'è il toto morto, per chi non lo sapesse?
2: Cos'è questa
4: novantesimo
1: per chi non lo sapesse è un gioco nato online, sì, che serve anche un po' a esorcizzare la morte, ma che chiaramente qualcuno può prendere i cattivo gusto, perché si scommette
2: di buon gusto non è
1: sulla morte di personaggi celebri, sì. Si fanno tanti punti, questo lo sanno in pochi, tanti punti quanti sono 100 meno l'età a cui muore quel personaggio.
2: Ma da quando
1: roba? È così. Quindi se tu scommetti su un personaggio che ha 99 anni fai pochissimi punti. Se tu becchi un personaggio che c'ha che è giovanissimo, non lo dico neanche perché sennò dovrei togliere la mano dalle balle, fai un sacco di punti perché mancano tanti anni a 100. È una roba di umorismo nero che io dico è di cattivo gusto? Sì, è evidentemente di cattivo gusto. Se ognuno la fa a casa sua, fatela a casa vostra.
2: Posso dire, a casa uno fa un sacco di cose di cattivo gusto.
1: Chiaramente in un altro contesto noi dovremmo mettere un suono di vittoria ogni volta che qualcuno dice la parola contesto, che secondo me è una parola sempre più importante. Sì. In altri contesti può creare disagio, come è successo in questo caso.
2: Ora, qualcuno ha ipotizzato durante la riunione di redazione che quella in realtà fosse una lista di coccodrilli prodotti dalla redazione. Ricordiamo, coccodrillo è in linguaggio giornalistico l'articolo preparato in anticipo
1: in caso di
2: morte di un personaggio molto famoso.
1: Certo.
2: però con scritto Deadpool sopra, speriamo di, cioè non lo so, era un po' boh.
4: C'erano anche dei cuori,
2: c'era
1: ovviamente
2: anche un cuore,
1: ha generato tanta punto. polemica, poi il fatto sì. che fosse in Rai ancora di più, certo. insomma, è comunque un'azienda ancora legata a un certo standard di puritanismo, puritanesimo, sì, sì, scusate, sì, diciamo, sì. diciamo così. Però facciamo così: noi in realtà vorremmo parlare di questa notizia per parlare di giochi in ufficio.
2: In ufficio.
1: E lo facciamo insieme a voi fra un attimo al 347-342-5220. Prima vi vogliamo far ascoltare la nuova di Max Pezzali.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: di Max Pezzali, uscito in concomitanza con la serie Nord Sud Ovest Est, la seconda parte della serie sugli 883, che credo sia uscita proprio oggi.
1: Sì, sì.
0: Peraltro, questo si chiama Le Ali, il disco. Stiamo parlando di giochi fatti in ufficio. Siamo partiti dal Totomorto fatto in una redazione della Rai, ammesso poi che si tratti
1: che fosse,
0: di Totomorto, perché ovviamente la certezza non ce l'abbiamo, e abbiamo scoperto che in molti uffici viene fatta questa cosa.
2: Buonasera, chiacchiericci. Io e il mio gruppo di amici sono circa 19 anni che facciamo il Totomorte, e chi lo becca prende ben 6 euro, cioè un euro a testa, scommettiamo. Però tendenzialmente tendiamo ad allungare la vita a questi personaggi, perché saranno 4-5 anni che non ne prendiamo uno.
0: Ma ottimo, sì, ottimo. Ragazzi, alla fine il tempo in ufficio deve pure passare,
1: passare in qualche modo.
0: Sì. Sentiamo Davide.
3: Vale il bingo degli inglesismi inutili detti durante una riunione, tipo mettiamo il meeting, il calendar,
0: bello,
3: brief, tutte queste menate varie.
1: Stupendo, questo, anch'io voglio farlo.
0: Questo molto molto molto bello. Fiammetta scrive: io presidente di seggio e il mio amico segretario, a ogni elezione coinvolgevamo tutto il seggio nel fantavoto. C'erano varie voti, il numero di schede bianche, varie voci, scusate, numero di schede bianche, schede nulle, schede con peni, che davano punti aggiuntivi per il numero di peni disegnati, insulti, erano più il tempo le polemiche sul conteggio punti alla fine per il fantavoto, certo, che lo spoglio reale delle elezioni. Anche qui noi abbiamo un gioco in ufficio,
1: sì,
0: lo possiamo
1: completamente
0: dire. Lo possiamo dire completamente insensato. Sì. Quando voi ascoltatori vi lamentate della pubblicità, sappiate
1: per
0: che c'è qualcuno da questa parte che invece esulta,
1: sì,
0: perché abbiamo creato il fanta pubblicità.
1: Sì.
0: Ok, allora voi sapete, se si ascoltate Chiacchiericcio da un po', che a metà settimana noi cambiamo redattrice. Da lunedì a mercoledì abbiamo Agnese, giovedì e venerdì c'è Mary J. E per creare quel sano clima di competizione,
1: sì,
0: che in
1: allora
0: ufficio...
1: noi abbiamo deciso, abbiamo stabilito che la quantità di pubblicità non è legata al lavoro di chi si occupa di
0: questo. Loro non hanno nessun controllo sulla quantità.
1: Essendo
0: di pubblicità,
1: loro le persone che ci portano il foglio con scritta quanta pubblicità c'è, sono le redattrici,
0: sì,
1: a trovare la pubblicità, sì, così. Quindi...
0: E quindi noi abbiamo stabilito che chi porta più pubblicità vince. Lo so che voi pensate che chi ne porta più perde. No, però
1: no,
0: pubblicità significa soldi, guadagno, esatto, non per noi, ma insomma per l'azienda. E quindi abbiamo creato questa competizione fra Mary J e Agnese. E la regola è la seguente. Vediamo, prova a ricordare la memoria. Allora, un blocco di pubblicità che supera i 6 minuti vale un punto.
1: Sì.
0: Ok? Poi... due blocchi di pubblicità che superano i 6 minuti valgono
1: 3 punti.
0: Se anche il mini cluster iniziale, quello prima del notiziario, supera il minuto
1: dopo
0: e mezzo, è unplane e vale 5 punti.
1: Sì.
0: Ok?
1: Però...
0: poi c'è un bonus: se non riescono ad arrivare ai blocchi sopra i 6 minuti, ma comunque nel complesso abbiamo 13 minuti, sono comunque 2 punti.
1: Ah, okay. Sì.
0: Abbiamo iniziato.
1: Abbiamo voluto dire questa cosa.
0: Abbiamo iniziato da inizio anno, raga, partita tesissima, perché a oggi compreso siamo 21-20 per Agnese.
4: Nonostante Agnese sia qui un giorno in più.
1: Esatto.
0: Guarda come ci tiene subito a dirlo. Però tu c'hai il fine settimana, dove storicamente c'è un po' di più di pubblicità. Quindi quando sentite tanta pubblicità, non vi lamentate, anzi,
1: pensate,
0: esultate. Adesso voi dovete scegliere una squadra.
4: Se
0: ti fate per Mary J o per Agnese.
1: Agnese, che è la nuova arrivata, però
4: è anche uno scontro generazionale.
1: Mary J ha un giorno in meno, quindi è comunque parte con un deficit.
0: Quindi, se volete, scegliete la vostra favorita. E noi abbiamo detto che alla fine dell'anno la persona che vincerà riceverà un regalo.
1: Non
0: sappiamo quale,
1: non la sapevo.
0: Guarda, l'abbiamo deciso.

0: Ciao Chiara e Ciccio.
1: Ciao.
0: Allora, un gioco che facevo sempre con un paio di mie colleghe era di fare un puntino sul calendario quando avremmo previsto che Tizio, Caio, colleghe varie si sarebbero messe in malattia.
1: Ah,
0: e poi dopo si faceva il resoconto tipo ogni mese, ogni due. Che ridere.
1: Bello, il fantassenza.
2: Esatto. Il fantamalattia.
3: Fotoferie.
1: Voi avete qualche gioco, voi registi di DJ? Secondo me sì, ma non lo puoi. Certo, sono arrivati gli angioletti. Anzi, non gli angioletti, sono arrivati gli amori di Linus, che siete voi. E invece gli amori di Dio, come tutti i venerdì, arrivano dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Monge è lo specialista degli alimenti monoproteina per cani e gatti.
2: Il mix feeding
1: la devi fare con la vocina, perché loro, capito?
2: Certo, il mix feeding di Monge: la mattina crocchette con una sola fonte proteica animale.
1: E la sera?
2: E la sera prelibati patè monoproteina con la stessa fonte proteica, grain free, cotte a vapore.
1: Monge è partner della DJ10 e vi ringrazia per aver reso speciale che cosa, Chiara?
2: La tappa di Milano, bellissima!
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro.

0: No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
8: Alle 5 del mattino.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Amore, non rompere le uova.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio DJ. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: bello questo pezzo di Sfruto di Carla Morrison alle 19.40 su Radio DJ. Mi piace molto, l'ho sentito spesso, non so se noi l'abbiamo mai passato.
1: No,
0: è la prima volta, però mi piace un sacco questo disco. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. È venerdì, l'ultima mezz'ora, sapete cosa succede ormai se ascoltate Chiacchiericcio, però prima c'è un messaggio di Davide che unisce un po' le due mezz'ore di questo programma.
2: Potreste fare il Toto Amori di Dio, 2 punti se l'animaletto arriva dall'Asia, 3 punti se arriva dall'Europa, 1 punto se arriva dagli Stati Uniti, perché è troppo banale.
0: Possibile, è una buona idea, è un'idea di gioco. E dimmi, Chiara.
1: Io so
0: sto
1: che
0: per
1: tu...
0: lanciare la sigla.
1: Io so che tu adesso stai per lamentare, per dire delle cose brutte. Quindi io vado in sciopero e faccio parlare Paolo per conto mio.
3: Ehi, Ciccio, devi smetterla di far perdere tempo, perché adesso ci sono gli animaletti di Dio.
1: Ehi,
3: quelli carini.
1: Sì.
3: E allora non fargli più perdere secondi.
1: Sì.
3: Dicendo che a te non vanno giù.
0: Oh. Allora. Allora, questo messaggio è arrivato durante la pubblicità e noi l'abbiamo messo a tempo proprio così, al volo. Però
1: comunque è più a tempo di me che vado sulla musica.
0: Questo senz'altro, però spieghiamolo cosa sono gli amori di Dio, quel momento del venerdì in cui parliamo di animaletti carini, un po' come fanno i giornali. Smettiamo di occuparci di attualità, di politica,
1: triste,
0: di esteri, ma parliamo di teneri animaletti.
1: Temini.
0: E Chiara lo fa con una voce insopportabile, che però piace.
1: Con la voce che si usa quando devi parlare con gli animaletti, che gli dici che è carino così.
0: Chiara, qual è il primo animaletto di oggi? Perché già ridi, mi preoccupa questa cosa.
1: Non mi ricordo quanti punti è, se la notizia viene dall'Italia.
0: Dall'Italia.
4: Non c'era forse.
1: Non li ha detti. Siamo in Italia, siamo per essere precisi nel Teramano.
0: Nel Teramano.
1: Zone che tu conosci.
0: Certo, saluto tutti gli amici di Teramo.
1: Nelle campagne di Corropoli.
0: Conosco meno. Mia mamma abitava più, diciamo, zona Campo della Fiera, credo si chiami così, e quindi credo sia in città, non in campagna, però potrei errare.
1: Un signore è uscito di casa con il suo bellissimo cane, un lagotto romagnolo che si chiama Fulmine.
0: Un lagotto?
1: Un lagotto.
0: Descrivimi quel lagotto.
1: Sono dei cani tutti pelosini con il pelo arricciatino. Con i ricciolini.
0: Okay.
1: Ma che carini.
0: Ma piccoli.
1: No, sono grandi. Sono cani da tartufo.
0: Ah, certo.
1: E quindi sono andati in giro e il cane si è buttato in mezzo alla natura e ha fatto così ed è tornato.
0: Hai fatto il gesto del nuotare, ma non è che i cani nuotano.
1: No,
0: non sono
1: nuotato.
0: I tremors, i mostri dei tremors.
1: È che col muso ha spostato la vegetazione e ha trovato delle cose. Quindi lui, a un certo punto, questo Fulmine torna dal suo padrone con in bocca un sacco di roba.
0: Fino a qui posso dire, è un cane da tartufo che fa il suo mestiere, non è una notizia.
1: Oh, quindi arriva con tre robe che il padrone dice: oh, che bello, mi ha portato tre tartufi manco piccoli.
0: E che sono
1: figata.
0: Invece?
1: E le ha lasciati in mano e ha notato che avevano una consistenza gommosa ed erano coperti di plastica termosaldata. Il padrone li ha guardati e ha detto: questi io non li apro. Ha chiamato la polizia ed erano 270 grammi di cocaina.
0: Ma che è sto periodo? Testa Gelisio le trova sulla spiaggia della Sardegna.
1: Qui nel Teramano.
0: Qui nel Teramano, ragazzi, ci sono degli spacciatori che lasciano cocaina
1: in giro.
0: Spacciatori, non lasciate la vostra cocaina in giro, che poi la trovano dei teneri cagnolini.
1: 270 grammi di cocaina ancora da tagliare.
0: Sì.
1: Quindi valore sul mercato tra i 20.000 e i 25.000 euro.
0: Leggermente meno che i tartufi,
1: meno dei tartufi.
0: Ah, ok, Croce, sappiamo come ci vengono le fettuccine con la cocaina.
1: Col
0: tartufo sono buonissime.
1: Con
0: la cocaina
1: non
0: sa. Bravo Fulmine, quindi.
1: Bravo Fulmine, adesso lo prendono i carabinieri. Cioè, lo tengono
0: e lo arrestano per spaccio.
1: No, povero.
0: Adesso
1: povero
0: Fulmine è in una comunità di recupero
1: poverino.
0: Per cani da

0: Ragazzi, ma togliamo la musica durante gli amori di Dio, così c'è più tempo.
1: No, no, perché la musica è bella. E anzi, buone notizie per tutti. Abbiamo pochissimo tempo per questo secondo amore di Dio, quindi Chiara, dove andiamo?
2: Allora, andiamo nell'isola di Sant'Elena. Hai presente quella dove c'è stato Napoleone?
1: Come no.
2: Perché dobbiamo festeggiare un compleanno importante. È il compleanno della tartaruga Jonathan, che compie 194 anni.
1: Quanti?
2: 194 anni.
1: Caspita.
2: È l'animale.
1: Aspetta, facciamo un conto. 2026 meno 194 fa... Tanto.
2: È nata 1832. Poi ovviamente vai a capire.
1: 1832, sì,
2: era già morto Napoleone, però. Non si sono incontrate. Però questa...
1: Come facciamo a sapere che ha 190 anni?
2: Hanno contato i cerchi.
1: L'hanno tagliata a metà e contate i cerchi.
2: No, hanno fatto dei calcoli.
3: Perché però si calcola dal carapace.
2: Esatto, hanno fatto dei conti. Tra l'altro è arrivata sull'isola che aveva già 50 anni.
1: Ah, ok. Quindi è andata un po' a fare la pensione. Come i pensionari vanno in Portogallo. Cioè lei è andata a Sant'Elena a passare.
2: Sì, sono anni che prende la pensione questa. Perché sono 194 anni.
1: E come sta Jonathan?
2: Sta da Dio. E sta talmente bene che stanno facendo degli studi su questa tartaruga.
1: Come fa ad arrivare a 192 anni?
2: Ora, io vorrei
1: fissa
2: dirvi...
1: su Rete 4 a guardare.
2: Io vorrei dirvi delle cose su questi studi, ma sono troppo difficili per me.
1: Vabbè, dici una cosa, niente. No, vabbè.
2: No, allora, praticamente l'hanno paragonata ai geni di delle tartarughe più giovani e hanno capito che dei processi dell'invecchiamento con questa tartaruga non sono partiti.
1: E non possiamo prenderli poi, anche noi questi geni. Con
2: mo capiamo, però allora la verità c'è da
1: poi
2: dire.
1: Poi magari
2: che...
1: sta malissimo Jonathan e fa un passo e senti in tartaruga si fa ai.
2: Allora fammi parlare, te lo dico io come sta Jonathan. Jonathan c'ha la cataratta, è praticamente cieco, però ancora sente bene e ha anche una libido vigorosa.
1: Attenzione!
2: Sì, esattamente quella roba lì. E altra cosa che fa, gli piace essere accarezzato sul collo e emettere rumorosi rotti.
1: E fissare i cantieri.
2: Sì, poi fissa i cantieri e guarda Rete 4. Però insomma lei sta tutto il giorno nella residenza ufficiale del governatore di Sant'Elena, sta lì, mangia.
1: Brava.
2: Rutta. Si lamenta, credo.
1: Possiamo dire che ci seppellirà tutti probabilmente.
2: Se va avanti così, sì.
1: Jonathan, nome da gabbiano, ma anche per una tartaruga male non è.
2: No, infatti, però ovviamente quello che
1: dico. Figli Jonathan?
2: Credo di sì, però
1: saranno
2: non lo so.
1: Spazi per il mondo.
2: Ma sì, ma no, sarebbero
1: 194,
2: tutti
1: 194, se c'ha pure la libido accesa, l'avrà fatta due.
2: Non lo so, ha fatto due uovini. No, però la cosa che dicono gli scienziati comunque non è che perché c'è questa qua che c'è 194 anni vale per tutti.
1: No,
2: è
1: certo.
2: Come i ultracentenari.
1: Certo.
2: Che
1: bravo
2: Jonathan. E bevono che... e uno dice vabbè, allora anch'io.
1: L'unico ad andare in pensione a quota 200 invece
2: Esatto.
1: Bravo Jonathan.
2: Bravo Jonathan.
1: Impariamo da lui. Non voglio più cultura.

0: Ciao ragazzi, ho appena saputo che sarete alla fabbrica del vapore con i lupi mannari di via Massena.
1: Sì.
0: Non facciamo scherzi, avvisate per favore, non appena i biglietti saranno in vendita. Grazie, un abbraccio.
1: Guarda, ci abbiamo 40 secondi giusto per darla a tutti questa notizia. È stato annunciato il programma di Fabbrica del Vapore, cioè di Fuori Massena, di questa iniziativa che viene fatta alla Fabbrica del Vapore, che prevede tante cose, anche targate Radio DJ One Podcast. Ci saranno delle interviste di Linus, ci sarà anche Capital Jam, insomma, M2O Morning, il clubbing al mattino. Insomma, tante iniziative fighissime. Tra queste ci sarà anche Lupi Mannari di via Massena, una partita speciale live con un cast pazzesco che riveleremo piano piano l'11 novembre. Cercate tutte le informazioni su internet o sul sito della radiodj.it. Noi salutiamo Mary J, grazie, e stai ancora indietro un punto rispetto ad Agnese. Vediamo come andrà nei prossimi giorni.
2: Prossima.
1: Grazie Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea all'ottima con Bricola di Ciabelli, buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì. Ciao.
3: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
4: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
16: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
17: Nord Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
18: Siamo Elia Nuzzolo
19: e Matteo Ciuccioli,
18: alias Max Pezzali
19: e Marco Repetto.
18: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
20: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21:15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
21: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Amore, non rompere le uova.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. DJ! Buonasera dalla redazione. Nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno contro i crimini di guerra, gli Stati Uniti hanno annunciato che imporranno sanzioni alla Corte Penale Internazionale, di cui l'attivista è stata giudice, tra l'altro dal 2008 al 2014. Un tribunale canaglia, come lo ha definito il segretario di Stato americano Rubio. Donald Trump e Israele hanno reagito duramente oggi all'assegnazione del Nobel a Pillay, accusata dal presidente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e dello Stato ebraico. Secondo Tel Aviv, il comitato ha perso la sua bussola morale premiando la giurista che l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza quando era a capo della Commissione ONU. Josef Goebbels ha affermato lo Stato ebraico riferendosi a uno dei più importanti gerarchi nazisti, starà applaudendo dall'inferno. Gli attacchi a Pillay e le nuove sanzioni imposte da Donald Trump al Tribunale Penale Internazionale hanno scatenato le reazioni di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito e Italia. In una nota, gli otto paesi hanno ribadito il loro incrollabile sostegno alla Corte dell'Aia. Anche il presidente del Consiglio europeo Costa si schiera con il Tribunale Internazionale e chiarisce: adotteremo le misure idonee per tutelarlo. Voltiamo pagina. Voleva emulare gli attentati dell'11 settembre. Il copilota umanita che il 30 settembre ha coltellato il comandante e cercato di prendere i comandi dell'aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv prima di essere aggredito dai passeggeri e poi arrestato. Lo ha affermato il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui il 29enne aveva un piano terroristico premeditato e puntava a compiere un attacco suicida contro un terminal dell'aeroporto israeliano Ben Gurion. Il copilota ha affermato di aver agito da solo, ma le autorità stanno comunque indagando su possibili complici. Cambiamo argomento. Formula 1. Max Verstappen partirà in pole position domattina alle 11 nella gara sprint del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull è stato il più veloce nelle qualifiche davanti a George Russell su Mercedes e a Charles Leclerc al volante della Ferrari. Sesta l'altra rossa di Hamilton. Settima la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. In questo weekend è di scena anche la MotoGP con il Gran Premio di Indonesia. L'Aprilia ha dominato le prequalifiche. Fernandez è stato il più veloce, seguito da Bezzecchi e Martin. Domattina alle 4.45 si corrono le qualifiche, alle 9 la sprint race. Tennis. Dopo Berrettini e Cobolli, anche Lorenzo Musetti dice addio al torneo di Shanghai. Il Carrarino è stato sconfitto dal cinese Zhu, numero 277 al mondo, con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-6. Fuori anche Novak Djokovic, eliminato all'esordio dal polacco Hubert Hurkacz.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore precipitazioni diffuse al sud, possibili anche su Lazio e isole maggiori. Domattina ancora tempo molto instabile sulle regioni meridionali, con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise. In giornata maltempo al centro-sud, asciutto sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche piovasco sui rilievi orientali. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, in redazione Stefania Salardi, una buona serata su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
12: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.

0: ci piace, per iniziare ciao Benny. Jungle con Sunshine su Radio DJ.
1: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
0: Bellissima, ma che dici?

0: comunque non avete idea di come godo quando ho una persona davanti a me che va a 30 km orari,
1: sì,
0: poi gira per andare via dalla strada principale,
1: sì,
0: e io tiro una di quelle sgassate, perché
2: io devo dimostrare
0: che non ero io la bastarda lumacona, non era colpa mia.
3: In Toscana, bravo.
4: E con la voce di Frida abbiamo aperto il grande weekend con Ciao Belli Live. Se anche tu sei in coda o hai davanti qualche fesso che ti rallenta, mandaci un vocale e il numero di targa dell'auto che ti precede, così lo salutiamo in onda.
3: Va bene, va bene.
5: E per l'attualità parleremo di Rémi Bertou, il sindaco di un comune francese che ha vietato ai suoi concittadini di stendere i panni dai balconi, facendo un riferimento a Napoli.
6: È ancora crisi tra Italia e Francia, ma stavolta, senza scomodare capi di Stato e forze diplomatiche, l'oggetto del contendere sono i panni stesi.
3: I panni. Stendi i panni merchant.
6: Il sindaco di Tizy-le-Bourg, un piccolo paese vicino Lione, ha vietato categoricamente di stendere il bucato fuori dalle finestre, sui balconi, sui prospetti dei palazzi che facciano su strada, con tanto di segnale di divieto ideato ad hoc. Perché? Perché preserva la qualità ambientale, migliora il decoro, l'immagine e l'attrattività del centro urbano. E fino a qui si potrebbe anche essere d'accordo.
3: Bene,
6: e invece, il primo cittadino francese, nella sua ordinanza, ha disgraziatamente citato il capoluogo partenopeo come simbolo del disordine,
2: vero, ma anche a Milano,
6: e di ciò che non si deve fare, con una frase che lascia poco spazio all'immaginazione. No, non siamo a Napoli.
2: Ma no,
6: apriti cielo.
7: Che è una cosa vergognosa. Posso dare un po' di invidia, che non sanno come noi, non sono come noi.
8: Sì, ma Napoli è questa, però. Senza fargli spese nei nani e nei vicoli, che Napoli è.
6: Caro sindaco, scrive l'assessore all'immagine della città. È vero, non siete a Napoli e ci dispiace per voi.
5: E allora entriamo a Casa Colombo per la reaction alla notizia.
9: Ecco, lo sapevo.
2: Va bene. Mi sa che non è ben gradito a Napoli questo sindaco.
4: E a grande richiesta da parte del nostro pubblico che ci segue dalle automobili, torna il suono che elimina i pensieri negativi,
3: attenzione,
4: crea benessere immediato e sistema anche le piccole problematiche del vostro motore. Grazie alla disponibilità del dottor Palombi, anche questo venerdì 9 ottobre siamo in grado di farvi ascoltare il suono definitivo, quello che ti accompagna dritto al centro di te stesso, grazie alle frequenze binaurali in grado di stimolare le onde cerebrali per il reset mentale.
2: È sempre lui. Pensavo fosse cambiato. Niente, lui. Era in coda con me prima lui. Sai che coda c'era?
3: Va bene, basta.
2: Va bene.
3: A me non funziona. Andiamo, vai.

0: Grande John Scatman con Scatman dal 1995 su Radio DJ.
1: Alle 20.15 qualche amico.
0: Vai.
2: La canzone Jungle mi fa pensare ai Jam Boy.
1: Grandi Jam
0: Boy. Quella che abbiamo messo all'inizio, certo.
1: Sì, Jungle, quella nuova, Sunshine. Molto, molto allegra, molto.
3: Ciao belli, solo me lo mandate come audio, che almeno che me lo metto come suoneria.
1: Va bene, ma su con la vita.
4: Forse lui ha fatto qualche belli. 344-0370-050 Forza Spin Viaggio Belli.
1: Domani mattina a Singapore partirà la gara sprint di Formula 1, mentre qui
0: pole position Verstappen.
1: Proprio ora parte la gara dei cantanti più forti del pianeta.
5: Hey guys, here we are once again for the Big Friday Music Chart.
1: Buonasera,
5: bella raga,
1: buonasera,
5: siamo qui per il secondo appuntamento del mese di ottobre. E saluto anche Luca Barbarossa, che è collegato dal salotto di casa sua. Luca, mi senti? Buon venerdì sera.
6: Sì, ti sento benissimo. Ma mi hai preso alla sprovvista, perché stavo montando uno scaffale e ho perso tempo perché nella confezione mancano quattro viti e sto bestemmiando ai cani.
5: Grande Luca. E allora partiamo con la prima delle tante nuove entrate di questa settimana. Lui si chiama Fernando.
1: Fernando.
5: Luca, now it's your turn to introduce and explain the song.
6: Certo, Fernando ha scritto un brano che senza fare tanti giri di parole esalta il pelo. Ed io sono d'accordo con lui e mi sento di condividere questo suo spirito minimale. Fernando va subito al concreto, senza dover per forza raccontare chissà quale trama.
5: E allora ascoltiamolo. Lui è Fernando Ferro e canta il brano dal titolo

0: Manca.
1: Manca sempre il pelo.
2: E salutiamo Fernando Ferro.
0: Ciao,
2: e
0: Fernando
2: continuiamo
0: Ferro,
2: con la seconda nuova entrata di questa sera. Luca, come sei messo con lo scaffale?
3: Ho finito, ma adesso mi ha chiamato il commercialista dicendomi che mi hanno contestato la dichiarazione dei redditi del 2004, per cui sto un attimo impicciato, che devo andare a togliere il contante dal controsoffitto.
2: Ci sta, Luca, per cui noi andiamo con un'altra nuova entrata. Lei si chiama Giada Paoloni e ci presenta un brano dedicato alle coppie che stanno in silenzio al ristorante.
3: Molto interessante come argomento, perché quando vado a mangiare fuori c'è sempre un tavolo con due che non fiatano per tutta la cena.
4: È vero, a me
3: invece a cena piace farmi fare piedino dalla tipa. Per questo scelgo sempre il locale che ha i tavoli con le tovaglie extra large.
2: Bella Luca! E allora ascoltiamo Giada Paoloni, che ci è stata segnalata da Tony di Brescia. Grazie Tony, e grazie a tutti voi da casa che ci facilitate la mission.
4: È vero.

0: hai capito che
1: addirittura
2: detto che al ristorante bisogna parlare.
1: No, non è detto,
2: solo per bere e mangiare.
1: Ma due chiacchiere almeno, su.

0: alle 9, alle 9. Sempre dopo, ciao bella.
1: Salutiamo Giada Paoloni e andiamo da Vincenzo Regis, che entra osannato bravo, a gran voce nella nostra chart. Quando è arrivato questo brano eravamo un po' titubanti, ma poi abbiamo pensato che nella musica che serve anche chi non si fa storie nel trattare temi che scottano. Il suo brano si intitola Ti devi lavare prima di salire sui mezzi. Lo conosci, Luca?
2: No, e non lo voglio conoscere. Per cui stacco il collegamento e ci sentiamo dopo.
3: No, ma fa bene,
2: rock on.
1: Luca, non condivido la tua scelta, anche perché il sound è un bel funk che si lascia ascoltare.
0: Ah, okay.
1: E allora spazio a Vincenzo Regis.
4: Dottor Jazz e Mr. Funk. Ok.

0: testimoniare che noi siamo live
1: e che si è bloccato il terminale.
2: Sta canzone fa proprio per me, cavolo.
1: Ok, però non l'abbiamo preascoltato.
0: Ok.
1: Lo sentiamo dopo. Ciao, torniamo tra pochissimo.
3: This is Ciao Belly with DJ Angelo and Ferrari. Ciao Belly is your best friend.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
7: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar, energia positiva.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol Lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
17: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
18: 3, 2, 1, go!
19: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
20: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
19: www.sistemi.com.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
22: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
23: E a chi produce cose buone?
22: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Ciao, sono Albertino.
25: Sì, sì, sì.
24: Sei Fargetta?
25: Presente.
24: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
25: Sì.
24: Tu hai tempo?
25: Eccomi, sono a disposizione, sì.
24: Benissimo. L'hai mai sentito DJ Time?
25: Sì, da parecchi anni fa, sì,
24: Se mancano che demo per. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
26: Con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
27: Ma Fuori Massena cos'è?
28: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
29: È M2O Morning Club.
30: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
31: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
32: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Peggy Goo con Human su Radio DJ, questo è Ciao Belli, le 20:34.
1: Chissà chi ha inventato questo genere musicale, mi stavo chiedendo.
2: Lo so.
1: Buonasera,
0: neanche
1: signora,
0: la buonasera. Signora lo sa.
1: Allora, 20:34, qualche sì. amico.
3: Prima che mi tagliavate, stavo sì, dicendo che questa canzone, ovvero quella sì. del vecchio che puzza, fa sì. proprio per me, perché io faccio l'autista di autobus e tante volte c'ho della gente
4: certo,
3: che
4: succede, purtroppo
1: cambia. Cantante del venerdì,
5: Marco da Roma, un bacio belli.
1: Ciao Marco, vai Marco. Tornato, bravo.
0: Ciao Marco.
1: Aspetta.
6: Hola,
1: Marco di Roma.
0: Saluta le ragazze, vai.
7: C'è Mugle Big.
0: Qui
7: siamo
0: ciao Udine.
7: Luca da Udine.
1: Ciao Luca.
8: Ciao belli. 344 0370050. Forza scrivi a Giobelli.
1: Attenzione perché siamo pronti sì. per il secondo blocco di classifica. Ci sei Robertino?
0: Sono prontissimo. Non toccare okay. lì.
1: Ci sei Tito? Andiamo.
0: C'è anche Tito, si parte. Vai.
9: Ed eccoci qui raga, per la zona pesante della nostra chart
0: sì.
9: Con me c'è Luca Barbarossa, che saluto. Ciao Luca.
10: Bella Ema, sto a mille perché so che stai per annunciare il brano di quell'artista segnalato a DJ Angelo dal maestro Rocco Tanica la scorsa settimana.
9: Certamente, e vi dico subito che è il più richiesto in assoluto sul nostro WhatsApp. Ma per il momento non vi possiamo fornire molte info, visto che non ne abbiamo nemmeno noi. E allora ascoltiamolo. Lui si chiama Marito Bandito.

0: E continua il nostro grande weekend in musica.
1: Sempre.
0: Luca, ti è piaciuto il brano?
2: Sì. Devo dire che il maestro Rocco Tanica ha sempre certo. qualcosa di grande sì, da segnalarci sì, e non vedo l'ora che ci mandi altre cose.
0: Sì, bene, sì. E allora andiamo con una nuova entrata segnalataci da Chiara di Monperone in provincia di Alessandria.
3: Chiara,
0: lui
3: grazie,
0: si chiama Omer Formenti sì. e ha realizzato un brano che si intitola Confusione di stagione.
2: Un pezzo dedicato a quest'autunno sbarazzino con continui vero, cambi di vero. Temperatura che uno non sa mai andato. Come uscire da casa.
0: Senti Luca, ci ha scritto un certo cugino di Antonio e sì. chiede come mai stasera sei poco presente in conduzione. Cosa gli rispondiamo?
2: Sì. Senti, cugino d'Antonio, battala a pian del culo e rock on.
0: E allora pregherei il nostro mitico Luca. Tito Sampieri in regia sì. di far partire il brano.

0: Robertina fa del ciuda lunedì a venerdì.
1: E salutiamo Omer Formenti e andiamo dal nostro amico Cristiano Malgioglio, che in compagnia dei Fuckman ha realizzato un brano dedicato alla lite che ha avuto con Elettra Lamborghini a Ballando.
0: Ah, è vero, è vero.
1: Vai Tito, metti subito il brano, che sono troppo curioso.

0: Dal 1983 era Howard Jones con What is Love su Radio DJ.
1: E in questo grande weekend parliamo di monogamia geografica. Sai
0: ah, monogamia geografica? No, non lo so.
1: E poi voliamo su Venere per conoscere i suoi abitanti insieme a Marco Marsili. E poi anche una cosa che ci siamo dimenticati ieri.
0: Ah, bella, bella, bella, bella, bella. Mi piace.

0: Festival dello Sport, Gattuso e gli scherzi di Pirro.
1: Hai capito?
0: Da Uomini e Donne, Giovanni e il carrettino delle brioche.
1: Sì.
0: Da Love Machine, la non monogamia geografica.
1: Sì.
0: Da Le Iene, okay, la signora italiana a New York.
2: Non saltiamo,
0: Marco
2: non
0: saltiamo. Marsili e gli abitanti di Venere.
2: Eccolo qua! E ce n'è anche un altro dopo, una sorpresa.
1: Quello dei serpenti, sì, di ieri, sì, che non abbiamo messo, vai.
0: Al Festival dello Sport, Gennaro Gattuso ricorda gli scherzi subiti da Andrea Pirlo quando erano compagni di squadra.
2: Lui ci teneva.
3: Come scherzi, Pirlo era lui quello.
4: No, Andrea era quello che penso che per 10 anni mi ha portato finito, mi ha distrutto. Perché ero uno che sentiva moltissimo le partite, pretendevo anche chi mi stava vicino,
2: certo,
4: che ci fosse serietà, perché per me una partita è la partita. La prima della semifinale col Manchester United. La semifinale
1: senza
4: lui e Odo hanno organizzato che dopo a un filo di mangiare arrivano 3 coppe di gelati enormi, no?
1: Sì, sì.
4: E io che mangiavo riso in bianco, che osservavo tutti se facevano le robe fatte bene, e questi arrivano 3 coppe, dico,
1: è la tentazione lì.
4: Ci mangiamo i gelati, gelato. Domani ci giochiamo la vita e voi mangiate il gelato.
2: Vai Rino, ciao.
0: Grazie a Love Machine capiamo cos'è la non monogamia geografica e chi sono le persone che la praticano.
1: Vai.
5: E se la non monogamia geografica svoltasse le tue vacanze di coppia?
6: Non ho capito cos'è.
5: Funziona così: la coppia decide di essere molto monogama nella città in cui abita,
2: sì,
5: oppure
2: ecco,
5: in Italia, entro i confini nazionali,
2: capito.
5: Ma quando è in viaggio o va in vacanza si apre alla non monogamia. Ci si può trasformare, per esempio,
2: male,
5: in una coppia scambista o monogama
2: che
5: sperimenta insieme con terzi o altre coppie. Piccolo aneddoto personale: a me è capitato, per esempio, di conoscere una coppia sudamericana, una coppia spagnola, che si sono conosciute mentre erano in viaggio in Asia. Si sono piaciute e hanno iniziato a incontrarsi una o due volte all'anno in parti diverse del mondo.
1: Certo, fuori dai confini, ovvio.
0: Il contattista Marco Marsini ci porta alla scoperta di chi sono e come vivono gli abitanti del pianeta Venere.
1: Sarà dura abitare su quel pianeta.
7: Su Marte, per esempio, hanno una vita di quarta e quinta dimensione.
1: Sì,
7: su Marte, Venere hanno la Confederazione Interstellare, una base d'appoggio importantissima, e vivono in un tipo di evoluzione più arretrata rispetto a noi a livello fisico, a livello di evoluzione, quindi anche geologica, per dire. Ma sono positivi, quindi loro sono ancora mezzi anfibi, gli abitanti di Venere, gli autoctoni, gli indigeni di Venere, sono ancora anfibi, stanno uscendo dall'acqua. Ma la Confederazione gli dà le astronavi, astronavi fatte su misura per essere anfibi, e loro possono viaggiare.
2: Non è già a lungo termine qua.
0: A incontri ravvicinati facciamo la conoscenza di un uomo che si è trovato faccia a faccia con un essere dalle sembianze mostruose.
2: Eccolo qua. Il serpente piumato.
8: Ho spostato lo sguardo e alzando gli occhi ho visto questa entità che veniva giù a una velocità incredibile.
2: Stasera facciamo il pieno,
1: Oggi proprio basta.
8: Ho stimato sui 40-50 km orari. Per fermarsi immediatamente davanti a noi.
9: Descrivila, com'era?
8: Allora, la faccia era di... sembrava un cinghiale. Gli occhi come due luci accese rosse che emanavano luce propria. E sulla testa di questa faccia da cinghiale aveva le piume come portano i peli rossi degli indiani d'America. A corona, praticamente.
9: Quanto era lungo?
8: Lunghezza circa 4 metri.
9: Ed era grande?
8: Era il diametro di una metrata circa, stringendosi e finendo
9: proprio come un serpente.
8: Come un serpente.
2: Un serpente più

0: Grande Cesare Cremonini con Paparazzi su Radio DJ. Ciao belli.
1: E naturalmente la puntata di questa sera è dedicata, certo, ad uno dei più grandi DJ di tutti i tempi,
0: Federico Rolandese Davante.
1: Ciao Federico, sempre con noi.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche.
14: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
19: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 chili di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: FastWeb presenta
0: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ.
2: Sono le 21.
3: Ciao,
4: Radio DJ, comincia tutto qui. DJ!
5: Radio DJ.
6: Go, go, go, go, go.

0: oggi nacque John Lennon. Che uno dice: cosa c'entra con Madonna? Tendenzialmente niente, credo che si siano incrociati forse, non so, anche boh. C'è una canzone dei Beatles però del 1968 che si chiamava Lady Madonna. Non c'entra niente chiaramente con la Madonna che abbiamo appena ascoltato. Ciao ladies and gentlemen.
1: Ciao, sei wow.
0: È venerdì sera qui a Milano e sta per cominciare una nuova scoppiettante puntata di
1: Say What?
0: Esatto.
2: La serata è appena iniziata.
3: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Il premio per il miglior programma radio va a Say What, Radio DJ.
0: Grazie, grazie.

0: Giovanni.
1: Tutti uno per uno e anche tutte le varie categorie che sono con noi ogni sera il venerdì per un'ora in più rispetto al solito, dalle 21 alle 23, per esempio chi lavora guidando, chi lavora mentre gli altri cenano, per esempio nei posti di alimentazione serale, tipo ristoranti, pub, eccetera, chi sta chiudendo un'attività a quest'ora, no? Ci sono per esempio i parrucchieri che alle 21 tirano giù la saracinesca, chi studia, chi per esempio ha dei compiti, o gli studenti universitari che sono con noi la sera, insomma tutte le categorie che ogni sera alle 21 accendono
2: Radio DJ,
1: che sia in radio, che sia in TV sul canale 69, che sia sul canale YouTube di Radio DJ.
3: Ci vado. Ciao. Cosa stai facendo?
1: Stavo riflettendo su categorie che sicuramente abbiamo omesso. Vabbè, il mondo della sanità, che abbiamo scoperto essere tanto con noi la sera, medici, farmacisti, e poi gli influencer. Non facciamo l'errore di non considerare gli influencer dei lavoratori. È una categoria di persone che lavorano e che spesso sono nel programma, proprio ospiti, e spesso sono lì fuori ad ascoltarci. Poi mettetevi nei nostri panni, che ne sappiamo noi di quale lavoro fate esattamente voi che avete la radio accesa adesso? Se vi va di comunicarcelo, semplice, è proprio semplice.
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ. Radio DJ.

0: è tornato Lil Nas X. What? World's Greatest. Linna Secchio dopo un po' di pausa. Yeah.
1: Ciao Ward.
0: Ciao people. Ci segnalano in tanti anche la categoria dei rider che sono con noi la sera, che portano il cibo da persona A a persona B o da ristorante ad personam.
2: Ma tutto alla grande.
0: E poi dicevamo gli influencer, quelli che sono in elenco a Gcom. E no, perché c'è tutto questo mondo che ci facciamo raccontare da un avvocato esperto che si sta specializzando proprio anche in questo, in reputazione digitale, collegata con noi via Zoom, l'avvocato Sara Singh. Ciao Sara.
3: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Mi fa molto piacere seguirti su Instagram. In realtà non è vero, ancora non ti seguo, lo faccio adesso.
3: Infatti dicevo c'era qualcosa che non tornava.
0: E invece l'ho appena fatto. Puoi raccontare a mia zia di Altamura intanto cosa vuol dire essere in elenco a Gcom, dicitura che è spuntata su molti profili Instagram di vari influencer.
3: Allora, l'influencer ad oggi è un mestiere a tutto tondo, perché sono queste persone che si espongono pubblicamente con la propria immagine e che in qualche modo guadagnano attraverso questa esposizione, facendo, non so, sponsorizzazioni piuttosto che raccontando la propria vita quotidiana, quindi certo, portando, diciamo, il pubblico con sé.
0: Sì.
3: Quando si superano alcune soglie o di follower o di visualizzazione medie mensili su una delle piattaforme di streaming online o su un social online, quindi Instagram, Facebook, TikTok o anche, non so, YouTube, c'è questo obbligo per l'influencer di iscriversi in questo elenco. È una procedura molto semplice che si può fare online anche in piena autonomia, che prevede che questo influencer si autodichiari e quindi dichiari di essere un influencer rilevante e quindi di avere un impatto mediatico social notevole.
0: Ma perché bisogna, perché bisogna dichiararlo poi nella biografia?
3: Perché deve sapere l'utente con chi sta avendo a che fare, chi sta guardando, se è un influencer che ha un certo tipo di credibilità oppure è comunque un qualcuno di nuovo che non si conosce. Il fatto di essere un influencer rilevante impone a questi soggetti comunque di attenersi a un codice etico e di condotte molto rigido in qualche modo. Non che l'influencer che non è rilevante, quindi che non è arrivato a quei numeri, non debba farlo, perché comunque siamo tenuti tutti al rispetto di questo codice etico che impone comunque una correttezza nei confronti dei follower,
0: piuttosto che poi la
3: che
0: correttezza, per spiegarlo facilmente, è per esempio usare l'hashtag ADV quando stai pubblicizzando qualcosa, giusto?
3: Esatto, piuttosto che, non so, mi viene in mente gifted buy, quando abbiamo ricevuto un regalo e non è un prodotto che abbiamo acquistato, o ancora
0: invited.
3: Esatto, diciamo che si sostanzia nel far comprendere a chi ci segue che ciò che stiamo facendo è limpido e quindi anche l'operazione commerciale dietro, se è remunerativa o meno, l'utente lo deve sapere.
0: Cioè, per esempio,
3: anche
0: io domani che sono a Roma ospite dell'evento di Fanpage, sono stato invitato, dovrei scrivere invited.
3: Sì.
0: Vabbè, ma è normale che sei stato invitato, che senso ha scriverlo, no?
3: Magari un nuovo follower non lo sa e quindi si agevola comunque una comunicazione trasparente. Diciamo che ci sono stati negli ultimi anni dei casi di poca trasparenza e questo ha fatto sì anche che sull'ambiente degli influencer si accendesse un po' un riflettore.
0: Allora, siccome ci sono tanti influencer all'ascolto, molti che non sanno di esserlo, molti altri che credono di esserlo, ci sono tantissime domande su questo al 347 342 5220. Le raccogliamo il tempo di due canzoni e poi risponde un vero avvocato che si occupa esattamente di questo.

0: state ascoltando Say What.
1: Say What.
2: Ciao a tutti, volevo salutare Wad e tutto il programma Say What. Vi stimo, vi seguo sempre, madame.
1: Wang.

0: avrei soltanto bisogno di un avvocato.
1: Ce perché, l'abbiamo.
0: Eh sì, perché è fondamentale soprattutto in questa epoca di errori che si potrebbero fare sui social. Sara Singh è collegata con noi, avvocata giovanissima che si sta specializzando, mi sembra di capire, in questo, reputazione digitale. Ho tante domande da parte degli ascoltatori. Intanto scrivere in elenco Agicom e iscriversi all'Agicom vale anche per profili di brand o negozi che superano un certo numero di followers e di visualizzazioni?
2: Allora, tecnicamente questo nasce, non è innanzitutto un albo, è un registro di trasparenza e diciamo nell'elenco si iscrivono principalmente gli influencer, non tanto i brand, proprio perché in realtà questo va anche a favore dei brand che vogliono collaborare con un influencer e non la conoscono. Il fatto che questa abbia in elenco Agicom è una tutela in più anche per il brand che investe in questa figura.
0: Okay, chiaro.
2: Quindi non è tanto il brand, è proprio l'influencer.
0: Ok, ti faccio delle domande ovviamente. Se la risposta a questa domanda dovesse essere troppo lunga, immagino, puoi usare il jolly, ok? Perché ci sono dei temi chiaramente difficili. Se faccio uno screenshot, scrive un'ascoltatrice, uno screenshot di una chat privata e lo pubblico nelle storie di Instagram, rischio qualcosa?
2: Dipende, in questo caso dipende, hai il consenso della persona con cui ti stavi interfacciando o delle persone che
0: immagino
2: con cui stavi parlando?
0: Immagino di no.
2: Se non ce l'hai non è proprio legale, anche perché diciamo che è una diffusione di una corrispondenza privata, bisogna avere il consenso in questi casi. Se ovviamente la trasmissione di questo screenshot avviene per motivazioni di tutela personale e quindi a un'autorità giudiziaria, allora lì sì è valida.
0: Okay.
2: Quindi bisogna un attimo vedere il perché si va a diffondere, qual è lo scopo e la finalità della diffusione.
0: Però
2: tecnicamente no.
0: Sulla prossima domanda ci hai fatto anche un video sul tuo Instagram, cioè vero o falso, le app ci ascoltano?
2: No, non ci ascoltano, ovvero non abbiamo prove concrete ad oggi che ci ascoltino. Come tutti sappiamo, i nostri cellulari ormai basta attivare con un comando vocale e si attivano, ci fanno la ricerca, ci danno delle risposte. Però quelli che sono i server installati in questi dispositivi tecnologici hanno delle limitazioni, quindi sì, si attivano, ma solo per determinati scopi e a determinati comandi.
0: Ok, quindi qui c'è una parentesi sul film NASA in cui fanno vedere tutto un altro mondo che spero non ci riguardi, quantomeno insomma stando all'Italia. Questo è difficile. Se ricondivido una fake news sui social senza sapere che è falsa, rischio qualcosa?
2: No, la ricondivisione di fake news no, a meno che non sia indirizzata ad un soggetto specifico e a meno che la fake news non riguardi una persona nello specifico, perché un conto è dire gli asini volano, un conto è dire tizio ha commesso una frode. In quel caso potrebbe integrare il delitto di diffamazione, bisogna un po' vedere il contenuto.
0: Ok, taggare una persona su Instagram per esempio senza consenso è legale?
2: No. Bisogna sempre chiedere il consenso per l'utilizzo dell'immagine di questa persona, se anche in realtà più che Instagram, io farei l'esempio di Facebook, perché ai tempi, un paio di anni fa in realtà, c'erano questi post anche di critica politica dove si poteva taggare chiunque, quindi c'era gente che taggava il sindaco piuttosto che l'assessore comunale e non si può fare una cosa del genere.
0: Ah, non lo puoi ovviamente taggare?
2: Senza il suo consenso no, se la persona presta il proprio consenso sì. A maggior ragione se è un'immagine, quindi ritrae una figura o il proprio volto.
0: A me mi taggano in continuazione anche in post che dicono che cazzo volete da me, invece mi taggano. Denuncio.
2: Tu
0: tutti.
2: Sei un personaggio noto, però
0: sì.
2: Per te è un po'
0: ignoto, sono un ignoto. L'ultima, molto bella, risposta breve: ci hai fatto un video. È legale fare uno sticker, per esempio, di quelli che ci scambiamo su WhatsApp con il volto di un amico senza che lui lo sappia?
2: No, senza
0: non
2: che lui
0: legale.
2: Lo sappia, no. Lo facciamo tutti, lo so, però non è legale.
0: Qui,
2: serve
0: qui
2: il consenso.
0: Tutti.
1: Galera io.
0: Sì.
2: Tantissime persone, troverete probabilmente anche me, perché lo facciamo tutti, ma in realtà è molto importante avere il consenso perché si sta utilizzando l'immagine di una persona e anche tra i più giovani questa pratica è molto diffusa, ma può avere un risvolto anche abbastanza pesante e tragico laddove lo sticker sia diffamatorio, denigratorio del soggetto che viene raffigurato, quindi
0: Sara,
2: è un po' delicato.
0: Sara, io mi salvo il tuo numero e ci sentiremo molto presto, ho questa
2: va
0: sensazione.
2: Va benissimo, molto volentieri.
0: Grazie, Sara. Sara Singh, se volete, su Instagram. Un bacio.
2: Grazie
0: ciao.
2: Mille.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: In Inel
1: DJ Wad, yes. Giusto?
0: Adela, abbiamo scoperto tante cose del mondo dei social, che poi è un territorio dentro il quale ci si muove un po' tutti quanti, non soltanto gli influencer. Un po' di regole che ci ha spiegato Sara, che fa questo di mestiere, proprio l'avvocato, lei è specializzata proprio sulla reputazione digitale, e ci sono tanti reati che commettiamo, reati tra virgolette, e che non sappiamo di commettere, tipo la realizzazione di stickers che ci scambiamo nelle chat di WhatsApp con le facce di persone, magari anche familiari o amici di classe o colleghi, senza la loro autorizzazione. Perché è illegale. Poi non sappiamo come è possibile ricondurre alla persona che ha creato quello stickers, ma un modo evidentemente c'è, no?
2: Ciao Italia!
0: Ciao. Chiudiamo con una poesia per andare in pubblicità.
2: Bene, vai.
0: E non ce l'ho.
2: Ma come? Inventala.
0: Non è che
2: dai.
0: C'ho il distributore delle poesie.
2: Inventiamola.
0: Ah sì, questo è il distributore di poesie.
2: Vai,
0: metto i soldi.
2: Monetina.
0: Bacia lento, parla chiaro, balla tanto, ama forte, ridi sempre.
3: Ci sta proprio bene Ara DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
4: Bella per Radio DJ, gang, gang.
5: Radio DJ, bitch.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
17: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
18: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
19: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
18: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
19: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
1: Quando Maurizio Crozza torna,
17: è tutto pronto?
1: Si sente.
17: Vado subito al punto.
8: De chi? De che? Ma de quando? De come?
17: E non lo so. No.
6: E come non lo sa?
17: Hai capito?
6: Veramente no. No.
10: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
17: Ma che... ci siamo capiti?
8: No. Grazie a tutti. No, davvero. No. Grazie. No. Graziella e grazie.
6: No, presidente.
8: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finita.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Ma Fuori Massena cos'è?
10: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
11: È M2O Morning Club.
12: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
13: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
9: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it. Radio
14: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
15: Say What? I'm

0: Imparando delle regole, ok? Anche perché per raggiungere i propri obiettivi, o quantomeno per comportarsi bene, serve rispettare delle regole.
1: Ciao, Ad. Ciao. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.

0: 12 anni che si chiama Giorgia. Ciao Gio.
1: Ciao Wad.
2: Ciao a tutti, ciao Wad.
0: Allora, nel tuo mondo, nella tua bolla di famiglia, scuola, c'è qualcuno che crea, per esempio, gli stickers, le faccine da mandarsi su WhatsApp con il volto di qualcuno che non ha dato ovviamente l'autorizzazione?
2: Allora, a volte magari anche in alcuni gruppi oppure tra amici, diciamo così, sì, anche alcuni miei amici creano degli sticker, però con il consenso di chi mettono la faccia.
0: Che però
2: così
0: adesso,
2: dire.
0: Vabbè, allora Giorgia, tu a noi puoi dirlo, cioè qui siamo oltre la legge, quindi nessuno di noi verrà arrestato.
3: Giusto.
0: Per quello che diremo, però per esempio lo sticker con la faccia del prof e magari una frase, cioè gira, adesso non l'hai fatto tu, diciamo che l'ha fatto qualcun altro, come probabile che sia, cioè, esiste?
2: Sì.
0: E questo lo diciamo perché vedi, abbiamo imparato stasera che è illegale, cioè quel prof potrebbe risalire a chi ha creato lo sticker e denunciare, e poi in quel caso ovviamente sono i genitori, ma stiamo spaventando migliaia di persone, però sono piccoli, sono nuovi reati questi qui. Invece sapevi, Giorgia, commentami questa notizia che abbiamo scoperto, cioè che è illegale taggare una persona per esempio su Facebook senza il suo consenso.
2: Sì, allora, secondo me è giusto, perché magari una persona non vuole che dei contenuti dove appare anche lei magari vengano pubblicati perché si vergogna, comunque magari per altri motivi. Quindi secondo me avere il consenso della persona prima di taggarla è corretto.
0: Quindi qualche volta mi è successo che qualcuno mi chiedesse: posso taggarti?
3: Ah, vedi?
0: Io
3: bravi.
0: Pensavo, ma tagga, ma che te frega, è gratis. Invece no, lo facevo per rispettare la legge.
3: Bravi loro.
0: Bravi, giusto. Poi abbiamo scoperto mille altre cose, ma la verità, Giorgia, è che vorremmo sapere un po' della tua scuola. Come sta andando?
2: Allora, sta andando molto bene, sì. Poi adesso, col fatto che la scuola è cominciata da un po' di settimane, comincia comunque il nuovo programma con i nuovi argomenti.
0: Bueno, prime interrogazioni ci sono già state?
2: Allora, io oggi ho fatto la mia prima verifica di francese ed è andata bene, secondo me.
0: Bueno, brava Giorgia, si capisce.
3: Sì, no,
0: si,
3: ma è bravissima Giorgia.
0: Che punta al top. Non ricordo se fai la seconda o la terza media.
2: La terza
0: media, quindi quest'anno anno di esame. Seguiamo tutto l'andamento di Giorgia, un po' lei segue quello di cui parliamo noi e un po' noi seguiamo come ti va la scuola. Grazie Gio, alla settimana prossima. Sì. Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Say what? Quindi adesso facciamo un post e tagghiamo Giorgia. C'è una nuova canzone di Jovanotti che è uscita oggi in cui ha taggato Samurai J.

0: album back for you. Check it out. Hey, how you doing? Cioè, in sostanza lui le sta chiedendo il nome, come ti chiami, perché non mi dici come ti chiami e mi lasci il tuo numero? I will get back to you.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: Hey Marpioni De La Soul, era il 1991. Vabbè, insomma, no, è una storia di oggi. Un rapper o un artista, se dicesse questo in una canzone, probabilmente qualcuno storcerebbe il naso, no? Ma perché sì. Ancora che così, sì, la donna che si tratta, non lo sai, non lo sai. Cioè, tipo, però qui siamo in un'epoca che era ancora un po' in bianco e nero, cioè il videoclip di questa canzone è in bianco e nero, e che a sua volta campionava un pezzo molto in bianco e nero, Fat Larry's Band. La canzone è del 1982, il cui titolo era Act Like You Know.
2: Sono qui.
0: Storia di campionamenti. Per esempio, è uscita la nuova canzone di Victoria Monet con Bruno Mars, che campiona un pezzo italiano di Bruno Lai.

0: Why I Love You, canzone che a sensazione ci portiamo fino al Natale, questa qua, bellissima. Victoria Monet, Bruno Mars, due artisti che vivono dall'altra parte dell'oceano, che hanno preso una canzone degli anni 60 di un cantautore italiano, cioè Bruno Lauzi.
1: Hey you,
2: say what gang?
1: Follow Say What on Instagram and TikTok.
3: That's a hit.
4: One gang show.
2: Say what?
3: Listen up
2: on Radio DJ.
3: Turn the radio on.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
20: Sì.
19: E questo?
20: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
21: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo. Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
22: Una finestra è una finestra.
23: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
22: Vedo.
23: La maniglia centrale è davvero elegante.
22: Sì, bella.
23: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
22: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
24: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: sei fantastica.
1: Le li 22. Cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ! Say what?

0: volte alleno la
1: va tutto alla grande.
0: Yeah, le Cat Eye, che sono diventate giganti da un punto di vista discografico, ormai famose in tutto il mondo, la risposta americana al grande successo del K-pop, delle girl band tipo le Blackpink, ok? Loro hanno sede a Los Angeles, anche se la formazione sono sei, ognuna arriva da posti diversi del mondo, e ce n'è anche una, ma ne abbiamo parlato già tempo fa, che avrebbe delle origini italiane da parte di mamma. Chiunque nel mondo ha origini italiane, quindi Manon dovrebbe chiamarsi così, una delle Cat Eye che avrebbe origini italiane.
2: Ciao, what?
0: Ciao, brother.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che

0: Gente brava, Marco Mengoni, ladies and gentlemen, con cui ci vantiamo di aver fatto una gag legata alle due vite, che era la sua vecchia canzone. Internet non dimentica, la trovate sul canale YouTube di
1: Radio DJ.
0: È venerdì, il venerdì sporiamo fino alle 23, quindi abbiamo molto più tempo insieme. Questa canzone si chiama Giornate Perse. So che è semplice il collegamento, ma non saranno perse le prossime due giornate, perché a Roma domani e dopodomani c'è un super evento che si chiama Rumore Festival, ed è il festival organizzato da Fanpage, di cui abbiamo Annalisa Girardi collegata via Zoom. Ciao Annalisa.
2: Ciao Ad, come stai?
0: Imbarazzata, perché è vero che la diretta un po' ti spaventa.
2: Ma no, io sono carica per domani.
0: Ah certo, giusto. Allora, l'evento...
2: No, in realtà sono sfinita dall'organizzazione del festival, ma contenta che ci vediamo lì domani.
0: Esatto, perché ci saranno tutta una serie di personaggi ultra autorevoli e poi io. Questo, cioè, perché loro hanno detto abbassiamo un po' il livello, chi chiamiamo?
2: Non è vero, non è vero.
0: Però citiamo gli autorevolissimi, ci sarà Francesca Albanese, ma... Corrado Formigli, Roberto Saviano, un po' di politici ovviamente, Stefano De Martino.
2: C'è Stefano De Martino, le bambole di Pezza, le eterobasiche, c'è davvero un sacco di gente.
0: Esatto, sono tutta una serie di talk domani e dopodomani all'Acquario Romano, che si trova molto vicino alla stazione Termini. Intanto diamo quelle informazioni tecniche, cioè se uno ora ci sta ascoltando e dice sai che c'è, sono a Roma, domani vado, come funziona?
2: Allora, basta che andate sul nostro sito, su fanpage.it, e lì trovate tutte le informazioni, perché il festival è tutto gratuito, però bisogna prenotarsi il posto, perché dentro insomma non abbiamo una capienza infinita. Tra l'altro non so se sei mai stato, ma anche la location da sola merita una visita, perché è bellissima, la Casa dell'Architettura a Roma è un posto magnifico. Quindi basta semplicemente che andate sul nostro sito, vi prenotate alla fascia a cui volete partecipare, cioè le giornate sono divise per fascia, abbiamo la mattina, il pomeriggio e la sera. In ogni fascia ci sono diversi panel e voi prenotate il vostro posto, avete un QR code e ci vediamo lì, molto molto semplice.
0: Fantastico, io sono nella fascia pomeridiana assieme a te, assieme a Francesco Giano. Parliamo di che cosa?
2: Allora, parliamo di un sacco di cose, nel senso che proviamo a capire come si fa l'informazione sui social e come ci mettiamo anche dall'altra parte, perché pure noi facciamo contenuti sui social, però immagino pure tu, insomma, quando apri Instagram, TikTok, le informazioni le cerchiamo lì. Uh-huh. Quindi parliamo di come informarsi sui social in questa giungla di fake news, AI, deepfake, anche un sacco di propaganda. Cercheremo di fare un po' di orientamento. Poi io sto raccogliendo un po' di domande dal pubblico in questi ultimi giorni, quindi chiaramente se ci chiederanno delle cose noi pronti a tutto rispondiamo.
0: Certo. Poi c'è la parola rumore, che è il titolo del festival, però rumore è una parola a cui sono particolarmente affezionato. Tu sai spiegarmi, cioè, c'è un motivo per cui voi di Fanpage avete chiamato Rumore il vostro festival?
2: Ma sai, il giornale, diciamo, è abituato a essere un po' scomodo, appunto, a fare rumore, soprattutto magari su temi dove è un po' difficile parlare. È stato molto bello perché l'anno scorso abbiamo fatto la primissima edizione, quest'anno sarà la seconda, e non so se ti ricordi, però l'anno scorso a ottobre sempre c'erano tutte le proteste per Gaza. Mm-hmm. C'era la flottiglia che era partita, un collega Saverio Tommasi era, certo, tornato proprio in quei giorni, c'era un po' di gente che era riuscita a rientrare proprio in quei giorni, quindi il nostro obiettivo era proprio quello, cioè già col giornale tutti i giorni proviamo a fare rumore sui temi un po' più, così diciamo, un po' più scomodi, dove un po' più fatica parlare. Noi siamo un giornale online, quindi dal vivo avevamo pochissime occasioni, stiamo cercando di cambiare un po' questa cosa.
0: Ok.
2: E quindi questo è un po' il senso.
0: Quindi due giorni di rumore al Rumore Festival di Fanpage. Noi ci vediamo domani pomeriggio alle 14:30. L'ingresso è gratuito, basta prenotarsi sul sito di Fanpage, Rumore Festival, Acquario Romano, zona stazione Termini. Annalisa Girardi, ladies and gentlemen. A domani.
2: Ci vediamo domani.
0: Ciao.
2: Ciao
0: ciao. Say what?

0: Taylor Swift.
1: One Dank Show.
0: Ah, che venerdì sera. Abbiamo detto tutta una serie di cose anche abbastanza serie, cioè abbiamo parlato della reputazione digitale con un avvocato, abbiamo parlato dell'evento di Fanpage domani e dopodomani. E poi e ora possiamo cazzeggiare ed è per questo che è tornata Kendrick Lamarta.
2: Sì, grazie, grazie a tutti.
0: No, vabbè, che in realtà
2: scusate, avevo
0: dirlo,
2: un aperitivo.
0: Eri in punizione, e ti abbiamo scongelata adesso.
2: Sì,
0: e in
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: punizione puoi riferire agli ascoltatori che cosa hai fatto.
2: Era un aperitivo.
0: No, hai detto che hai comprato dei giochi su Temu.
2: Sì, vabbè, mica li ho comprati prima.
0: Ah,
2: comprati
0: okay,
2: tempo fa. Dei giochi che potremmo sviluppare nel prossimo futuro.
0: Ma ti stai già organizzando per il Natale?
2: No. No,
0: non
2: no, io non sono quel tipo. No,
0: ah,
2: no, io non sono. Io arrivo due giorni prima,
0: mamma,
2: a comprare i regali.
0: Ma come ti spoilerò la canzone di Natale della radio?
2: No,
0: adesso,
2: no, no,
0: dai,
2: no, no, ma dai, ma dove io aspetto? Scusa.
0: Ma scusa, ma facciamolo un anno, facciamolo così ci pigliamo il ceffone.
3: Ah, bello.
0: Cioè, nel senso,
2: vai,
0: facciamo un rumore, capito?
2: No, dai,
0: ma
2: no,
0: che paura c'hai?
2: Vabbè, io sono fatta così, sono una timorosa. Figurati.
0: Dico che sei stata tu dici che sono stato io, ce la palleggiamo, anche metti che ci va bene. E poi c'è stato Phil,
2: che tra l'altro le registrava.
0: Quest'anno tocca Phil Vai occuparsi della canzone di Natale di Radio DJ. Ecco a voi un'anteprima. Buon Natale.
2: No, dai, no, dai, dai, che poi magari è così davvero.
3: Oh, oh, oh.
2: Bello, oh, oh, oh, però, eh. Oh, oh, oh.
0: Ci sono elementi fondamentali per una canzone di Natale.
2: Tu fai i cori, hai una strofa specifica.
0: Una frase,
2: okay,
0: no? No, poi gli altri elementi fondamentali per le canzoni di Natale, per
2: queste, le campanelle.
0: Le campanelle.
2: E un coro di bambini.
0: Suonare le campanelle, che sì, si dice? Ring
2: Ring the bells.
0: Ring the bell. O come quella canzone, Ring my bell.

0: check this out. Dall'Inghilterra, ring my bell.
1: Gang.
0: Ring my gang. Hey.

0: faccio i versi.
1: Bene.
2: Sembra un ragazzo, non capito un cazzo di quello che sto dicendo. Guarda.
0: Cosa fai nella vita? Faccio i versi, alla
1: certo.
0: radio, ad un microfono. Tanto perché spero che sia contagioso in un senso positivo.
1: Diversi.
0: In a good way.
1: Ah.
0: Essere diversi, fare i versi alla radio. Penso che spero che sia contagioso, no? Tu fai
1: e gli altri e tutti
0: fanno
1: a casa.
0: Eh sì, a casa in macchina. E fatelo un e si trasformò in lupo.
1: Sì, esatto.
0: Allora, Kendrick Lamarta vestita con una t-shirt.
1: Stupenda.
0: Di quelle tipo fan club.
1: Sedi off campus, Garrett Graham, wow. Il grande amore.
0: 22 euro su Alibaba.
1: Tipo, ma no,
0: meno.
1: Meno, la metà.
0: La metà, ok. No, tu ovviamente pronta per quello che probabilmente noi facciamo tante cose ogni sera. Però
1: ho visto cosa stavi per dire.
0: Uno dei momenti più attesi da te e solo da te, tra
1: l'altro. Sì, certo, le cose che piacciono solo
0: è
1: a me.
0: È quello in cui definiamo assieme agli ascoltatori
1: sì.
0: di Radio DJ la canzone con cui ognuno di noi, ascoltatori compresi,
1: sì.
0: entriamo nel weekend.
1: Sì, proprio cioè, ci sfonda la porta del weekend.
0: Esatto, quindi a parte quella canzone ed è la canzone simbolo del weekend che si sta per aprire.
1: Sì.
0: Ne raccogliamo alcune al 347-342-5220. Ognuno di noi poi droppa
1: la sua.
0: La
1: certo.
0: sua. E tra l'altro oggi potremmo fare anche una cosa che ho sentito che si faceva in una trasmissione qui di Radio DJ negli anni 80.
1: Sì.
0: Cioè ognuno di noi indica una canzone
1: sì.
0: e il pubblico vota qual è la migliore per entrare nel weekend.
1: Perfetto.
0: Ok? Ok, anzi scusa,

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: Il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
7: M, sempre con me.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: My Movies presenta
14: Rider.
15: Cioè, che sogni hai?
16: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
15: Per quella serve fortuna.
16: Molta.
13: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
17: Che casini stai ficcando?
15: Ma che hai fatto, Sam?
16: Una storia lunga.
13: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
16: Tutto sbagliato. Presente?
15: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
13: Scopri le sale su mymovies.it.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
20: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
21: Ciao, sono Albertino.
22: Sì.
21: Sei Fargetta?
22: Presente.
21: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
22: Sì.
21: Tu hai tempo?
22: Eccomi, sono a disposizione, sì.
21: Benissimo. L'hai mai sentito il DJ Time?
22: Sì, fa da parecchi anni fa, sì.
21: Mancano che da mo'. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
23: Con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
24: Say what?

0: come il pezzo di Ice Cube. Ripreso anch'esso il pezzo di Ice Cube in questa canzone di Anderson .Paak.
1: Ciao, what?
0: Ciao, buon venerdì sera. Questo è tutta la gang riunita per l'ultima cosa della settimana per quel che ci riguarda, e cioè la scelta definitiva della canzone con la quale entrare nel weekend. È una canzone simbolo per ognuno di noi, però gli ascoltatori votano la migliore.
2: Sì, sono le vibe con cui entriamo nel weekend.
0: Nel weekend che parte da adesso. È weekend, eh beh sì, più o meno ci siamo, no? Quasi ci siamo. Inizia Kendrick Lamar, visto che il suo gioco preferito è la canzone con cui ti approcci al weekend che si è appena aperto, eh?
2: You Give Love a Bad Name di Bon Jovi. Capito? Non farò niente.
0: Però ci piace pensarti così, un po' trasgressivo, weekend trasgressivo, rockettaro.
3: Brava.
2: Dal così. Divano alla poltrona, quelle cose lì.
0: Però facendo tipo stage diving sul divano. Questa è la canzone di Kendrick Lamar. Se vuoi votarla, scrivi
2: Kendrick
0: al 347 342 5220. Già alla lavagna.
3: Eccomi qui, io scelgo Celebration dei Kool & The Gang perché sarà il compleanno di mio papà.
0: E comunque ci sta, e magari molti vorranno celebrare qualcosa in questo weekend.

0: È un pezzone questo qua, un pezzone. Sì. Fai andare. A celebration
1: to last throughout the year. Ciao, sei wow.
2: Quando poi fa na

0: Se ti piace questa canzone, ovviamente scrivi Celebration, certo, al numero dei messaggi. La canzone del weekend di Giaggia è di chi avrà un weekend fatto di celebrazioni, sì, compleanni, matrimoni.
1: È che vale per tutto poi questo.
0: Lauree, sì, vale, sì, per, sì, tutte le celebrazioni. Prego il signor Field Vibe, qual è la canzone?
2: Ah, così. Così.

0: vabbè.
1: Ok, ok.
0: Ah, proprio così, un po' wild.
1: Non è neanche la versione originale questa qua, giusto?
0: Ah, perché lui remix.
1: Ah, lui remix.
0: È questo che farà questo weekend.
1: Sarà, quindi il pump it up è solo relativo alla musica. O comunque, lo, diciamo che è una canzone che può votare chi questo weekend
0: musicherà
1: la propria vita. Anche la mia è un po' sulla wave di Feel the Vibe. È questa qua. I miss you.

0: pure a fine.
1: Non dici di più.
2: La faccia di Marco.
0: Si chiama Good Girl.
1: Good Girl.
0: Listen, come on.
1: Sì, dai, ci sta.

0: È primi 2000 questa canzone.
1: Sì.
0: Y2K Music. Era il 2003, right there.
2: Va tutto alla grande.
0: Yeah, è venerdì sera, ladies and gentlemen.
3: Say what?
0: Prima di salutarci, a parte che abbiamo ancora un paio di canzoni, ma ne abbiamo tre. Abbiamo deciso, ci siamo riuniti.
1: Sì, sì, sì, abbiamo... sì. Il congresso ha parlato.
0: Il congresso ha parlato, c'è stata la Leopolda della gang. E anche in base ai voti degli ascoltatori.
1: Sì,
0: c'erano quattro canzoni. Canzoni simbolo del nostro weekend, cioè del weekend che si sta per aprire.
1: Sì.
0: Ho dimenticato la mia, forse la mia.
1: Good Girl.

0: No, dico la mia, infatti non c'entrava niente il weekend a Roma, l'evento di Fanpage.
1: Infatti, sai perché? Perché non credi in questo gioco.
0: No, e infatti sono, stando ai voti degli ascoltatori, la mia canzone è arrivata
1: quarta.
0: Togliti
1: il grembiule per te, la canzone del weekend finisce qui.
0: Sì. Good Girl di Prospa. Sì. Cioè una canzone bella, anche però cosa c'entra con il weekend romano?
1: Vabbè, magari fai
0: avrei, cioè, bastava, cioè bisognava vincere facile. Quanto sei bella Roma.
2: Roma, Roma, Roma.
0: Come d'estate,
2: l'unico
1: grande amore di tanta
0: male.
1: E tanta gente, esatto, che fai sospirare.
3: Gang.
0: Me la sono giocata male. Quarto posto per me. Al terzo posto, tra i voti degli ascoltatori, nelle nostre quattro canzoni, Somebody Say Ho.
2: Oh.
0: Celebration.
2: Perché
0: ovviamente non è che tutti hanno delle celebrazioni da fare.
2: Così.
0: Al secondo posto, tra le nostre quattro canzoni individuate per questo weekend,
1: il viaggio psichedelico di Phil.
0: Di Phil the Vibe, il suo Pump It Up, che comunque è un pezzone. Cioè, sì. Però sarà un weekend di remix e mica tutti gli ascoltatori riescono a immedesimarsi con la filosofia del remix.
1: Del Pump It Up.
0: Del
1: certo.
0: Pump It Up. Comunque auguro Pump It Up a tutti quanti.
1: A te e famiglia.
0: Al primo posto, quindi inevitabilmente la canzone più votata tra le nostre quattro, sì, per il weekend che si è appena aperto, è quella scelta da Kendrick Lamar, che è questa qua. E abbiamo anche deciso di metterla.
1: Esatto.
0: Mettiamo?
1: Vai.
0: Facciamo andare Bon Jovi.
1: Come on.

0: You give love, you give love a bad name. Canzone dei Bon Jovi, scelta da Kendrick Lamar come sua canzone simbolo del weekend che si è appena aperto, molto votata dagli ascoltatori. Complimenti.
1: Sì.
0: Vuoi dedicare questa vittoria a qualcuno?
1: Ma a tutti quelli che hanno creduto in me, soprattutto a quelli che non hanno creduto in me.
0: Questa è una canzone che parla di una relazione amorosa tossica. Quindi
1: benissimo,
0: questo weekend.
1: Certo.
0: Perché poi il punto è questo. Cioè,
1: sì.
0: Hai scelto questa canzone
1: proprio
0: per
1: la carica che dà.
0: Ah, ok.
1: Sì. Per come mi sento io quando l'ascolto.
0: Quelle chitarre un po' anni 80.
1: Sì. Così. Brava,
0: ti viene bene.
1: Sì, ma se chiudete gli occhi, io sono Bon Jovi.
0: Vediamo, 1, 2, 3, chiudo.
1: Shut up!
0: Bello, però più Steven Tyler degli Aerosmith.
1: A vero?
0: A vero?
1: A vero?
0: Ora però possiamo fare questa cosa qua?
2: Avete sentito?
0: C'è una festa, cioè chiudiamola, possiamo chiudere in festa, però
1: sì,
0: un po' con il suono che è nelle feste adesso,
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, sì,
0: per
1: sì,
0: esempio
1: sì,
0: questa hit.
3: Say what?
4: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Malace. È una canzone molto virale questa qui, molto ballata, molto ballabile, e che contiene tanti brrrra.
1: Ciao, what?
0: Credo che contenga il brrrra più lungo della musica contemporanea. So che è un record che non ha alcun tipo di significato, ma
2: Giagia la lavanda.
0: Chiudiamo con una gara di brrrr. Giagia contro Kendrick.
3: Va bene.
0: Chi ce l'ha più lungo? Ovviamente qua possiamo dirlo.
3: Brrr.
0: E definiamo le regole.
3: Vai.
0: Ok. Il brrr quando si indebolisce già fuori.
3: Okay.
0: Io ho il cronometro.
3: Sì.
0: E quando spunta la A, dovesse spuntare la A,
3: è finita proprio.
0: Se diventa brrr sì, capito? Devi rimanere sulla R. Chi inizia decidete voi in maniera molto sportiva.
3: Ah, mi vergogno io questa cosa.
2: Dai, faccio io. Vai,
0: inizia Giaggia. Il brr, chi ce l'ha più lungo il brr tra Giaggia e Kendrick? 3, 2, 1, vai!
3: Brava!
0: Attenzione ragazzi.
3: Che brava.
2: Grazie, grazie.
3: Ho già perso.
0: Con anche del falsetto. Segno il punteggio, dopo vi dirò qual è il punteggio.
3: Un
0: momento molto bello questo qua. E ora tocca a Kendrick Lamar.
3: Tifo per te comunque.
0: Sentiamo quanto ce l'ha lungo Kendrick. 3, 2, 1, via.
3: Brrr.

0: 31,
1: ladies and gentlemen.
0: And the winner is Kendrick Lamar. Le Olimpiadi del Brrrra. Complimenti,
2: grazie.
0: Oggi doppia vittoria.
2: Sì,
0: è incredibile, è proprio il tuo giorno.
2: È per
0: qua.
2: Le pesche di beneficenza dove non ho mai vinto niente.
0: Ora puoi dire I'm sexy and I know it.
2: No vabbè dai,
0: è troppo,
2: che vergogna.
0: È troppo,
2: sì.
0: LMFAO. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Food with the big ass

0: Wake up, wake up.
1: Bello quando nelle canzoni, soprattutto di quel periodo, questa è una canzone che ha 15 anni di vita, era il 2011. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Molti dicevano wake up, wake up, wake up.
2: Io ero fissata, avevo voluto imparare il rap iniziale.
1: Wiggle, wiggle, wiggle.
2: No, cosa fa? When I walk on by, girls be looking like they be fly.
1: Un altro talento. Molto talento. Ricordarsi l'inizio delle canzoni del 2011. Il wiggle, wiggle, wiggle, che significa tipo oscillare.
2: Sì,
1: fare
2: sì,
1: tipo
2: un po'. Sì, tipo ballare, molleggiato però.
1: Molleggiare, sì. Ballare in sostanza.
2: Lo faceva anche Jason Derulo, no?
1: Anche sì. Wiggle, wiggle, wiggle. Esatto, canzone pazzesca.
2: Sì.
1: E oscilleremo questo weekend, oscilliamo, sì, tutte le sere. Oscilleremo ognuno nel suo. Noi ci vediamo tra pochissimo in Piazza del Popolo a Roma.
2: Se non dice che un cazzo, incredibile fa. A volte.
3: Teletrasporto.
1: E invece domani alle 14:30 ci vediamo all'Acquario, sì, Romano, per l'evento di Fanpage Rumore Festival 2026. Sono molto contento di essere stato invitato a parlare in mezzo a personaggioni.
2: Sì.
1: Infatti, boh, secondo me si sono sbagliati. Perché c'è Francesca Albanese, Saviano.
2: Ah, dici che volevano chiamare un altro?
1: Sì, un altro Michele.
2: Ah,
1: nella rubrica,
2: preso
1: secondo
2: te.
1: Sbagli, parte, sì, la chiamata sbagliata.
2: Ha chiamato quello sotto.
1: Eh sì, sì. Dici, sì, vabbè, sì, già, sì, che hai risposto, tocca a te. Ci vediamo alle 14:30 all'Acquario Romano, zona Stazione Termine, Roma. È gratuito, basta semplicemente andare sul sito di Fanpage per iscriversi. Il Rumore Festival. Ciao a tutta la gang, ciao anche a Ghisio, il presidente
2: stento.
1: Operaio,
2: sì,
1: nonché amministratore delegato.
3: Sì. Tutto lui.
1: Tutto lui, Marco ovviamente.
2: Certo.
1: Dovremmo dargli un ruolo anche.
2: Il boss.
1: Marco,
2: sì, il boss. Ma Marco, sì, è il capo di
3: Marco
2: tutti noi.
1: Quindi
2: dai.
1: Anche più capo del presidente.
2: Sì, sì, è, sì, più capo del capo.
1: Più capo del
2: è
1: capo.
2: È proprio tipo Zeus nell'Olimpo.
1: Ok,
2: lui.
1: Ci sta. Ciao raga, arriva il DJ Time. Radio Time.

0: Promotion Movie Time.
1: Isoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
12: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
13: My Movies presenta
14: Rider.
15: Te che sogni hai?
16: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
15: Per quella serve fortuna.
16: Molta.
17: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
18: Che casini ti stai ficcando?
15: Ma che hai fatto, Sam?
16: Una storia lunga.
17: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
16: Tutto sbagliato. Presente?
15: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
17: Scopri le sale su mymovies.it.
19: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: DJ Time.
6: Sono le 23.
7: Comunque bella droga.
5: The program. The force of gravity makes you wanna move.

0: Hello everybody, buon weekend, buon pomeriggio per chi ascolta l'appuntamento del sabato dalle 2 alle 3 su M2O, buon pomeriggio per chi sente la replica della domenica su M2O e buonasera per chi sente la replica il venerdì successivo su Radio DJ. Ciao, sono Albertino.
1: E su qua, insomma, ciao. Siamo sicuri.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto, tu hai riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì, sì, sì.
0: Alba, on the mic. Sei Fargetta?
1: Presente.
0: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo per la prossima ora. Tu hai tempo?
1: Eccomi, sono a disposizione, sì.
0: Benissimo, sai di cosa si tratta, no?
1: Sì, sì, sì.
0: L'hai mai sentito il DJ Time?
1: Sì, da parecchi anni fa, sì, sì.
0: Mancano che da Mopenito. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time. Ma, come sempre, il focus, diciamo, il cuore del programma è la musica 90, qualcosa anche inizio 2000, quindi andiamo in archivio e l'abbiamo già fatto in verità. E abbiamo selezionato un po' di musica del passato. Apriamo con un brano del 1999.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. My Movies presenta
4: Rider.
5: Tra che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini ti stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

Negli anni 90 sono diverse le canzoni di Bob Marley che poi sono state remixate in chiave house. Questa era The Sun Is Shining. Abbiamo aperto così la puntata di questo weekend del DJ Time. DJ Time again. E per continuare,

0: Cioè, non c'è una ragione per la quale gli autori hanno chiamato questo progetto Disco Blu, hanno intitolato questo progetto Disco Blu. Cioè,
1: sì, qual è? Perché il vinile era tutto blu.
0: Sì, il vinile era blu, la canzone si chiama Disco Blu e il gruppo si chiama Disco Blu. Ma qual è il motivo per cui? Non c'è.
1: Non lo so.
0: 1999. E adesso dal 2002. Davey Boulevard, I Believe.

0: da sola senza DB Boulevard successivamente, giusto?
1: Giustissimo.
0: E quindi niente, saluto tutta la zona Veneto, diciamo, perché da lì arrivava quel progetto. Adesso andiamo in Francia con il nostro amico Bob Sinclair e la sua Hive.

0: Era I Feel For You di Bob Sinclair, una canzone di quanti anni fa? Una ventina? Di più, 26 anni fa, e che sta vivendo una seconda giovinezza perché, insomma, quest'estate è tornata molto in auge. A questo punto non ci rimane altro che contattare Giorgio Prezioso, che dovrebbe essere tornato dal Giappone.
1: Sì.
0: E dovrebbe essere collegato con noi in questo momento. Pronto, Gio?
2: Ci sto.
0: Mi chiedeva Mario Fargetta se ha imparato qualcosa della lingua giapponese.
2: Sì, arigato.
0: Arigato, lo sapevi già quando sei partito, quindi non hai imparato niente. Benissimo, nella puntata di oggi, sabato 3 ottobre, non può mancare il disco Prezioso. Che cosa ascolteremo questa settimana?
2: Allora, questa settimana ascoltiamo, sulla base di David Guetta e Bebe Rexha, Sad Girls, Hathaway, di Noro e Gigi D'Agostino. Di nuovo David Guetta e Bebe Rexha con I'm Good, Johnny Human, Lee Nas e per finire Madonna.
0: Confermi Mario?
1: Sì, confermo Berto.
0: Ok, allora ascoltiamoli il disco Prezioso di questa settimana.

Era Hung Up di Madonna ed era una delle canzoni che il nostro caro Giorgio Prezioso ha inserito nel suo disco Prezioso. In che cosa consiste il disco Prezioso? C'è una base di un'unica canzone sulla quale Giorgio mette appunto diversi brani, diventa un enorme mashup. Oggi Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girls e poi What Is Love di Hathaway, In My Mind di Noro, I'm Good, John Newman, Love Me Again, Lil Nas, Star Walking e appunto Madonna con Hung Up. Adesso tre canzoni nuove per continuare il DJ Time di questa settimana, puntata di sabato 3 ottobre.

0: i suoni dei Camel Fat, Landlord's Nightmare, è la canzone che abbiamo appena sentito ed era l'ultima novità di questo weekend a chiudere la prima mezz'ora di questa puntata. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco ritorniamo con Coolio e la sua Gangsta Paradise. Subito dopo vi racconteremo una storia.
1: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. In esclusiva su Sky.
2: Radio. DJ.
3: One Nation. One Station.
4: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
7: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
6: Che ossessione però sti libri, eh?
7: Una produzione, One Podcast.
8: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
9: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
13: Welcome to DJ Time.

Paradise su questa base che era in origine di Stevie Wonder. Era Coolio dal 1995, la stessa base che recentemente hanno usato Marra e Guè per la loro canzone nuova che si intitola Casino.

0: Esatto, proprio questa. Grazie Mario, 3 punti per Fargetta.
1: Grazie, ma sì, però adesso
0: Cosa?
1: Cosa racconti?
0: Vuoi sapere che storia racconto oggi?
1: Sì.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Crying at the Discotheque degli Alcazar. Uno dei gruppi musicali di maggior successo della storia della Svezia si forma a Stoccolma nel 1998. Inizialmente il gruppo è composto da Andreas Lundstedt, Tess Merkel e Annika Kjaergaard. 4 anni dopo, nel 2002, si unirà a loro anche Magnus Carlsson, allora fidanzato di Andreas. Durante la registrazione della canzone e del video di Crying at the Discotheque, gli Alcazar sono di fatto ancora in 3. Si basa sul sample di una delle canzoni più famose della storia, Spacer di Sheila and V Devotion del 1979. Pubblicata nel 2000 come secondo singolo estratto dall'album d'esordio Casino, raggiunge il successo internazionale soltanto un anno più tardi. È il 2001, l'inizio di un periodo d'oro per gli Alcazar, che in soli 5 anni vendono oltre 10 milioni di dischi. Trascinati dal singolo Crying at the Discotheque e dal seguente Sexual Guarantee. La canzone entra in classifica in diverse parti del mondo, anche in Italia, dove conclude il 2001 al 14° posto dei dischi più venduti dell'anno, sfiorando il podio nel mese di giugno. Tra alti e bassi, reunion senza essersi mai sciolti ufficialmente, un terzo album con

0: You Wanna Get Down, You Spin Me Around, era Crying at the Discotheque. Abbiamo raccontato la storia di questo brano che appunto è stato prodotto sulla base di una canzone degli anni 70, Spacer, di Sheila and B. Devotion. Era l'anno 2000. Ma adesso torniamo al presente, perché anche in questa puntata di sabato 3 ottobre 2026 con noi c'è Molella e il suo Mega Mix.
1: Eccolo!
0: Eccolo! Mario!
2: Sì!
0: C'è Molella!
2: L'ho sentito, ha fischiato!
0: Ha fischiato, sì! Molella!
1: C'è Eccolo!
0: C'è Mario!
1: Ehi, Mario!
0: Mario!
2: Ehi, tutto a posto!
0: Tutto a posto!
1: Tutto bene, tutto bene!
0: Allora, siamo pronti per ascoltare il Mega Mix di questa settimana nel DJ Time. Che cosa sentiremo questo weekend?
1: Allora, oggi partiamo con un classicone, Giù la testa, rifatto dai Doublehead. Poi Nalin and Kane con Beach Ball. I Love You Darling dei CYB. Super Mode con il rifacimento della canzone famosissima dei Bronski Beats, Tell Me Why. E poi Underfish, Universe of Love. E a chiudere Flor Filla del DJ Cerla, che salutiamo con Anthem Number 4.
0: Molto bene, pronti per il Mega Mix di DJ Molella.

Era il mega mix di Molella di questa settimana con Doublehead, Nalil & Kane, CYB, Supermode, Underfish e Florfilla. Ma la puntata del DJ Time di sabato 3 ottobre non finisce qui. Abbiamo ancora 4 canzoni senza interruzione. La prossima è del mio amico Mario Fargetta, detto anche Get Far, Shining Star.

0: Eh beh, di solito nel DJ Time mettiamo musica degli anni 90, inizio 2000, qui siamo un po' oltre, devo dire. Hai avuto delle raccomandazioni dall'ufficio musica di Emmett Walsh Cernobbio?
1: Sì, perché sono andato a pranzo
0: con Miclini.
1: Con Miclini, sì.
0: Bella, devo dire, questa è stato un piacere risentirla. Shining Star, Get Far. Dal 1999, quindi 10 anni prima, Unconditional con Magic Fate.
2: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you.
3: I should shut up!

Ecco qui, sentite Dance anni 90 con questa melodia un po' medio orientale, no? Era un mix, però una produzione italiana, Unconditional nel DJ Time, che non finisce qui, ma continua con Billy Moore dall'anno 2000. Questa è Up and Down.

Billy Moore, purtroppo non è più con noi, ma la sua musica rimane una hit del DJ Time del 2000, appunto fine anni 90, era Up and Down. Abbiamo un'ultima canzone, perché se non metto l'ultimo, voi non ve ne andate. Gala, Come Into My Life.

0: To My Life è una delle hit di gala, non è famosa come Freed From Desire, però anche questa ha avuto un discreto successo ed era l'ultimo brano di questa settimana per il DJ Time. E finisce qui il DJ Time di sabato 3 ottobre. L'appuntamento radiofonico con la musica del DJ Time vi attende il prossimo weekend. Saremo qui il sabato alle 2 su M2O, la domenica alle 18 su M2O e poi in replica anche venerdì sera su Radio DJ, One Nation, One Station. E vi ricordo che la puntata la potete ascoltare anche in reload, quindi se volete scaricate le nostre app e lì troverete l'intera puntata, appunto, come se fosse una cassettina sempre pronta per voi. Per quanto riguarda invece DJ Time dal vivo,
1: Sì.
0: Vi faccio sapere.
1: No, non avevamo detto che lo facevamo a febbraio.
0: Al forum,
1: sì, sì.
0: Ti faccio sapere.
1: Vi faccio sapere. Vabbè.
0: Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Fatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
9: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
8: Che ossessione però sti libri, eh?
9: Una produzione One Podcast.
10: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
11: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
13: My Movies presenta
14: Rider.
15: Te che sogni hai?
16: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
15: Per quella serve fortuna.
16: Molta.
13: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
17: Che casini ti stai ficcando?
15: Ma che hai fatto, Sam?
16: Una storia lunga.
13: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
16: Tutto sbagliato. Presente?
15: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
13: Scopri le sale su mymovies.it.
18: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
5: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

legend on Radio DJ.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: My Movies presenta
4: Rider.
5: Te che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini ti stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
10: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.